0: Non vuole entrare per un momento?
1: No, non voglio.
0: Non mordo mica, sa? A meno che non sia necessario.
1: Le farebbe piacere una sculacciata?
0: E a lei piacerebbe un pugno sul naso? La smetta di trattarmi come una ragazzina.
1: E lei la smetta di comportarcisi. Se vuole dirmi che cosa le succede, bene. Se no io sono stanco e voglio andare a casa a dormire. Oh.
0: Lo sa qual è il suo difetto?
1: No, quale?

0: soldi i soldi?
1: Non lo so.
0: Io li voglio. Dammeli. Sono miei.

0: Peter. Peter. Peter, dove sei? Mi senti? Oh, Peter, sei ferito.
1: Soprattutto nell'orgoglio. E tu come stai?
0: Spaventata.
1: Non è niente. Dove sarà andato?
0: Sarà scappato dalla finestra.
1: Beh, chiudi la porta e non aprirà nessuno all'infuori di me. E chiudi anche la finestra quando sono fuori.
0: Fate il suono.
1: Mi hai proprio tolta la parola di bocca.

0: cosa c'è adesso, Pamela?
1: Un altro uomo ha guardato dentro la finestra e poi è sparito.
0: Pamela, che fai?

0: È stata una mossa idiota, Herman.
1: Poi andiamo. Se tu ci avessi detto che volevi andare a trovarla, potevamo fare qualcosa per aiutarti. Invece hai voluto fare tutto da solo. Ma dico, che ti aspettavi che facesse lui? Che ti venisse incontro e ti stringesse quella specie di mano artificiale?
0: Una mossa stupida, Herman, proprio stupida.
2: Già, è stata una mossa stupida, Herman. Ma si può sapere che ti prende?
3: Ne vuoi ancora un po'?
4: Lascia perdere, Herman. Hai trovato il denaro?
2: Come facevo coi tre fratelli Marx che mi stavano alle costole? Credevo che fossimo d'accordo. La ragazza si fida di me. Se i soldi ce li ha lei, io lo scoprirò. Ma voi dovete lasciarmi lavorare.
3: Siamo noi che abbiamo corso tutti i rischi. Quel denaro appartiene a noi, non a quello lì.
2: Andiamo, non essere così avido, Herman. Un terzo di niente è sempre niente. Pensateci sopra. Ma fate alla svelta. Lei mi sta aspettando.
4: Io non vedo perché non possiamo aspettare altre 24 ore.
1: Perché no? Abbiamo aspettato tanti anni.
3: Allora lo pagherete con la vostra parte, non con la mia. Non con la mia.
2: Chi ha preso la camera accanto alla ragazza?
1: L'ho presa io, perché?
2: Dammi la chiave, trovati un'altra stanza, quella serve a me.
1: Ah. E se riesci a trovare quei soldi, non ti dimenticare di dirlo ai tuoi amichetti, capito?
2: Non ti preoccupare.
1: Oh, io non mi preoccupo. Ma vedi, questo gingillo qui, lui si preoccupa. E ha un caratterino peggiore del mio.

0: Non ne ho trovato traccia. Perché non ti fidi di me? E mi racconti di che cosa si tratta?
1: Ci sono tre uomini. Lui è uno di loro. E credono che io abbia 250.000 dollari che appartengono a loro.
0: Continua.
1: È tutto.
0: No, non è vero. Dov'è quel denaro?
1: Ma non lo so! Per questo hanno ucciso Charles, ma lui non doveva averlo con sé.
0: E credono che lo abbia lasciato a te?
1: Ma non è così. Ho frugato dappertutto e se non lo trovo loro mi uccideranno.
0: No, non lo faranno. Non glielo permetterò.
1: Peter, aiutami. Tu sei l'unico di cui posso affidarmi.
0: Ti aiuterò. Fidati di me. Andiamo.
1: Oh, ho tanta fame che mi sento svenire. E ti ho bagnato tutto il vestito.
0: Non importa, è impermeabile. Asciugati gli occhi.
1: Promettimi che non mi mentirai mai come faceva Charles. Ma perché gli uomini dicono sempre delle bugie?
0: Di solito lo fanno perché vogliono una cosa e temono che la verità non basti a procurargliela.
1: Tu dici mai le bugie? Pronto?
2: Signora Lambert, sono io, l'uomo che era nella sua stanza poco fa.
1: Che cosa vuole?
0: Chi è?
1: È l'uomo che era qui poco fa.
2: Dai, eri con lei?
1: Chi?
2: L'uomo a cui ho dovuto dare quella lezione, il suo nome è Dyle. Che cosa c'è? È sempre lì con lei?
1: Sì. È qui.
0: Che cosa dice?
2: Non si fidi di lui, non gli dica niente. Lui vuole il denaro.
0: Che cosa ti ha detto?
1: Ha detto che se non gli do il denaro mi ucciderà.
0: Ah, non lo prendere sul serio. Cerca solo di spaventarti.
1: Io penso che dica sul serio.
0: No, sono soltanto parole.
1: Le parole possono uccidere.

0: Io sono calma, signor Bartolomeo, sto solo cercando di dirle che c'è un altro uomo.
1: Cosa?
2: Uno che non era sulla fotografia che lei mi ha fatto vedere.
0: Dice di chiamarsi Peter Joshua, ma non è vero, si chiama Dyle. È ancora là, signor Bartolomeo?
1: Sì, signora Lampert. Io non so chi possa essere questo signor Dyle, ma può anche darsi che ci siamo sbagliati sulla persona che ha ucciso suo marito.
0: Lei dice che può essere stato lui? Signor Bartolomeo, io prendo il primo aereo per New York. Non intendo restare ad aspettare che qualcuno venga qui a farmi a pezzi.
1: Non si agiti. Adesso dov'è?
3: Potremmo incontrarci ai mercati generali?
0: A Le Halles?
3: Sì, di fronte al Sant'Eustachio.
1: Sarò là fra 15 minuti.
2: D'accordo, sarò là fra 15 minuti.

0: stata seguita?
1: Sì, da Dyle, ma l'ho seminato. Comincio a credere che le donne siano migliori come spie.
0: Agenti.
1: Lui ha una pistola, signor Bartolomeo.
0: No.
1: Ma l'ho vista.
0: Allora non è Carson Dyle.
1: Carson?
0: C'è soltanto un Dyle implicato in questa faccenda, signora Lampert, un certo Carson Dyle.
1: Vuol dire che lei lo aveva sempre saputo.
0: C'è da far diventare tutti vegetariani, no?
1: È un miracolo che io non mi trovi già appesa a uno di quegli uncini. Perché non mi ha detto che sapeva già di questo Dyle?
0: Non mi sembrava necessario, Dyle è morto.
1: Signor Bartolomeo, si può sapere di che si tratta?
0: Nel 1944, 5 membri dell'OSS, il servizio di spionaggio militare, vennero mandati dietro le linee tedesche allo scopo di consegnare 250.000 dollari in oro ai partigiani francesi. Quei 5 uomini erano naturalmente suo marito Charles, i 3 uomini che lei ha visto ieri al funerale e Carson Dyle. E invece di consegnare l'oro, lo rubarono.
1: Ma come?
0: Seppellendolo e raccontando che i tedeschi lo avevano confiscato. Dopodiché dovevano solo aspettare la fine della guerra per venire a riprenderselo e per dividerselo. Un quarto di milione di dollari esente da tasse.
1: Mi dà una sigaretta, per favore. Non sopporto questi filtri. È come bere il caffè con la cannuccia.
0: Tutto andò abbastanza bene fino a che riuscirono a seppellire l'oro. Ma prima di rientrare nelle nostre linee vennero scoperti da una pattuglia tedesca. Una raffica di mitra tagliò di netto a Scobie la mano destra e colpì Carson Dyle allo stomaco. Carson Dyle... Cos'è che non andava?
1: Niente, credo. E poi che successe?
0: Ha idea di quanto costino le sigarette da queste parti?
1: La prego, continui, signor Bartolomeo. E poi che successe?
0: Carson Dyle morì, ma Scobie fu in grado di proseguire. E quando...
2: La soupe se pochi.
1: Pour moi.
2: Voilà.
0: Dove ero rimasto?
1: Ah, quando Carson Dyle era morto.
0: Sì, Carson era morto, ma gli altri tornarono alla base ed aspettarono che finisse la guerra. Solo che Charles aspettò un po' meno degli altri. Tornò a riprendersi l'oro, se lo portò via tutto e scomparve. E Gideon, Tex e Scobie, dopo tutti questi anni, sono riusciti a ritrovarlo.
1: Ma se hanno rubato tutto quel denaro, perché voi non li arrestate?
0: Shh. Noi sappiamo tutto questo in base agli indizi e alle informazioni che abbiamo messo insieme, ma non abbiamo le prove.
1: Cosa c'entra tutto questo con la CIO?
0: CIA, signora Lampert. Che sarebbe il corrispettivo in tempo di pace di OSS. È denaro nostro e noi lo rivogliamo.
1: Mi dispiace, signor Bartolomeo, ma non credo che cambierò i miei piani. Ho deciso di lasciare Parigi stanotte.
0: Non glielo consiglio, signora Lampert. Sa cos'è successo a suo marito quando ha cercato di andarsene. Questi uomini non la lasceranno in qualunque posto lei vada. In realtà credo che sia inutile anche che lei cambi albergo. La prego di aiutarci, signora Lampert. Il governo fa affidamento su di lei.
1: Beh, dal momento che devo morire, tanto vale che lo faccia per il mio paese.
0: Così mi piace. Ecco che cosa deve fare. Noi vogliamo sapere chi è quest'uomo, quell'uomo che si fa chiamare Dyle. Voglio che lei lo scopra.
1: Ma perché io?
0: Ma perché si trova in una posizione ideale, lui si fida di lei. E poi, lo ha detto lei che le donne sono migliori come spie.
1: Agenti.

0: Come sta? Che piacere rivederla. Quando è arrivato? Le piace questa bella città? Si trova bene? Si diverte?
1: Fräulein! Fräulein!
0: Insomma, se non la smette di seguirmi, chiamerò la polizia.
2: Dial, signorina, di YLE.
3: Sì, signor Dial, mi ricordo. No, mi dispiace, signor Dial, oggi nulla.
2: Grazie.
4: Signor Dial, prego, è desiderato al telefono. Signor Dial, cabina 4. Il signor Dial è desiderato alla cabina 4.
2: Sì?
4: Buongiorno, signor Dial.
2: Regina?
0: È l'unico nome che ho, invece tu?
2: È inutile negare, mi hai scoperto. Cosa vuoi sapere?
4: Perché mi hai mentito?
2: Dovevo farlo. Anche tu eri coinvolto in questo affare.
0: Vorrei proprio sapere chi sei in realtà.
2: Ma ora conosci il mio nome, Dial.
0: Carson Dial è morto.
2: Sì, è vero. Era mio fratello.
0: Tuo fratello?
2: L'esercito dice che è stato ucciso dai tedeschi, ma io so chi è stato invece. Tex Gideon Scobby è tuo marito, perché mio fratello non era d'accordo per rubare l'oro. Forse minacciò di denunciarli e loro lo uccisero, sto cercando le prove. Credono che io lavori per loro, ma non è vero, Reggie. Io sono dalla tua parte, devi crederlo.
0: E come faccio? Anche tu mi hai mentito, come Charles, dopo avermi promesso il contrario. Io vorrei crederti, Peter, ma... Già, non ti posso più chiamare così, vero? Mi ci vorrà un po' per abituarmi al nuovo nome. Qual è? Pronto? Pronto?

0: Stai attento. Non vorrei che battessi la testa.
1: Avanti, là dentro. Su, voltati. Ora siediti.
0: E adesso?
1: Aspettiamo, con la bocca chiusa.
0: Mi dispiace, scusa.

0: Ok, di sopra.
1: Devo bussare oppure no?
0: No, aprila. E continua a camminare.
1: Ci deve essere un bel panorama.

0: Non c'è male. E adesso? Ah, me l'immaginavo.
1: Ti darò un'occasione, dai. Tu non lo faresti per me. Dov'è il denaro?
0: Senti, se tu mi hai trascinato fino quassù solo per chiedermi questo, lei non ce l'ha.
1: E io dico che ce l'avete voi due. Su, per l'ultima volta, dai. Dov'è?
0: Supponiamo che ce l'abbia io, il che non è. Tu credi veramente che lo darei a te?
1: Fa un passo indietro.
0: Ma indietro dove?
1: L'idea è questa.
0: No, no, aspetta un momento, vacci piano.
2: Oh!

0: sei voi?
1: Come te la passi?
0: Tu che ne dici?
1: Per passare il tempo, scrivi 100 volte sul muro, ama il prossimo tuo.
2: Monsieur, la prossima volta adoperi il buco della serratura, eh?

0: Sei tu?
1: Sì.
0: Apri dalla tua parte.
1: Sì, aspetta un minuto.
0: Lo sai che non sta bene andarsene mentre qualcuno ti parla al telefono? Ma cos'è successo?
1: Ho incontrato un uomo con le unghie lunghe.
0: Oh. Scobie! Mm-hmm.
1: L'ho lasciato che ciondolava dalle parti dell'American Express.
0: Entra. Ho una cosa che brucia da morire, ma fa tanto bene.
1: Tu sei il tipo di ragazza che ha sempre qualcosa che brucia.
0: Seduto.
1: No, no, no, aspetta un momento, cos'è quella roba?
0: È roba meravigliosa. Farà molto più male a te di quanto ne farà a me.
1: Lo credo. Oh! Si è strappato qualcosa?
0: No.
1: Ah, credevo. Senti, io volevo solo che ci dessi un'occhiata.
0: Sta fermo. Non è tanto grave. Ah. Per qualche giorno non potrai dir bugie da sdraiato, ma tu sai dirle in qualunque posizione, vero? Ti fa male?
1: Che cosa?
0: Ti fa male?
1: Oh, vuoi scherzare? Non hai qualcosa da farmi mordere come fanno al cinema?
0: Sei veramente il fratello di Carson Dyle?
1: Beh, vuoi vedere il mio passaporto?
0: Il passaporto? Che razza di prova sarebbe? Ah.
1: Vuoi vedere dove mi hanno fatto un tatuaggio?
0: Sì.
1: D'accordo, domani ti ci porto in macchina.
0: Posso sapere come ti devo chiamare in questi giorni?
1: Alexander.
0: Ok, Alexander. Ho finito.
1: Bene.
0: Sei un uomo nuovo.
1: Mi dispiace che quello vecchio non ti abbia potuto dire la verità, ma dovevo scoprire che parte avevi in tutta questa faccenda.
0: Esiste una signora Dyle?
1: Sì, ma siamo divorziati.
0: Questo lo diceva Peter Joshua.
1: Anch'io sono un pessimo marito come lui.
0: Alexander, come si fa a capire se uno sta mentendo o no?
1: Non si può.
0: Ci deve essere un sistema.
1: No, no, vedi, c'è un indovinello su due tribù di indiani. I piedi bianchi che dicono sempre la verità e i piedi neri che non la dicono mai. Tu incontri un indiano e gli dici, ciao indiano. Cosa sei, un sincero piedi bianchi o un bugiardo piedi neri? E lui ti dice, sono della tribù dei piedi bianchi. Ma sarà vero?
0: Beh, si potrebbe guardare come sono i piedi.
1: No, perché porta i mocassini.
0: Allora deve essere della tribù dei piedi bianchi.
1: E perché non un piedi neri bugiardo?
0: Tu che cosa sei?
1: Un sincero piedi bianchi.
0: Vieni qui. Siediti.
1: Vuoi guardare come sono i piedi?
0: Sì.
1: No, smettila ora. Andiamo, Regina, stammi a sentire.
0: Eccolo che arriva, il discorso paterno. Dimentichi che io sono una vedova.
1: Anche Giulietta aveva 15 anni. Mm,
0: ma io non ho 15 anni.
1: È questo il guaio, sei troppo vecchia per me.
0: Vuoi essere un po' serio?
1: Oh, hai detto una parola spaventosa.
0: Che parola ho detto?
1: Seria. Quando un uomo arriva alla mia età, questa è una parola che non vuole sentire. Io non voglio essere serio. E soprattutto non voglio che lo sia tu.
0: Ok, allora passeremo le giornate a fare frivolezze. Cosa ne dici?
1: Regina, lascia stare.
0: Ok.
1: Beh, che stai facendo?
0: Ho lasciato stare.
1: E chi ti ha detto di farlo?
0: Tu l'hai detto.
1: Ma non ti avevo mica detto di farlo subito.
0: Oh.
1: Ora basta.
0: Alex, credo proprio di amarti.
1: Sta suonando il telefono.
0: Non che importa, chiunque sia non la smetterà.
1: Sì.
0: E nemmeno io.
1: Un momento, ecco. Avanti, rispondi.
0: Pronto? Oh, chiedo scusa. Stavo spiluzzicando qualcosa.
2: Senta, sarebbe meglio che lei venisse di corsa nella stanza numero 46 per discutere un po' la nostra faccenda.
0: Può dirmi un solo motivo per cui dovrei farlo?
2: Sì. Un piccolo motivo di 6 o 7 anni, che continua a chiamare la zia Regina. Non è carino?
0: Hanno preso Jean-Louis. Sì, vengo subito.
3: Ehi, Tex, prendilo un po' tu, mi si è addormentata una gamba.
2: Siedi qui, bello.
4: Tu sei proprio un cowboy?
3: Oh, sì, certo che lo sono.
4: Allora dov'è la pistola?
5: Vuoi mettere via quell'affare?
0: Jean-Louis.
2: Salve, signora Lambert.
3: È lui chi l'ha invitato.
1: Ciao, Herman. Hai fatto un buon atterraggio?
0: Devo telefonare subito a Sylvie. Io non...
5: E invece dovrà aspettare, signora Lambert.
0: Ma è sua madre.
5: Non sarà più la madre di nessuno se lei non risponde a qualche domanda.
2: E non stiamo scherzando, signora Lambert.
3: Vogliamo il denaro e di corsa.
1: Perché non ve ne state tranquilli e la smettete di spaventare il bambino? Lui il denaro non ce l'ha. E nemmeno la signora Lambert.
3: E allora chi ce l'ha?
1: Non lo so, Herman. Forse ce l'hai tu.
3: Io?
1: O tu?
3: Oh.
1: O lui?
5: Questa è la cosa più ridicola che abbia mai sentito.
3: Ma senti che bella idea.
6: È diventato pazzo.
1: State a sentire. Supponiamo che qualcuno di voi abbia trovato Charles a Parigi. Che lo abbia incontrato per caso. Lo abbia seguito quando ha cercato di fuggire. Lo abbia aggredito sul treno. Lo abbia buttato di sotto e senza dir nulla agli altri due, abbia tenuto il denaro per sé.
3: Se qualcuno l'avesse fatto non sarebbe qui, col rischio che gli altri lo scoprano.
1: Ma per forza, non capisci? Andarsene sarebbe ammettere di averlo fatto. Invece ha dovuto restare qui a far finta di cercare il denaro, aspettando che gli altri si stanchino e se ne tornino a casa.
3: Sta cercando di metterci contro. Li hanno loro, altro che storie.
6: Frugheremo le loro stanze.
1: Va benissimo per noi.
6: Allora perché stiamo a perdere del tempo? Andiamo.
1: E nel frattempo noi frugheremo le vostre stanze.
3: No, la mia no.
1: Come, Herman? Hai qualcosa da nascondere? Allora nessuna obiezione. Ecco qui la mia chiave.
3: Dammela qua.
0: La mia stanza è aperta.
1: Un momento, fuori.
6: Ora voi due fate come se foste a casa vostra.
1: Bene, diamoci da fare. Vieni, Jean-Louis. Vieni qui. Tu per chi voti?
0: Per Scobie, è l'unico che si è opposto.
1: D'accordo, io farò la stanza di Tex e quella di Gideon. Porta con te Jean-Louis e chiudi la porta dal di dentro.
0: Vieni, Jean-Louis, giochiamo alla caccia al tesoro.
1: Coraggio.
7: Tex.
6: La roba di Charlie.
7: Sembra anche a me.
6: Dovremmo chiamare Herman?
7: Perché? Se il denaro non è qui, perché disturbarlo?
6: E se ci fosse?
7: Perché disturbarlo?
6: Sei sicuro che non manchi nulla?
7: No, c'è tutto. La polizia ci ha gentilmente fornito un elenco.
6: Non c'è un corno che valga 250.000 dollari?
7: A meno che non siamo ciechi. Io continuo a ripetermi che abbiamo rubato un mucchio di soldi, ma fino adesso non ho ancora visto un centesimo.
6: Vuoi dire che forse stiamo pescando nel posto sbagliato?
7: Come sarebbe?
6: Supponi che li avesse qualcuno di noi, come ha detto lui. Sarebbe proprio un'azionaccia, no? Tra vecchi commilitoni non sarebbe bello, no?
7: Beh, sta sicuro che se ce li avessi io, te lo direi.
6: Oh, naturalmente, anch'io te lo direi se ce li avessi.
7: È naturale. E questo vale anche per Herman.
6: È naturale.
0: Il bambino sta bene, Sylvie, davvero. Ma vieni più presto che puoi. Ok, ciao.
8: Allora, se tu avessi un tesoro, dove lo nasconderesti?
4: Lo seppellirà in giardino.
8: Beh, d'accordo, ma quest'uomo non ha il giardino.
4: Oh, nemmeno io.
8: Lo so. E se tu dovessi nasconderlo in questa stanza, dove lo metteresti?
4: Lassù.
8: Lassù, in cima all'armadio. La sai una cosa? Forse hai ragione. Ma speriamo che non ci sia nessun animaletto peloso da queste parti. Ehi, ma qui c'è qualcosa. È pesante.
4: Trovato, trovato, trovato!
8: Non credere che ti lasci prendere tutto il merito, eh?
4: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Vinto, vinto, vinto! Lo abbiamo trovato!
5: Lo hai trovato?
0: No.
7: Come sarebbe no?
6: Il bambino stava urlando.
4: È lassù!
0: Credetemi, non c'è niente lassù.
6: Ah, sì.
5: Oh.

0: Guarda, guarda, la ruota di scorta di Herman.
1: E lui dov'è?
2: Deve essere in camera mia.

0: Porta il bambino nel corridoio.
1: Oh, chi può aver fatto una porcata di questo genere?
0: Vorrei saperlo anch'io.
1: Non è la mia stanza.
2: La mia neanche.
0: È una cosa che non farà piacere alla polizia.
2: Lo potremmo asciugare e portarlo nella sua stanza. Non sembra ridotto tanto male.
1: Povero vecchio Herman. Mi dispiace per lui, anche se era tanto antipatico. Ma speriamo che vada a ricongiungersi con la mano che gli manca.
3: Un uomo annegato nel suo letto. Impossibile. E con il pigiama addosso, è il secondo che troviamo in pigiama. Sei troppo stupido. Smettetela di mentirmi. Il mio naso mi avverte sempre quando voi mentite. Non si è mai sbagliato, nemmeno una volta in 20 anni. Questo naso mi farà diventare commissario di polizia. Dunque, signor Dyle o signor Joshua? Quale dei due?
0: Dyle.
3: Però in albergo a Majev si faceva chiamare Joshua. Non lo sa che è proibito dalla legge dare un nome falso in albergo?
0: No, non lo sapevo.
4: In America noi lo facciamo sempre.
3: Nessuno di voi potrà lasciare Parigi finché questa faccenda non sarà chiarita. Intanto vi avverto, vi terrò d'occhio. Noi usiamo la ghigliottina in questo paese. E ho sempre sospettato che quando la lama viene giù, non provochi soltanto una leggera sensazione di solletico dietro il collo. È solo un'idea, naturalmente. Spero che nessuno di voi abbia occasione di controllare se è vero.
4: Chi credi che sia stato? Gideon?
0: È possibile.
4: O Tex?
0: È possibile.
4: Tu sei proprio di grande aiuto.
0: Sì, hai ragione.
4: Mi compri uno di quelli?
0: Uno di quali?
4: Io credo che sia stato Tex.
0: Ah.
4: Crema e cioccolata, s'il vous plaît.
0: Perché credi che sia stato Tex?
4: Perché io sospetterei Gideon, e invece è sempre la persona che uno non sospetta.
0: Voi credete che sia femminile essere tanto illogico oppure vi viene spontaneo?
4: Che c'è di illogico in quello che ho detto?
0: Tu hai detto che è sempre la persona che uno non sospetta. Che tu sospetti Gideon e che quindi deve essere stato Tex. Ma se sospetti Tex, deve essere stato Gideon, no? Ah.
4: Credo che ci venga spontaneo.
0: Chi?
4: A noi donne.
0: Ah.
4: Per esempio, io non posso fare a meno di essere triste per Scopi. Dì, non ti piacerebbe fare come lui?
0: Come Scopi?
4: No, come Gene Kelly. Ti ricordi come ballava qui sul lungo Sena in un americano a Parigi, senza pensieri per la testa?
0: Ah.
4: Ma lo sai che è buono, ne vuoi un po'?
0: No, grazie. Neanche tu lo vuoi più, vero? Posso buttarlo.
4: Mi dispiace. Alex, io ho paura.
0: Sì, lo so.
4: Non riesco a immaginare perché lo abbiano ucciso.
0: Beh, qualcuno avrà pensato che 4 parti erano troppe.
4: Che cosa ti fa credere che questo qualcuno ora si accontenti di un terzo? Lui vuole tutto, Alex, e quindi anche noi gli diamo fastidio.
5: È vero.
6: Dobbiamo fare qualcosa. Potremmo essere assassinati a qualsiasi momento. Faresti mai una cosa del genere?
5: Cosa? Assassinare qualcuno?
6: No, calarti giù da una corda per salvare la donna che ami, come il gobbo di Notre Dame.
0: Eh? Oh, e chi ce l'ha messa?
4: Corri a cambiarti. Muoio di fame.
0: Dimmi cosa vuoi mangiare, così mi metto un vestito che ci sintoni. Cosa vuoi?
4: Sono il poliziotto dell'albergo. Perché non c'è una ragazza in camera sua?
0: Lo sai che sei una peste?
4: Fai entrare.
0: No, devo fare il bagno.
4: Non sarebbe meglio se lo facessi di qua?
0: Perché?
4: A me non piacerebbe usare quella vasca. E poi non voglio restare sola, ho paura.
0: Ma sono 2 passi, se succede qualcosa strilla. Reggie!
4: Preso!
0: La conosci la storia del pastore che gridava al lupo?
4: La doccia è di là.
0: Andiamo, Reggie, apri quella porta.
4: Ma dico, conosco almeno una dozzina di uomini che farebbero carte false per usare la mia doccia.
0: Perché non chiami uno di loro?
4: Se ti fa piacere.
0: Oh, tu sei matta.
4: Che stai facendo?
0: Mi tolgo le scarpe, che cosa credi? Hai mai visto nessuno fare la doccia con le scarpe addosso? Di solito canto qualche canzone popolare mentre faccio il bagno. O hai qualche preferenza?
4: Chiudi la porta.
0: Temo di non conoscere questa canzone.
4: Chiudi la porta!
0: Perché? Vieni a guardarmi!

0: È impermeabile.
1: E lo fai sempre col vestito addosso, il bagno?
0: Ah, tutti i giorni, c'è scritto così sulle istruzioni.
1: Ah, mi prendi in giro.
0: Ma sì, te l'assicuro. Guarda sull'etichetta, leggi le righe piccole. Indossare il vestito durante il bagno serve a mantenergli la forma. Chiusura ermetica. Acronylon, fibra artificiale, plastica a prova di ruggine, a prova di incendio, a prova di tutto.
1: Tu sei matto.
0: A prova di tutto.
1: Sì.
2: Signora Lampert, Bartholomew. Ho parlato con Washington, signora Lampert.
1: Mi dica, signor Bartholomew, l'ascolto.
2: Ecco, gli ho detto quello che mi ha raccontato lei, di questo uomo che sarebbe il fratello di Carson Dyle. Gli ho chiesto cosa ne sapevano e loro mi hanno detto... La notizia non le farà piacere, signora Lampert, ma Carson Dyle non aveva fratelli. Signora Lampert.
1: Ma non si tratterà di uno sbaglio?
2: No, no, nessuno sbaglio. Stia molto attenta, signora Lampert. Arrivederci.
0: Ho messo ad asciugare il mio vestito impermeabile, ho fatto bene? Che ti prende? Qualcosa che non va? Ah, immagino che sia la fame. Oggi hai mangiato soltanto 5 volte. Faccio stirare subito il mio vestito e poi ti porto fuori a mangiare.
1: Andiamo in un posto affollato, ho bisogno di vedere gente.
0: Lo sai che questo affare è ancora umido? Sono 20 minuti che non dici una parola.
1: Stavo pensando a Charles e a Scobie e a chi toccherà la prossima volta. A me. Non credo che tu sappia chi sia l'assassino, vero?
0: No, non ancora.
1: Quello che rimarrà vivo per ultimo sarà quello che vincerà la corsa, vero?
0: Che vorresti dire? Che io ho ucciso Charles e Scobie? Cosa devo fare per convincerti di no? Devo diventare la prossima vittima?
1: Sarebbe già qualcosa.
0: Ma io non riesco a capirti. Poco fa mi davi la caccia nel bagno e ora mi accusi di essere un omicida.
1: Carson Dyle non aveva fratelli.
0: Beh, ti posso spiegare tutto, se puoi starmi a sentire.
1: Beh, tanto non me ne potrei andare senza le pinne, no?
0: Giusto, allora ascolta la storia della mia vita.
1: Romanzata o non romanzata?
0: Per favore, vuoi stare zitta?
1: Ma no!
0: Vuoi starmi a sentire?
1: Avanti.
0: Allora, quando ero un ragazzo, mio padre voleva che lo aiutassi nel suo commercio. Lui si occupava di stecche da ombrello. Ma un'impresa normale, a quei tempi io non ero abbastanza normale per fare le cose normali.
1: Suppongo che tutto questo conduca a una conclusione.
0: Intanto mi condusse lontano dalle stecche da ombrello. Il che però mi lasciò senza onesti mezzi di sostentamento.
1: Cosa vuoi dire?
0: Beh, oggi con la concorrenza, se non si ha una professione, non resta molta scelta. Così io cominciai a cercare gente che possedesse più soldi del necessario e che poteva perderne una parte.
1: Vorresti dire che sei un ladro?
0: Questo non è esattamente il termine che avrei scelto io, ma penso che esprima bene il concetto.
1: Io non ci posso credere.
0: Non ti posso biasimare per questo.
1: Ma io ci credo, è questo che non posso credere. Quindi ti saluto Alexander Dyle e bentornato Peter Joshua.
0: Mi dispiace, ma il nome esatto è Adam Canfield.
1: Adam Canfield? Andiamo bene. Ma ti rendi conto che hai cambiato 3 nomi negli ultimi 2 giorni e io non so più nemmeno con chi sto parlando?
0: Beh, l'uomo è sempre lo stesso, anche se il nome cambia.
1: No, non è lo stesso. Adam Canfield è un ladro e io vorrei saperne il perché.
0: È semplice, ami il mio lavoro, mi piace quello che faccio. Non c'è mica molta gente al mondo che ami il lavoro come me. Guardati intorno qualche volta.
1: Esiste una signora Adam Canfield?
0: Sì, ma
1: siamo
0: divorziati. Ecco fatto, ora continua a mangiare.
1: Mangerei un cavallo.
0: Se vuoi te la posso ordinare.
1: Non osare di essere gentile con me, dopo avermi sedotto in questo modo.
0: E come ti avrei sedotto?
1: Con tutti quei ridicoli rifiuti. Non lo sapevi che avrebbero funzionato. E ora salta fuori che tu volevi soltanto il mio denaro.
0: Questo è vero.
1: Oh!
0: Ma cosa vorresti che dicessi? Che una bella ragazza piuttosto maleducata vale per un vecchio ladro comune più di $250,000?
1: No, penso proprio di no.
0: Comunque un bel supplizio, te l'assicuro. Non hai mai pensato quali sforzi devo fare per non metterti le mani addosso? Dovresti vedere il tuo viso.
1: Che cos'è il mio viso?
0: È stupendo. Oh. E ora che ti prende?
1: Non ho più fame, non è straordinario. Adam!
0: Niente paura, vieni a vedere.

0: non sei mica male così al buio.
1: Per questo ti ho portato qui.
0: Credevo che volessi farmi vedere quello che sta producendo la concorrenza.
1: Non c'è male, eh? Sono stato io a insegnargli tutto.
0: Oh, non mi dirai che facevano queste cose anche ai tuoi tempi?
1: Certo. E come sarei venuto al mondo?
0: Potresti restituirmelo?
1: No. Il dottore dice che fa male al mio termostato.

Senta un po', com'è possibile? Sono le 3 del mattino. Davvero? Va bene, vengo subito giù, un momento.

Ehi, ehi, accendete le luci! Ehi, come si ferma quest'arnese?

0: ora sono in tre e tutti in pigiama. Sei ridicule, cos'è? Una nuova moda americana? E adesso anche quello che abita qui, quello del Texas, è scomparso. Puff, sparito nel nulla. Dov'è?
1: Vorrei saperlo.
0: Madame? Mi dica, signor Dyle, dove si trovava stamane alle 3:30?
1: In camera mia, a dormire.
0: E lei, signora Lambert?
2: Anch'io.
0: Nella camera del signor Dyle?
2: No, nella mia camera.
0: È evidente che dite la verità. Perché dovreste aver inventato una storia così ridicola? E se fossi in voi non resterei in pigiama. Buonanotte.
1: Beh, questo chiarisce tutto. Tex ha il denaro. Tu vai a letto, ti farò sapere quando lo avrò trovato.
3: Vuoi andare a cercarlo subito?
1: Beh, se lo trova prima la polizia è difficile che resti qualcosa anche per noi.
3: Adam.
1: Fa come ti dico, torna a letto e chiudi la porta. Sì?
4: Stammi a sentire bene, Dyle. Ora so chi ha il denaro, amico. E voglio la mia parte, che tu hai fatto aumentare. E io non ho intenzione di sparire finché non l'avrò avuta.
1: Dove sei, Tex?
4: Andiamo, la mamma non mi ha mica fatto tanto stupido, sai? Senti cosa ti dico. Se vuoi trovarmi, devi solo guardarti dietro le spalle, perché d'ora in avanti sarò la tua ombra, notte e giorno.
1: Apri. Credo di essermi sbagliato sul conto di Tex.
3: Perché?
1: Mi ha telefonato, vuole la sua parte. La morte di Gideon non gli ha servito a niente. E quindi restiamo solo noi due. Devi averlo tu.
3: Ma ho cercato dappertutto. Lo sai che ho frugato...
1: Dov'è la valigetta di Charles?
3: Nell'armadio.
1: Prendila.
3: Però sei cocciuto, eh?
1: Charles doveva avere il denaro con sé quando Tex lo ha ucciso. Grazie.
3: Ci ha frugato già mezzo mondo in quella valigetta. Compresa me.
1: Va bene, lo faremo di nuovo.
3: Io l'ho fatto almeno una volta al giorno, ma qualcuno l'avrebbe trovato.
1: È qui il Reggie. Basta essere capaci di vederlo. Uno di questi oggetti vale 250.000 dollari.
3: Sì, ma quale?
1: Non lo so, non lo so. 4 passaporti. Il biglietto della nave. C'è niente qua?
3: Niente.
1: Un portafoglio, un pettine e una penna stilografica. E quella chiave?
3: È quella dell'appartamento, è uguale alla mia. Ma va, scommetto che non ne hai bisogno. Ne hai bisogno.
1: Beh, una lettera qualunque. In ogni caso non vale 250.000 dollari.
3: Aspetta un attimo.
1: Cosa?
3: Il dentifricio.
1: E allora?
3: Tu sei in grado di riconoscere l'eroina giudicando dal sapore?
1: Eroina. Anticaria alla clorofilla. Oh.

0: Beh, immagino che siamo in un vicolo cieco.
1: Intanto vai a letto. Devi andare a lavorare domattina. E per stasera non possiamo fare altro.
0: Ti amo, Adam.
1: Sì, me lo hai detto.
0: No. L'altra volta ho detto ti amo, Alex.
1: Ah. Già.

0: my distinguished colleague from Italy. Her Majesty's delegation has listened with great patience to the Southern European...
1: Sei in trasmissione?
2: No, adesso no. Che succede, Adam?
1: Niente, ma forse ho trovato qualcosa. Stavo frugando nella camera di Tex e ho visto questo nel cestino della carta. Ho riattaccato i pezzi.
2: Beh, è la ricevuta che Grandpierre mi dette per le cose di Charles. No. Ma non vedo a che serva.
1: Non vedi perché non guardi. Ieri sera, quando abbiamo frugato nella valigetta, mancava qualcosa. Un'agenda. Cioè, un libretto per gli appuntamenti, no? Non c'era.
2: Hai ragione. Mi ricordo che Grandpierre l'aveva anche sfogliata, ma non c'era niente che la polizia considerasse importante.
1: Non ti ricordi se c'era scritto qualcosa?
2: Sì, c'era scritto qualcosa dell'ultimo appuntamento di Charles.
1: Con chi? Dove?
2: Mi sembra che dicesse soltanto dove.
1: Ma, su, andiamo, Reggie, pensaci. Forse è quello che cerchiamo.
2: Adam, quel denaro non appartiene a noi. Se lo teniamo, violeremo la legge.
1: Stupidaggini, non lo abbiamo rubato. Non c'è legge che vieti di rubare il denaro rubato.
2: Certo che c'è.
1: C'è?
2: Sì.
1: Ma chi l'ha provata una legge così stupida? Pensa, Reggie, cosa c'era scritto in quel libretto? Ma
2: parlava di un posto, l'angolo di una strada o roba del genere. Oh, tocca a me.
3: Messieurs les délégués, mon distingué collègue de la Grande-Bretagne. Le problème qui se présente influence d'une manière vitale la proposition la plus importante de la conférence de l'hémisphère occidental.
2: Della conferenza dei paesi occidentali... della conferenza dei paesi occidentali tenuta il 22 marzo... No, aspetta! Diceva giovedì scorso alle 5 al Jardin des Champs-Élysées. È così, Adam, ai giardini!
1: Oggi è giovedì e sono quasi le 5. Su, andiamo! Niente paura, signori, continuate.
2: E adesso che si fa?
4: Alle 5 giovedì ai giardini. Dobbiamo trovare qualche cosa.
2: Ma l'appuntamento di Charles era giovedì scorso.
1: Sì, lo so, ma è tutto quello che ci rimane.
2: Non scherzare. 10 minuti fa io avevo un lavoro.
1: Ora hai un altro lavoro, quindi smettila di lamentarti e comincia a cercare. Tu prendi questo lato e io vado dall'altra parte.

0: assurdo, non so nemmeno che cosa stiamo cercando.
1: Credo che non lo sappia nemmeno Tex.
0: Tex è qui.
1: Guarda. Vado a vedere cosa sta combinando. Tu resta qui.
0: Sta attento, Adam. Ha già ucciso 3 persone.

0: Allora, dov'è la lettera?
1: La lettera? Ma non vale niente.
0: Lo sai cosa voglio? La busta con i francobolli. Avanti, dammela!
1: Andiamo. Anche tu sei un testone, fasullo e rimbambito. Sono stati più furbi di noi.
0: Di cosa stai parlando?
1: Prima suo marito e adesso lei. Ci ha buggerato tutti in blocco e tu ci sei cascato come una pera cotta, idiota che non sei altro. Vuoi la busta subito? Eccola, te la regalo, è tutta tua.

0: Hai ammazzato tre uomini per niente. Cretino, deficiente, somaro! Ti sei fatto fregare da una donna!
1: Sylvie, che ci fai qui?
2: Oh, sto aspettando Jean-Louis.
1: Cosa sta facendo?
2: Oh, era così felice quando gli ho dato i francobolli che tu mi hai regalato. Dice che sono i più belli della collezione.
1: Che piacere. Quello cos'è?
2: È il mercato dei francobolli. Lo fanno tutti i giovedì pomeriggio. Jean-Louis ci viene sempre a cambiare i francobolli.
1: Santo Dio, dov'è ora?
2: Che ti prende, chérie?
1: Quei francobolli valgono una fortuna.
2: Cosa?
1: Una fortuna, vieni! Dove si è cacciato?
2: Separiamoci. Tu cerca di là.
1: Ok.
2: Jean-Louis? Jean-Louis?
1: Jean-Louis? Jean-Louis? Jean-Louis?
2: Régie?
1: Jean-Louis, grazie al cielo, dove hai messo? Che cos'è?
3: Un uomo mi ha dato tutti questi per quei tre.
1: Un uomo? No, Jean-Louis, chi? Dov'è?
2: Vite, mon chéri, vite.
3: Là-bas.
1: Andiamo.
2: Oh, ma se n'è andato.
1: Me l'immaginavo.
4: André?
1: Monsieur Félix?
4: Oui. La stavo aspettando. Doveva venire qualcuno. Li guardi, madame. Ha mai visto niente di più bello in tutta la sua vita?
1: Deve scusarmi, ma io non mi intendo affatto di francobolli.
4: Io li conoscevo come il palmo della mia mano, sebbene non li avessi mai visti. Questo qui, un quattro scellini svedese chiamato De Gula Firaskillinger, stampato nel 1854.
1: E quanto vale?
4: Oh, il denaro non ha importanza.
1: Io temo invece che sia molto importante.
4: Beh, in moneta americana forse 50.000 dollari.
1: Posso sedermi?
4: Sì.
1: E quello blu?
4: Si chiama Vea Vaillant Blu. Nel 1894 il proprietario venne ucciso da un collezionista rivale che era ossessionato dal desiderio d'averlo.
1: E quanto vale oggi?
4: 65.000 dollari.
1: E l'ultimo?
4: Ah, Dulcis in fundo. Le chef d'œuvre della collezione. Il capolavoro. Uno dei più preziosi francobolli del mondo. Si chiama la Gazzetta Moldava. Stampato a mano su carta colorata e siglato con le iniziali del tipografo. Oggi ha un valore di 100.000 dollari. Non sono un ladro, madame. Sapevo che doveva esserci un errore.
1: Lei ha dato molti francobolli in cambio al bambino. Mi dica quanto le devo.
4: Vediamo, ce ne sono 350 dell'Europa, 260 dell'Asia, 175 dell'America, 100 dell'Africa e 12 dell'anniversario della principessa Grace. In tutto fa 10 franchi. E non dimentichi questi.
1: Grazie. E mi scusi.
4: No, per pochi minuti sono stati miei e questo mi basta.

0: Pronto?
1: Il signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: Tex è morto, strangolato. Adam lo ha ucciso. Li ha uccisi tutti lui.
0: Ne è sicura?
1: Sì, sono sicura. Tex ha scritto la parola Dial prima di morire. È lui l'assassino, glielo assicuro.
0: No, un momento, signora Lampert. È meglio che mi spieghi tutto da capo.
1: È stato per dei francobolli che Charles aveva...

0: con sé sul treno. Erano lì, sotto gli occhi di tutti, ma nessuno ha pensato a osservare la busta.
1: Ora mi stia a sentire, lei non è al sicuro finché ha quei francobolli.
2: Vediamo. Conosce il giardino centrale del Palais Royal?
0: Sì, la colonnade.
1: Dove ci sono le colonne?
2: Venga al più presto possibile. Corra, signora.
0: Esco immediatamente. Arrivederci.

0: Reggie, dove sono i francobolli? Reggie, aspetta!
1: Vuoi ammazzare anche me? Tex è morto, ha scritto Dale sul cappello!
0: Io non sono Dale, tu lo sai!
1: Ma Tex non lo sapeva, sei un assassino!
0: Dammi quei francobolli!
1: Palais Royal, vite!
2: Je suis un...
1: Mais c'est pas urgent!
2: Occupé.

0: Ambasciata americana.
1: Pronto, l'ambasciata americana. L'ufficio del signor Bartolomeo, per favore.
0: Vuol parlare più forte, prego?
1: Non posso parlare, signorina. Il signor Hamilton Bartolomeo.
0: Mi dispiace, il signor Bartolomeo non è in ufficio.
1: Ma qualcuno sta cercando di uccidermi.
0: Cosa?
1: Uccidermi! Dovete farglielo sapere subito. È nel giardino centrale del Palais Royal, alla Colonnade. Ditegli che sono in una cabina telefonica in una stazione del metro e che mi chiamo Lambert.

0: Pronto?
1: Pronto, signor Bartolomeo?
0: Sì.
1: C'è stata una telefonata per lei, signore.
2: Sembrava molto urgente, una certa signora Lampert.
0: Lampert? Non conosco nessuna signora Lampert.
2: Dice che si trova in una stazione del metrò e che qualcuno vuole ucciderla.
0: Vogliono ucciderla? Ma io non sono mica un poliziotto. Beh, sarà meglio avvertire la polizia francese.

0: fermati! Quell'uomo è Carson Dyle!
1: Sappiamo tutti che Carson Dyle è morto, signora Lampert.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
1: No, lei non deve credergli. Mi porti quei francobolli. Sta tentando di ingannarla di nuovo.
0: Tex lo ha riconosciuto. Per questo ha scritto il suo nome. Se gli dai quei francobolli, ucciderà anche te.
1: Signora Lampert, se io fossi chi dice lui, cosa mi impedirebbe di ucciderla anche subito?
0: Perché dovrebbe uscire fuori e prendere i francobolli? E sa che non gli riuscirebbe.
1: Signora Lampert, lui vuole tenersi tutti quei soldi. Ecco che cosa vuole.
2: Lui è della CIA. L'ho vista all'ambasciata.
0: Ti dico che è Carson Dyle.
3: Ha ragione, signora Lampert. È vero, io sono un morto. Mi guardi bene.
2: No, non so più chi siate.
0: Reggie, ti prego. Credimi almeno per questa volta.
2: Perché dovrei?
0: Non ti so dire nemmeno un motivo, ma devi farlo.
1: Si fermi, signora Lampert, o la uccido!
0: Non ti basterà per prendere i francobolli. Dovrai venire fuori a prendermi. E io non sbaglio mira a questa distanza.
1: Ce ne vogliono di pallottole per ammazzarmi. Mi lasciarono con 5 colpi in una gamba e nello stomaco. Loro sapevano che ero ancora vivo.
4: Ma mi abbandonarono. Ho passato 10 mesi in un campo tedesco soffrendo come un cane.
1: Mi hanno abbandonato e meritano la morte.
2: Ma io non c'entro con questa
4: Lei
2: storia.
4: Ora ha il denaro e mi appartiene.
1: Signora Lampert, loro sapevano che io ero ancora vivo, ma se ne andarono. Per questo devo uccidervi, tutti e quattro. Mi creda!
4: Ucciderò anche lei, ormai non fa differenza.
1: È inutile! Lei non ha più tempo. Sono andato troppo oltre per tornare indietro. Le giuro che la ucciderò!
4: Si decida, signora Lampert, ora!
2: Ada!

mi costringa ad ucciderla. Venga fuori!

0: Ma perché mi hai fatto correre tanto? Questo è fatto, ora l'altro.
1: Ah.
0: Scusami se ho sospettato di te. Ma come facevo a sapere che lui era un bugiardo quasi come te?
1: È questa la gratitudine per averti salvato la pelle? Tieni, massaggia di piedi da solo.
0: Di la verità, lo hai fatto per la mia pelle o per quei francobolli?
1: Beh, perché dici una cosa tanto orribile? Come può venirti in mente?
0: Allora dimostramelo. Dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata per consegnare quei francobolli. Ho detto, dimmi che domani mattina devo andare all'ambasciata...
1: Ho sentito.
0: E allora dillo.
1: Ecco, Reggie. Ascoltami. C'è una cosa che vorrei spiegarti.
0: Non importa, ci vado da sola.
1: Ma che vuoi che gli risolvano a loro $250,000? Gli ci vorrebbe ben altro per sistemare i loro bilanci. E già che pago le tasse?
0: Ma chi vuoi prendere in giro? I ladri non pagano le tasse. Scusi, soldato.
2: Marini, signora.
0: Oh, mi perdoni. A chi devo rivolgermi per restituire del denaro rubato al governo?
2: Può provare all'ufficio del tesoro, signora. Stanza 217 al secondo piano. Signor Cruikshank.
0: 217, grazie, Marine.
1: Ti dispiace se non vengo con te. Veder restituire tutti quei soldi potrebbe farmi venire un infarto.
0: Il signor Cruikshank, per favore, mi chiamo Lambert.
3: Sì. Signor Cruikshank, la signorina Lambert. La signora Lambert vuole vederla. Sì, signore. Si accomodi.
0: Grazie. Di tutti gli imbroglioni, truffatori, bugiardi e i delinquenti!
1: Delinquenti? Speravo ti facesse piacere scoprire che non lo sono.
0: Non riesci ad essere onesto nemmeno quando fai il disonesto! Ma perché non mi hai detto qualcosa?
1: Non c'è permesso di dirlo. Coraggio, dammi i francobolli.
0: Un momento, come mai Carson Dyle aveva un ufficio in questa ambasciata?
1: Quando lo hai visto qui dentro? Voglio dire a che ora?
0: Verso l'una.
1: L'ora del pranzo. L'aveva studiata bene. Aveva scoperto un ufficio che veniva lasciato aperto e si è fatto trovare lì dentro.
0: E come faccio a sapere che questo è il tuo ufficio?
1: Signora Foster, scriva un biglietto al signor Bartolomeo del servizio segreto ricordandogli che...
0: Bartolomeo.
1: Che tutti gli uffici devono essere chiusi a chiave durante l'ora del pranzo.
0: A cominciare dal suo.
1: Dammi i francobolli, coraggio.
0: Come ti devo chiamare oggi?
1: Brian.
0: Cruikshank. Mi sta bene se posso fidarmi almeno di questo.
1: Chi ti ha detto di fidarti degli altri? Coraggio.
0: Esiste

0: È una signora Cruikshank?
1: Sì.
0: Ma siamo divorziati.
1: No. È mia madre. Viva Detroit. Ti piacerà e tu piacerai a lei. Avanti, dammi quei francobolli.
0: No, se non mi dimostri che sei veramente Brian Cruikshank.
1: Va bene, lo leggerai sulla licenza di matrimonio, non ti basta?
0: Niente trucchi, io voglio vedere una prova adesso.
1: Non posso mettere un nome falso su una licenza,
0: vedi,
1: finirei in galera.
0: Matrimonio! Hai detto licenza di matrimonio!
1: Non cambiare argomento, dammi quei francobolli.
0: Oh, ti amo, Adam, Alex, Peter, Brian, comunque sia il tuo nome. Oh, ti amo. Spero che avremo tutti i maschi, così potremo chiamarli tutti come te.
1: Prima di metterci all'opera, mi dai quei francobolli?

Signore e signori, sopra le vostre teste la pattuglia acrobatica nazionale. Volano in formazione serrata, sono ancora tutti e 10 gli aeroplani guidati a terra dal comandante delle frecce tricolori, il colonnello Maurizio De Rinaldis. Sono a 1500 metri a destra, a testa in giù vi stanno guardando i piloti guidati dal velivolo numero 1, il più avanzato della formazione, il maggiore Paolo Tarantino. E adesso che li abbiamo di fronte, se volete provate a immaginare di volare con le frecce tricolori. La sensazione è quella di essere nel cielo, volare a 600 km orari, immersi in una enorme bolla di vetro che è il cockpit. Di fronte a voi gli strumenti, con la mano destra impugnate la cloche, con la sinistra azionate il motore e adesso scegliete la posizione. Se volete il leader oppure al centro della formazione, circondato da tutti gli altri velivoli, c'è il leader della seconda sezione, il capitano Rudy Barassi. Oppure, per chi cerca un'emozione particolare, guardate il solista, si è spostato dietro alla formazione, sta volando in posizione di codino, quindi davanti il diamante delle frecce tricolori, 9 aeroplani, il solista dietro con i fumi bianchi, andranno su per la prossima manovra. Questo è il cuore della pattuglia acrobatica che inizia a battere per i prossimi 25 minuti.

0: Si separano le due sezioni, 5 i velivoli che seguono il leader e sono alla vostra sinistra, mentre il solista al centro sta proseguendo la sua corsa verso l'alto. Alla vostra destra il leader della seconda sezione esegue la manovra simmetricamente al numero 1. Sono entrambi adesso puntando con il loro velivolo verso il mare e fra poco con le vostre macchine fotografiche. Non perdete l'incrocio primo della pattuglia acrobatica nazionale. Si invertono le posizioni, alla destra avete il leader e sta eseguendo un looping, guardate a sinistra la seconda sezione, non appena i loro musi punteranno il mare li vedrete ruotare, portarsi con le ali parallele e alla terra e raggiungere, cambiando la loro configurazione, il leader. Mentre la formazione si allontana a destra, è il momento di conoscere il velivolo delle frecce tricolori. Ce lo presenta il solista alla vostra sinistra. Entra e farà ruotare l'MB 339 in 4 posizioni. Eccolo che arriva, passo sul mare, inizia con il primo tempo di questo tonno. 1. In volo rovescio, lo vedete? 2. Di fronte a voi adesso. 3. E via. 4. E il tonneau, una delle manovre fondamentali della crovaziere, è la rotazione lungo l'asse longitudinale. L'abbiamo vista eseguire sempre a un solo velivolo, immaginate di doverla fare in 9. Arrivate da destra del pubblico e andate su e a sinistra per il tonneau a botte. Sono a testa in giù, sempre tutti insieme, 750 metri, la loro velocità intorno ai 450 km orari, continuano la rotazione mantenendo la posizione seguendo il leader, si riportano adesso a sinistra del pubblico perché è il momento per il solista di entrare. Lo cercate alla vostra destra, sta arrivando, preparate per il volo rovescio, il numero 10. E ora che è di fronte al pubblico, pronti per il tonno, via! Mantenete la posizione, sempre in volo rovescio, con il numero 10 andate su, verso l'alto, lasciate lo spazio alla formazione che sta entrando. E la formazione entra con i colori della nostra bandiera e noi saliamo a bordo del velivolo del leader. I piloti dell'aeronautica militare a bordo dei velivoli delle frecce tricolori ruotano nel cielo per il ventaglio e adesso si separano in due sezioni e vedete la seconda sezione più alta rispetto al leader. In questo modo alla fine della manovra, quindi avranno una energia maggiore e quindi una velocità maggiore, si ricongiungeranno in un minor tempo perché il solista sta per arrivare a sinistra. E da sinistra arriva il solista, lo vedremo impegnato in una serie di tonneau. 1, 2, 3, continua a ruotare. E si allontana con la virata stretta a sinistra perché la formazione è adesso di fronte a noi. E noi ci prepariamo a vedere disegnare dai fumi delle frecce tricolori nel mare di Policolo gli artigli, le ali di una enorme aquila. Aspettate che la seconda sezione si affianchi al leader e poi tutti insieme incrociatevi andando verso l'altro velivolo. E questa è l'Aquila delle Frecce Tricolori, qui sul mare di Policoro. Alla vostra destra la preda dell'Aquila sta per entrare, il velivolo del solista dovrà sfuggire agli artigli dell'Aquila ruotando, il grigio della panza si confonde con il blu del mare e lui accelera.
1: Se fanno un'altra evoluzione da 100 dove stava fatta.
0: Riuscite a vedere il pilota della numero 10, il solista, mentre ruota ancora a sinistra e poi si allontana in tutta sicurezza. E mentre il solista è salvo alla vostra sinistra, cercate nel cielo le ali dell'Aquila. Fra poco arriveranno di fronte a noi chiudendosi alla massima velocità. Alla vostra destra sono 4 i velivoli, è la seconda sezione, fumi bianchi per loro per indicare la loro traiettoria. A sinistra la sezione del leader sta entrando anch'essa per incrociarsi a oltre 1200 km orari di velocità relativa. Questa è una delle foto più belle della pattuglia acrobatica, vedrete gli aeroplani uno dentro l'altro. E mentre la seconda sezione alla vostra sinistra stringe la virata in modo da lasciare lo spazio al solista per entrare, da questo momento in poi il suo programma cambia e lui ci presenta l'aeroplano, come vi dicevo prima, spingendo al massimo le prestazioni. Lo vedrete con questa virata, avrete l'opportunità di capire come è maneggevole l'aeroplano da quanto vira stretto. Prendete il centro e girate. Tutto intorno alla barca della guardia costiera, mentre il solista a bordo sopporta un'accelerazione pari a 7 volte e mezzo il proprio peso. Ma non è finita, guardate alla fine della manovra.

E i piloti delle frecce tricolori sono piloti dell'aeronautica militare che entrano a far parte del team volando in inverno, tutto l'inverno, per addestrarsi in modo che il 1° di maggio siano pronti ad esibirsi sulle spiagge e sui cieli italiani e del mondo. E questo addestramento porta anche ad eseguire la manovra che state per vedere adesso. Sono alla vostra destra e voi dovrete far caso ai due gregari esterni, il numero 4, il maggiore Andrea Rossi, e il numero 5, Davide Caponi. Vi mostreranno un modo del tutto particolare di cambiare la loro posizione e quindi cambiare completamente la configurazione della formazione. Pronti? Via! Con la loro rotazione il 4 e il 5 cambiano la configurazione della formazione, liberando i gregari che sono immediatamente a destra e a sinistra del leader, tant'è che il diamante delle frecce tricolori, che era all'ingresso, adesso si trasforma nel cielo in un calice. Formazione a sinistra, ormai lo avete capito, è il solista che entra da destra, questo è il Tonneau Lento.

Tondon lento è una manovra estremamente tecnica, dove il solista controlla tutti i comandi che ha a disposizione per mantenere la velocità di rotazione il più lento possibile e ovviamente mantenere sempre la stessa quota. Ma guardate a sinistra, è il cigno delle frecce tricolori che sta per entrare, loro vanno su e a destra e come un cigno eseguono il tonneau a botte. E mentre loro ruotano, fate caso ai due gregari, quelli che sono più indietro della formazione. Considerate il loro percorso, molto maggiore rispetto al leader e molto diverso rispetto al numero uno. Eppure riescono a controllare il proprio velivolo per mantenere la posizione. Formazione a destra, voi non dovete cercare il solista a sinistra, è a ore 11, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra, entra per una virata Snyder, chi ha la fotocamera vedrà l'interno del velivolo, ve lo assicuro. Eccolo il numero 10 delle frecce tricolori. Mentre il solista si allontana, in questa manovra il suo corpo è arrivato a sopportare un'accelerazione negativa di meno 3,5 g, la stessa che sopportiamo noi in auto quando superiamo un dosso, soltanto moltiplicata per 300 volte. E adesso a ore 12, di fronte a voi, questo è il nostro tricolore, questa è la manovra della Arizona. Signore e signori, di fronte a voi le frecce tricolori. My old friend, I've come to talk with you again. Because of visions I believe. E la manovra dell'Arizona è una delle più spettacolari, guardate alla base dei fumi, cercate, il solista sta salendo su verso l'alto, innesca l'apertura delle due sezioni. E con questa manovra le frecce tricolori intendono abbracciare tutto il pubblico qua a Policoro, quindi ora che vi possono vedere, se volete salutare i piloti della pattuglia, agitate tutto ciò che avete in mano. E ora che sono vicini, provate a farvi sentire! Un po' più forte! E per ringraziarvi il solista, di fronte a voi sale su verso l'alto il motore dell'MB339, spinge oltre 2000 kg, lui lo riduce lentamente e sempre più lentamente la sua velocità scende. Siete a bordo con lui se volete, fermatevi nel cielo di Policoro, guardatevi intorno per un secondo e poi giù per la scampanata. Signore e signori, sopra le nostre teste il solista delle frecce tricolori, il maggiore Mario Ferrante. Una manovra molto particolare, quella a cui state per assistere adesso, la formazione entra divisa. Di fronte a voi la seconda sezione disegna nel cielo un bersaglio, il leader scaglia la sua freccia, colpisce il bersaglio al centro.

continuate a seguire la sezione del leader mentre cambia la sua configurazione. Alla vostra destra i velivoli si allontanano perché è il momento per il solista di entrare. Guardatelo a sinistra in virata stretta, sta per arrivare sopra il mare. La prossima manovra è una manovra che non ha eguali nel mondo, soltanto questo italiano, e ci tengo a dirlo, è un jet italiano, è in grado di eseguire il Lotsovac, e con il numero 10 andate su e cominciate a ruotare.

Sentite il motore del 339 adesso. Il motore è al minimo, il solista sfrutta la forza di gravità per guadagnare velocità, portarsi alla minima di sostentamento, e adesso vi può salutare. E quindi, se volete, salutate il solista della pattuglia acrobatica. E anche per la formazione è giunto il momento di mostrarvi qualcosa di eccezionale. Queste sono due manovre da seguire, una dietro l'altra, alla vostra destra il nostro tricolore. Questo è il doppio tonneau.

E subito dopo il doppio tonno la formazione cambia la propria configurazione di nuovo di fronte al pubblico. Tutti i velivoli sono a piramide, seguiteli, non perdeteli, sceglietene uno, aspettate che il loro muso punti il mare e iniziate l'apertura della bomba. E anche il solista partecipa alla manovra, si inserisce all'interno della scia dei nove velivoli. Questa la voce del leader direttamente dal suo cockpit, tutti gli aeroplani lo seguono ora che sono lontani e non lo possono vedere. Considerate, la bomba nata negli anni 30 simulava l'attacco contemporaneo al pubblico da parte di più direzioni. Noi usiamo questa manovra alle frecce per circondare la gente. Alzatevi in piedi, giratevi intorno, cercateli, sono tutti e nove e stanno tutti eseguendo la stessa manovra. I due leader sono uno di fronte all'altro. A sinistra Paolo Tarantino, alla vostra destra la seconda sezione con il capitano Rudy Barassi al centro e fra poco nove aeroplani sopra le vostre teste.

E il momento difficile è adesso in questa manovra, perché i piloti devono ricongiungersi con il loro capo formazione. Quindi a destra la sezione del leader sceglie la precisione nel volo e li vedrete ricongiungersi mentre eseguono la manovra. A sinistra Rudy Barassi sceglie la velocità, ruotano nel cielo adesso, non sono ancora ricongiunti, lanciano al massimo il loro velivolo e il loro compito è raggiungere, ricompattare la formazione e lasciare lo spazio al solista che arriva da destra. E infatti alla vostra destra il numero 10 è qui, guardate sotto la pancia, cercate il carrello abbassato, il solista eseguirà un tonneau. Ruota, adesso potete vedere il carrello e appena è di fronte a voi, su per il looping!

tonneau e looping, le due manovre fondamentali dell'acrobazia aerea, eseguite però con questa particolare configurazione che si chiama configurazione di atterraggio, carrello abbassato, flap estesi, e che rende il velivolo molto meno vaneggevole rispetto al solito. Ma comunque il numero 10 e il nostro 339 sono in grado di eseguire ancora questo. Guardate a sinistra la rotazione. E adesso è il momento di cercare a ore 2 la formazione, quindi di fronte a voi, leggermente a sinistra. Sono 9 gli aeroplani e sono sicuro che a voi sarebbe piaciuto sapere qual era la distanza che li ha separati durante tutto il volo. Ve lo mostreranno adesso, arrivano a Diamante ed entreranno avvicinandosi il più possibile al pubblico e voi potrete fotografare le frecce tricolori oppure misurare con il pollice la distanza che separa un aeroplano dall'altro. E per chi non è impegnato a fare queste due cose e vuole salutare i piloti delle frecce tricolori, questo è un altro momento per farsi vedere. Muovete tutto ciò che avete, agitate la spiaggia. Provate a chiamarli verso di voi, vediamo se si avvicinano. E anche il solista arriva per salutarvi, lo vedete alla vostra sinistra, vedete brillare il faro di atterraggio, lui si sta abbassando lentamente sul mare, sfrutta le capacità del motore del 339 per eseguire la prossima manovra, una combinazione di spettacolarità e tecnica dal nome estremamente strano, questo è il volo folle!

bollo folle, come vi dicevo, è una concentrazione di professionalità da parte dei piloti, duro addestramento per il solista, ma anche spettacolarità e tecnologia grazie all'aeroplano. Ma adesso guardate di fronte a voi, di nuovo, ore 11 è il vostro target, cercate i 9 velivoli. Loro vi lasceranno con il fiato sospeso per uno dei momenti più emozionanti del nostro volo. Arrivano a sinistra i 9, alla vostra destra arriva il solista, questo è il maestro Luciano Pavarotti.

il verde, il bianco, il rosso, i colori della nostra bandiera vengono portati con orgoglio dai piloti delle Frecce Tricolori in tutta Italia, in tutto il mondo. Questo per dimostrare a tutti i valori umani, professionali e tecnologici della nostra nazione. Noi in pattuglia abbiamo girato ogni nazione e vi posso assicurare che nessuno è uguale agli italiani, e quindi il prossimo applauso io lo dedicherei a noi stessi. Grazie per essere qua. E il volo delle Frecce Tricolori

E si conclude con questo passaggio. A noi non resta altro che ringraziarvi per aver assistito a questa giornata dedicata al cielo, al mare, all'acrobazia aerea. Spero che abbiate gradito il volo della pattuglia. Il nostro ringraziamento va all'organizzazione, al sindaco, agli amici di Policoro che sono arrivati, e per questo vi regaliamo questo passaggio che arriva alla vostra destra di tutti i velivoli della pattuglia. Questo è il momento di farci sentire.

La scorsa notte ho sognato di essere tornata a Menderley. Mi sembrava di essere ferma davanti al cancello che chiude il viale e di non poter entrare da non so quanto tempo, perché il passaggio mi era stato sbarrato. Poi, come accade a chi sogna, a un tratto mi sentii in possesso di poteri soprannaturali e attraversai come un fantasma le sbarre che m'erano davanti. Il viale si snodava di fronte a me, con le sue curve tortuose, come una volta. Ma mano a mano che avanzavo, mi accorsi che era qualcosa di mutato. La natura aveva ripreso quello che le apparteneva. E a poco aveva invaso il viale con lunghe dita tenaci. Sempre più addentro si insinuava il misero sentiero che una volta era stato il nostro viale. Finalmente arrivai a Menderley. A Menderley. Segreto e silenzioso. Il tempo non era riuscito a sfigurare la perfetta simmetria delle sue mura. Il chiaro di luna può giocare strani scherzi alla fantasia. Mi sembrò improvvisamente che giungesse luce dalle finestre. Poi, portata dal vento, una nuvola coprì la luna e sembrò una mano scura davanti a un volto. L'illusione svanì. Quelle mura mi parvero simili a una conchiglia vuota in cui non risuonassero più echi di vita passata. Noi non possiamo tornare a Menderley, ormai è più che certo. Ma talvolta nei sogni io rivivo quegli strani giorni della mia vita, che per me cominciarono sulle rive del Mediterraneo.

0: ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಿಲ್ಲ. ¿Qué sei? Mi state spiando?
1: Mi dispiace, non vi stavo spiando. Io credevo
0: che... O che credevate? Insomma, perché siete qui?
1: Facevo una passeggiata.
0: Ah, sì? Andate a passeggiare altrove e non venite più a gridarmi intorno.

0: Non tornerò più a Monte Carlo fuori stagione. Non c'è una sola persona di nome in tutto l'albergo. Ah, è un vero ghiaccio, Alfonso, cameriere, chiamatelo. Ditegli di portarne. Oh, guarda, Max de Winter. Come state?
1: Buongiorno.
0: Sono Editha von Lotter. Sono contenta di incontrarvi qui, proprio quando cominciavo a disperare di trovare qualcuno dei miei vecchi amici. Accomodatevi, prego, vi offro il caffè. Il signore prende il caffè con me. Dite al cameriere di portarne un altro.
1: Mi dispiace contraddirvi. Lo offrirò io a voi e alla signorina. Cameriere, tre caffè.
0: Una sigaretta?
1: No, grazie.
0: Sapete, vi ho riconosciuto subito appena siete entrato. Eppure non vi vedevo da quella notte che vi incontrai in casa di Billy. Già, voi non potete ricordare una vecchia come me. Giocate molto da che siete a Monte Carlo?
1: No, questo genere di cose non mi diverte più da qualche anno.
0: Ah, vi capisco molto bene. Anch'io, se avessi un castello come Manderly, va sicuro che non verrei a Monte Carlo. Mi hanno detto che è il più bel castello che ci sia dalle vostre parti e che ne siete orgoglioso, è vero?
1: E voi che ne pensate di Monte Carlo? Seppure ne pensate qualche cosa.
2: Oh, ecco, a me sembra così artificioso che...
0: Sono tutte scuse, signor De Winter, tutte scuse. Queste ragazze darebbero gli occhi per vedere Monte Carlo.
1: Ma senza occhi non potrebbero vederla.
0: Ora che abbiamo avuto la fortuna di incontrarvi, spero che vi farete vivo qualche volta. Venite a bere un cognac nel mio appartamento. Mi auguro che abbiate una bella camera. L'albergo è vuoto, perciò se non vi trovate bene, fate uno scandalo. Il vostro domestico vi avrà già disfatti i bagagli.
1: Mi dispiace, io non viaggio coi domestici. Perché volevate aiutarmi voi?
0: Oh, certo. Certo, non so se io... Voi forse potreste essere utile al signore se gli bisognasse qualcosa. Siete una ragazza che sa fare molte cose.
1: È un'ottima idea, signora, ma io sono rimasto fedele al vecchio proverbio. Chi viaggia solo, viaggia veloce. Forse non lo conoscevate. Arrivederci.
0: Che cosa vi è sembrato? Credete che ci abbia voltato le spalle per fare lo spiritoso? Venite, non state là come un ebete, andiamo su. Avete la chiave?
2: Sì, signora.
0: Ricordo che quando ero giovane c'era uno scrittore celebre che mi voltava le spalle e se ne andava quando mi vedeva arrivare. Doveva essere innamorato di me, ma forse era un po' timido. Pazienza, è la vita. Ad ogni modo, mia cara, non vorrei sembrarvi troppo scortese, ma eravate proprio uno straccetto al confronto del signor De Winter. I vostri sforzi per inserirvi nella conversazione hanno imbarazzato me e anche lui. Gli uomini detestano certe situazioni. Oh, non fate quel muso. Dopotutto sono io che rispondo di come vi comportate. Per fortuna, ma che sei un distratto. Poverino. Ancora non si è consolato della morte della moglie. Dicono che l'adorasse.

0: Dia.
1: Oh, Dio, che testa. Sono sciocca. Mi dispiace, scusatemi, non mi giudicate male, ma non l'ho fatto apposta.
2: No, lasciate, lasciate, andate a preparare un altro posto vicino a me. Signorina, posso invitarvi al mio tavolo?
1: No, non è possibile.
2: E perché?
1: Non fate complimenti, siete molto gentili, ma non è niente, basta cambiare la tovaglia.
2: Non fa complimenti, vi avrei invitata ugualmente a far colazione con me, anche se non aveste rovesciato il portafiori sul tavolo. Su, venite. Nessuno vi porterà a far conversazione con me.
1: Vi ringrazio molto. Io
3: prego.
1: Vorrei due uova strapazzate.
3: Subito, signorina, due uova strapazzate.
2: E che ne è della vostra amica?
1: È a letto con un ratolone.
2: Oh, mi dispiace di essere stato sgarbato con voi ieri. La sola scusa che posso avere è che la solitudine mi ha reso villano.
1: Ma non siete stato sgarbato, se volevate restare solo.
2: Ditemi, la signora Van Hopper è una vostra amica o è soltanto una conoscente?
1: No, è la mia padrona. Mi dà uno stipendio perché io la accompagni.
2: Si può pagare una compagna?
1: Una volta ho cercato la parola compagna in un dizionario e diceva amico intimo.
2: È un privilegio che non vi invidio.
1: Ah, ma la signora è molto gentile e poi io devo guadagnare.
2: Ma non avete famiglia?
1: No, mia madre è morta tanti anni fa. Ero restata sola con mio padre, ma l'estate scorsa è morto.

0: Ah, già, è la solita storia.
1: Dipingeva alberi, cioè non dipingeva che un albero.
0: Volete dire che dipingeva sempre lo stesso albero?
1: Eh sì, vedete, la sua teoria era che quando si trova perfetta con una cosa, un luogo o una persona, non bisogna abbandonarla più. Non vi sembra un'idea assurda?
0: Affatto, anch'io sono convinto che deve essere così. E voi che cosa facevate quando egli dipingeva il suo albero?
1: Ah, mi sedevo vicino a lui e disegnavo un poco, ma io non sono brava, lo so.
0: Volevate andare a disegnare oggi?
1: Sì.
0: Dove?
1: Veramente non lo so neanche io.
0: Ti accompagnerò con la macchina.
1: Ah, oh, no, vi prego, io non volevo...
0: Sciocchezze, finite di mangiare e ce ne andremo.
1: Grazie, siete molto gentile, ma non ho
0: appetito. Oh, su, avanti, mangiate, non fate i capricci.

0: Quanto tempo ci vuole per finire questo disegno? Chissà che capolavoro sarà.
1: No, guardate, non è ancora finito.
0: Oh, lo sarà poi tanto brutto. No, lo cancellate. Prima fatemelo vedere.
1: Non c'è prospettiva, non riesco mai a indovinarlo.
0: Fate vedere. Che cara ragazza. Ma dite un po', è la prospettiva che mi fa questa curiosa curva a metà del naso?
1: Non siete un soggetto facile da disegnare.
0: No?
1: Vi cambiate espressione ad ogni momento.
0: Davvero? Già, ma io avrei disegnato il paesaggio se fossi stata in voi. È molto più bello. Mi ricordo la costa che si vede da Manderley. Voi conoscete Manderley?
1: Ah sì, ci sono stata una volta con mio padre durante le vacanze. Un giorno ero in un caffè e vidi delle cartoline postali con un bel castello sulla riva del mare. Allora domandai di chi fosse e una vecchia mi disse, è di De Winter. E mi vergognai di non conoscerla già.
0: Manderley è molto bello, ma per me è il luogo dove sono nato. Ci ho passato tutta la vita. Ora non credo che lo rivedrei volentieri.
1: È una fortuna poter venire qui durante la brutta stagione, non mi sembra? E non ricordo di aver mai potuto fare una bella nuotata prima di giugno nel nostro paese, e voi? Qui l'acqua è tanto calda che si potrebbe stare in mare tutto il giorno, ma ci sono dei forti risucchi. Sapete che l'altro anno ci si è annegato un uomo? Io non ho paura di annegare, e voi?
0: Andiamo, vi riaccompagno in albergo.

0: così. Io conosco molto bene il signor De Winter. Conoscevo anche sua moglie prima che si sposasse. Era bella Rebecca Hildreth. Morì affogata, mentre era in un bagno dall'arco di Menderley. Lui naturalmente non ne parla mai, ormai è un uomo felice, ma io mi sarei già rassegnata. Che porcheria, un cioccolatino, presto! Oh, siete qui, era tempo. Avanti, voglio fare una partita. Era bella Rebecca Hildreth, dicono per mi adorassi. Era bella Rebecca Hildreth, credo che ancora non si sia consolata della morte della moglie. Era bella Rebecca Hildreth, ormai è un uomo finito.
1: Buongiorno,
0: buongiorno. Oh, voi, e dove andate?
1: Vorrei allenarmi un poco.
0: Lo vedo. Scommetto che avete già gettato un occhio sul vostro compagno di gioco e che siete già cotta come una collegiale. Andate, in bocca al lupo.
2: Siete sola?
1: Sì, il raffreddore della signora Van Hopper si è trasformato in influenza, così ora c'è un'infermiera.
2: Mi dispiace per l'infermiera. E giocate bene?
1: Ah, no, no.
2: Bene, allora faremo una passeggiata.

0: Buonasera, signora Van Hopper, come vi sentite?
1: Ah, vi siete compresi subito voi due. Il vostro compagno di gioco deve essere un bravo allenatore, vero? Avanti, ho da domandarvi un servizio. Vorrei sapere se il signor De Winter è ancora in albergo.

0: Posso andare, signora?
1: Vi siete allenata tanto che ormai dovreste essere pronta per i campionati. Ma questa è l'ultima volta, perciò approfittatene. Il guaio è che con me in questo stato non avete troppo da fare. Ma oggi mi sbarazzerò dell'infermiere, d'ora in poi sarete molto occupata.
0: Sì, signora Valore.
1: Signorina?
2: Dite, signora.
1: Siete proprio sicura di non aver dimenticato quella lettera per il signor De Winter?
2: Oh, sì, signora.
1: Mi sembra davvero incredibile. A quest'ora dovrebbe essersi fatto vivo. Oh, povero ragazzo, mi fa tanta pena vederlo così solo.
0: Sapete, io vorrei che esistesse un'invenzione per imbottigliare i ricordi come profumi e che non svanissero mai nell'aria, in modo da poter stappare la bottiglina ogni volta che la volessi e poter far rivivere il passato aspirandola.
3: E quale momento della vostra vita vorreste mettere in bottiglietta?
0: Ognuno di questi ultimi giorni. È come se avessi già raccolto un intero scaffale di bottiglie.
3: A volte però quelle bottigline contengono dei diavoletti. Fanno schizzar via il tappo e vengono fuori proprio mentre cercate di dimenticare. Non vi rosicate le unghie.
0: Vorrei essere una donna di 36 anni vestita di raso nero con una collana di perle.
3: Allora non sareste qui con me?
0: Per favore, signor De Winter, vorreste dirmi perché mi avete chiesto di uscire con voi? È ovvio che avete voluto essere buono con me, ma perché vi ispiro tanta pietà?
3: Vi ho chiesto di uscire con me perché mi piace la vostra compagnia. Avete fatto svanire dalla mia bottiglietta più ricordi voi che tutte le luci di Monte Carlo. Se poi pensate che ve l'ho chiesto per essere gentile, potete scendere subito e tornarvene solo a casa. Su, aprite lo sportello e andatevene. Soffiatevi il naso.
0: Grazie, signor De Winter.
3: E non mi chiamate più signor De Winter. Io ho una ghirlanda di nomi impressionante. Giorgio, Fortebraccio, Massimiliano. Non vi consiglio ad adoperarli tutti. In famiglia mi chiamano Massimo. E un'altra cosa. Promettetemi di non farvi mai vedere vestita di nero con delle perle. E di non avere mai 36 anni.
0: Sì, Massimo.

0: Dio, che emozione! Venite qua! Sapete la notizia? Hanno chiesto la mano di mia figlia.
1: Oh, davvero, piacere.
0: Dobbiamo imbarcarci subito. Prenotate 2 posti sull'Aquitania. Prenderemo il treno di mezzogiorno. Presto, rifate i bagagli con una cameriera. Non c'è tempo da perdere, solo vi baloccate.
1: Il signor De Winter, per favore. Oh, è ancora galoppatoio? Per mezzogiorno sarà tornato? Oh. Allora, datemi il centralino, per favore. Vedo se ho lasciato qualcosa nella mia camera. Il signor De Winter è tornato in albergo? Oh, c'è già. Chiamatelo, per favore. Signora, cercavo il mio libro e forse è nella valigia.
0: Sbrigatevi, l'automobile sta aspettando giù.

0: Lascio l'indirizzo al portiere per riavere il mio libro se me lo ritrovassero. Vi prego, volete chiamare il signor De Winter?
1: Sì, signorina. Il 122. Il signore non risponde.
0: Grazie. Ditele di far presto.
2: Sì, signora.
0: Avete visto il signor De Winter?
2: Il signor De Winter fa colazione nel suo appartamento, signorina.

0: Ciao, buongiorno. E voi che fate qui? Che cosa è successo?
1: Sono venuta a salutarvi, dobbiamo partire.
0: Che siete venuti a raccontarmi?
1: È così, ci imbarchiamo. Temevo di non potervi rivedere.
0: Che piroscafo prendete?
1: L'Aquitania. Ma io non voglio, certo sarà un infelice.
0: Aspettatemi, Weston. Faccio subito. Che preferite? Imbarcarvi o venire con me a Manderley?
1: Oh, vi prego di non scherzare. La signora Van Hopper mi sta aspettando. Ed è meglio che vi dica addio.
0: Vi ripeto ancora una volta. Preferite imbarcarvi con la signora Van Hopper o venire con me a Manderley?
1: Volete dire che vi occorre una segretaria?
0: Vi sto chiedendo se volete sposarmi, Oka. Ah, è permesso, mi ha fatto, non ho ancora fatto colazione.

0: Non mi sembra che la mia idea vi sia andata troppo a gente, mi dispiace.
1: Non volevo dir questo, è che io, insomma, non sono all'altezza di sposarvi.
0: Come sarebbe a dire?
1: Volevo dire che non appartengo al vostro mondo.
0: Perché io a che mondo appartengo?
1: Oh, Manderly, voi mi capite.
0: Nessuno meglio di me può giudicare se vi apparteniate o no. O se poi non mi amate è un'altra cosa. Sarebbe un bel colpo alle illusioni che mi ero fatto.
1: Ma io vi amo disperatamente. Ho pianto tutta la mattina perché pensavo che non vi avrei più veduto.
0: Benedetta ragazza. Ricorderò sempre questo giorno. Non riuscite a credermi. Peccato che siate tanto convinti. Ed ora basta, potete versarmi il caffè. Due pezzi di zucchero e poco latte, prego. Lo stesso col tè, non lo dimenticare. Chi va ad avvertire la signora Van Hooker? Vai tu o vado io?
1: Ma io non ne ho il coraggio, andrà sulle furie.
0: Che numero ha la sua camera?
1: Ma è già uscita, giù nell'automobile.
0: Pronto? Il centralino, per favore. Pronto? Chiamate la signora Van Hooker, fuori nell'automobile. Dovreste chiederle, presentando le mie scuse, se vuol farmi la gentilezza di salire nella mia camera. Sì, nella mia camera.
2: Il signor De Winter vi chiede per favore di salire nella sua camera.
1: Il signor De Winter? Ma subito!
0: Ti aspettavi una domanda di matrimonio come questa? Sarebbe dovuta avvenire in una serra, tu vestita di bianco, con una rosa in mano, piangendo all'eco d'un violino in sordina, e io dichiarandoti il mio amore violento vicino ad una palma. Povero amore. Non ti arrabbiare.
3: No, sono felice così.
0: Lascia stare, lascia stare. Non aprir bocca tu.
4: Sono contenta che mi abbiate chiamata, signor De Winter. Stavo per partire in fretta e mi dispiaceva di non aver modo di salutarvi. Un telegramma mi ha annunciato questa mattina che mia figlia è stata chiesta in matrimonio.
0: Che strana combinazione, signora Van Hooker. Io vi avevo invitata qui per annunziarvi il mio fidanzamento.
4: Che dite? Oh, ma che cosa davvero meravigliosa! Che storia romantica! E chi è la fortunata fanciulla?
0: Scusate se vi privo della vostra compagna in questo viaggio precipitoso, ma spero che ciò non vi apporterà inconvenienti troppo gravi.
4: E potrai sapere quando è avvenuto.
1: Poco fa, signora Van Hooker, appena qualche minuto fa.
4: Non posso proprio crederci. Veramente dovrei sgridarvi perché non me ne avete mai detto una parola. Ma che sto dicendo? Dovrei farvi le mie congratulazioni e darvi la mia benedizione. Sono davvero felice per voi. E quando vi sposerete, dove?
0: Qui, al più presto possibile.
4: Ah, che romanzo avventuroso, splendido. Non posso rinviare la mia partenza di una settimana. Questa poverina non ha madre, così potrò assisterla nei suoi preparativi di nozze. Il corredo, il ricevimento e tutto il resto. Farò da testimone. Ma i vostri bagagli, scendete, dite al facchino di tirar giù tutto dall'automobile.
0: Ve ne siamo molto grati, signora Van Hooker. Ma noi preferiamo fare le cose nel modo più intimo possibile. E poi non permetto che modifichiate il vostro piano di partenza.
1: Oh, ma...
0: No, no, no, no. Cara, permetti, faccio portare su i tuoi bagagli.
1: Grazie, Massimo.
4: Sì, che è questo che preparavate durante la mia malattia. Facevate un bello allenamento. Sono convinta che l'iniziativa è stata vostra. Ma come avete fatto? Le acque chete hanno un fondo turbolento. Dite un po', non avete fatto nulla di sconveniente?
1: Non capisco cosa vogliate dire.
4: Oh, voi non capite mai. L'ho sempre detto che la vostra età è più furba che ingenue. Ora avrete molto da fare a Manderly come padrona di casa. A dirvelo francamente, mio caro, non vi ci vedo così in alto. Non avete esperienza. Non avete la più lontana idea di quel che significa una gran signora. L'avrete capito perché vi sposa. Non vi illuderete che sia innamorato. È che la casa vuota gli dà i nervi in modo tale che è diventato quasi pazzo. Non ne poteva più di vivere solo.
1: È meglio che ve ne andiate, signora Van Hooker. Perderete il treno.
4: La signora De Winter. Addio, cara, e buona fortuna.

0: carete de estudios, señor. Es gracia.
1: Señor, arrivederci.
2: Signore!
3: Avete dimenticato il certificato di matrimonio.
0: Sarà un altro modo per convincerci che ci siamo sposati. C'è chi ha avuto la stessa idea.
4: Non è bello?
0: Sì, ma ti sarebbe piaciuto di più sposare in bianco.
2: Oh, scusa.
0: Quanto costano? Tutti, tutti.
2: Ah, grazie.
0: Grazie. Grazie.
4: Oh, Massimo, com'è bello. Che cosa meravigliosa. Che cosa meravigliosa.
5: Bentornato, signor De Winter.
0: Grazie, Smith. Senti freddo?
4: Sì, un pochino.
0: Non devi spaventarti, sai? Sì, come sei e tutti ti adoreranno. La casa non ti darà preoccupazioni, c'è la signora Danvers, la governante, lascia fare a lei. Oh, al solito comincia a piovere. Facciamo presto. Tieni, prendi questo, mettilo sulla testa.
4: Grazie.

0: Eccoci qui, entri. State tutti bene?
1: Sì, grazie, signore. Bentornato, signore.
0: Ti presento la signora De Winter.
2: Piacere.
1: Ah, signora.
0: Mi aspettavo di trovare tutta la servitù a ricevere.
1: Ordine della signora Danvers.
0: Mi dispiace, sbrighiamoci. La signora Danvers.
3: Buongiorno. Buongiorno. Curerò che tutto sia in ordine per voi.
4: Siete molto gentile. Non ho bisogno di nulla.
0: Prenderemo volentieri un tè, Fritz.
1: È già pronto in biblioteca, signore.
0: Andiamo di là, cara.

0: Buonasera, signora Danvers.
1: Buonasera, signora. Spero che Alice sia di vostro gradimento.
0: Oh, sì, grazie, va molto bene.
1: È qui provvisoria. La terrò finché non arriverà la vostra cameriera.
0: Ah, ma io non ne ho bisogno, sono sicura che Alice andrà benissimo.
1: Ma così non si potrà andare avanti per molto tempo. Le signore del vostro rango hanno sempre una cameriera personale. Spero che vi piaccia la nuova decorazione di queste stanze, signora.
0: Io non sapevo che fosse stata cambiata. Spero che non vi abbia dato molto da fare.
1: Ho soltanto eseguito gli ordini del signor De Winter.
0: E com'era prima che la cambiaste?
1: C'era un vecchio parato e un'altra tappezzeria. Non si adoperava quasi mai, se non come camera per gli ospiti.
0: In origine non era la camera del signor De Winter?
1: No, signora. Il signore non ha mai abitato l'ala Levante. Certo, non si vede il mare da qui. Dall'ala ponente, invece, la vista sul mare è incantevole.
0: La camera è molto bella, sono sicura che mi ci troverò bene.
1: Se desiderate qualche modifica, non avrete che dirlo a me.
0: Suppongo che siate a Menderly da molti anni, da più tempo che gli altri.
1: Non da quando c'è Fritz. Lui era qui da quando il vecchio De Winter era in vita e il signor Massimo era bambino.
0: Capisco. E voi quando siete venuta?
1: Quando la prima signora De Winter vi giunse sposa.
0: Signora Danvers, sono sicura che andremo d'accordo. Dovete avere pazienza, sapete. Questo genere di vita è nuovo per me, ma spero di farvi la mia figura e di rendere felice il signor De Winter. Sa di poter lasciare in mano vostra la direzione della casa.
1: Vi ringrazio. Farò di tutto per assecondare i vostri desideri. La casa l'ho diretta io dopo la morte della signora De Winter e il signore non se n'è mai lamentato.
0: Ora vorrei scendere giù.

La camera dell'alaponente di cui vi ho parlato è qui dietro quella porta. È la più bella camera della casa. Ora la teniamo chiusa. La sola dalla quale si vede il mare in fondo al parco. Era la camera del signor Pellino.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Siete la signora De Winter, vero?
1: Sì.
0: Permettete, sono Crowley, l'amministratore dei beni di Massimo. Sono molto lieto di conoscervi. Ho molto lavoro che si è accumulato nell'assenza di Massimo.
1: Certo, deve essercene molto. Mi permettete di aiutarvi a sbrigarne un po'?
2: Ah, no! Frank non permette a nessuno di aiutarlo. È geloso come una chioccia che copre rendite e tasse. Andiamo, Frank, dobbiamo finire quei conti.
0: Vado a prendere le mie carte.
2: Là sopra troverai un'abbondante colazione. Mangiala tutta, sennò il cuoco si offenderà a morte.
1: Farò del mio meglio, Massimo.
2: Devo esaminare la situazione con Frank per convincerlo che lui non ha perduto niente. Non ti dispiace di restare sola? Prendi confidenza con la tua nuova casa. Da un'occhiata al giornale, vi è un bell'articolo sulla cultura artificiale delle ortensie. Oh, a proposito, mia sorella Beatrice e suo marito Giles si sono invitati a colazione da noi.
1: Oggi?
2: Sì. Credo che Beatrice muoia dal desiderio di conoscerti. È una donna molto franca. Se tu non le piacessi, sarebbe capace di dirtelo in faccia. Non ti preoccupare, tornerò in tempo per difenderti da lei. Arrivederci, cara.
1: Arrivederci, Massimo.
0: Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Buongiorno signora.
1: Buongiorno a te.
0: Posso servirvi la colazione, signora?
1: Oh, no, grazie, non ho appetito. Grazie.
0: Volete il giornale?
1: Ah, sì, grazie.
0: Oh, signora.
1: Hanno passato la cena. Grazie, Fritz. È grande, vero?
0: Sì, signora, Menderly è molto grande. Questa una volta era la sala dei banchetti. Si adopera ancora nelle grandi occasioni, ad esempio per i grandi pranzi e per i balli. E, come sapete, una volta alla settimana è aperta al pubblico.

0: Ah, vi chiedo scusa, signora, credo che il fuoco di solito non venga acceso nella biblioteca prima del pomeriggio. Invece troverete riscaldato lo studio, ma posso far accendere il caminetto anche qui se volete.
1: Oh, no, prego, non voglio.
0: La signora De Winter... La defunta signora De Winter sbrigava la sua corrispondenza e le telefonate nello studio dopo la colazione.
1: Grazie, Fritz.
0: Desiderate altro, signora?
1: No, da che parte si va nello studio?
0: Per quella porta, signora, a sinistra.
1: Sì, grazie.

0: La signora De Winter? Credo che vi sia uno sbaglio. La signora De Winter è morta da più di un anno, sì. Anche Roberto!
1: Questo è un telefono interno, signora. Forse il capo giardiniere vi domandava ordini.
0: Volevate parlarmi, signora Danvers?
1: Il signor De Winter mi ha informata che la signora Lessi, sua sorella e il maggiore Lessi verranno a colazione. Vorrei sapere se approvate la lista.
0: Sono sicura che va benissimo. Infatti va molto bene.
1: Vi faccio notare, signora, che ho lasciato in bianco lo spazio per la salsa. La signora De Winter di solito sceglieva lei stessa le salse.
0: Preparate quella che avrebbe ordinato la signora De Winter.
1: Grazie, signora. Quando avrete scritto le vostre lettere, Roberto le porterà alla posta.
0: Le mie lettere? Ah, sì, certo. Grazie, signora Danvers.

0: Buongiorno, signora Lacy.
1: Dov'è il signor De Winter?
0: Credo che sia andato alla fattoria col signor Crowley.
1: È una seccatura, non si fa mai trovare in casa. Che brutto carattere.

0: Devo riconoscere che la Danvers tiene molto bene la casa. Certo, l'ha imparato da Rebecca questo modo di disporre i fiori.
1: Vorrei sapere che effetto le fa ora ricevere gli ordini da un'ex ballerina.
0: Chi ti ha messo nella testa l'idea che sia un'ex ballerina?
1: Non l'ha pescata a Monte Carlo, forse.
0: E che significa?
1: Lo so io che significa. Davvero non capisci.
2: Buongiorno, io sono la moglie di Massimo.
0: Buongiorno. Bene, sei del tutto diversa da quello che mi aspettavo.
1: No, non dire sciocchezze, io lo immaginavo così com'è. Brava, mi piace venderli?
2: Eri molto bello, vero?
0: E come ti sembra la signora Danvers?
2: Ebbene, non ho mai conosciuto nessuno come lei.
1: Anche a voi mette paura. Non ha un viso troppo rassicurante, vero?
0: Giles, tu sei di troppo qui, lasciaci sole.
1: Vado a cercare Massimo, eh?
0: Giles.
2: Io non volevo dire nulla contro la signora Danvers.
0: Però non è il caso di mettersi paura per lei. Ma non vorrei essere al tuo posto e avere a che fare con lei. Vogliamo sederci?
2: Sì, sì, prego.
0: Vedi, è spiegabile che sia gelosa di te al principio. Capisco il suo risentimento.
2: Ma per quale ragione?
0: Non lo sai. Credevo che Massimo te l'avesse detto. Aveva una vera adorazione per Rebecca. Come state, Roberto?
3: Molto bene, grazie, signora.
0: Avete mai avuto male ai denti?
3: Per disgrazia, sì, signora.
0: Fateveli cavare, tutti. Brutta seccatura ai denti.
3: Lo so, signora.
0: Che piatto pieno.
1: Cavalcate?
2: No, mai. Non so andare a cavallo.
1: No, dovrete imparare, noi cavalchiamo tutti. E come cavalcate, in gonna o pantaloni? Oggi dimenticavo che non cavalcate. Ma imparate, non c'è altro da fare qui.
0: Massimo, ora darete di nuovo dei ricevimenti come quelli di un tempo.
3: Oh, non ci ho ancora pensato.
0: Tutti muoiono dal desiderio di vedervi.
3: Ah, sì, davvero?
0: Perché quest'estate non dai un altro dei tuoi balli mascherati?
3: Oh, io...
0: E a te piace il ballo?
2: Ah, molto, ma non so ballare bene io.
1: Niente la rumba?
2: Non ho mai ballato.
1: Dovete insegnarmela. Io non riesco a scoprire che cosa sa fare esattamente tua moglie.
3: Sa disegnare.
1: Disegna? Spero non quei quadri con una squadra, un compasso e tre puntine intitolati Il ritorno di Ulisse. Andate in motoscafo.
2: No, no.
1: Questa è una cosa buona.

0: Sei molto innamorata di Massimo. Si vede subito. Ma scusa se te lo dico, perché non fai qualcosa ai tuoi capelli? Perché non li tagli o li riporti dietro le orecchie? Oh no, così è peggio. Che cosa ti ha detto Massimo? Gli piacciono così?
1: Non me ne ha mai parlato.
0: Oh, allora va bene. Vedo da come vesti che non ti curi affatto della tua persona. Mi meraviglia che Massimo non te l'abbia fatto notare. È così esigente in fatto di vestito?
1: Credo che gli non guardi mai cosa mi metto.
0: Oh, bene. Deve essere molto cambiato, allora. Tu non devi preoccuparti di Massimo e dei suoi modi di fare. Non si sa mai cosa gli passi per il cervello a quel ragazzo. Ha spesso dei terribili eccessi di collera. E allora... Ma non credo che abbia ragione di abbandonarsi ai suoi scatti con te.
2: Andiamo, farfallina. Alle 3 abbiamo il primo tè.
0: Vengo subito.
3: Bene, arrivederci, caro Massimo.
4: Arrivederci, Giles. Grazie della visita.
0: Arrivederci, cara. E perdonami se sono stata un po' indiscreta. Lo auguriamo con tutto il cuore ed essere sempre felici.
1: Oh, grazie, Beatrice. Grazie tanto.
0: E mi congratulo con te per il miglioramento di Massimo. Siamo stati molto preoccupati per la sua salute l'anno scorso. Ma certo tu la conosci già, questa storia.
4: Arrivederci, Beatrice.
0: Arrivederci.
5: Oh, grazie al cielo, se ne sono andati. Finalmente possiamo fare la nostra passeggiata. Sembra che minacci di venire giù un acquattone. Per te è lo stesso, vero?
0: Sì, ma aspetta un momento, vado a prendere un...
5: Nel giardino d'inverno ci sono tutti gli impermeabili che vuoi. Roberto, andate nel giardino d'inverno a prendere un impermeabile per la signora. Che ti sembra di Beatrice?
1: Ah, mi piace moltissimo, ma non ha fatto che dirmi che io sono molto diversa da quello che si aspettava.
5: E che diavolo si aspettava?
1: Oh, forse una donna più brillante e molto meno semplice di me. Ti piace come mi pettino?
5: Come ti pettini? Sì che mi piace, perché me lo domandi?
1: Ah, non lo so neanche io.
5: Quanto sei buffa. Grazie.
1: Devo proprio metterlo?
5: Ma certo, certo. Ci vuole pazienza per bambini. Avanti, Jesper, smaltisci un po' di grasso. Jesper, qua, non da quella parte, vieni qua.
0: Dove si va, Nervi?
5: Si scende a una piccola baia in cui tenevamo un bambino.
0: Oh, andiamoci.
5: Oh no, c'è soltanto una lunga striscia di sabbia che non dice nulla come tante altre.
1: Andiamoci.
5: Ma, certo, se vuoi, possiamo andare a darci un'occhiata.
0: A Jesper? C'è qualcosa che non va? Si è fatto male?
5: Ma no, sta bene, lascialo andare.
0: Ma è meglio che io vada a vedere.
5: Non ti preoccupare, ti ho detto, non ha nulla. Troverà da sé la strada per tornare.

0: Non sapevo che ci fosse qualcuno.
1: Ma io conosco quel cane, è il cane di Manderly, non è vostro.
0: No, è il cane del signor De Winter. Avete una corda o un laccio per legarlo?

0: Vieni qui, Jasper.
1: Non direte a nessuno di avermi visto qui, vero?
0: Perché non siete del castello?
1: Io non fa niente di male. Lasciatemi raccogliere le conchiglie. La signora è in fondo al mare, vero? È vero che la signora non tornerà più?
0: No, non tornerà più. Andiamo, Jasper.

0: ¡Ayuda! ¡Massimo! Mi dispiace che hai aspettato, ma ho dovuto cercare un laccio per legare Chester.
1: Ma che Chester, cane maledetto?
0: Oh, ti supplico, aspettami. Massimo, che cos'è? Ti sei arrabbiato?
1: Sapevi che io non volevo, tu ci sei andata apposta.
0: Ma perché? Non c'era che una capanna e un uomo strano che...
1: Non sei entrata nella capanna, vero?
0: Sì, la
1: porta... Non devi tornarci più, capito?
0: Ma perché no?
1: Perché odio quel posto, se tu sapessi che cosa mi ricorda non ci torneresti e cercheresti di dimenticare.
0: Ma perché, Massimo? Perdonami.
1: Dovevo tenerti lontana. Non avrei mai dovuto portarti a Menderley. Ah, che pazzo sono stato.
0: Ti ha dato un dispiacere. Ti ho preso senza volerlo. Oh, non posso sopportare di vederti così. Perché ti amo tanto, Massimo.
1: Mi ami. Mi ami. T'ho fatto piangere. Perdonami. A volte sembra che io perda la testa senza una ragione. Non piangere, eh? Vieni. Andiamo a prendere un tè e non ci pensiamo più.
0: Sì, non ci pensiamo più.
1: Va, lasciami, Chester.

0: Oh, buongiorno.
1: Oh, vi prego, non ve ne andate, signor Collins. Mi stavo appunto domandando perché l'altro giorno mi avete detto di volermi mettere al corrente di tutto.
0: E infatti?
1: Che state facendo ora?
0: Sto comunicando ai titavoli che per festeggiare il ritorno di Massimo con la sua sposa, questa settimana non pagheranno il fitto.
1: Oh, è stata un'idea di Massimo?
0: Sì, la servitù avrà una settimana di paga straordinaria.
1: Massimo me l'aveva detto. Posso aiutarvi? Fatemi almeno incollare i francobolli.
0: È gentile da parte vostra. Volete accomodarvi?
1: Sì, grazie. Sono scesa alla capanna sulla spiaggia l'altro giorno e c'era un uomo, un essere stranissimo. Jasper ha abbaiato tanto.
0: Ah, sì? Doveva essere bello. Scusatemi, è un povero infelice. Ogni tanto gli diamo qualche lavoro da fare.
1: Ma mi sembra che la capanna se ne stia andando in pezzi. Perché non la fate riparare?
0: Beh, se Massimo avesse avuto intenzione di ripararla, me l'avrebbe detto, no?
1: Apparteneva tutto a Rebecca, quello che c'è laggiù.
0: Sì. Sì, a lei.
1: A che cosa le serviva la capanna?
0: La signora ormeggiava sempre il panfilo là vicino.
1: Un panfilo? E dov'è ora? E quello dove si trovava la notte in cui annegò?
0: Sì. Sì, il capovol si affondò. C'era una falla a bordo.
1: Non aveva paura di prendere il largo da sola?
0: Non aveva paura di nulla.
1: E dove la ritrovarono?
0: Qui vicino, a circa 40 miglia dalla foce del fiume dopo due mesi. Massimo si recò a identificarla. Fu terribile.
1: Ah, lo capisco, signor Crowley. Forse la mia curiosità vi sembrerà morbosa, ma non è questo. È solo che io mi sento tanto inferiore a Rebecca. Tutte le volte che mi incontro con qualcuno, con la sorella di Massimo, anche coi servi, so che pensano tutti la stessa cosa. Tutti fare il confronto fra lei e me, fra me e Rebecca.
0: Oh, non dovete pensare questo. Non so dirvi quanto io sia felice che voi abbiate sposato Massimo. È un fatto che ha mutato tutta la sua vita. E secondo la mia opinione, si respira a trovare qui una donna come voi. Mi sia permesso dirlo, non del tutto intonata a mentervi.
1: Siete molto buona, Crowley. Forse sono stata stupida a parlare così. Ma ogni giorno mi rendo conto di quello che sapeva e di ciò che io non ho. La bellezza, lo spirito, l'intelligenza. Ho tutte quelle cose che sono tanto importanti per una donna.
0: Ma voi avete qualità che sono altrettanto importanti, più importanti, lasciate che ve lo dica. La gentilezza, la sincerità e, se mi permettete, la modestia per un marito hanno più importanza che non tutto lo spirito del mondo. Nessuno di noi vuol vivere di memoria, Massimo meno di tutti. E voi ci state liberando da questa oppressione.
1: Bene. Vi prometto di non tornare più su questo argomento. Ma prima di finire questo discorso, vorreste ancora rispondere a una domanda?
0: Se è una domanda alla quale posso rispondere, volentieri.
1: È vero che Rebecca era tanto bella?
0: Credo che Rebecca sia stata la più bella creatura che io abbia mai vista.

0: Buonasera, Massimo.
1: Buonasera. Finalmente sono arrivati i film del viaggio di notte. Ci sarà tempo di vederli prima di cena. Che roba ti sei messa addosso?
0: Oh, niente, ho ordinato un abito da sera, ma forse ho fatto male.
1: Oh, no, no. Ma tu credi che questo genere di vestiti ti sia adatti? Non mi sembra il tuo genere.
0: Credevo che ti piacesse.
1: Oh, che ti sei fatta i capelli? Ah, oh, vedo, cara, mi dispiace. Sei molto bella, molto bella. Hai fatto bene a cambiare. Vogliamo passare questi film?
0: Sì, sono tanto curiosa di vederli.
1: Guarda, guarda, guarda.
0: Ah, che cosa meravigliosa. Ci ritorneremo un giorno.
1: Ah, certo, certo. Guarda, i nostri nipoti saranno orgogliosi quando vedranno quanto eri bella.
0: Questo sei
1: sì,
0: tu.
1: Sì, io.
0: Bellissimo.
1: Sei molto bello.
0: Ah, oh, ti ricordi questo?
1: Sì.
0: Vorrei che il nostro viaggio di notte non fosse mai finito, Massimo.
1: Oh, si aspetta. Oh. Aspetta, accendo. Come al solito avrò messo male la pellicola. Sei tu, Fred, che c'è?
2: Scusate, signore, posso dirvi una parola?
1: Sì. Di pure.
2: Si tratta di Roberto. C'è stata una piccola disputa fra lui e la signora Danvers.
1: Oh, insomma.
2: Roberto è fuori di sé.
1: Quanto sono noiosi, che hanno?
2: Sembra che la signora Danvers abbia accusato Roberto di aver fatto sparire un prezioso soprammobile dello studio. Roberto nega l'accusa molto tragicamente.
1: Oh, no. Qual è il soprammobile?
2: Il Cupido di porcellana, signora.
1: Ah, era uno dei nostri pezzi più rari, vero? Dite alla signora di smetterla con questa storia. Sono sicuro che Roberto non ne ha colpa.
2: Benissimo, signore.
1: Ma perché seccano me con questa storia? Dovrebbero rivolgersi a te, invece.
0: Massimo, io volevo dirtelo, ma l'ho dimenticato. La verità è che l'ho rotta io la porcellana.
1: Sei stata tu. Ma scusa, perché non me l'hai detto prima mentre Fritta era ancora qua?
0: Non lo so, non era una cosa piacevole. Avevo paura che mi giudicasse una sciocca.
1: Ah, così penserà che sei qualcosa più che una sciocca. Ora dovrei avere una spiegazione con lui e la signora Danvers.
0: Oh, no, Massimo, fallo tu. Io vado di là.
1: Smettila di fare tutte queste smorfie. Non si direbbe, ma tu hai paura di loro. C'è stato un malinteso, signora Danvers. Il soprammobile è stato rotto dalla signora De Winter, che poi ha dimenticato di avvertirmi.
0: Mi dispiace, ma non avevo pensato che avrei messo nei fastidi Roberto.
3: È possibile farlo riparare, signora?
0: No, temo di no, perché si è frantumato in mille pezzi.
1: Perché ne hai fatto dei pezzi?
0: Li ho messi in fondo, li ho nascosti in uno dei cassetti della scrivania.
1: Si direbbe che la signora De Winter abbia avuto paura che la metteste in prigione, è vero, signora Danvers? Beh, ora smettiamola. Voi fate il possibile per ritrovare i pezzi e guardate se si possono accomodare. Comunque, dite a Roberto di asciugarsi le lacrime.
3: Presenterò le mie scuse a Roberto, naturalmente. Se un fatto analogo dovesse ripetersi, la signora potrebbe avvertire Metterson.
1: Oh, sì, sì, va bene. Grazie, signora Danvers. Beh, speriamo che ora la molla regga bene.
0: Sono proprio mortificata. Sono stata molto sventata. La signora Danvers sarà furiosa con me.
1: Oh, lasciala, signora Danvers. Perché ti metti sempre tanta paura di lei? Ti sei comportata come una sua dipendente o qualche cosa di simile, non come la padrona di Manderly.
0: Io sì, lo sapevo. Ma mi sento così a disagio con loro. Faccio tutto quel che posso per vincermi. Ma è molto difficile con la gente che mi guarda come se io fossi una mosca bianca.
1: Ah, e che te ne importa? Tu devi ricordare che la vita che facciamo noi è la sola cosa di cui si interessa la gente dei dintorni.
0: Che pugno in un occhio deve essere stato per tutti. Avranno detto che mi hai sposato perché sapevi che ero rozza, stupida, senza esperienza e che non avrei dato scandalo.
1: Scandalo? Perché dici questo?
0: Non so neanche io, dicevo soltanto per dire qualcosa. Ma non guardarmi così. Massimo, che cos'hai? Che ti ho fatto?
1: Non è molto nobile quello che hai detto.
0: No, è volgare, odioso.
1: Mi accorgo che ho peccato d'egoismo quando t'ho sposata.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Io non sono un buon compagno per te. Tu non ti diverti con me, vero? Avresti dovuto sposare qualcuno più giovane, uno della tua età.
0: Massimo, perché dici questo? Noi siamo fatti l'uno per l'altro.
1: Credi? Non lo so. È molto difficile vivere.
0: No, non è difficile, è facile, molto facile. Il nostro matrimonio è ben riuscito, perché torturarci? Non siamo felici, terribilmente felici. Tu non sei felice. Preferisco che tu non finga più. Vuoi che ti lasci? Perché non rispondi, Max?
1: Come posso risponderti se non so cosa rispondere a me stesso? Poiché dici che siamo felici, seguitiamo a vivere così. La felicità è qualcosa di cui non so nulla. Oh, guarda, questa è quando lasciai la macchina sul cavalletto, ti ricordi?

0: signora?
1: L'ala ponente. Non è più abitata da nessuno, vero?
0: No, signora. Da nessuno dopo la morte della signora De Winter.

0: Prudenza, signor Jack, qualcuno potrebbe vedere.
1: Benny, vecchio Pia, sono contento di essere tornato qui. Le notizie che mi hai dato mi hanno lasciato senza fiato.
0: Sul serio, non credo che per voi sia prudente venire qui.
2: Jasper, vieni qui.
1: Sciocchezza, sciocchezza, è come tornare a casa mia.
0: Parlate piano, signor Jack.
1: Già, dobbiamo stare attenti a non scandalizzare il scendimento, vero?
0: Eppure nello studio. Se uscite dalla porta del giardino non li vedrà.
1: Veramente mi sento un po' come un parente povero, fuggire sempre dalle porte di servizio. Beh, ora addio, Danny.
0: Arrivederci, signor Jack. Prudenza, mi raccomando.
2: Jasper, sta zitto.
1: Cercavate di me? Oh, vi ho fatto fare un salto, vero?
0: No, certo non sapevo di chi si trattasse.
1: Invece sono io. Ti fa piacere, vero amore? Sono contento che ci sia qualcuno a darmi il bentornato a Manderley. A proposito, come stai, mio caro Massimo?
0: Molto bene, grazie.
1: Mi hanno detto che è andato in città e lascia sua moglie solo solo. Cattivo. Non ha paura che possa venire qualcuno a rapirgliela? Oh, Danny, tutte le vostre precauzioni sono state inutili. La padrona di casa era nascosta dietro la porta. A proposito, Danny, volete presentarmi alla sposa?
0: Il signor Favel, signora. Piacere.
1: Piacere?
0: Posso offrirvi un tè o qualche altra cosa?
1: Oh, che pensiero veramente gentile. Sono stato invitato a prendere un tè, Danny, e sono tentato di accettare. Oh, ma forse sarà meglio seguire il vostro consiglio. Peccato, ora che cominciavamo a comprenderci, vero Jester? Arrivederci. Che strano incontro, eh? Oh, a proposito, sarà molto decoroso per voi non riferire di questa visitina al vostro rispettato marito. Non è esatto dire che egli mi stimi.
0: Non temete.
1: Ciò è molto leale da parte vostra. Mi piacerebbe una sposina di 3 mesi che mi aspettasse in casa. Io sono proprio un vecchio scapolo solitario. Tante cose. Oh. E mancava qualcosa a questa presentazione. Danny non ve l'ha detto, vero? Io sono il cugino favorito di Rebecca. Tante cose.

0: Desideravate qualcosa, signore? Non credevo che fosse qui, signora Darcy. Mi sono accorta che una finestra era rimasta aperta e allora sono venuta a chiuderla.
1: Perché dite questo? L'ho chiusa io prima di uscire dalla camera. Non potete averla aperta che voi? Avete sempre desiderato di vedere questa stanza. Perché non mi avete mai chiesto di mostrarvela? Ero sempre pronta a farvela visitare. È una bella stanza, vero? La stanza più bella che abbiate mai vista. Tengo ogni cosa come voleva la signora De Winter. Niente è stato spostato da quell'ultima notte. Venite. Qui c'è il suo guardaroba. Qui tenevo i suoi vestiti. Volete vederli, è vero?

Questo fu un regalo del signor De Winter. Egli le faceva sempre dei regali magnifici, anche quando non c'era ragione. La biancheria la conservo da quest'altra parte. Veniva confezionata apposta per lei dalle più celebri case di moda. Di solito attendeva.

bastata. Conosceva tutti nel suo ambiente e tutti la amavano. Appena finito il bagno, entrava nella sua camera e si sedeva alla toeletta. Oh, avete mosso la sua spazzola, vero? Deve stare così, come la lasciava lei. Avanti, Danny, pettinami, mi diceva. Io restavo dietro a lei così e la pettinavo, mai per meno di 20 minuti. Lei mi diceva: buonanotte, Danny. E andavo a letto. Ho ricamato io questa borsa per lei e l'ho sempre tenuta qui. Avete mai veduto nulla di così delicato?

0: Ero al suo servizio da quando ella aveva 13 anni. A volte quando cammino nel corridoio, mi illudo di sentire il suo passo dietro di me. Aveva un passo tanto leggero. Non potrei confonderlo con altri. E non lo sento solo qui, ma in tutte le camere della casa. Potrei sentirlo anche ora. Non credete che i morti tornino a visitare i vivi?
1: No, no, non lo so.
0: A volte mi stupisco che ella non torni a venderli a vedere. Che fate voi al signor De Winter? Sembrate stanca. Perché non restate un po' qui a riposarvi? Sentite il mare. È così dolce. Sentite il mare. Ascoltate. Ascoltate il mare.

0: Mi avete fatto chiamare, signore?
1: Sì, signora Danvers. Fate sbarazzare il tavolo da tutte queste cose. Ma apparteneva tutto alla signora De Winter. Sono io la signora De Winter. Benissimo, darò ordine a proposito. Un momento, aspettate. Signora Danvers, ho intenzione di non far parola al signor De Winter della visita del signor Favell. Voglio dire che preferisco dimenticare ciò che è accaduto in questo pomeriggio.
2: Massimo, Massimo! Non ti vedo da ieri!
3: Mi soffochi! Bene, bene, bene. Cosa hai fatto tutto il giorno solo, eh?
2: Ho pensato una cosa.
3: Ah, e che hai concluso?
2: Vieni di là e te lo dico. Senti... Perché non diamo un ballo mascherato come facevate un tempo?
3: Oh, chi ti ha messo in testa quest'idea? È stata Beatrice, vero?
2: No, no, ma sento che dobbiamo fare qualcosa perché i tuoi amici si accorgono che Menderly è sempre all'altezza della sua fama.

0: Massimo, sì. Dimmi di sì.
1: Tu non sai che cosa significa un ballo. Dovresti ricevere centinaia di invitati. Tutta la contea. Tanti giovani che trasformerebbero la nostra casa in bar.
0: Oh, sì, è proprio quello che voglio, te ne prego. Non sono mai stata a un ricevimento, ma posso imparare come si prepara. E ti prometto che non ti farò fare cattiva figura.
1: Eh sì, se credi che ti distrarrai, ma sarà meglio che ti aiuti la Danvers, no?
0: No, no, l'aiuto della Danvers non mi occorre. Farò da me.
1: Come vuoi, cara.
0: Oh, grazie, Mario, grazie. E tu che costume indosserai?
1: Oh, io non mi metto mai, è il solo privilegio che mi riservo come ospite. Tu piuttosto, Alice nel Paese delle Meraviglie con questa nascita.
0: No, non te lo dico, disegnerò da me il mio costume e ti farò la più bella sorpresa della tua vita.

0: avanti. Roberto, ha trovato questi disegni nella biblioteca. Devono essere cestinati, forse.
1: Sì, signora Darvas, sì, infatti. Sono degli appunti che avevo tirato giù per il mio costume da ballo.
0: Il signor De Winter non vi ha suggerito ancora nulla?
1: No, voglio fargli una sorpresa. Non deve saper nulla prima.
0: Io ho avuto un'idea. Potreste scegliere fra i ritratti di famiglia il costume che più vi sia adatti.
1: Ah, volete dire quelli in cima alle scale? Vediamo subito.
0: Questo, per esempio, sembra disegnato per voi. Sono sicura che potreste copiarlo. Ho sentito il signor De Winter dire che uno dei ritratti che più gli piacciono è la signora Carolina De Winter, una delle sue antenate.
1: Ah, bene, che splendida idea, signora Damas. Ve ne sono molto grata.

0: Hai controllato tutto, Pete?
1: Sì, signore, grazie. Scusate, signore, devo fingere di credervi un professore di università.
0: No, no, no, è la mia vecchia toga d'avvocato.
1: Ah, è veramente un bel costume, signore. Ed economico, oltretutto.
0: Sì, è stata un'idea.
2: Buonasera, Roberto. Buonasera. Non è tempo adatto per dare balli.
3: È vero, signore.
2: Molto nuvolo, molto freddo.
4: Oh, che parrucca stretta. Dovrebbero venderla con una cartina d'aspirina.
5: Buonasera. Chi vorreste essere, Adamo ed Eva?
4: Oh, Massimo, non dire sconcezze.
2: Un uomo forte. Dov'è il doppio quintale?
5: Che cosa?
4: Non l'hai lasciato nell'auto.
2: Oh, no, ecco.
4: Sei sceso tu per primo?
5: Sì.
4: E dov'è la piccola?
5: Prepara in segreto il costume. Mi ha proibito di entrare in camera sua.
4: Oh, bello. Vado su a darle una mano.
2: Qui non si beve ancora.
5: Capisco, hai freddo, eh?
2: C'è il cielo, è tutta lana.
6: Scusate, signore, il doppio quintale.
5: Ah.
4: Sono io, Beatrice. Sono venuta a darti una mano.
7: Oh, no, per favore, un minuto, Beatrice. Nessuno deve vedere il costume.
4: Oh, ma allora sbrigati, perché fra poco verranno i primi invitati.
8: Siete sicura che ora è a posto?
9: Sì, signora, ora sta bene.
8: Non è di grande effetto?
9: Ah, molto, signora. Ho sempre sentito parlare dei balli a Menderly. Ora finalmente potrò vederne uno. Il vostro sarà il più bel costume della festa.
8: Davvero lo credete? Ah, è il mio ventaglio. È sicuro che ora va tutto bene?
9: Ah, siete sempre così bella, signora.
8: Ci siamo.

0: Bellissimo.
1: Buonasera, signor De Winter.
2: Ma che idea ti sei fatta venire?
1: Rebecca. Oh, ma è il quadro che è nella galleria dei ritratti. Cosa c'è? Cosa ho fatto?
2: Va a togliertelo. Mettiti quello che vuoi, ma cambialo. Che stai a fare là? Non hai sentito che cosa ti ho detto?
3: Il signore e la signora Moa. Bradley Pennant. Ammiraglio e la signora Moa.

0: ho guardato mentre scendevate, come guardai lei un anno fa. Anche con lo stesso vestito non potete esserle paragonate.
1: Lo sapevate che era stato il suo costume, per questo l'avete consigliato a me. Perché mi odiate? Che cosa vi ho fatto perché dobbiate odiarmi così?
0: Avete tentato di prendere il suo posto, l'avete sposato. Io ho visto la sua faccia, i suoi occhi. Sono ancora come una settimana dopo che la morì. Restavo ad ascoltarlo camminare su e giù, per tutta la notte, tutte le notti. Pensavo a lei, si torturava perché l'aveva perduta.
1: Non voglio sentire, non voglio sentire.
0: Avete voluto diventare la signora De Winter, vivere nella sua casa, camminare sulle sue orme, rubarle quello che le apparteneva, ma lei è troppo forte. Voi non potrete vincerla, nessuno potrà mai superarla, mai, mai. Chi l'ha vinta non fu un uomo, non fu una donna, fu il mare.
1: Oh, basta, basta, basta.

Siete un poco agitata, signora. Ho aperto una finestra. Un po' d'aria vi farà bene. Perché non ci abbandonate? Perché non lasciate Mendel? Egli non ha bisogno di voi. Ha troppe memorie. Non vi ama, vuole essere lasciato solo con lei. Non avete ragione di star qui. Non avete ragione di vivere voi. Guardate laggiù. Sarebbe tanto facile. Perché non tentate? Perché non tentate? Coraggio. Avanti. Non abbiate paura.

0: Frank, avete veduto Massimo per caso?
1: L'ho veduto questa mezz'ora. Credo che sia tornato a casa.
0: No, non è rientrato affatto a casa. Ho paura che gli sia caduto qualcosa. Frank, che cosa è accaduto? C'è qualcosa che non va? Oh, sì, c'è qualcosa che non va.
1: Sì. Il palombaro che si è immerso per esaminare il fondo della nave ha trovato i resti di un'altra imbarcazione. Il piccolo Panfilo.
0: Frank, è quello?
1: Sì. Quello di Rebecca.
0: Come l'hanno riconosciuto?
1: Era un uomo di qui. Gli è stato facile identificarlo.
0: Oh, sarebbe stato un colpo per Massimo.
1: Sì. Ora tornerà come era prima. E forse peggiore.
0: Perché l'hanno trovata? Perché non l'hanno lasciata stare in pace nel fondo del mare?
1: Ma vado a far preparare qualcosa per ristorare quegli uomini.
0: Andate, Frank, io cercherò Massimo.

0: Ah, sei qua.
1: Massimo! Ah, non sei andato a dormire? Mi hai perdonata?
0: Perdonarti? Che cosa dovrei perdonarti?
1: L'errore che ho fatto, quella stupidaggine del costume.
0: Ah, questo. L'ho dimenticato. Mi sono arrabbiato con te, forse?
1: Massimo, non possiamo ricominciare tutto da capo. Io non ti chiedo di amarmi. Non voglio domandarti una cosa impossibile. Resteremo due buoni compagni. Ci basterà per essere felici.
0: Mi ami veramente molto, vero? Ma è troppo tardi, amore mio. Noi non abbiamo più speranza di essere felici.
1: No, Massimo, no.
0: Sì. Tutto è finito. Ormai è fatto. È avvenuto quel che temevo giorno per giorno. Notte per notte.
1: Massimo, che cosa vuoi dirmi con questo?
0: Rebecca ha vinto. La sua ombra è fra noi ad ogni momento. Ci allontana l'uno dall'altro. Lei sapeva che sarebbe finita così.
1: Perché dici questo?
0: Hanno calato un palombaro in mare. Hanno trovato un panfilo.
1: Se lo so, me l'ha detto Frank. Il panfilo di Rebecca. Sarà terribile per te, mi dispiace.
0: Il palombaro ha fatto un'altra scoperta. Ha sfondato una delle porte e ha cercato nella cabina. C'era un cadavere sul pavimento.
1: Rebecca non era sola. Nel panfilo c'era qualcuno con lei e tu hai saputo chi era. È così, è vero, Massimo?
0: Non hai capito. Non c'era nessuno con lei. È il cadavere di Rebecca che hanno trovato nell'interno della cabina.
1: No, no.
0: La donna che fu ripescata l'altro anno. Quella che ora è sepolta nella nostra cripta di famiglia. Non era Rebecca. Era il corpo di una donna sconosciuta. Che nessuno ha reclamato, che non apparteneva a nessuno. Io l'ho identificato, ma sapevo che non era di Rebecca. Fu una menzogna. Io sapevo dov'era il corpo di Rebecca. Giaceva sul pavimento della cabina, in fondo al mare.
1: Come potevi saperlo, Massimo?
0: Perché io l'ho messo là. E ora guardami negli occhi, dimmi se mi ami ancora.

0: Non avere coraggio. Non devi dire questo. Io ti amo più di ogni altra cosa al mondo. Ti supplico, Massimo, baciami, ti supplico.
1: No, è inutile. Troppo tardi.
0: Non possiamo perderci l'un l'altro. Dobbiamo restare sempre uniti, senza segreti, senza fantasmi.
1: Ci riusciremo solo per pochi giorni, per poche ore.
0: Ma perché non mi avevi mai detto nulla?
1: Ho tentato tante volte, ma ti sentivo così lontana.
0: Come potevamo essere vicini se capivo che pensavi sempre a Rebecca? Come potevo chiederti di amarmi se sentivo che amavi ancora Rebecca?
2: Ma cosa stai dicendo? Che cosa vuoi dire?
0: Tutte le volte che mi toccavi, sapevo che facevo confronto con Rebecca. Tutte le volte che mi guardavi, mi parlavi o camminavi con me nel parco, so che cosa pensavi. Questo l'ho fatto con Rebecca, e questo, e questo. Non è vero?
2: Credevi che io amassi Rebecca? Hai creduto questo? Io l'odiavo.

0: Poi io fui trascinato da lei, incantato come lo erano tutti. E quando l'ebbi sposata, mi dissero che era l'uomo più felice del mondo. Era tanto bella, così perfetta, così divertente. Alle tre doti che deve avere una moglie, dicevano tutti. Stile, intelligenza e bellezza. E io lo credevo, ciecamente. Ma non ebbi un attimo di felicità con lei. Era una donna incapace d'amore, di tenerezza, di decoro.
1: Tu non l'amavi. Tu non l'amavi.
0: Ti ricordi la roccia sul mare dove ci siamo visti la prima volta? Un giorno mi salì con Rebecca durante la luna di miele. La conobbi bene soltanto là, dopo quattro giorni che eravamo sposati. Mi ricordo che rideva, coi capelli neri sciolti al vento. Mi confessò tutto di se stessa, senza pudori. Cose che non dirò mai ad anima viva. Fui tentato ad ucciderla. Sarebbe stato tanto facile. Ricordi che precipizio. Ti spavento, vero? Penserai che ero pazzo. Forse lo ero. Forse sono un pazzo. Ma può restare sano di mente chi è vissuto col diavolo? Noi dobbiamo fare un patto, mi propose. Tutti direbbero che sei uno stupido se ti separassi da me dopo quattro giorni di matrimonio. È meglio che io reciti la parte della moglie devota, padrona del tuo prezioso mentor. Lo riporterò ai fasti una volta, se vorrai. Tutti verranno a trovarci, ci invidieranno e diranno che siamo la coppia più perfetta, più felice del mondo. Che grande scherzo sarebbe. Che vittoria. Avrei voluto respingere questo sudicio patto. Invece l'accettai. Ero giovane allora e tremendamente geloso dell'onore del mio nome. L'onore del mio nome. Ella sapeva che avrei affrontato tutto piuttosto che affrontare l'onta di un divorzio, ammettendo che sposandola ero caduto in un perfido tranello. Tu mi disprezzerai, forse. Come io disprezzo me stesso. Ti riesce impossibile capire quali fossero i miei sentimenti. Non è vero?
1: No, ti inganni, caro. Ti inganni.
0: Bene. Io mantenni il patto. E anche lei, in apparenza, o recitava la sua parte brillantemente. Ma dopo qualche tempo diventò imprudente. Prese un appartamento in città e ogni tanto vi si recava per qualche giorno. Poi cominciò a portare i suoi amici qui. La rimproverai, ma lei scrollava le spalle. Che cosa te ne importa, diceva. Prese nella rete perfino Frank. Il povero, fedele Frank. Poi fu la volta di un cugino di lei. Un certo Jack Favell.
1: Sì, lo conosco. È venuto un giorno che era in città.
0: Perché non me l'hai detto mai?
1: Non volevo darti un dolore. Temevo che ti avrebbe ricordato Rebecca.
0: Che mi ricordasse lei? Come se ne avessi avuto bisogno. Favell veniva sempre a trovarla in questa capanna. Le scoprii ed avvertii lei che se vi fosse tornato l'avrei ucciso.

0: Buonanotte. Seppi che era rientrata a Menderle di nascosto. Pensai che Favel fosse con lei. E capii allora che non potevo continuare quella vita di bruttura e di menzogna. Decisi così di venire qui e di finirla con tutti e due. Invece era sola. Aspettava Favel che non arrivava. Era sdraiata sul divano. Aveva allato un portacenere pieno di cinte. Arriva ammalata, strana. Improvvisamente si alzò e venne verso di me. Quando avremo un figlio, mi disse, né tu né nessun altro potrete mai provare che non è tuo. Ti piacerebbe avere un erede, vero Max, per il tuo prezioso Menderly? E si mise a ridere. Che divertimento, che immenso, magnifico divertimento. Sarò una madre perfetta come sono stata la moglie perfetta. E nessuno saprà mai la verità. Sarà la più grande emozione della tua vita, Max, vedere mio figlio crescere giorno per giorno e sapere che quando sarai morto Menderly diventerà suo. Era faccia a faccia con me. Avevo una mano in tasca. Nell'altra tenevo una sigaretta. Mi sorrideva. Bene, Max. Che cosa farai ora che sai tutto? Hai ancora intenzione di uccidermi? Credo che per un istante impazzì. Debbo averla colpita. Rimase a fissarmi, immobile. Mi guardava quasi trionfante. Si slanciò di nuovo verso di me. Sorrideva. Improvvisamente vacillò e cadde. Quando abbassai lo sguardo, mi parve che fossero passati dei secoli. Rebecca giaceva a terra. Aveva battuto la testa contro una grande carrucola di bordo. Mi stupì il fatto che sorridesse ancora. E capii così che era morta.
1: Ma non l'hai uccisa tu? È stata una disgrazia.
0: E chi mi avrebbe creduto? Avevo perduto la testa. Capivo sì o no che dovevo fare qualche cosa. Una cosa qualunque. La portai fuori, sul Panfilo. La notte era buia. Non c'era luna. La deposi nella cabina. Quando il Panfilo mi parve abbastanza lontano dalla costa, presi una gaffa e colpì ripetutamente la chiglia finché la sfondai. Aprì le valvole e l'acqua cominciò ad entrare rapidamente nell'interno. Allora saltai in un canotto e mi portai al largo. Vidi il Panfilo sbandare e affondare. A forza di remi tornai a terra. Cominciava a piovere.
1: Massimo, nessuno sa queste cose.
0: No, nessuno all'infuori di te e di me.
1: Troveremo una via d'uscita. Potresti dire che è il corpo di una donna che non hai mai visto.
0: No, non posso non riconoscerla. I suoi anelli, i suoi braccialetti li portava sempre. Identificheranno il suo corpo. E poi si ricorderanno dell'altra donna. Di quella che ora è sepolta nella cripta.
1: Se scopriranno che è Rebecca, direi che ti sei ingannato quando hai identificato l'altro corpo. Che il giorno in cui andaste all'obitorio stavi male, che non sapevi cosa facevi. Rebecca è morta, solo questo dobbiamo ricordare. Rebecca è morta, non può più parlare, non può più testimoniare. Non può più farti del male. Noi siamo i soli due esseri al mondo che sanno la verità, Massimo, tu ed io.
0: Ti ho detto una volta che ero stato un egoista a sposarti. Ora sai che intendevo dire. Io ti ho amata tanto. E ti amerò sempre. Ma ho sempre sentito che Rebecca avrebbe finito per vincere.
1: No, no, non ho vinto ancora. Qualunque cosa possa accadere ancora, non ha vinto.

0: Drowned him. Drowned Frank. Drowned Frank, see.
1: He?
0: Il colonnello Julian?
1: Sì, digli che andrò da lui appena mi sarà possibile.
0: Cosa?
1: Ah, bene. Digli che potremo riparlarne non appena ne saremo sicuri.
2: Che è accaduto?
1: Una chiamata del colonnello Julian. È il connestabile della contea. Gli è stato chiesto dalla polizia di recarsi.

0: Bene, colonnello Giuliano, a quanto sembra ho commesso un errore quando identificai l'altro corpo.
1: L'errore fu più che naturale, date le circostanze. D'altra parte, a quei tempi non stavate bene.
0: Sciocchezze, ero in perfetta salute.
2: Ma non vi preoccupate, Massimo. Nessuno può biasimarvi per aver commesso un errore. Il guaio è che ora dovrete avere di nuovo altre noie.
1: Che volete dire?
2: Oh, non vi sarà un'altra inchiesta, naturalmente. Le stesse formalità dell'altra volta.
1: Ah.
2: Vorrei evitarvi la pubblicità di quanto è avvenuto, ma ho paura che sarà impossibile.
0: Oh, già. La pubblicità.
3: Secondo me la signora De Winter scese a cercare qualcosa e la burrasca investì il Panfilo mentre nessuno era al timone. Questa potrebbe essere una soluzione dell'enigma, vero, Grolley?
1: Sì. Forse la porta si chiuse e la signora non poté tornare sul ponte.
3: Teb riparò il Panfilo e verrà indubbiamente alla stessa conclusione.
1: Perché? Cosa può saperne lui?
3: Sta facendo una perizia del Panfilo. Oh, si tratta di un esame puramente formale. Domani sarò presente all'inchiesta, Massimo, non in veste ufficiale, si intende. Ci rivedremo per una partita appena sarà tutto finito, eh? Arrivederci.

0: I giornali di questa sera, signora, volete leggerli?
1: Oh, no, grazie, Fritz. Vorrei che anche il signor De Winter fosse evitato questo fastidio.
0: Capisco, signora. E permettetemi di dirvi che siamo tutti addolorati di ciò che sta accadendo.
1: Oh, grazie,
0: Fritz. Mi sembra che le notizie abbiano sconvolto la signora Danvers.
1: Sì, è naturale, c'era da aspettarselo.
0: È vero che dovrà esserci un'inchiesta, signora?
1: Sì, Fritz, è una pura formalità.
0: Naturalmente, signora. Io volevo dirvi che se l'inchiesta fosse necessaria la testimonianza di qualcuno di noi, sarei molto lieto di fare qualche cosa per il signor De Winter.
1: Oh, grazie, Fritz. Sono sicura che il vostro gesto sarà molto apprezzato dal signor De Winter. Ma non credo che si arriverà a tanto.

0: Massimo.
1: Buonasera, cara.
0: Oh, Massimo, sono tanto preoccupata per l'inchiesta di domani.
1: Perché dici questo?
0: Saprai mantenere il controllo di te stesso. Devi promettermi che non perderai la calma.
1: Sta tranquilla, te lo prometto.
0: Qualunque domanda ti rivolgono, tu non perdere la testa.
1: Non ti preoccupare.
0: Non posso farti nulla intanto, vero?
1: No.
0: Allora abbiamo un po' di tempo per stare insieme.
1: Sì.
0: Voglio venire anch'io all'inchiesta, Massimo.
1: Preferirei che tu non venissi.
0: Ma non posso aspettarti qui, signora. Ti prometto che non ti darò alcun fastidio, puoi stare tranquillo. Io devo restarti vicina. Voglio che qualunque cosa accada, noi non si resti separati nemmeno un minuto.
1: Va bene, cara. Non mi importerebbe nulla di tutto ciò se non fosse per te. Non posso dimenticare il male che ti ho fatto. Non posso pensare ad altro perché c'è quest'incubo. Ah. È scomparso per sempre quel tuo bello sguardo sereno, appassionato, che mi piaceva tanto. Non tornerà mai più. L'ho ucciso io quando ti ho parlato di Rebecca. Se n'è andato. In poche ore. Sembri tanto invecchiato.
0: Non passi mai.

0: Jack Bardi, il Moro lo chiamavano. È il più clamoroso arresto che io abbia fatto nella mia carriera. Credo che sia avvenuto un paio d'anni fa. Naturalmente aveva un buon fiuto. Lo impiccarono un mese dopo che lo ammanettai. A proposito, aspettate. Hanno chiamato ora il vecchio Ben.
1: Vi ricordate la defunta signora De Winter, vero?
2: Se n'è andata.
1: Sì, lo sappiamo.
2: Se n'è andata in mare. La

0: Prese il mare.
1: Ma sì, certo. Ora, volete dirci se eravate sulla spiaggia l'ultima notte che la signora salpò sul Panfilo?
0: Eh?
1: Eravate sulla spiaggia la notte in cui la signora andò via, la notte che non tornò più.
0: Io non ho visto nulla. Io non voglio tornare all'ospizio. All'ospizio sono cattivi.
1: Ma nessuno vuol farvi tornare all'ospizio. Noi vogliamo solo che diciate che cosa avete visto.
0: Non ho visto nulla.
1: Avanti, avanti. Non avete visto la signora De Winter salire sul Panfilo quella notte?
0: Io non so nulla. Salvatemi, non voglio tornare all'ospizio.
1: Bene, potete andare.
0: Eh?
1: Potete andare via. Il signor Tebb?
2: Sì, signore.
1: Volete avvicinarvi, per favore?
2: Ecco.
1: La defunta signora De Winter usava inviare il Panfilo al vostro cantiere per le riparazioni?
2: Esatto, signor giudice.
1: Potete ricordarvi se qualche altra volta ebbe dell'incidente navigando con lo stesso Panfilo?
2: No, signore, io dicevo sempre che la signora De Winter era un marinaio nato.
1: E mentre la fu signora De Winter era sotto coperta, il sopravvenire di un improvviso colpo di vento sarebbe stato sufficiente a far capovolgere il Panfilo?
2: Scusate, signor giudice, ma è accaduto qualcosa di più nel nostro caso.
1: Che volete dire?
2: Voglio alludere agli allagamenti.
1: E che sono gli allagamenti?
2: Gli allagamenti? Oh, gli allagamenti sono alcuni dispositivi della nave che devono essere tenuti ben chiusi quando si è in mare.
1: Ah, ebbene?
2: Ieri, quando ho potuto esaminare il Panfilo, li ho trovati aperti.
1: E questo che importanza?
2: Ecco qua. È per questo che il Panfilo beve acqua e affondò.
1: Oh, che ne concludete?
2: Che esso non sia affatto capovolto. Io mi rendo conto della gravità di ciò che dico, ma per me il Panfilo è stato affondato. Sì, e vi sono anche delle falle.
1: Quali falle?
2: Nei fianchi.
1: Spiegatevi meglio.
2: Naturalmente il Panfilo è stato sott'acqua per più di un anno e la marea l'ha sbattuto contro gli scogli. Ma a me sembra che le falle siano state fatte appositamente nell'interno dello scafo.
1: Non potrebbe essere stata la signora stessa?
2: Non può essere una disgrazia. La signora era pratica di imbarcazioni.
1: Conoscevate la signora De Winter molto bene, vero?
3: Oh, sì.
1: Credete che fosse capace di togliersi la vita?
3: No, francamente non credo. Ma non si può mai dire.
1: Potete accomodarvi, signor Ted. Il signor De Winter, per favore. Mi dispiace disturbarvi ancora, signor De Winter, ma voi avete udito la deposizione del signor Tebb e spero possiate aiutarci.
4: Ma temo di no.
1: Pensate che vi fossero delle ragioni perché si praticassero delle falle nel Panfilo della signora?
4: Non so immaginare che ragione potesse esserci.
1: Nessuno aveva mai parlato di queste falle prima.
4: Finché il Panfilo giaceva in fondo all'oceano, non ne ho mai sentito parlare.
1: Signor De Winter, siamo tutti spiacenti di avervi dovuto chiamare qui per interrogarvi, ma dovete ricordarvi che non conduco questa inchiesta per il mio divertimento.
4: È una cosa ovvia, non vi pare?
1: Spero che lo sia. Dato che la fu signora De Winter era sola a bordo, dobbiamo credere che fu lei a far affondare il Panfilo.
4: È un'ipotesi che potete fare.
1: E sapete voi spiegarci come e perché la signora desiderasse di porre fine alla sua vita?
4: Non credo vi fosse alcuna ragione.
1: Signor De Winter, per quanto possa esservi penoso, devo farvi una domanda un po' indiscreta. Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano perfettamente felici? Le relazioni fra voi e la defunta signora De Winter erano felici?
4: Non ammetto certe domande, voi dovreste saperlo.
1: Seguiteremo dopo colazione. Signor De Winter, vi prego di tenervi ancora a mia disposizione.
5: I told you we should have had some breakfast. You're hungry, that's what's the matter with you. Mr. Fifth thought you might like to have some lunch from the house and sent me with it.
6: Oh, that's fine, man. Can you pull around the corner?
5: Very good, sir.
7: È veramente stupido svenire così.
8: Lascia andare, che se tu non fossi svenuta io avrei perduto la calma.
7: Ti supplico, sii prudente.
8: Cara, aspetta un momento, voglio vedere se posso trovare Frank.
7: Va, non ti preoccupare di me, sto bene.
8: Sicuro? Qua, bevi un po' di questo. Ti farà bene.
7: Grazie.
8: Stai meglio?
7: Sì, Massimo.
8: Torna subito.
7: Sbrigati.
9: Tanta cosa. Come va la salute della sposa ora? Sembra che il matrimonio con Max non sia proprio un letto di rose, vero?
7: Sareste meglio ad andarvene prima che torni Max.
9: Oh, è geloso? Non posso dire di non comprenderlo. Non crederete che io sia il lupo mannaro, no? Vi sbagliate, signora. Io sono un uomo comune, inoffensivo. Vi state comportando magnificamente in questa faccenda, davvero splendidamente. Siete diventata più donna dall'ultima volta. Non mi meraviglio. Che volete, Pavel? Buongiorno, Max. Le cose si stanno mettendo bene, vero? Meglio di quanto vi aspettavate. Ero un po' preoccupato per voi, per questo sono venuto all'inchiesta.
8: Capisco, la vostra premura mi commuove, ma se permettete noi dobbiamo fare colazione.
9: Colazione? Che bella idea avete avuto, una specie di spuntino in campagna. Oh, scusate, mi dispiace se lo posso qui. Sapete, caro Massimo, avrei qualcosa da discutere con voi.
8: Che volete discutere?
9: Boh, l'affondamento del Panfilo, ad esempio. Quelle falle che sono state fatte dall'interno. Oh, Melin.
10: Dite, signore.
9: Per favore, volete portare la mia auto a rifornimento? Non ho più benzina.
10: Subito, signore.
9: Melin, chiudete lo sportello.
10: Sì, signore.
9: Disturba il fumo? Vedete, caro amico, io ho la ferma convinzione che prima di sera qualcuno di noi ricorrerà ad uno di quei trucchi chiamati con un termine vecchio ma molto espressivo, metodi da bar. Vi do fastidio con la mia chiacchiera? No? Bene, ecco. Vedete, Max, io mi trovo in una posizione piuttosto imbarazzante. Dovreste leggere questo biglietto per capirmi. E di Rebecca ci ha messo anche la data, me lo scrisse il giorno della disgrazia. Per fortuna quella notte io ero un ricevimento, perciò non mi pervenne che il giorno dopo.
8: Perché affermate che questo biglietto mi interessa?
9: Oh, non voglio infastidirvi col suo contenuto ora, ma posso assicurarvi che non è il biglietto di una donna che ha intenzione di togliersi la vita nella stessa notte. Ah, e che ne farete della salma di Rebecca? La seppellirete con l'altra? So, bravo. Per il momento... Sapete, Max, io sono terribilmente stufo di vendere automobili. Non so se avete mai conosciuto i sentimenti di chi guida un'automobile di gran lusso che non gli appartiene. Vi assicuro che è una cosa molto esasperante. Si finisce per volersi impossessare dell'automobile. Già, mi sono spesso domandato come potrei fare per ritirarmi in campagna in un ridente castello con qualche acre di terra. Non ho mai avuto un'idea di quanto possa costare all'anno. E vorrei parlarne con voi, vorrei il vostro consiglio su come vivere senza lavorare molto.
8: Buongiorno, Pavel.
11: Mi cercavate, Massimo?
8: Sì. Il signor Pavel ed io siamo venuti ad una transazione d'affari. Credo che sarebbe meglio concluderla al caffè. Là ci deve essere una sala di serata.
9: A più tardi.
8: Cerca il colonnello Julian, digli che lo voglio vedere immediatamente. Venite, Pavel, andiamo. Avete una sala riservata?
12: Certo, signore, da questa parte. Spero che questa vada bene, signor De Winter.
9: Splendida, splendida. Sembra di essere...
12: Hanno ordini, signori?
9: Sì, datemi da bere, che sia abbondante. Voi che prendete, Max? Offrirò io e posso permettermi di fare gli onori di casa.
8: Grazie, ma non so se verrò.
9: Servizio per due, bravo uomo.
12: Oh, subito, signore.
13: Dov'è il signor De Winter?
12: Nell'altra stanza, signore.
8: Il colonnello Julian, il signor Pavel.
9: Oh, io conosco il colonnello Julian, siamo vecchi amici, vero?
8: Voi che siete buoni amici saprete anche che egli è a capo della polizia della contea. Credo che potrà interessarlo sentire la vostra proposta. Avanti, parlatene, Jack.
9: Non so a che vogliate alludere, ho detto solo che speravo di non lavorare più e di ritirarmi in campagna.
8: Ho offerto di sottrarre una prova di vitale importanza per l'inchiesta, pur di realizzare i suoi progetti.
9: Mio solo progetto è di veder fatta giustizia, colonnello. La testimonianza del signor Tebe suggerisce alcune verosimili ipotesi sulla morte di Rebecca. Ad esempio che essa si sia tolta la vita. Ma io esterbo un biglietto che esclude nel modo più assoluto questa comoda possibilità. Leggete, colonnello.
14: Caro Jack, sono stata poco fa dal dottore e torno direttamente a Manderley. Resterò al nostro rifugio tutta la notte. Ti lascerò la porta aperta. Ho cose molto importanti da dirti, Rebecca.
9: Ora questo sembra il biglietto di una donna che preferisce la morte alla vita? E a parte ciò, colonnello, sapete dirmi se avendo deciso di uccidervi voi vi sareste data la pena di andare al largo sul mare in Panfilo portandovi uno scalpello per provocare delle falle nello scafo? Avanti, colonnello. Come rappresentante della legge non vi sembra che vi siano abbastanza elementi per...

0: sospettare?
1: Un assassino.
0: E cosa ne so? Voi conoscete Max da molto tempo e sapete che è un uomo all'antica. Per difendere il suo onore si farebbe uccidere. E ucciderebbe. È un ricatto. Puro e semplice.
2: Il blackmail is not so pure, nor so simple. It can bring a lot of trouble to a great many people.
1: E far finire in galera i ricattatori quando verrà a galla la verità.
0: Oh, capisco. Volete tenere il sacco a De Winter in questo affare, perché si parla molto di lui qui e perché ora egli vi permette di pranzare con lui.
1: Attenta, Favela, avete formulato un'accusa di assassinio. Avete dei testimoni?
0: Ho un testimone.
1: Ah.
0: È il mio amico Ben. Se il giudice non fosse stato uno stupido, si sarebbe accorto che quel disgraziato gli nascondeva qualcosa.
1: Perché dovrebbe nasconderglielo?
0: Una volta Rebecca ed io lo sorprendemmo a spiarci dalla finestra della capanna. Rebecca minacciò di farlo ricoverare in un ospizio. Ecco perché ora ha paura di parlare, ma lui deve aver visto tutto.
3: È ridicolo perfino, state ad ascoltare.
0: Ah, avete fatto una specie di cooperativa, vero? Se ho capito bene, Grolle, in voi c'è un po' di malanimo verso di me, non è vero? Grolle non ha avuto troppo successo con Rebecca. Ma avrò più fortuna questa volta. La sposina vi compenserà dell'aiuto fraterno, Grolle. No, meno. Infatti ogni volta che...
1: De Winter!
4: Massimo, no!
0: I vostri nervi vi giocheranno brutti scherzi, Max.
3: Oh, scusatemi, signori. Desiderate nient'altro?
0: Sì. Portate un calmante al signor De Winter.
1: No, no, niente. Lasciateci solo.
3: Bene, sì.
1: Ora, Favel, quello che è stato è stato. Poiché avete preparato tutto accuratamente, saprete spiegarci il motivo per cui avete agito.
0: Oh, ho capito bene dove volete arrivare, colonnello. Ho letto abbastanza romanzi polizieschi per sapere che voi cercate sempre un motivo. Se mi concederete ancora un minuto, ve lo indicherò subito.
3: È meglio che tu torni a casa. Non puoi restare
4: qui.
3: Fammi
4: restare, ti prego, Massimo.
3: Certo, colonnello. Voi non permetterete che quest'uomo...
1: La mia opinione su Favel non è migliore della vostra, Grolley. Ma come pubblico ufficiale non ho alternative, sono costretto a dar corso alla sua accusa.
0: Sono d'accordo con voi, colonnello. Data la gravità del caso, dovremo far luce su ogni punto, esplorare ogni via. E se così posso esprimermi, capovolgere sasso per sasso. Oh, ecco l'obbligata faccia, la testimone che ci aiuterà a far luce sulla prova. Il colonnello Julian e la signora Danvers, credo che vi conosciate tutti.
1: Volete accomodarvi?
0: No, senza offendervi, colonnello, interrogerò io Danny, a me mi comprenderà meglio. Danny, chi era il dottore di Rebecca?
5: La signora De Winter chiamava sempre il medico del villaggio.
0: No, cercate di capire. Chi era il medico di Rebecca in città?
5: Aveva un medico in città?
0: Oh, non fate commedie, Danny. Voi sapete tutto di Rebecca. Sapevate che era innamorata di me, no? Certo, non avrete dimenticato i bei tempi in cui lei ed io ci incontravamo nella capanna alla spiaggia.
5: La signora aveva diritto di distrarsi. L'amore era un gioco per lei, soltanto un gioco. Ne rideva, lo so. Nella intimità della sua camera rideva pensando a tutti voi.
1: Credete che la signora in quei giorni avesse delle ragioni per togliersi la vita?
5: No, no, rifiuto di crederlo. Io sapevo tutto di lei e non posso crederlo.
0: Ecco, vedete? È impossibile. Danny lo sa meglio di me. E ora sentite, Danny. Risulta che Rebecca andò in città da un dottore l'ultimo giorno della sua vita. Chi è?
5: Non lo so.
0: Oh, capisco, Danny. Credete che noi vogliamo farvi rivelare i segreti della vita di Rebecca? Voi tentate di difenderla. È quello che volevo fare anch'io. Non ammetto che il suo nome sia offuscato da sospetti ingiuriosi.
1: Signora Danvers. È stata fatta l'ipotesi che la signora De Winter sia stata assassinata.
0: Non avete via d'uscita, Danny. Ma vi è ancora una cosa che vorrete sapere. Il nome dell'assassino è un bellissimo nome che scivola facilmente dalle labbra. Giorgio Portebraccio Massimiliano De Winter.
5: Aveva un dottore. La signora De Winter a volte vi si recava in segreto, ma ci andava anche prima che si sposasse.
0: Non ci interessano queste rivelazioni, Danny. Chi era il medico?
5: Dottor Becker, allo studio alla 41esima strada, numero 9.
0: Ci siamo, colonnello. È là che troverete la prova. Andiamo dal dottor Becker. Egli vi dirà perché Rebecca si recò da lui. Ci confermerà che la signora De Winter stava per darci un pargoletto, un ricciuto pargoletto.
5: Non è vero, non è vero. A me lo avrebbe detto.
0: Lo disse a Max, invece. Max sapeva che stava per diventare padre e da vecchio gentiluomo della vecchia scuola egli la uccise.
1: Ho paura che bisognerà interrogare questo dottor Becker.
0: Guarda, guarda. Ma per precauzione sarà bene che venga anch'io con voi.
1: Sì, disgraziatamente credo sia vostro diritto chiedercelo. Otterrò dal giudice di rinviare l'udienza fino alle risultanze delle nuove indagini.
0: Ma piuttosto non avete paura che il prigioniero, chiamiamolo così, possa sfuggirci di mano?
1: Garantisco che Massimo non farà mai una cosa simile.
0: Tante cose, Max. Andiamo, Danny. Lasciamo che gli sposini trascorrano in solitudine le loro ultime ore di libertà.
4: Non sarà meglio che venga anch'io, Massimo?
3: No, cara, ti stancheresti troppo. Tornerò a menderli domani prima dell'alba, anche a costo di non andare a dormire.
4: Ti aspetterò a casa.
1: Pronto, Massimo?
3: Sì.
1: Voi due andate avanti, io vi seguirò con Pavetti.

0: Dottor Becker, recentemente avete letto il nome della signora De Winter nei giornali, vero?
1: Sì, sì, a proposito di quel corpo ritrovato in un panfilo. Mia moglie ha seguito tutta la storia, è un caso tristissimo. Le mie condoglianze.
2: Oh, così ci vorranno delle ore, permettete.
0: Non ci seccate, Favelle, parlerò io, dottor Becker. Noi siamo qui per indagare su alcuni fatti riguardanti l'attività della signora De Winter nell'ultimo giorno della sua vita, il 12 ottobre dello scorso anno. Vorrei sapere, possibilmente, se una signora con questo nome venne da voi in quel giorno.
1: Mi dispiace molto, ma non posso favorirvi. Avrei ricordato il nome dei De Winter. Non ho mai curato una signora De Winter in vita mia.
2: Allora volete, se è possibile, dirci tutti i nomi dei vostri clienti?
1: Posso cercare nel mio diario per gli appuntamenti, se credete. Avete detto il 12 ottobre?
0: Sì.
1: Ah, ecco qua. No, nessun De Winter.
2: Ne siete sicuro?
1: Ecco tutti gli appuntamenti del 12 ottobre. Ross, Campbell, Stendhal, Ferrino, Danvers, Mathieu...
2: Danny! Non è possibile.
0: Volete rileggere quel nome? Avete detto Danvers?
1: Sì, ho visitato una signora Danvers alle 3.
2: Potreste descriversela, ve la ricordate?
1: Sì, la ricordo benissimo. Era una donna molto bella, alta, bruna, una signora elegantissima.
2: Rebecca.
0: La signora si era presentata sotto un altro nome.
1: E perché? La cosa mi sorprende. La conoscevo da tanto tempo.
2: Per quale ragione era venuta qui?
1: Egregio signore, vi sono alcune regole.
2: Potreste indicarci una ragione che spieghi perché la signora si tolse la vita?
3: Il suo assassino, vorrete dire. La signora doveva avere un bambino, vero? Avanti, parlate! Una donna della sua classe non si reca se no da un mediocre come voi.
1: Credo che il carattere ufficiale di questa visita renda necessario...
0: Vi assicuro che non vi avrei disturbato se non fosse stato necessario.
1: Volete sapere se a me risulti l'esistenza di un motivo che può aver spinto la signora a togliersi la vita? Sì, forse posso dirvelo. La signora che si è presentata come la signora Danvers era ammalata gravemente.
4: È vero che stava per avere un bambino.
1: Così credeva lei. Ma la mia diagnosi fu diversa. Indirizzai la signora da un noto specialista perché la esaminasse con i raggi X e quel giorno essa tornò da me con le radiografie. La ricordo qui in piedi, mi parlava con le fotografie in mano. Voglio sapere la verità, mi disse. Non mi piacciono i mezzi termini e le vie traverse. Se è questo, potete dirmelo subito. Sapevo che non era donna da accontentare con una menzogna. Mi aveva chiesto la verità. Non gliela nascosi. Ella mi ringraziò, poi non la vidi più.
4: Che malattia era?
1: Cancro. Sì, e aveva radici profonde. Un'operazione non avrebbe potuto salvarla. In breve sarebbe stata preda della morfina. Non v'era nulla da fare se non aspettare.
4: E non disse nulla quando lo seppe?
1: Sorrise in modo molto strano. Vostra moglie era una donna meravigliosa, signor De Winter. E ricordo che disse qualcosa che mi colpì per il suo particolare riferimento al tempo. Quando le dissi che si trattava di mesi, rispose: oh no, dottore, finirà prima.
0: Siete stato molto gentile, ci avete detto quello che ci occorreva sapere. Forse avremo bisogno di una verbalizzazione ufficiale.
1: Farete un verbale?
0: Sì, per confermare le dichiarazioni che avete fatto.
1: Ah, capisco. Posso offrirvi qualcosa, signori?
0: No, siete molto gentile, dobbiamo andare.
2: Grazie al cielo, sappiamo la verità.
0: È spaventoso, spaventoso. Una donna così giovane, così bella, sembra impossibile.
4: Non lo avrei mai immaginato. E neanche Danny, ne sono sicuro.
2: Non si può bere qualcosa.
5: Avrete più bisogno di noi per l'inchiesta, colonnello.
0: No, farò del tutto perché non si arrechi altro disturbo a Massimo. Grazie, colonnello.
2: Tornate con me, colonnello.
0: No, grazie. Questa notte resterò in città. Permettetemi di dirvi, Favel, che il ricatto non è né più né meno che una professione e che noi sappiamo come va.

0: presentato nella nostra contea, per quanto possa sembrarvi strano.
1: Vi assicuro che non so di che cosa state parlando, ma se volete un'automobile nuova, rivolgetevi a me.
2: È impossibile ringraziarvi della vostra gentilezza. Voi sapete già quali sono i miei sentimenti.
0: Lasciate stare, non ci pensate più. Andate ad avvertire vostra moglie, forse è in pensiero.
2: Sì, certo, le telefono subito e poi andiamo a metterli.
0: Arrivederci, Grol. Massimo ha trovato un vero amico.
3: Frank, dite, Massimo. C'è qualcosa che tu non sai?
4: No, non c'è nulla.
3: Non l'ho uccisa io, Frank. Ma ora so che quando mi parlò di un figlio voleva uccidersi. E la mentì apposta, aveva previsto tutto. Ora capisco perché rideva a quel modo.
4: Non ci pensate più.
3: Ti ringrazio, Frank.
5: Pronto, Danny? Volevo appunto darti notizie. Rebecca ci ha preso in giro tutti e due. Aveva un cancro. Sì, si è uccisa. Ed ora Massimo e la sua bella sposina potranno restare a Manderley e viverci felici per tutta la vita. Arrivederci, Danny.
6: E la vostra auto?
5: Sì.
6: Andatevene subito. Non sapete che c'è divieto di sosta?
5: Non è vero. Ora non si può più lasciare l'automobile in sosta nel punto in cui si vuole. Peccato che uomini come voi non abbiano niente di meglio da fare.
2: Quando avete telefonato, era ancora sveglia? Le ho detto di andare a letto, ma non voleva saperne. Spero che tutto sia finito qui.
5: È ancora qualcosa che vi preoccupa?
2: Ho l'impressione che ci sia qualche cosa che non va, Frank.

0: Che cosa succede? Perché vi siete fermati?
1: Che ora è?
0: Il mio orologio fa male. Devono essere le 3 o le 4. Perché?
1: Non può essere già l'alba, sono sicuro.
0: È solo d'inverno che si vede l'aurora boreale, no?
1: Ma che aurora boreale? Quella è Mendel.

0: moglie, dov'è?
1: L'ho veduta poco fa.
0: Dove? Dove?
2: Massimo! Ma finalmente sei tornato.
0: Ah, sei salva, cara.
2: Sì, sto bene, sì.
0: Siete tutti salvi?
2: Sì. La signora Dames è diventata pazza. Ha detto che avrebbe distrutto Manderly piuttosto che vederci felici.
3: Guardate! L'ala opponente!

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Meti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie per

0: Come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
1: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'iniziativa di Marco di realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io, management, per portare vita una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
0: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
1: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, che abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
0: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
1: Allora, bella domanda perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 15.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
0: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè.
1: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza, passiamo il termine, all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posti l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare e smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brevetto.
0: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
1: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero. Cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa perché comunque le varie fasi produttive erano, richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti e mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice perché Marco è un designer quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile, perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
0: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
1: Corretto,
0: Allora,
1: esatto, sì.
0: prima ci hai detto che nascete a Catalano, ma nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
1: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno, in termini di comunicazione non tanto perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale.

0: Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, la fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo, che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
0: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo sulle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che è andato, abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un boomerang.
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
0: Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima sostanzialmente, era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
0: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero diciamo, nella sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate, scelte dal ministero, erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile. Ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente sembrava troppo figo. Passami il termine un po' Gen Z.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
0: Beh, anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche qui ci ha fatto un enorme piacere, ci sono le prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un corriscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto, insomma, è veramente, veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
0: Guarda, allora, lì è andato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco, ho provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: "Non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane". E poi, nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo.

0: ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
0: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, al 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
0: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Out, Camera della Moda, poi con Dolly Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
0: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
0: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva del target, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stiamo vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Di essere comodo. Deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto. che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio.

0: riservati in questo caso.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
0: Sì, allora, con Servati siamo sicuramente cercheremo di nel brevissimo termine di lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andiamo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe e insieme, quindi poi progettarle. Disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza e lanceremo a dicembre. E quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito. Quindi, se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
0: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
0: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
0: Mi
1: tu.
0: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
0: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, abbiamo un modo per agire intendo al cliente, penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato. E da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi di rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
0: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
0: Parigi.
1: Runway o street style?
0: Street
1: Bianco ottico o total black?
0: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
0: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
0: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
0: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
0: Scatto spontaneo per strada tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
0: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?

0: Canali.
1: Stampa 3D.
0: Drop online o presentazione segreta? Questa
1: Drop online.
0: è la mia preferita. Casarano o Milano?
1: Casarano.
0: Le radici vincono, quindi.
1: Vengono sempre.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata.
1: Grazie a voi.
0: Ci vediamo alla prossima alla Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
2: Vesto bene con l'accento pugliese.
3: Si rivelano delle eccellenze assolute, assolute in campo nazionale ed europeo, ma a volte andiamo anche al di là della stessa Europa. Tutto questo ha fatto sì che da questo gruppo nascesse questa idea. L'idea qual era? Quella di andare alla ricerca di questi tanti tarantini, credetemi, ce ne sono tantissimi. Cioè, il mondo è pieno di tarantini che sono straordinari.
4: Il contributo di questi talenti nel territorio è importantissimo, ci stanno dando veramente un grandissimo apporto alla realizzazione di alcuni progetti che senza la loro presenza non sarebbero possibili.

0: Prosegue il nostro viaggio all'interno della Fondazione Taranto 25. Ci siamo occupati della presentazione del progetto, vi abbiamo spiegato che cos'è la fondazione, le branche nelle quali opera. Poi abbiamo parlato di sport in un territorio particolare, siamo stati al quartiere dei Tamburi. Oggi siamo in un luogo che trasuda storia, cultura, ma soprattutto che esprime talento. Ecco, di talento parleremo oggi con Fondazione Taranto 25 e nella fattispecie con Claudio Andriani. Claudio, benvenuto.
1: Grazie, grazie.
0: Claudio, siamo attorno ad un tavolo rotondo che potrebbe essere la fotografia che rappresenta quella che è una volontà scritta e testimoniata nel tempo di Taranto 25, l'uguaglianza.
1: Questo tavolo rotondo che cosa ci dice? Ci dice che siamo tutti seduti intorno a questo grande tavolo e da qui nascono tantissime idee che riguardano appunto Taranto 25, che ha avuto la capacità di sapersi suddividere in tantissimi ruoli, in tante capacità, al punto da decidere anche di pensare a chi, a che cosa, alla nostra città che deve guardare oltre l'orticello di casa nostra, oltre tante cose. Quindi, siccome Taranto è una città che ha bisogno di tanta cultura, la cerchiamo, la vogliamo, la desideriamo, vogliamo università, vogliamo tante cose, e sappiamo anche che da Taranto partono tantissimi ragazzi, ragazzi che purtroppo per noi si rivelano delle eccellenze assolute, assolute in campo nazionale ed europeo, ma a volte andiamo anche al di là della stessa Europa. Tutto questo ha fatto sì che da questo gruppo nascesse questa idea. L'idea qual era? Quella di andare alla ricerca di questi tanti tarantini, credetemi, ce ne sono tantissimi, cioè, il mondo è pieno di tarantini che sono straordinari e noi ne abbiamo la testimonianza. Pensate che quando avremo il prossimo incontro, la prossima serata meravigliosa che è legata alla scoperta dei talenti, noi avremo l'imbarazzo della scelta, perché ci sono tantissimi tarantini e quando si fanno le selezioni si fa fatica a individuare quelli che davvero possono offrire il loro know-how, la loro esperienza, la loro ricchezza culturale da offrire poi alla città.
0: Noi oggi parliamo di talento. Al centro del focus ci mettiamo il talento. L'abbiamo fatto però con una connotazione territoriale, come consuetudine di Fondazione Taranto 25. L'abbiamo fatto in un luogo iconico, che è il foyer del teatro Orfeo, con dei richiami chiari alla nostra storia. Qui c'è quello che quotidianamente potremmo ammirare nel Martà, quello che ha condizionato e caratterizzato la nostra storia nel corso dei secoli, quindi uguaglianza, talento, ma il talento in prospettiva, presente e futura per Taranto.
1: Il talento è in prospettiva in questo momento, ovviamente, perché se noi andiamo alla ricerca di tutti questi personaggi, di queste grandissime menti che popolano l'Europa, e ce ne sono tante, dicevo prima, beh, allora è evidente che c'è tutto un lavoro da fare in funzione di questo, in funzione della nostra storia, in funzione della Magna Grecia, in funzione del luogo nel quale ci troviamo. Quindi è tutto un grandissimo, credetemi, un grandissimo lavoro che questo gruppo fa andando alla ricerca di persone che meritano questo ed altro. E a volte ci rendiamo conto che ci sono personaggi di rilievo assoluto che la città ha dimenticato, che le istituzioni hanno dimenticato, e invece noi andiamo alla ricerca di queste persone, perché di questi personaggi straordinari, perché forse abbiamo bisogno anche del loro aiuto, di quello che loro possono dare alla nostra città.
0: Conosciamo benissimo quella che è l'attenzione che Taranto 25 porta sui giovani, quello che è il mirino benevolo in questo caso, che è rivolto su un target che riguarda una fascia bassa d'età, quella su cui investire per il futuro di Taranto, quella da coltivare per il presente di questa città che ha bisogno di risposte in questo momento più che mai. Voi vi rivolgete ai giovani, ma in questo caso il talento ha una diversificazione anagrafica un po' più ampia. Parlavi di persone, di talenti, di figure e personaggi da riscoprire.
1: Da riscoprire, da andare a cercare, da proporre alla nostra città. Ma ce ne sono alcuni che, per quanto concerne il rapporto con i giovani, si rivelano straordinari. E ce n'è uno su tutti. Io ne cito uno, potrei citarne tanti perché vedete la selezione è straordinaria, ma se parliamo di giovani non posso che, citare appunto Presicci, che è un esponente europeo, è uno dei numero due probabilmente di Google Europa, che sta dando un contributo enorme alla nostra fondazione, proprio andando incontro ai giovani con dei contributi di natura economica di assoluto rilievo. Ecco, il dottor Presicci è una persona straordinaria.
0: Quello che diversifica la vostra ricerca è la volontà di pescare in ambiti che potrebbero sembrare lontanissimi da Taranto e che invece in realtà sono soltanto nascosti da una prospettiva che non consente alla città di vedere l'eccellenza che riesce a produrre.
1: Sono lontanissimi da Taranto perché Taranto non offre la possibilità a un professore dell'Istituto Sant'Anna di Pisa, con cattedra a Losanna, di poter rivelarsi a Taranto con la sua altissima professionalità. Sto parlando di un premiato di alcuni anni fa, del professor Silvestro Micera. Il professor Micera è un'eccellenza straordinaria, è da premio Nobel per quello che fa, per quello che è riuscito a fare, perché il professor Micera programma degli elettrodi che vengono inseriti nella colonna vertebrale a stretto contatto con il midollo. Io racconto la cosa, ma è questo, esattamente questo. Lui produce, e oggi il professor Mortini del San Raffaele installa. A che cosa serve tutto questo? Serve a che i ragazzi che sono seduti su una carrozzina hanno la possibilità di alzarsi. Il professor Micera fa esattamente questo. Il paziente deve avere determinate condizioni perché questo possa avvenire. Per lui è questo, vi assicuro che è un dono del Signore, una persona infinita, meraviglioso, che ama Taranto in una maniera folle. Lui, permettetemi questa piccola divagazione, ma lui è tifosissimo del Taranto e vive lontano da Taranto.
0: Questa è un aggravante.
1: Però lui è tifosissimo del Taranto, ma ve lo sto dicendo soltanto perché il professor Micera è legatissimo alla città di Taranto e i suoi progetti sono incredibili, sono infiniti e vorrebbe fare davvero tantissimo per Taranto, quindi fantastico, meraviglioso. Cito lui perché secondo me merita un'attenzione in più, anche se poi se dovessi citare gli altri, per tutti gli altri sarebbe da parlare molto di più probabilmente, però è così.
0: È un viaggio quindi che si apre e che non vogliamo far chiudere.
1: Che non si deve chiudere mai però, eh. Questo è un viaggio che inizia, questo è un percorso straordinario che ci porta a conoscere, a trovare delle persone, a scoprire delle persone che poi si rivelano meravigliose, una ricchezza unica, una dote infinita che poi tutto si traduce, sapete in che cosa? Nell'amore per Taranto. Taranto 25 è questo.
0: Claudio, ti posso fare un'ultima domanda?
1: Certo.
0: La più difficile, la più dolorosa probabilmente. Saremo mai in grado, capisco che questa forse è la mission di Taranto 25, ma saremo mai in grado di riportare nel nostro territorio, o meglio, di non far mai allontanare dal nostro territorio queste eccellenze?
1: Ci vuole una domanda di riserva in questo caso, perché è davvero complicato. E poi se non abbiamo le strutture perché questi ragazzi possano tornare, la vedo dura. Però Taranto 25 è talmente testarda, è talmente impegnata in tutta questa storia, che probabilmente continua a lottare perché questo avvenga.
0: Siamo all'interno adesso del Teatro Orfeo, abbiamo assaporato quella che è la storia, quella che è la cultura e anche quello che è il talento, che è al centro di questo nostro appuntamento. Abbiamo cambiato interlocutore, ci è venuto a trovare Ennio Barnaba, vicepresidente della Fondazione Taranto 25. Ennio, ben trovato.
2: Ben trovato Dario, e un saluto a tutti i telespettatori.
0: Oggi parliamo di talento.

0: Abbiamo già detto, abbiamo capito che cos'è per Fondazione Taranto 25 il talento, abbiamo compreso quelli che sono gli ambiti nei quali Taranto 25 ricerca il talento. Adesso siamo curiosi di comprendere quelle che sono le modalità operative. Prima abbiamo detto, vorremmo capire qual è il setaccio, come utilizzate il setaccio per comprendere le pepite d'oro, per trovare quelle che sono le piccole pepite d'oro che fanno il buono del tessuto della nostra città.
1: Sì, Dario, allora intanto sono emozionato perché qui avviene tutto, nel senso avviene la serata, però è importante far capire al pubblico anche che la serata è fondamentale perché è un po' la premiazione, andiamo a suggellare un percorso legato appunto a un percorso che può essere di successo di questi talenti, però poi è molto più importante il post perché noi richiediamo sempre ai premiati un ponte girevole, perché ovviamente il ponte girevole
0: Direi che
1: è un simbolo di
0: geograficamente.
1: Taranto per la nostra città, cioè il premiato deve proporci un progetto per la città, Claudio ne ha già parlato in maniera breve su Gianfranco Presicci e su Silvestro Micera, che sono due dei premiati che hanno poi portato avanti e stanno portando avanti dei progetti su Taranto. Quindi per noi è importante che questi talenti, queste grandi ormai eccellenze, che poi spaziano in tutti i settori, dalla scienza, dalla cultura, dall'arte, dallo sport, questi grandi talenti possano da fuori ritornare, ricreare una connessione col territorio affinché si possa creare qualcosa di importante che ricada sul territorio, oltre al fatto che loro sono comunque animati dall'amore per la città.
0: Quindi un
1: Questo
0: talento non fine a se
1: non
0: stesso.
1: fine a se stesso, non è la passerella all'Orfeo, ma è un progetto, un ponte per la città. Quindi questo è il nostro punto di partenza. Poi abbiamo questo gruppo che si chiama Ministero del Talento. Abbiamo
0: Interessante, questo è
1: è un ministero,
0: anche a livello
1: diciamo. Ci
0: lessicale
1: siamo
0: molto interessante.
1: in maniera un po' arrogati questa, ma in maniera simpatica, ovviamente, che è composto da un bel po' di soci, parte del direttivo, Claudio Andreani, e altri soci, di Taranto 25, che, in qualche maniera, tra segnalazioni, vecchi talenti che ci propongono loro,
0: Nuovi talenti.
1: nuovi talenti. Noi molti dei talenti premiati, per esempio, proprio ultimamente è stato citato Gianfranco Presicci, è stato segnalato da una premiata del 2023, Alessandra Catozzella, che è una responsabile apicale di Boston Consulting Group, tarantinissima, legatissima alla città, e lei ci ha proposto Gianfranco Presicci, di cui ne ha parlato Claudio, che ha messo su delle premialità per le start-up, oltre 150.000 euro in prodotti Google. Lui è numero 2 di Google EMEA. E ci ha proposto un altro talento che è stato premiato lo scorso anno, il professor Quatraro. Di Torino, professore di materie economiche a Torino, che ha proposto e farà adesso a settembre una summer school alle Tenute del Barco a Taranto. Quindi ha portato un ponte girevole qui da noi, con eccellenze europee che verranno a Taranto a insegnare ai ragazzi che parteciperanno a questa summer school. Quindi è anche un passaparola, una ricerca, articoli che possiamo reperire ogni tanto sui social o sui giornali, e quindi è un continuo, questo gruppo va alla ricerca di talenti, e cosa importante, di Taranto ma anche della provincia. Quindi
0: Chiaro, no, assolutamente.
1: quando parliamo di Taranto parliamo sempre della provincia.
0: Ti posso chiedere a che edizione siamo arrivati?
1: Siamo arrivati alla quinta edizione, cioè faremo la quinta edizione, quella del 2026, il 20 novembre, qui all'Orfeo, sempre venerdì. E quindi abbiamo praticamente per quattro edizioni abbiamo già un bel gruppo di talenti che stiamo cercando anche di ordinare dal punto di vista proprio cronologico.
0: Io ti faccio l'ultima domanda.

0: anzi, più che una domanda è una considerazione. Credo che l'obiettivo principale, oltre alla valorizzazione di quello che è il prodotto, fammi passare il termine, del territorio, l'eccellenza del territorio, sia la volontà di provare a invertire una narrazione che è la narrazione del rammarico.
1: Certo.
0: Il rammarico di non essere in grado di offrire, il rammarico di non essere in grado di offrire la possibilità di restare, il rammarico di non essere mai diventati grandi. Credo che l'inversione a U più importante che Taranto 25 debba provare a fare è proprio questa, non il rammarico, ma la consapevolezza di essere grandi.
1: Assolutamente sì, noi cerchiamo di invertire, come hai detto tu, la narrazione del rammarico, ma cerchiamo di portare a Taranto, di rendere Taranto una città migliore, vivibile, attrattiva e che sia anche per i nostri figli, io ho due figli, ho la speranza che i miei figli possano comunque sia o studiare qui a Taranto, continuare gli studi a Taranto o anche fuori, ma che loro stessi possano comunque tornare a Taranto perché vogliono tornare a Taranto, perché a Taranto ci saranno delle possibilità per fare bene, per portare avanti dei progetti, così come sono queste progettualità che stiamo portando avanti con Taranto 25 e con questi talenti incredibili.
0: Abbiamo compreso qual è la ratio che porta. Adesso però sarebbe interessante capire dove è arrivata negli scorsi anni Fondazione Taranto 25 con questo premio. Cioè, mi piacerebbe capire chi sono i premiati delle scorse edizioni per comprendere quello che è il fil rouge che poi lega all'edizione di novembre.
1: Allora, diciamo,
0: Non tutti,
1: no, no,
0: eh!
1: no, ma non me li ricorderei neanche. Allora, intanto la prima edizione del Due Mari di Talenti è stata più in un periodo estivo ed è stato fatto presso il Castello
0: Sì.
1: Aragonese. Poi abbiamo deciso di cambiare il format e di renderlo più teatrale perché è un format tipo Maurizio Costanzo Show,
0: Bello.
1: quindi con tutti i talenti seduti. Con Mauro Pulpito come presentatore, che sa destreggiarsi ovviamente fra tutti i talenti, e quindi abbiamo deciso di portare l'evento all'Orfeo, e quindi sono tre edizioni all'Orfeo, e la quarta sarà appunto il 20 novembre. Tra i talenti, oltre a quelli già citati, nell'ultima edizione abbiamo premiato la grandissima Roberta Vinci, che è inutile presentare, Monica Caradonna, anche penso una tua collega, penso sia abbastanza inutile presentarla. E, nelle scorse edizioni sono stati premiati, per esempio, Troilo, il pittore, l'ingegner Cataldo. Nell'ultima edizione, scusate, ancora abbiamo premiato una importantissima jazzista che è Cinzia Tedesco, che sta portando un ponte girevole importantissimo. Non ne voglio parlare, ma appunto, sicuramente ci sarà qualcosa che verrà detto in futuro su questo ponte di Cinzia Tedesco. Quindi l'ingegner Cataldo, Gianni Chiffi, un talent manager romano incredibile,
0: Insomma,
1: Floriana Ferrara,
0: una
1: non c'è un fil rouge, c'è una
0: diversificazione.
1: diversificazione tra Giacomo Abruzzese, il regista, quindi c'è una diversificazione rispetto agli ambiti e alle tipologie. Poi è ovvio che andiamo anche un po' a pensare, ma questo talento potrà portare un contributo qui alla città, un progetto? Quindi anche quello può essere un pensiero che
0: Certo.
1: viene, anche, specialmente adesso, dopo quattro edizioni, è il nostro pensiero più grande, perché stiamo vedendo che il contributo di questi talenti nel territorio è importantissimo, ci stanno dando veramente un grandissimo apporto alla realizzazione di alcuni progetti che senza la loro presenza non sarebbero possibili. Grazie
0: Ennio, io non posso che ringraziarti.
1: a
0: Ci vediamo il 20 novembre,
1: te.
0: ovviamente.
1: Assolutamente il 20 novembre, 19:30 qui all'Orfeo.
0: C'è tempo, no? Per dare comunicazione con
1: C'è
0: un po'
1: tempo,
0: di tempo
1: stiamo
0: ce l'abbiamo.
1: lavorando, il roster è già quasi al completo, ci siamo quasi e sarà un'edizione splendida.

0: Uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Bioergotech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a Bioergotech.
2: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
3: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
4: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. lavanderiafanelli.it.
5: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
6: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
7: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
8: Chiuse le indagini per l'inchiesta Oracolo sulle presunte tangenti sugli appalti pubblici a Torricella, il sindaco Francesco Turco e il consigliere comunale Diomede De Pascale tra i 19 indagati. Chimambiente oggi in incontro con i sindacati a Palazzo di Città, ma al posto della bozza del contratto di servizio c'è quella di un piano industriale. Emergenza carcere di Taranto, il SAP chiede sopralluogo urgente al sindaco Bitetti, condizioni igienico-sanitarie gravissime. Bentrovati con l'informazione di Studio 100. Come avete ascoltato nei nostri titoli, nelle nostre anticipazioni, partiamo con la cronaca e con la chiusura delle indagini relative all'operazione Oracolo, con 19 indagati. Tra le persone coinvolte c'è anche il sindaco di Torricella, Francesco Turco. Diversi i capi di imputazione contestati ai vari indagati, tra questi turbativa d'asta, autoriciclaggio, peculato e corruzione. Ascoltiamo il servizio. C'è anche il sindaco di Torricella, Francesco Turco, tra i 19 indagati nell'inchiesta Oracolo della Procura di Taranto sulle presunte tangenti negli appalti pubblici. L'avviso di conclusione delle indagini è stato firmato dal procuratore aggiunto Enrico Bruschi. Le accuse contestate a vario titolo sono corruzione, turbativa d'asta, autoriciclaggio e peculato. Figura centrale dell'inchiesta resta l'ex vice sindaco ed ex assessore ai lavori pubblici Michele Franzoso, ritenuto dagli inquirenti il promotore del presunto sistema utilizzato per pilotare alcune gare in cambio di denaro. Al centro degli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Manduria ci sono gli appalti per la litoranea di Torreovo, la piscina comunale, il waterfront, alcune strade e la messa in sicurezza del palazzetto dello sport. Per il sindaco Turco e il consigliere Diomede De Pascale l'ipotesi accusatoria riguarda proprio la procedura per il palazzetto. Secondo la procura, De Pascale avrebbe consegnato al dirigente dell'ufficio tecnico un biglietto indicato come proveniente dal sindaco con i nomi di due imprese da invitare alla gara. Gli indagati avranno ora 20 giorni per presentare memorie difensive prima delle decisioni della procura sull'eventuale richiesta di rinvio a giudizio.
9: Continuiamo a parlare di cronaca, ma cambiamo argomento. Operazione della polizia ieri a Tramontone, soldi in cassaforte, un quaderno con nomi e cifre ed un panetto di hashish nascosto in cucina hanno portato all'arresto di un ventenne.
8: Una cassaforte con oltre 4.500 euro in contanti, un quaderno con nomi e cifre ed un panetto di hashish nascosto in cucina. È quanto scoperto dalla squadra mobile di Taranto nell'abitazione di un ventenne arrestato con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'operazione è stata condotta nella zona di Tramontone, nel comprensorio di Via Mediterraneo, dopo una mirata attività investigativa. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato nell'armadio della camera da letto una cassetta metallica chiusa a chiave contenente 4.500 euro in banconote di vario taglio. Altri 540 euro erano invece nascosti in un comodino. Nella stessa stanza è stato sequestrato anche un quaderno manoscritto riportante nomi, somme e presunti crediti. Per gli investigatori si tratterebbe della contabilità dell'attività di spaccio. In un mobile della stessa cucina è stato poi recuperato un panetto di hashish avvolto nella carta da forno. Droga, denaro e documentazione sono stati altresì sequestrati. Il ventenne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.
9: Rimaniamo sullo stesso argomento, ma ci spostiamo in un'altra zona della città, andiamo al quartiere Tramburi, dove un 38enne è stato posto in arresto. 33 kg di hashish ritrovati, cocaina e un vero e proprio arsenale nascosto in automobile.
8: Un deposito clandestino di droga e armi nascosto nel cuore del quartiere Tamburi è lo scenario emerso dall'operazione della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di un 38enne tarantino. La misura cautelare è stata emessa dalla GIP Rita Alessandra Romano su richiesta del pubblico ministero Francesca Colaci dopo il maxi sequestro effettuato negli scorsi giorni all'interno di un'autorimessa. A insospettire i finanzieri era stato il forte odore di hashish proveniente da una Fiat Punto parcheggiata in una posizione defilata. Nell'abitacolo e nel bagagliaio sono stati ritrovati oltre 33 kg di hashish, quasi un chilo e mezzo di cocaina, marijuana e materiale per il confezionamento. Nella stessa vettura era custodito anche un vero e proprio arsenale, 6 pistole, una mitraglietta Scorpion, un fucile a pompa e numerose munizioni. Alcune armi avevano la matricola cancellata, mentre altre sarebbero risultate poi rubate. Determinanti per gli investigatori sarebbero state le immagini delle telecamere del garage che avrebbero ripreso il 38enne mentre raggiungeva l'auto con un grosso borsone. Il 38enne dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio, detenzione illegale di armi clandestine e ricettazione. Le indagini proseguono per individuare eventuali complici e ricostruire la destinazione del carico e dell'arsenale.
9: E adesso lasciamo la cronaca, iniziamo a parlare di lavoro. Questa mattina a Palazzo di Città l'incontro tra il sindaco, l'assessore alle partecipate, tecnici di Chima Ambiente, le sigle sindacali al posto della tanta attesa bozza di contratto di servizio. Però è stato presentato un piano industriale che non ha soddisfatto i rappresentanti dei lavoratori, in quanto non fuga i molteplici dubbi sul destino dell'azienda. Sul posto agosto per noi c'era Maria Laura Paletta che al termine del tavolo di confronto ha raccolto queste interviste.
10: È un piano industriale, così come la legge prevede. Cioè noi non possiamo affidare il contratto di servizi, il piano industriale è propedeutico.

0: al contratto di servizio, perché la decisione poi di mantenere pubblica l'azienda riviene proprio dai conti che vengono fatti in base al piano industriale. Questo piano industriale prevede un conferimento in alcune decine di milioni all'azienda che ipotetica dovrebbe offrire servizio alla città. È chiaro che la volontà di tutti è che quell'azienda sia Chimambiente. Noi vogliamo far permanere pubblica Chimambiente, chiaramente, però dobbiamo fare i conti con la realtà, con i debiti che ci sono, come affrontare quei debiti, come rilanciare l'azienda, come rilanciare l'organizzazione dell'azienda che ha bisogno di un'efficienza maggiore. Però stiamo lavorando tutti insieme per raggiungere questi obiettivi. Il 15 settembre è solo uno step di un percorso lungo che deve portare a risanare l'azienda. La due diligence è stata affidata ai due advisor dal passato CDA, adesso quel CDA ha concesso, una volta recepita tutta la documentazione, 60 giorni per definire la due diligence. Quei 60 giorni si concluderanno a settembre, quindi l'aspettiamo per allora.
1: Ci aspettavamo maggiore dettaglio, maggiore merito. Noi purtroppo per abitudine mentale ci piace entrare nel merito delle questioni. Il Comune ci ha presentato oggi quello che loro hanno definito un piano industriale, che io non saprei definire nient'altro che un piano dei fabbisogni di servizio e soprattutto di disponibilità economiche per la copertura dei servizi di igiene ambientale, che è la fase ancora prodromica alla realizzazione del contratto di servizi. Questo documento che ci hanno fatto visionare parzialmente, ci è stato detto che verrà nelle prossime ore socializzato con il Consiglio e posto, pensiamo, speriamo e confidiamo, in votazione, perché è il Consiglio che deve assumersi le responsabilità. Se abbiamo cercato di entrare nel merito della questione dell'impiantistica, sottolineando il fatto che il 15 settembre c'è una scadenza, una deadline, come dicono gli americani, molto importante, perché se nell'aggiornamento del piano dei rifiuti dovesse scadere l'AIA temporanea di quella in proroga di quello impianto, credo che dovremmo parlare sia per l'azienda che per l'amministrazione di tutto uno scenario completamente diverso. Quindi noi abbiamo richiamato con, possiamo dire, massima forza tutti al loro dovere, perché è tempo di cincischiare, di aspettare i giochi, di aspettare le manifestazioni, di aspettare non ce n'è più.
2: Continuiamo a parlare di lavoro. 3 lavoratori licenziati dopo il cambio di appalto da parte di AQP. I sindacati chiedono il rispetto della clausola sociale e la tutela occupazionale. Il 30 luglio il confronto a Bari, ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Noi siamo i fognieri dell'ambito 9 dell'acquedotto pugliese, impiegati in precedenza presso Evoluzione Ecologica di San Marzano. E durante una procedura di cambio appalto, questa procedura prevedeva il reintegro del personale impiegato. Questo reintegro non è avvenuto e la società Castiglia SRL al momento non ha fornito nessuna spiegazione in merito.
4: Essere licenziati dopo anni di lavoro non è mai semplice, soprattutto quando arriva da un giorno all'altro. È la situazione raccontata da uno dei 3 lavoratori coinvolti nel cambio di appalto per la manutenzione delle reti idriche fognarie nell'ambito 9 di Acquedotto Pugliese. Il lavoratore aveva un contratto a tempo indeterminato con Evoluzione Ecologica, la società uscente, attività che svolgeva da 4 anni, mentre gli altri da quasi 30 anni. Il 29 giugno ha ricevuto la lettera di licenziamento per la cessazione d'appalto. Nella comunicazione l'azienda spiega di aver avviato la procedura di cambio appalto con la società subentrante Castiglia SRL. Il lavoratore racconta però di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla nuova impresa e di essere ancora in attesa di conoscere il proprio futuro occupazionale.
3: Non solo sapere motivazioni e qual è stata la problematica in questo cambio appalto, a differenza di tutti gli altri, perché a noi risulta che le altre aziende abbiano integrato tutto il personale senza alcun problema.
4: La questione riguarda la clausola sociale prevista nei cambi di appalto, che secondo i sindacati dovrebbe garantire la continuità lavorativa del personale già impiegato. Fictem e filiera CGIL hanno chiesto quindi un intervento per tutelare i lavoratori coinvolti. Un'avvertenza che non riguarda solo Taranto, ma anche altri territori pugliesi, tra cui Bari e Brindisi. Intanto è stato convocato un incontro per il 30 luglio alla presenza di Acquedotto Pugliese e delle organizzazioni

0: Sindacali per affrontare la questione occupazionale e la tutela dei lavoratori coinvolti.
1: E torniamo ad occuparci adesso del carcere di Taranto, lo avevamo anticipato nei nostri titoli, situazione ormai al limite con il penitenziario di Largomagli al collasso, oltre 800 le unità ospitate dal carcere a fronte di una capienza di poco più di 400, l'intervento è del SAPPE nazionale che chiede al sindaco Bitetti misure immediate.
2: Nuovo allarme sulle condizioni del carcere di Taranto. Il SAPPE chiede al sindaco Piero Bitetti un sopralluogo urgente nell'istituto di Largomagli, dove la situazione igienico-sanitaria viene definita gravissima. La struttura, progettata per accogliere meno di 400 detenuti, ne ospita oggi oltre 850, quasi il 220% della capienza. A gestirli sarebbero meno di 300 agenti della polizia penitenziaria, alle prese con organici ridotti, pensionamenti mai compensati e carichi di lavoro sempre più pesanti. Rendere la situazione ancora più difficile sono il caldo estremo delle ultime settimane e in alcuni momenti anche la carenza d'acqua, condizioni che mettono a rischio la salute dei detenuti e dello stesso personale in servizio. Nella lettera inviata al primo cittadino, il segretario nazionale del SAPPE Federico Pilagatti richiama le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le sentenze della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il sindacato chiede quindi a Bitetti di verificare personalmente le condizioni dell'istituto e, qualora le criticità fossero confermate, di adottare provvedimenti urgenti. Il precedente indicato è quello di Pordenone, dove nel 2010 l'intervento del comune contribuì al trasferimento di alcuni detenuti. A Taranto però l'emergenza non è più soltanto carceraria, è diventata una questione di salute pubblica e sicurezza che non può più essere ignorata.
1: E proprio su questo argomento registriamo la presa di posizione della Camera Penale di Taranto, che condivide e sostiene le doglianze espresse dal sindacato autonomo della Polizia Penitenziaria al sindaco di Taranto Piero Bitetti. La situazione detentiva della Casa Circondariale di Taranto, già critica per la situazione di sovraffollamento e carenza di personale, rese ulteriormente difficile dalle difficoltà operative del Tribunale di Sorveglianza, situazioni già note e più volte denunciate dalla Camera Penale Ionica e dalle altre associazioni del territorio, è ulteriormente aggravata dal caldo torrido di questi giorni e dalla contestuale carenza di acqua corrente, che mette in serio pericolo sia la popolazione carceraria che il personale. Si auspica un intervento serio, concreto ed urgente da parte di tutte le istituzioni competenti, che vada oltre le mere dichiarazioni di solidarietà. Purtroppo si tratta di un'emergenza già nota, che si ripresenta ogni anno nella sua drammaticità e per la quale è necessaria l'adozione tempestiva di provvedimenti volti a garantire non solo il diritto alla salute dei detenuti, ma anche la tutela della dignità di tutte le persone. La Camera Penale di Taranto anche quest'anno aderisce all'iniziativa Ristretti in agosto, promossa dall'Unione delle Camere Penali Italiane. In data 5 agosto si recherà con una propria delegazione presso la Casa Circondariale Carmelo Magli per constatare di persona le attuali condizioni. Cambiamo argomento, ci occupiamo nuovamente del centro di Taranto, del borgo di Taranto, parliamo di desertificazione commerciale. Questa mattina con Maria Laura Paletta abbiamo intervistato alcuni commercianti del borgo per provare a capire assieme le cause di un fenomeno che ha proporzioni non solo cittadini, bensì regionali.
3: Siamo tornati in via Pupino dopo il nostro servizio sulla desertificazione commerciale del borgo per ascoltare la voce degli esercenti, capire le loro richieste e come stanno affrontando la crisi del commercio di vicinato, un fenomeno che interessa ormai tutta la Puglia, estendendosi anche a livello nazionale.
4: Questo progetto Vivi via Pupino in cosa consiste?
5: Abbiamo deciso di fare una sorta di gruppo per cercare di rivitalizzare questa strada, per cercare di tenerla pulita, in ordine, accogliente fondamentalmente per i clienti. Quindi abbiamo fatto delle micro iniziative, piccolissime cose ma in gruppo, che in questo momento pare che sia la cosa più difficile da fare, cioè fare squadra, fare gruppo. Ci proviamo.
4: Come accogliete il cartellone estivo degli eventi presentato dal Comune di Taranto in concomitanza con i Giochi del Mediterraneo?
5: Beh, diciamo che un cartellone estivo degli eventi del Comune di Taranto non si vede da anni, quindi ben vengano i Giochi del Mediterraneo, e dovremmo poi a luci spente cercare comunque di proseguire in un discorso di programmazione.
6: Sì, possiamo parlare dei parcheggi, che sono pochi.

Diciamo anche che ci sono tante macchine che vengono parcheggiate qui in borgo e dimenticate. E credo che comunque Taranto debba pensare un po' al futuro. Dire che la BRT non andrà, che la BRT di

0: Molta gente nella provincia, ma addirittura di Lama, viene in centro, dopo tre giri se ne va perché non trova parcheggi. Il problema sono i parcheggi. Se non si dovesse risolvere questo problema dei parcheggi, i negozi sono destinati a chiudere perché la gente non ci viene più. C'è stata una raccolta firme anche dei commercianti, sembra che le firme sono state moltissime, addirittura qualcuno parla di 3.000, però non sappiamo queste firme, questo organizzato dalla Commercio, che fine hanno fatto, non sappiamo che poteri hanno avuto per sensibilizzare il Comune a che si impegnasse a fare i parcheggi a Taranto.
1: Ci spostiamo in provincia, ma per un argomento che riguarda tutto l'arco provinciale e non solo, ovvero l'aeroporto di Grottaglie, il nuovo terminal è praticamente pronto, ma i voli di linea restano un miraggio. Scambio di accuse dalle parti politiche tra centrodestra e Movimento 5 Stelle, Taranto però continua a dipendere dagli aeroporti di Bari e Brindisi. L'aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie è pronto. Il nuovo terminal passeggeri realizzato con un investimento di 9 milioni di euro è ormai in dirittura d'arrivo. Mancano soltanto gli ultimi interventi di finitura e il taglio del nastro è previsto entro la fine di luglio. Un'opera importante completata alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, ma la vera sfida non può esaurirsi nelle poche settimane della manifestazione. La questione decisiva è un'altra: trasformare Grottaglie in un collegamento stabile capace di servire Taranto e l'intera provincia anche dopo i Giochi. Lo scalo dispone di una delle piste più importanti del paese, ospita attività cargo, industriali e aerospaziali, è legato allo stabilimento Leonardo e adesso può contare anche su un terminal moderno. Eppure continua a mancare ciò che il territorio chiede da anni, l'attivazione dei voli civili di linea. Proprio su questo obiettivo si riaccende lo scontro politico. Il Movimento 5 Stelle accusa la maggioranza di aver bocciato l'emendamento sulla continuità territoriale. Fratelli d'Italia replica sostenendo che il testo fosse tecnicamente e finanziariamente inadeguato e chiama in causa Regione Puglia e aeroporti di Puglia. Le responsabilità vengono così rimpallate da una parte all'altra, ma mentre i partiti discutono su procedure, competenze ed emendamenti, il risultato resta sempre lo stesso. Taranto continua a dipendere dagli altri aeroporti, da Bari e da Brindisi, con disagi per cittadini, imprese, turisti e operatori economici. I giochi possono rappresentare una vetrina e un punto di partenza, ma non possono essere l'unico orizzonte. Il vero obiettivo deve essere costruire collegamenti duraturi, sostenibili e realmente utili al territorio. L'aeroporto è pronto a volare, ora serve una volontà politica altrettanto concreta, capace di superare divisioni e ostracismi che da troppo tempo continuano a tarpare le ali alla nostra provincia. Questa mattina in prefettura il primo tavolo per la messa in sicurezza del tratto della statale 106 Ionica in corrispondenza del Varco 1 della raffineria Eni. L'intervista Francesco Baldacchino, RSU di Filctem CGL Taranto, raffineria Eni.
2: Siamo qui oggi, abbiamo avuto risposta da parte di Sua Eccellenza il prefetto alla nostra richiesta di convocazione di un tavolo per risolvere una questione ormai atavica, quella della rotatoria all'uscita della raffineria 106. Questa rotatoria sembrerebbe da parte di ANAS essere stata accantonata per una serie di vicissitudini burocratiche. Ora comunque ci si rincontrerà nel breve, circa credo il 28 martedì, nel quale è stato chiesto ad ANAS di trovare comunque una soluzione nel temporaneo, che possa portare insomma a una mitigazione di interventi per ridurre la velocità e consentire quindi ai lavoratori della raffineria di poter uscire tranquillamente in tutta sicurezza. Vediamo, attendiamo, siamo propositivi e speranzosi.
1: Adesso parliamo di welfare, oltre 10 milioni di euro per rafforzarlo nella provincia di Taranto. La Regione Puglia ha selezionato diversi progetti che puntano a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità, di giovani, di anziani e di tutte le categorie più fragili. 11 progetti per rafforzare le infrastrutture sociali nella provincia di Taranto con un finanziamento complessivo superiore ai 10 milioni di euro. La Regione Puglia ha concluso la prima fase della procedura negoziale promossa dall'assessorato al welfare nell'ambito del Just Transition Fund. Dopo il confronto con i 6 ambiti territoriali sociali sono state selezionate le proposte che accederanno ora all'approfondimento tecnico e progettuale. Gli interventi interesseranno Martina Franca, Crispiano, Massafra, Palagiano, Grottaglie, San Giorgio Ionico, Taranto, Lizzano, Sava e Ginosa.

0: Le risorse serviranno a recuperare e riqualificare immobili pubblici da destinare a nuovi servizi per anziani, persone con disabilità, minori, giovani e cittadini in condizioni di fragilità. A Martina Franca, Crispiano, Grottaglie e Palagiano saranno potenziati centri per anziani, ma Safra e San Giorgio Ionico ospiteranno strutture per persone con disabilità. A Taranto sono previsti due interventi rivolti a minori e giovani, mentre a Lizzano, Sava e Ginosa nasceranno progetti di co-housing, strutture diurne e percorsi per favorire l'autonomia e inclusione sociale e lavorativa. Per l'assessore regionale Cristian Casili, la transizione della provincia ionica deve tradursi in un miglioramento concreto della qualità della vita, rafforzando il welfare e riducendo il divario nei servizi. E adesso ci occupiamo di cultura, di spettacolo, perché dopo il successo di Sottosole, che sarà la colonna sonora dei prossimi ventesimi Giochi del Mediterraneo di Taranto, l'orchestra giovanile della Magna Grecia punta verso un nuovo orizzonte, ovvero quello di un tour che coprirà tutta l'estate e che partirà il 24 di luglio per poi concludersi il 3 agosto. Il servizio è di Giovanna Calabrese.
1: Dopo la presentazione di Sottosole, il brano ufficiale dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026, l'orchestra giovanile della Magna Grecia si prepara a partire per il tour estivo. Questa mattina, nella sede del Consorzio ASI, la presentazione del calendario degli appuntamenti. 9 saranno i concerti tra il 24 luglio e il 3 agosto, un percorso che porterà i giovani musicisti dell'orchestra anche sul palco del Cantiere Internazionale d'Arte di Montepulciano.
2: Questo tour è un momento estremamente importante per la loro crescita, per la loro convivenza, per la loro relazione, solamente per creare quel tassello importante che fa sì che loro si sentano partecipi di una città che cresce, partecipi di una città che si rivolge al mondo.
1: Dopo la prima a Matera il 24 luglio e il concerto a Taranto il giorno successivo, l'orchestra proseguirà il suo viaggio nelle diverse città italiane fino ai primi giorni di agosto.
3: È un progetto sfidante ed educativo. Ragazzi che dedicano del tempo ad esercitarsi, a esprimere questi valori per il tramite della musica è davvero emozionante. Parliamo di ragazzi che rinunciano magari a stare sui social, impegnando il loro tempo con la musica, certamente molto più produttivo. Ho molto apprezzato le loro capacità, la loro arte. Ho visto dei veri talenti, nonostante non sia un esperto di musica, ma ragazzi così giovani che suonano così bene hanno certamente un bagaglio culturale e sono nel cassetto.
0: Questo è il loro ultimo servizio, grazie di essere stati in nostra compagnia e buon proseguo di serata, ovviamente su Studio 100.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Tutte le informazioni sul nostro territorio. Allora apriamo la nostra pagina come sempre partendo dal calcio. Per la SS Taranto sono ore di attesa importanti tra trattative e novità sul discorso del ripescaggio. Tutto nel servizio. In attesa della conferenza stampa di domani mattina, la SS Taranto continua a lavorare lontano dai riflettori. Un silenzio soltanto apparente perché la società è pienamente concentrata sulla programmazione della stagione ormai alle porte. Sono giorni decisivi per conoscere ufficialmente la categoria che il Taranto affronterà nel prossimo campionato, ma una certezza resta: il club vuole essere ambizioso e competitivo. La dirigenza è al lavoro per definire la rosa da mettere a disposizione del tecnico Alberto Giuliatto, che martedì 28 luglio partirà con la squadra per il ritiro di Chianciano Terme. Restano in stand-by i nomi di Simone Bolognese, Francesco Bertolo e Nello Salzano, profili già attenzionati e che potrebbero rappresentare nuovi tasselli del progetto rossoblù. Intanto cresce il fermento attorno alla squadra, con una campagna abbonamenti pronta a partire e una tifoseria che attende di conoscere il futuro. L'attesa aumenta il desiderio, ma il tempo scorre e ogni giorno che passa avvicina sempre di più la SS Taranto alla nuova stagione, quella in cui la città spera di vivere entusiasmo, ambizione e competitività.
1: Esperienza, carisma e senso di appartenenza. Angelo Mancini riparte dalla sua Martina per la quinta stagione consecutiva. Guardiamo il servizio.
0: Ci sono storie che non hanno bisogno di grandi annunci, storie che si costruiscono giorno dopo giorno, allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Quella tra Angelo Mancini e il Martina è una di queste. Arrivato nell'estate del 2022 ha scelto questi colori e da allora non li ha più lasciati. In tre stagioni ha collezionato 125 presenze con la maglia biancazzurra, impreziosite da 4 gol e 8 assist. Numeri importanti, certo, ma ci sono statistiche che non si possono contare, perché Angelo Mancini è diventato molto più di un terzino. È il capitano, il leader, quello che dà l'esempio. Che non si tira mai indietro, che lotta su ogni pallone, che riesce a trascinare i compagni con uno sguardo prima ancora che con le parole. La fascia sul braccio non è un dettaglio, è il simbolo di una fiducia conquistata con il sacrificio, con la costanza e con un amore autentico per quella maglia. Un legame è diventato sempre più forte stagione dopo stagione, fino a trasformarsi in qualcosa che assomiglia a una famiglia. E allora la notizia della sua riconferma è molto più di una semplice firma, è la certezza di ritrovare ancora una volta uno dei volti simbolo del Martina, un uomo che incarna lo spirito biancazzurro dentro e fuori dal campo, perché ci sono giocatori che passano e poi ci sono quelli che lasciano un segno. Angelo Mancini è uno di loro, il capitano, resta a Martina e il cuore del Martina continuerà a battere anche attraverso la sua corsa, la sua grinta e il suo esempio.
1: Ripescaggi, iscrizioni e mercato, si continua nelle trattative, nelle ultime ore ci sono state diverse novità importanti, guardiamo.
0: Fase di stallo in casa rossoblù. Al momento non si registrano movimenti in entrata, con l'attenzione della società che si è spostata sulla fase decisiva

0: Della questione ripescaggio destinata a incidere sulla programmazione della prossima stagione. Tiene banco il futuro di Agus Janos. Il Bisceglie ha presentato una nuova offerta per il calciatore, ma il Martina continua a sperare di trattenerlo e ha avanzato una nuova proposta per blindarlo. Intanto, nella giornata di ieri è stato ufficializzato l'arrivo del difensore Lautaro Pizzo, classe 99. Ci spostiamo a Gravina, dove arriva una riconferma ufficiale. Resta in giallo-blu Jacopo Russo, difensore centrale classe 2004, capace di giocare anche da terzino destro. È fatta invece per Eneo Gionetti alla Fidelis Andria. L'attaccante arriva dopo il campionato vinto con la Folgore Caratese e rappresenta uno dei rinforzi più interessanti di questa fase di mercato. Importante novità anche per il Fasano. Nelle ultime ore il club ha risolto le ultime situazioni e entro oggi presenterà ricorso alla Covisod per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie D. Chiudiamo con l'eccellenza. Il Canosa ha ufficializzato l'arrivo del centrocampista classe 99 Julen Bernaola, reduce dalla vittoria del campionato di eccellenza pugliese con la maglia del Brindisi. Il club rosso-blu, l'Atletico Città di Taranto, riconferma il tecnico liotino con un progetto veramente interessante. Allora, guardiamo il servizio.
1: Continua nel segno della continuità il progetto rosso-blu. La società annuncia il rinnovo di mister liotino, una conferma importante arrivata in un momento particolare anche dal punto di vista personale per l'allenatore, che però non ha mai fatto mancare il proprio impegno e la propria vicinanza alla squadra. Una scelta condivisa, basata sulla fiducia reciproca e sulla volontà di proseguire un percorso iniziato insieme. Mister liotino ha sottolineato il valore di questo legame. Nella vita non tutto è scontato, ma con la società la fiducia è inevitabilmente reciproca. La voglia di continuare insieme ci spinge a guardare con determinazione alla nuova stagione sportiva. Il tecnico ha già indicato alla dirigenza la necessità di inserire nello staff una figura preparata che possa affiancarlo sotto il profilo tecnico e garantire presenza quotidiana al lavoro del gruppo squadra. Un profilo già individuato dallo stesso liotino nella passata stagione è pronto a entrare nel nuovo progetto. Tra conferme e nuovi arrivi l'obiettivo è chiaro: costruire una squadra unita, pronta a lottare e onorare la maglia rosso-blu. Bisogna sudare questa maglia insieme come se fosse la prima volta, ha ribadito il mister. Un messaggio di appartenenza e di determinazione per ripartire con entusiasmo verso la nuova annata sportiva.
0: Siamo giunti dunque alla fine del nostro TG Sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci per tutte le novità qui su Studio 100, nella casa dei Tarantini.
2: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
4: Buon pomeriggio, è sempre conto alla rovescia, eh? Problema informatico, stanno aggiornando, adesso ci confermerà il nostro ospite, ma facciamo finta che c'è scritto 29, mancano 29 giorni all'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Roberto Outerigno, benvenuto.
5: Grazie, grazie.
4: Allora, Roberto non sembrerà perché parla un perfetto italiano, ma è un nostro amico spagnolo con un ruolo apicale molto importante nel comitato organizzatore di questi giochi. Roberto dirige il settore Service Games o Games Service.
5: Game Services.
4: Di cosa ti occupi?
5: Game Services è, diciamo, il settore che deve provvedere a tutti i servizi per tutti gli accreditati, non solo le delegazioni che sono il cliente principale su cui io centro tutti i servizi, sono veramente i partecipanti, ma devo pure prevedere per tutti gli accreditati, volontari, staff. I servizi vanno dall'accredito, quando arrivano li devo accreditare, dopo devono dormire, allora faccio tutta l'accommodation, il villaggio, devono mangiare, allora faccio pure food and services, Forse qualcosa che mangiano non è buono,

0: speriamo di no, ma allora devo intervenire con Medical Services. Medical Services che è veramente una delle aree critiche, perché sono tanti impianti sportivi con delle ambulanze, dottori. Stiamo collaborando con la regione, con l'assessore allo sport e con il 118 e la ASL di Taranto per trovare tutte queste figure mediche che sono veramente
1: tante. Infatti avete anche lanciato una call per disponibilità, vero?
0: E stanno rispondendo in tantissimi.
1: Ah, bene. Infermieri e medici?
0: Infermieri, medici, ambulanze,
1: parliamo di volontariato o è lavoro?
0: No, è pagato.
1: È lavoro.
0: Questo è pagato, perché un dottore non può operare come volontario.
1: Io chiedo per spiegare a chi ci ascolta bene.
0: I dottori vengono pagati.
1: Parliamo di professione applicata allo sport.
0: Ci sono volontari pure nella fisioterapia, dell'Associazione Italiana dei Fisioterapisti, che viene a dare una mano, ma il dottore deve essere pagato. E dopo pure c'è tutta la parte di logistica, dove tutto il materiale sportivo, il materiale delle delegazioni lo dobbiamo mettere da qualche parte, dopo trasportare a tutte le aree, e dopo dobbiamo pure pulire, perché gli impianti si sporcano e dobbiamo pulire l'impianto, smaltire tutti i rifiuti. Vogliamo veramente essere un evento dove non lasciamo rifiuti dietro, allora vogliamo riciclare tutto quello che produciamo come spazzatura. Allora è tutta quella
1: questa
0: la mia
1: filiera.
0: Missione qua,
1: quindi
0: diciamo.
1: È la vita, se ho capito bene, dell'atleta. Usiamo l'atleta come fuori e dentro la pista, il
0: corretto,
1: campo di gioco,
0: sì.
1: Quindi dall'intolleranza alimentare al soccorso, all'assistenza, poi la logistica, anche la trasportistica?
0: No, il trasporto, no. Grazie a Dio, è veramente un'area che deve essere indipendente, perché è molto pesante come.
1: Però il rapporto con la logistica, con le navi, l'accoglienza e il soggiorno, sì.
0: Quello è il villaggio, quello, sì.
1: Quello è il nostro villaggio.
0: Sotto, che è sotto responsabilità mia, sì.
1: Quindi, quanti siete?
0: È nell'area mia? Nell'area mia adesso siamo intorno a 30 persone e adesso il 1 agosto arrivano 14 specialist, che sono, diciamo, il livello più basso di formazione, gente giovane che dobbiamo formare e che metteremo in ogni impianto per coordinare tutti i servizi.
1: Quindi
0: che dobbiamo
1: 50
0: provvedere.
1: Persone, diciamo, si
0: più
1: occupano,
0: meno, sì.
1: E non è poco, di tutto quello che ci hai appena elencato. Quanta esperienza, quanti anni servono sul campo per poi dire ok, questo ruolo è mio, che immagino che tu ne abbia esercitati vari. Ecco, raccontaci, Roberto, la tua esperienza professionale, ma prima di tutto eri appassionato, mi pare,
0: sì,
1: che poi è diventato un lavoro.
0: Esatto.
1: Raccontaci. No,
0: io vengo dallo sport da molto giovane, sono andato negli Stati Uniti con un progetto del Comitato Olimpico Spagnolo per lo sviluppo dei sport minorili in Spagna, che era la lotta greco-romana. Ho fatto gli studi negli Stati Uniti.
1: Ecco, magari Giovanni D'Alamo, facciamo due passi e raggiungiamo il mare. Allora,
0: esatto.
1: Sì, di solito facciamo così, Roberto, perché
0: no,
1: ce lo gustiamo. Poi parliamo un po' di Taranto.
0: Okay.
1: Allora, dicevi, da giovane cominci
0: già? Sì, no, io ho iniziato come atleta.
1: Prego.
0: E come atleta ho finito la mia parte di gareggiare, sono tornato in Spagna e ho avuto l'opportunità di iniziare in una Winter Universiade, che sono i giochi universitari invernali, a Jaca, nel Pirineo spagnolo. Sono andato come volontario.
1: Tu che città sei della Spagna?
0: Io sono madrileño, sono di Madrid. E là ho conosciuto il mondo della FISU, della Federazione Internazionale del Sport Universitario, che organizza gli universiadi inventate dal nostro primo Nebbiolo, che è stato il mio presidente tanto nella FISU come nella IAF, che adesso si chiama World Athletics. Ogni volta che lo sento a me crepa il cuore, perché
1: ho lavorato molto con Primo Nebbiolo.
0: Ho lavorato molto.
1: Diciamo,
0: tanto,
1: il grande inventore dei grandi eventi di atletica leggera mondiale.
0: Esatto, uno dei tre, il Signore degli Anelli, lui era uno dei tre, ok? Hanno inventato questo che noi adesso chiamiamo evento sportivo, centrato tutto sull'atleta, trattare bene l'atleta, se l'atleta è contento l'evento sportivo.
1: Cioè, l'evento così
0: funziona,
1: come lo conosciamo oggi.
0: Esatto, è stato veramente Primo Nebbiolo. Allora, io vengo dal mondo delle federazioni internazionali, dopo ho lavorato con l'NBA, con EuroLeague, ho fatto campionati del mondo in più di 6-7 sport.
1: Con quali ruoli soprattutto?
0: Europei. Principalmente ho fatto sempre sport, ma pure i servizi intorno allo sport, ok? Ho fatto tanti anni E l'ultima grande esperienza in Italia è stato i Giochi di Napoli 2019, dove ero direttore Sport and Operations. Allora, diciamo che a Napoli facevo sport e quello che sto facendo qua, che sono i servizi.
1: Invece, soprattutto i servizi.
0: Qua faccio unicamente i servizi.
1: Ti piace?
0: E io lo adoro. Devo io prendere cura della gente che voglio bene, mi piace.
1: Roberto è nato a Madrid, parla un inglese che ha un accento slang americano, statunitense, sì. Come hai detto, sport. Ma sposato con un'italiana.
0: Sì.
1: E quindi ecco perché. Siciliana mi dicevi?
0: No, lei è di Formia, veramente, di Formia. Ma l'ho conosciuta in Sicilia.
1: Ah, l'hai conosciuta in Sicilia?
0: Alle universiadi del 97, dove siamo stati mandati da Nebbiolo un anno perché le cose andavano un po'.
1: Quindi, come si dice in Italia, mutuando la letteratura, Galeotto è stata l'atletica leggera.
0: Esatto.
1: Che vi ha fatto conoscere.
0: Ci ha fatto conoscere veramente.
1: Allora,
0: quello.
1: Taranto la conoscevi la prima volta?
0: È la prima volta, giugno scorso siamo arrivati con Spore Salute a vedere come stavano le cose, a fare le prime riunioni con il Comitato Internazionale e ci siamo resi conto della situazione che era da accelerare tutto tantissimo e allora da luglio siamo venuti qua e stiamo qua tutto il mese, eccetto una volta che torno a casa a vedere la mia figlia e mia moglie, ma stiamo qua fissi da allora.
1: Qui fino a settembre, qui?
0: Fino a ottobre, direi.
1: Sì, perché poi c'è
0: dopo c'è la rendicontazione di tutti i servizi.
1: Quando finisce la festa, chi l'ha organizzata continua a lavorare ancora.
0: Esatto. Sì,
1: quindi
0: sì,
1: fino
0: sì.
1: A tutto ottobre.
0: Tutto ottobre saremo qua.
1: Che poi alla fine questa grande macchina rendiconta tutto.
0: Corretto. Noi stiamo lavorando con soldi pubblici.
1: Quindi?
0: Diciamo che sono i tuoi soldi, sono i miei. Allora
1: certo.
0: Dobbiamo prendere cura di questi soldi. Con molta attenzione, figurati l'aria mia che sono tutti servizi, sono tutti a pagamenti, allora tutti i bandi di gara,
1: fatture,
0: richiesta di preventivi,
1: costi,
0: e le commissioni per vedere chi
1: è giudicato.
0: Esatto.
1: Azienda che però ogni giorno mette i risultati a terra.
0: Corretto, sì.
1: Quindi, però da questo punto di vista è anche più facile lavorare perché se c'è un errore hai la possibilità subito di intervenire, che è chiaro che chi lavora si accorge anche di ciò che non va. Ti devo immaginare in una macchina facendo sopralluoghi continui?
0: Veramente quello si fa all'inizio. Adesso non ho più tempo di andare a vedere gli impianti. Gli impianti li ho già visti, ho fatto già la pianificazione delle mie aree in ogni impianto, specialmente il villaggio, dove con la Marina io mi trovo benissimo, sono un po' tedesco.
1: Questo monumento lo conosci?
0: Esatto, sono un po' tedesco e allora il sistema di lavoro militare
1: di
0: a me piace. No, sono un po' tedesco in modo di lavorare.
1: Come gli occhi chiari,
0: no.
1: Sei
0: la
1: poco
0: mia...
1: spagnolo, diciamo, sei poco mediterraneo.
0: Quella è la mia radice celtica.
1: Celtica,
0: sai, i celti
1: sì, noi siamo tanti
0: dal
1: popoli
0: popolo
1: miscelati.
0: Spagnolo.
1: Cioè.
0: E allora mi trovo molto bene con la Marina. Veramente hanno una squadra di gente che lavora benissimo ogni giorno al nostro supporto, cosa ti serve, come possiamo aiutare. E mi trovo molto molto bene. Il villaggio a Maristanav sarà un sogno, non è mai successo. Avere due navi da crociere che entrano in un porto militare, ormeggiano e dopo vengono 5.000 persone a stare là all'interno di una base militare.
1: Soprattutto noi siamo tarantini, sappiamo, è difficile immaginare che 5.000 persone entrano ed escano da una base militare, per
0: ogni
1: noi è
0: giorno.
1: Quasi impossibile immaginarlo.
0: Ci vuole
1: anche
0: tutta
1: lì controlli.
0: Un'organizzazione, controlli all'ingresso, ogni volta dovranno passare la...
1: Ti interrompo perché è bello prendere atto del fatto. Andiamo Giovanni.
0: La chiamata
1: l'abbiamo chiamata. Finiamo così.
0: Ha funzionato.
1: Ecco, è ripreso il conto alla rovescia.
0: Finalmente.
1: Vero. Allora.
0: Io volevo che non contava più il tempo.
1: Si dice in Italia la voce del padrone. 29 giorni. 10 ore, 18 minuti e 50 secondi, ricordiamolo, questo è un conto a rovescia che comincia alle 21 perché alle 21 più o meno è l'inaugurazione dei giochi,
0: sì.
1: Quindi a mezzanotte, alle 21 scatterà già 28.
0: Io volevo dare una piccola primizia a tutto Taranto perché diciamolo bene, il 16 agosto verso le 8 del mattino dal mare arriverà la nostra crociera grande, quella della Roja,
1: ok? Qui Mar Grande e attraccherà la base navale.
0: Attraccherà la base navale. Vedere questo spettacolo succederà solo una volta nella
1: perché
0: vita.
1: Perché è griffata, c'è cioè il brand dei giochi?
0: Ci avrà delle piccole sorprese.
1: Cioè, non passerà inosservato.

0: No, no, non è brandizzata perché è impossibile.
1: Però non passa inosservata.
0: No, 320 metri, 15 piani.
1: Ma è quella più grande?
0: È quella più grande.
1: Quella più piccola?
0: Quella più piccola arriva il giorno dopo.
1: Quindi l'appuntamento per chiunque qui, magari da qui vedrà tutto.
0: Corretto.
1: Quindi qui alle 8 del mattino, il 16 agosto, arriverà la prima delle due navi. Cioè, è strano dirlo, ma arriverà il villaggio olimpico.
0: Corretto.
1: Sembra strano, ma è così.
0: L'abbiamo portato da fuori.
1: Arriverà, approderà a Taranto il villaggio olimpico.
0: Corretto.
1: Roberto, domanda un po' provincialotta. Noi tarantini siamo spagnoli, siamo uguali, siamo greci spagnoli, nell'atteggiamento, nell'accoglienza.
0: Io
1: c'è affinità, mi pare.
0: Trovo che siete gente molto calda, molto
1: come a casa
0: familiare.
1: Tua.
0: Subito vai camminando per la strada, tutti ti salutano, perché già da un anno che li incrocio,
1: città vecchia
0: è casa
1: vecchia.
0: Mia, cioè. Già ormai, conosco tutti quelli commercianti e salutano tutti. E quello un po' in madrileno, un po' così, capito? Noi salutiamo tutti. In Madrid non si dice arrivederci, si dice hasta luego, capito? Cioè, sono sicuro che ti vado a rivedere.
1: E noi diciamo e ciao, qua, che è
0: esatto.
1: Un'altra derivazione, ma ciao è già amichevole.
0: Corretto,
1: già
0: corretto.
1: Amichevole.
0: No, mi trovo veramente bene, bene. Io auguro che Taranto possa, dopo i giochi, organizzare altri giochi.
1: Beh, gli impianti ci sono.
0: Gli impianti ci sono, la voglia pure nostra di poter offrire degli eventi a Taranto c'è, allora vedremo se in un futuro.
1: Grazie Roberto, ci vediamo in giro.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Esatto, hasta luego.
1: Contro la rovescia, tabellone ripristinato informaticamente, noi ci vediamo domani. Hasta luego?
0: Hasta luego.
1: Hasta luego.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

Buongiorno e benvenuti alla puntata di Buon Mattino. Oggi venerdì 24 luglio, siamo in perfetto orario e in diretta per raccontarvi le prime notizie della giornata. E partiamo subito con la rassegna stampa nazionale. Iniziamo dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che parla di legge elettorale, pronta l'intesa nel centrodestra, la mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze, nuova legge elettorale, il centrodestra avrebbe trovato l'intesa, il condizionale è d'obbligo, l'emendamento che introduce le preferenze, bocciato alla Camera, sarà ripresentato al Senato. Il titolo centrale del Corriere della Sera è dedicato alla politica internazionale. Raid nel Mar Rosso, giù le borse. Milano perde il 2,8%. Trump e l'intesa sul nucleare con Riyadh, se non riconosce Israele salta. Mosca, sanzioni, Unione Europea. E ovviamente si parla di il gruppo armato e politico yemenita degli Houthi colpite navi saudite. Gli USA puniremo loro e l'Iran, vola il petrolio. Una notizia di cronaca.

Europea, batterio all'asilo, muore bambino di 18 mesi, altri 4 ricoverati, un bambino di 18 mesi è morto, mentre altri 4 che frequentano lo stesso asilo di Itopea sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. La foto invece è relativa all'intervista con la figlia del poliziotto Boris Giuliano. Era Boris Giuliano, mi raccontava le fiabe. Il 21 luglio 1979 il boss corleonese Leo Luca Bagarella, cognato di Totò Riina, lo uccise con 7 colpi alle spalle. E poi si parla ancora del Fakir, ecco perché i due poliziotti lo hanno bloccato. Le immagini riprodotte dal video della body cam, appunto, raccontano la tragica fine accaduta a Fakir l'altro giorno a Bologna. E passiamo alla Repubblica, che apre in realtà con la notizia del disegno di legge Barato che prevede l'imputabilità tra i 14 e i 18 anni, più galera per i minori. Meloni, chi sbaglia paga. Delmastro, destra pronta al no alle chat anche in aula. La procura pensa di ricorrere alla consulta. Anche qui si parla della notizia di Bologna, Fakir e i poliziotti e scontro sul video, non c'è stata una colluttazione. E poi una notizia di economia, benzina 2 euro, nessun intervento sulle accise, mancano le coperture per gli sconti, l'opposizione attacca solo propaganda. È collegato ovviamente alla questione aumento della benzina, anche ciò che sta accadendo nel Mar Rosso, gli Houthi bombardano petroliere nel Mar Rosso, Trump verso l'escalation. Si parla di emergenza, viene riproposta una foto di un Canadair in azione in Francia, nel sud-est della Francia, Francia e Spagna a fuoco, l'estate nera degli incendi. Passiamo alla stampa, la stampa che, un attimo soltanto, ecco. Ecco, qui ci ritroviamo, siamo in diretta, quindi ogni tanto c'è qualche problema sul PC, la stampa. Hormuz infiamma il petrolio, l'inferno nel Mar Rosso, terremoto ai mercati e arrivano nuovi dazi USA. Spari Houthi contro 2 navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a 100 dollari, giù le borse. Slittano le misure sul caro benzina, tensione in CDM, Schlein, Meloni ha tradito le promesse. Ovviamente si parla degli Stati Uniti, l'ira di Trump su Teheran, ora siamo pronti all'attacco più duro. Un commento poi di Francesco Sforza sul sondaggio shock effettuato in Germania, gli estremisti volano al 29%. Ancora le notizie relative al video degli agenti che ripropongono la lite tra Fakir ed un residente, l'ultimo urlo di Fakir, così mi uccidete. Appunto, in uno dei filmati che registrano gli ultimi attimi di vita di Fakir si sente una supplica, aria, aria, aria, mi uccidete. E poi la stretta del governo, minori imputabili a 14 anni, imputabili già a 14 anni, il governo ha varato ieri un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. Si parla ancora di riforma per conservatori e istituti artistici, accademie, lauree come all'università. Via libera in forma preliminare da parte del Consiglio dei Ministri all'equiparazione all'università del sistema di istruzione che comprende conservatori, accademie di belle arti e accademie di danza. E diamo uno sguardo adesso al Messaggero, il Messaggero che appunto apre con la politica internazionale, minaccia l'Iran, vola il petrolio, la guerra del Golfo si allarga, Trump pronto al raid su Teheran, più massiccio di sempre, il Brent oltre 100 dollari al barile, giù le borse, Milano perde il 3%, la BCE tiene fermi i tassi.
E si parla poi una foto che ritrae due bagnini, spiagge, troppe disgrazie, bagnanti indisciplinati. La denuncia dei bagnini, regole ignorate.

0: ed insulti. E ancora una legge anti-baby gang, minore sempre imputabili, anche qui la notizia relativa al video della tragica fine di Fakir, vie respiratorie ostruite. E ancora una notizia di cronaca, quella che abbiamo già riportato, orrore a Tropea, sospetti di contaminazione sui fasciatoi, batterio killer in asilo nido, muore un bimbo, 4 ricoverati. Passiamo al Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore che apre appunto con sempre la questione internazionale, le nuove tensioni su Hormuz e Mar Rosso, petrolio oltre quota 100 dollari, diesel rincari senza freni in Italia. E il rapporto Oxfam, ricostruire Gaza costerà 71 miliardi, 7 volte più che in passato. E poi si parla di sanità, da settembre al via le nuove tariffe per visite ed esami. Per una specialistica il rimborso sarà di 26 euro in media, aumenti del 5,8%, aumenti che scatteranno dal 21 settembre con le nuove tariffe con le quali vengono rimborsate le prestazioni garantite dalle strutture sanitarie per conto del SSN. Servizio Sanitario Nazionale. Diamo uno sguardo adesso alle notizie relative allo sport. Gazzetta dello Sport, accordo tra Rafa Leao e il Fenerbahce, arrivano i turchi. Modric al Milan, un altro anno, Cardinale è un vincente, ma il titolo, tutta pagina, è quello relativo sempre alla questione nazionale, il piano di Maldini e Leonardo, più Pirlo che Pep. Malagò con il tandem tecnico all'Assemblea della Lega di A, per il nostro progetto servono 8-10 anni. E poi si parla del Gran Premio di Ungheria, Kimi, Ferrari favorita, più bello batterla, e poi di Alcaraz che non gioca dal 14 aprile, dubbi su rientro e pare faccia soltanto gli US Open. Prima di andare avanti con uno sguardo sulla stampa locale, ci fermiamo qualche secondo.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno per un rapido sguardo su quella che è la stampa locale. Sanità sotto accusa, rilievi della Corte dei Conti, pochi controlli sulla spesa, boccia alla Gazzetta, autonomia no a passi indietro. Il focus poi sulla Puglia promozione, cade il sequestro contro scandale, secondo il PM non c'era dolo, caso Natuzzi, lite tra azienda e sindacati. E poi si parla di Bari, la tassa rifiuti un po' più leggera, il comune taglia la Tari del 2%, merito della lotta all'evasione. In basso una notizia dei trasporti, affitti turistici, nuova legge della regione, aeroporto di Bari, ecco il parcheggio a tariffe ridotte e a Fasano arriva un nuovo hotel di lusso. Passiamo al Corriere del Mezzogiorno. Corriere del Mezzogiorno, un nuovo giro di vite per le ASL. Sanità, il presidente della regione interviene ancora una volta sulle spese e chiede verifiche sugli ultimi 2 mesi. L'ordine di Decaro, concorsi e promozioni, controllate gli atti degli ex manager. E poi il caso di Brindisi, ma assistenza domiciliare e affidamento esterno, revocato il bando di gara per la gestione dell'assistenza domiciliare alla ASL di Brindisi. In basso si parla anche qui della Tari di Bari, il comune annuncia una mini sforbiciata, sconto medio di 6 euro. La foto centrale, l'intervista all'attore e regista Michele Riondino, avvia il Cinzella Festival, parla Michele Riondino. La regia mi manca, presto un altro film e sarà girato in Puglia. E anche qui la notizia dei posti auto allargati all'aeroporto di Bari, 2 piani e 611 posti auto, inaugurato il parcheggio dell'aeroporto Wojtyla. In basso poi una notizia che è stata riportata da più di qualche testata giornalistica, bimba scrive a Mattarella, lui le telefona. La piccola è malata di atrofia muscolare e spinale, una bambina di Andrea, Giulia, 8 anni, ha scritto a una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che poi l'ha chiamata al telefono. E quanto fa sapere la sindaca di Andrea, Giovanna Bruno, in un post pubblicato sui social. E chiudiamo questo rapido sguardo alla testate giornalistiche locali parlando di Grottaglie, la sorte dell'Arlotta sull'edicola. Per l'aeroporto di Grottaglie il Movimento 5 Stelle non molla e ci riprova. L'emendamento che chiedeva il via ai voli civili bocciato alla Camera dal centrodestra sarà ripresentato al Senato dal Movimento. Intanto ecco i nomi dei parlamentari pugliesi che hanno detto no. E intanto ieri l'aeroporto di Grottaglie è stato immortalato in più di qualche foto per l'arrivo proprio all'Arlotta della star americana John Legend. Sanità, nel mirino gli ultimi atti delle ASL e quindi la stretta della quale abbiamo parlato poco fa. Bari, Benetton riapre lo store da Mincuzzi e poi ancora la notizia di Mattarella che telefona alla bimba malata. E allora questo davvero era un rapido sguardo su quelle che sono le principali notizie sulle testate nazionali e locali. Ma noi appunto parlando di notizie locali ci spostiamo ai servizi del nostro TG, quelle che sono state pubblicate ieri. Tra le notizie più importanti, appunto abbiamo parlato di aeroporto di Grottaglie, vediamo il servizio di Dario Gallitelli relativi appunto alla questione dei voli di linea che ancora sembrano un miraggio.
2: L'aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie è pronto. Il nuovo terminal passeggeri realizzato con un investimento di 9 milioni di euro è ormai in dirittura d'arrivo. Mancano soltanto gli ultimi interventi di finitura e il taglio del nastro è previsto entro la fine di luglio. Un'opera importante completata alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, ma la vera sfida non può esaurirsi nelle poche settimane della manifestazione. La questione decisiva è un'altra, trasformare Grottaglie in un collegamento stabile capace di servire Taranto e l'intera provincia anche dopo i Giochi. Lo scalo dispone di una delle piste più importanti del paese, ospita attività cargo, industriali e aerospaziali, è legato allo stabilimento Leonardo e adesso può contare anche su un terminal moderno. Eppure continua a mancare ciò che il territorio chiede da anni, l'attivazione dei voli civili di linea. Proprio su questo obiettivo si riaccende lo scontro politico. Il Movimento 5 Stelle accusa la maggioranza di aver bocciato l'emendamento sulla continuità territoriale. Fratelli d'Italia replica sostenendo che il testo fosse tecnicamente e finanziariamente inadeguato e chiama in causa Regione Puglia e aeroporti di Puglia. Le responsabilità vengono così rimpallate da una parte all'altra, ma mentre i partiti discutono su procedure, competenze ed emendamenti, il risultato resta sempre lo stesso. Taranto continua a dipendere dagli altri aeroporti, da Bari e da Brindisi, con disagi per cittadini, imprese, turisti e operatori economici. I giochi possono rappresentare una vetrina e un punto di partenza, ma non possono essere l'unico orizzonte. Il vero obiettivo deve essere costruire collegamenti duraturi, sostenibili e realmente utili al territorio. L'aeroporto è pronto a volare, ora serve una volontà politica altrettanto concreta, capace di superare divisioni e ostracismi che da troppo tempo continuano a tarpare le ali alla nostra provincia.
0: La settimana scorsa ci eravamo occupati all'interno del nostro TG delle notizie relative alla desertificazione commerciale di alcune strade della nostra città. Ieri mattina abbiamo intervistato alcuni commercianti del borgo per capire appunto le cause e le soluzioni di un fenomeno che ha proporzioni regionali. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Siamo tornati in via Pupino dopo il nostro servizio sulla desertificazione commerciale del borgo per ascoltare la voce degli esercenti, capire le loro richieste e come stanno affrontando la crisi del commercio di vicinato, un fenomeno che interessa ormai tutta la Puglia, estendendosi anche a livello nazionale.
4: E questo progetto Vivi via Pupino in cosa consiste?
5: Abbiamo deciso di fare una sorta di gruppo per cercare di rivitalizzare questa strada, per cercare di tenerla pulita, in ordine, accogliente fondamentalmente per i clienti. Quindi abbiamo fatto delle micro iniziative, piccolissime cose ma in gruppo, che in questo

0: momento pare che sia la cosa più difficile da fare, cioè fare squadra, fare gruppo. Ci proviamo.
1: Come accogliete il cartellone estivo degli eventi presentato dal Comune di Taranto in concomitanza con i Giochi del Mediterraneo?
0: Beh, diciamo che un cartellone estivo degli eventi del Comune di Taranto non si vede da anni, quindi ben vengano i Giochi del Mediterraneo e dovremmo poi a luci spente cercare comunque di proseguire in un discorso di programmazione.
2: Sì, possiamo parlare dei parcheggi che sono pochi, ma diciamo anche che ci sono tante macchine che vengono parcheggiate qui in borgo e dimenticate. Sì, credo che comunque Taranto debba pensare un po' al futuro. Dire che la BRT non andrà, che la BRT di qui, di là, io credo che la BRT potrà essere utilizzata da parecchie persone e credo che Taranto se la debba meritare.
3: Molta gente della provincia, ma addirittura di Lama, viene in centro, dopo 3 giri se ne va perché non trova parcheggi. Il problema sono i parcheggi. Se non si dovesse risolvere questo problema dei parcheggi, i negozi sono destinati a chiudere perché la gente non ci viene più. C'è stata una raccolta firma anche dei commercianti, sembra che le firme sono state moltissime, addirittura qualcuno parla di 3.000. Però non sappiamo queste firme, questo organizzato dalla Confcommercio, che fine hanno fatto, non sappiamo che poteri hanno avuto per sensibilizzare il Comune a che si impegnasse a fare i parcheggi a Taranto.
4: E nel TG di ieri abbiamo parlato anche della situazione dei lavoratori dell'acquedotto pugliese, tra i lavoratori licenziati dopo il cambio di appalto appunto dell'acquedotto. I sindacati chiedono il rispetto della clausola sociale e la tutela occupazionale. Il 30 luglio ci sarà un confronto a Bari. Sentiamo la notizia nel servizio di Giovanna Calabrese.
5: Noi siamo i fognieri dell'ambito 9 dell'acquedotto pugliese, impiegati in precedenza presso Evoluzione Ecologica di San Marzano. E durante una procedura di cambio appalto, questa procedura prevedeva il reintegro del personale impiegato. Questo reintegro non è avvenuto e la società Castiglia SRL al momento non ha fornito nessuna spiegazione in merito.
6: Essere licenziati dopo anni di lavoro non è mai semplice, soprattutto quando arriva da un giorno all'altro. È la situazione raccontata da uno dei tre lavoratori coinvolti nel cambio di appalto per la manutenzione delle reti idriche fognarie nell'ambito 9 di Acquedotto Pugliese. Il lavoratore aveva un contratto a tempo indeterminato con Evoluzione Ecologica, la società uscente, attività che svolgeva da 4 anni, mentre gli altri da quasi 30 anni. Il 29 giugno ha ricevuto la lettera di licenziamento per la cessazione d'appalto. Nella comunicazione l'azienda spiega di aver avviato la procedura di cambio appalto con la società subentrante Castiglia SRL. Il lavoratore racconta però di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla nuova impresa e di essere ancora in attesa di conoscere il proprio futuro occupazionale.
5: Solo sapere motivazioni e qual è stata la problematica in questo cambio appalto, a differenza di tutti gli altri, perché a noi risulta che le altre aziende abbiano integrato tutto il personale senza alcun problema.
6: La questione riguarda la clausola sociale prevista nei cambi di appalto, che secondo i sindacati dovrebbe garantire la continuità lavorativa del personale già impiegato. Fictem e Fillea CGIL hanno chiesto quindi un intervento per tutelare i lavoratori coinvolti. Un'avvertenza che non riguarda solo Taranto, ma anche altri territori pugliesi, tra cui Bari e Brindisi. Intanto è stato convocato un incontro per il 30 luglio alla presenza di Acquedotto Pugliese e delle organizzazioni sindacali per affrontare la questione occupazionale e la tutela dei lavoratori coinvolti.
4: Noi ci fermiamo qualche secondo con la pubblicità e ci ritroviamo qui con il primo ospite.
7: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
8: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
9: Cercherò sempre di migliorarmi.
10: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
11: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
12: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre.
13: Siamo Dottor Max,

0: La salute per tutti, tutto per la salute.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti, master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Qualche settimana fa siamo stati ospiti della terrazza del Duomo di Taranto per parlare di una serie di iniziative che si stanno svolgendo in questa meravigliosa location. Oggi ci ritroviamo con un ospite, un'amica che è in collegamento con noi, Miriam Putignano. Miriam, buongiorno.
4: Buongiorno a voi e grazie.
3: Allora, Miriam, referente del presidio del libro Rosa Pristina, ci parla di quello che accadrà questa sera alle 20 e anche del prossimo appuntamento in terrazza.
4: Sì, sì, in realtà noi abbiamo già svolto un incontro la settimana scorsa con Danilo Giaffreda, che è insomma autore del famoso blog Il ventre dell'architetto, con un libro di sue memorie, di suoi ricordi. E stasera continuiamo con Omar Di Monopoli, che sostanzialmente è uno degli scrittori pugliesi più acclamati, possiamo dire, a livello nazionale, perché ha pubblicazioni addirittura con Adelphi, che è una casa editrice davvero di elite, che pubblica pochissima narrativa, con Feltrinelli, eccetera. E il suo nuovo libro si chiama Il santo degli assetati, e la definizione che è stata data a questo genere

Western mediterraneo, perché veramente le atmosfere sono da western, pistole, violenza, eccetera, però le ambientazioni sono, anche se mai citate in maniera esplicita, sono riconoscibili come le nostre, no? Come la nostra Puglia, il nostro territorio. E Omar sarà quindi l'ospite di stasera, ci vediamo alle 20, ci vediamo in questo scenario meraviglioso.

0: È stata di Emanuele Ferro, parroco del Duomo di Taranto, che ha veramente voluto restituire ai tarantini un luogo di straordinaria bellezza, da cui veramente si vede il mare, si sta sui tetti sostanzialmente. E, il terzo ed ultimo incontro di questa rassegna, che porta il nome di Libri in Terrazza, è fissata per l'1 di agosto. Quindi per sabato prossimo, e il libro in questione si chiama La colpa è mia. Non è un libro recente, è un libro che ha già 2 anni. L'autore si chiama Andrea Donaera, Edizioni Bompiani, quindi un'edizione nazionale di grande prestigio. E ho voluto però che, quindi diciamo non è una presentazione perché il libro ha già fatto il suo percorso, ecco. Però volevo che si riprendesse a parlare di questo romanzo perché l'argomento forse è diventato ancora oggi, cioè oggi è ancora più interessante rispetto a 2 anni fa, nel senso che se ne è parlato di più nelle cronache. E si tratta degli incel, no? Celibi involontari, cioè quel fenomeno di odio nei confronti delle donne che è maturato nel web attraverso pagine, attraverso siti di uomini più o meno giovani o che sono celibi secondo loro perché le donne hanno modelli di riferimento sbagliati, oppure celibi di ritorno nel senso che sono separati e sfruttati a loro dire dalle ex mogli o dalle ex compagne. Siccome i casi di violenza, i femminicidi, eccetera, nell'ultimo periodo, ahimè, sono diventati molto frequenti e si è parlato spesso in cronaca di questi fenomeni, no? Si è parlato anche di revenge porn, di fenomeni di violenza, no? Vere e proprie attraverso i social, attraverso il digitale, no? Nei confronti delle donne. Ho voluto che questo libro, molto illuminante per certi
1: Certo.
0: versi, anche se divertente, venisse ripreso un attimo. Quindi Andrea Donaera, La colpa è mia, primo agosto.
1: Quindi
0: Stasera
1: ricordiamo
0: invece
1: che
0: siamo con Amor di Monopoli.
1: rispetto insomma, al programma, alla locandina, la data è cambiata, cioè invece del 31 e l'1 agosto, quindi ci teniamo a
0: 1
1: sottolinearlo.
0: agosto, 1 agosto, sì.
1: Senti Miriam, tu che sei un'operatrice culturale da tanti anni, che ti occupi comunque, ti sei sempre occupata di libri, che interesse hai notato al netto del fatto che ovviamente l'abbinamento tra la cultura e la riscoperta di luoghi particolari di Taranto, no? C'è sicuramente un'attrattiva particolare, che interesse c'è? Da parte del pubblico, cioè sempre lo stesso si rinnova relativamente appunto all'approccio, all'ascolto e alla conoscenza di scrittori, nuovi scrittori, libri nuovi e meno nuovi.
0: Allora, facciamo una debita premessa. La rassegna di cui stiamo parlando è alla terza edizione e devo dire che ha riscosso un notevole interesse sin da subito, appunto, come dicevi, anche perché oltre al libro e alla chiacchierata con l'autore, l'occasione era quella di vedere un luogo di Taranto che veramente in pochissimi, no? Ti parlo di 3 anni fa, veramente in pochissimi avevano visitato. Quindi la rassegna ha sempre avuto un buon successo. E ti devo dire però, come rovescio di medaglia, che dobbiamo essere onesti e dobbiamo dire che per quanto la Puglia sia diventata un punto di riferimento nelle rassegne letterarie di ben altro respiro rispetto a questa, no? Festival molto grossi, eccetera, i numeri dei lettori non cambiano. Cioè, per quanto si investa in promozione della lettura, i lettori non cambiano, sono sempre gli stessi.
1: Sì.
0: Quindi probabilmente questo non è un modo, se devo dirla tutta, non è un modo per coinvolgere nuovi autori o nuovi lettori, perdonami. Quello forse è un compito che spetta di più alla scuola, che spetta di più alle famiglie.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ Però le rassegne letterarie o comunque i festival o comunque qualsiasi tipo di evento piccolo o grande di questo genere può essere l'occasione per fare gruppo, cioè
1: Sì.
0: incontrare altri lettori, non sentirsi soli, non sentirsi strani.

0: quello sì, però come numeri di lettori non riusciamo ad incidere, quello no.
1: Allora, grazie per questa disamina perché era esattamente quello che volevo sapere, al netto del fatto che ovviamente queste attività, e l'ho visto di persona la serata della presentazione del libro di Danilo Giaffreda, servono proprio anche per scambi non solo culturali ma proprio personali, per cui comunque diventa davvero un'esperienza da fare, ancora più bella se poi si svolge in questi luoghi della nostra città che non tutti conoscono e quindi è davvero un momento per ritrovarsi e ritrovare una città sconosciuta sotto certi aspetti. Allora, Miriam, intanto volevo salutare anche e ricordare Symbolum ETS, Don Emanuele Ferro, Elena Modio, quindi chiaramente a te buon lavoro per questa sera, per la presentazione dell'1 agosto e ci auguriamo che possa essere un po' questa iniziativa, un po' un volano per la speranza è sempre quella, insomma, no? Di aumentare un po' il bacino di utenza di coloro che si interessano a questo tipo di attività.
0: Sì, approfitto anch'io per ringraziare Symbolum che veramente ha voluto fortemente e strenuamente questa iniziativa. Sta lavorando benissimo sul territorio della Città Vecchia, quindi è un progetto in cui crediamo tutti tantissimo. Quindi grazie davvero a voi, a Studio 100, per lo spazio che ci avete offerto anche per poter arrivare a più persone possibili. Grazie mille.
1: Grazie Miriam, buona giornata, buon lavoro per questa sera.
0: Buona giornata.
1: Ciao.
0: Anche a voi.
1: Allora, noi ci fermiamo qualche secondo e poi ritroveremo il secondo ospite della giornata.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
1: Abbiamo parlato ultimamente di un bellissimo progetto volto ancora una volta alla valorizzazione della mitilicoltura tarantina, appunto vista come patrimonio culturale. Questa sera alle 20 a Piazzale Democrate ci sarà l'evento finale di Miti di Mare e ne parliamo con insomma, un ospite che ogni tanto ritroviamo perché ormai è come se avesse un cilindro dal quale tira fuori cose bellissime e magiche. Sto parlando di Paolo Vinci, presidente dell'Isola Cooperativa Sociale. Buongiorno Paolo.
4: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito. Eccoci.
1: Allora Paolo, arrivata questa giornata del 24 luglio, Piazzale Democrate stasera, tantissimi ospiti, accadrà davvero di tutto. Raccontaci un po' innanzitutto com'è andata questa iniziativa e poi cosa riserva per questa sera.
4: Allora, il progetto Miti di Mare è iniziato ad aprile, ma la programmazione e la progettazione parte già da dicembre del 2025. Abbiamo affrontato dei percorsi per il tema appunto della mitilicoltura trattato sotto l'aspetto gastronomico, sotto l'aspetto ambientale. La narrazione è avvenuta tramite i mitilicoltori, le loro storie e la loro partecipazione attiva. È stato sorprendente come si sia evoluto nel corso del tempo perché proprio lo scopo della cooperativa Isola è quella dell'inclusione con la partecipazione anche dei cittadini provenienti dai paesi terzi attivamente all'interno del progetto, ma anche la vocazione a fare rete sul territorio ha portato a

0: anche a unire in questo percorso tante realtà, tanti enti del terzo settore che già lavorano sul territorio e che hanno dato il proprio contributo accrescendo insomma, il progetto. Quindi è stato un progetto bello, ricco di attività, c'è stato il museo, ci sono tante altre attività che abbiamo svolto in questi mesi, ma è interessante il risvolto che c'è stato dalle cooperative dei mitilicoltori che hanno partecipato attivamente alle attività del progetto, anzi consigliandole alcune altre per ampliare il raggio di azione del progetto, e degli enti del terzo settore, da Plastica Qua, Enjoy Your Dive, non da ultimo, eccomi, arrivo a stasera, Open Core con Emilio Borchetti che ha collaborato per la realizzazione di questo evento finale, che non è soltanto una restituzione di fine progetto delle attività svolte, ma un ulteriore momento di inclusione anche con ospiti internazionali. Noi
1: Questo è
0: partiamo alle 19.
1: importantissimo,
0: Certo.
1: questo è importantissimo perché abbiamo visto davvero insomma, nomi di rilievo internazionale nell'ambito musicale come Baba Sissoko, comunque e ci sono tantissimi ospiti, ma anche c'è l'attore e regista Massimo Cimaglia con il suo progetto, questo cine racconto che ha realizzato Il mare negli occhi. Dice un po', insomma, che cosa si potrà trovare stasera, perché davvero
0: Sì.
1: si va dalle attività funambolesche alla musica, all'enogastronomia.
0: Sì, diciamo che la serata rappresenta pienamente il concetto di trasversalità, cioè l'elemento culturale di unione tra i popoli all'interno delle attività sociali e quotidiane viene declinato sotto diverse forme d'arte. Quindi c'è Massimo Cimaglia che ci presenterà il suo cineracconto, che non è altro che il racconto del progetto, però con un occhio diverso. Raccontarlo, ieri ho avuto il piacere di avere un'anteprima da Massimo ed è davvero uno sguardo interessante che forse noi tarantini dovremmo avere per la nostra città, un amore per la città raccontato direttamente da chi quotidianamente lavora, e non sono soltanto i mitilicoltori, ci sono anche tanti autori del territorio, dell'autenticità del territorio che rappresentano la città di Taranto con un occhio differente. Ecco, e questo è il tema che poi passa attraverso gli artisti di strada, i musicisti che, sebbene provengano da altre parti del mondo, ci raccontano un'unione tra i popoli.
1: Bene, questa diciamo è stata un'altra delle attività svolta da Isola Cooperativa Sociale per quest'estate, che vi ha visto insomma davvero protagonisti su più fronti per quello che riguarda le attività. Adesso qual è il programma della cooperativa? Qual è adesso? Vi fermate un attimo, cosa avete in mente per prossimi progetti? Insomma, continueremo a seguirvi, ma dici insomma se c'è qualche anticipazione che si può
0: Beh,
1: fare.
0: per certo ad agosto riapriremo l'arena a Parco di Lulù e riprenderà la
1: Certo.
0: programmazione a Parco di Lulù. E poi vorremmo continuare queste attività progettuali sul mare e sulla mitilicoltura. Ci sentiremo presto.
1: Bene, allora stasera ovviamente l'ingresso è libero, insomma, l'invito è a partecipare a questo evento così diffuso. E, insomma, grazie, buon lavoro e ovviamente sarà davvero una serata particolare al quale partecipare tutti insieme proprio nell'ottica di ritrovarsi attorno vicino al mare, insomma, parlando un'unica lingua. Grazie.
0: Grazie, grazie a te. Buona giornata.
1: Grazie Paolo, buona giornata e buon lavoro. E allora, noi tra breve abbiamo una pausa e poi ritroveremo un altro ospite e poi parleremo degli appuntamenti del weekend, che questa settimana sono davvero tanti.

0: E parliamo anche di attività varie che si incontrano. Siamo in collegamento con Giuseppe Barbalinardo di Tracce APS. Giuseppe, ci sei? Si è bloccato? Si è bloccato. È tornato. Ok, Giuseppe, ci senti? Aspetta che noi non ti sentiamo. Prova a parlare che non ti sentiamo.
1: Sentite adesso?
0: Sì, allora alzatemi un attimo un po' di più il volume in sala. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Giuseppe, parliamo di quello che accadrà con questa iniziativa organizzata da Tracce APS e che dà il nome anche, insomma, a questo primo evento all'interno del Parco Cimino.
1: Sì, allora, innanzitutto Tracce appunto è un'associazione di promozione sociale, di diciamo, recente costituzione. Siamo attivi sul territorio già da un po' e tra insomma, quelli che sono i nostri pilastri di comunità, cultura ed ecologia, nel pilastro fondamentalmente della cultura, impegniamo anche all'interno di presentazioni, quindi di volumi o comunque ecco, di rassegne da questo punto di vista. L'evento di domani, che si terrà al Parco Cimino alle ore 19, è una passeggiata letteraria all'interno insomma, della quale attraverso alcune tappe che faremo all'interno del parco. Presenteremo brani del libro di Valentina Petrini, Il prezzo della libertà, e ci saranno alcuni divulgatori che insomma all'interno delle tappe presenteranno alcuni aspetti della nostra città e del tema della libertà, quindi inerente al libro.
0: Senti Giuseppe, perché l'idea della passeggiata letteraria? Chiaramente avete a disposizione una location che proprio ti incita alla passeggiata,
1: Sì.
0: però è proprio bella l'idea di fare queste tappe per raccontare, insomma, un'azione in movimento.
1: Sì, esattamente. Diciamo che è sicuramente l'occasione per, come dire, narrare anche un po' il parco, nel senso che sempre nel nostro pilastro anche dell'ecologia, in qualche maniera, vogliamo valorizzare quello che è un vero e proprio spazio, un piccolo polmone verde all'interno della città e quindi i temi saranno anche connessi alla flora, alla fauna e poi chiaramente siamo anche in rete con le associazioni che lì sono diciamo, padrone di casa, quindi sto parlando di Plastica Qua, sto parlando della Lega Abolizione Caccia e quindi insomma per noi poi è importante creare questo tipo di rete, questo tipo di network perché ecco, banalmente si dice che l'unione fa la forza da questo punto di vista, però sicuramente la rete è qualcosa di importante per collaborare insieme e provare anche a invertire la narrazione di questa città, ecco.
0: Allora, la libertà è anche un cammino e quindi non poteva
1: Certo.
0: esserci migliore ospite, insomma, che parli di libertà, appunto, come Valentina Petrini, che abbiamo incontrato più volte, una cara amica, ma che soprattutto con questo libro, Il prezzo della libertà, appunto, focalizza l'attenzione su quello che assolutamente non è un concetto astratto. E quindi si parla di possibilità di scegliere del proprio corpo, della propria vita, del proprio futuro e quindi veramente è insomma, un ospite rappresentativo di questo percorso che farete all'interno del Parco Cimino.
1: Sì, rinnoviamo l'appuntamento per l'appunto domani alle ore 19. Ci troveremo all'ingresso del Parco Cimino e ci sarà al termine della passeggiata la possibilità sia di acquistare il volume di Valentina.

0: sia la possibilità di tesserarsi alla nostra APS, ecco, nell'ottica di creare, poi continuare a sviluppare e creare la nostra comunità, che, come dicevo prima, è un altro dei nostri tre pilastri, per cui anche lì la forza della comunità è importante e sicuramente vi aspettiamo numerosi, ecco.
1: Grazie Giuseppe, ovviamente mandateci informazioni e notizie di quelli che saranno i prossimi eventi, grazie,
0: Certo.
1: salutatemi Valentina Vetrini, e, insomma, sarà davvero
0: Volentieri.
1: una serata speciale per questo abbinamento insolito, ma sicuramente riuscito. Grazie Giuseppe.
0: Grazie, una buona giornata a voi e un buon proseguimento agli spettatori.
1: Anche
0: Ciao
1: a te,
0: Alberto.
1: buona giornata e buon lavoro. Allora, parlavamo di quelli che saranno i tanti eventi di questo fine settimana. Vorrei partire da ciò che accadrà alle 18:30 oggi all'interno della Sala Lippolis del Museo Martà, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione di questo progetto, L'Arte della Vittoria, Atleti e Competizioni del Mediterraneo, presentazione delle attività in collaborazione a sostegno dei Giochi del Mediterraneo 2026. Un racconto inedito sull'atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico, che appunto vedrà come testimonial speciale l'ignoto atleta morto a Taranto agli inizi del V secolo a.C., le cui spoglie sono conservate nel Museo Martà. La direttrice del Martà, Stella Falzone, non ha remore a definire questo progetto un progetto pop nato dalla volontà di affermare la stretta connessione tra la virtù atletica che ci tramanda l'archeologia del territorio con il valore dell'atletismo dell'epoca contemporanea, appunto come una parte di una storia millenaria che ci porta piano piano poi alla realizzazione di questa dimensione internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Per l'occasione, accanto alla direttrice del Museo di Taranto, ci sarà il presidente del comitato organizzatore dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, e Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Quindi questa sera alle 18:30, Sala Lippolis per la presentazione alla stampa di questo progetto. E andiamo avanti parlando di alcuni degli appuntamenti del weekend. Partiamo da quello che accadrà a Pulsano da oggi fino al 26, sto parlando del T-Fest, la sagra delle tipicità, uno degli eventi più attesi di Pulsano, nato appunto per valorizzare le eccellenze enogastronomiche, culturali e artistiche del territorio pugliese. Il Tea Fest non è soltanto una sagra, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta dell'identità dei territori. Tanti saranno gli ospiti presenti e tanti spettacoli e chiaramente la possibilità di degustare quelli che sono i prodotti del nostro territorio. Andiamo avanti con quello che accadrà invece da domani 25 luglio, Cave di Fantiano di Grottaglie, Cinzella Festival. Cinzella Festival, tre giornate, ecco questa è la locandina del T-Fest al quale facevamo riferimento poco fa. E, come vedete, quindi l'artista di strada Renato Ciardo, Los Locos, canzoniere grecanico salentino, questo è quello che accade a Pulsano. Ci spostiamo, come dicevo, a Grottaglie con il Cinzella Festival. Tre giornate, 25, 26 e 27, Cave di Fantiano di Grottaglie. Si apre domani sera con il gruppo inglese dei Kerala Dust, per una serata di elettronica, blues e art rock, in esclusiva per il Sud Italia, accompagnati poi dal live set di un DJ salentino, e sto parlando di Populus. Il 26, quindi domenica, sarà la volta dell'esclusiva per appunto la Puglia dei Blu Vertigo, la storica band degli anni 90 capitanata da Morgan, e in apertura Indian Wells. Si chiuderà poi il 27, lunedì, con il concerto di Niccolò Fabi, che sarà introdotto da un artista locale a cui teniamo tanto, e sto parlando di Cristiano Cosa. Sabato

0: 25 Martina Franca, Festival della Valle d'Itria nel Palazzo Ducale alle 21, una delle opere più celebri al mondo, viene riproposta appunto in una versione mai rappresentata finora e sto parlando della Carmen. Perché questa una versione mai rappresentata? Perché appunto si rifà ad una partitura originariamente predisposta da Bizet nel 1874, prima che i dirigenti dell'Opéra Comique di Parigi chiedessero importanti cambiamenti. Sempre domani, 25 di luglio, a Relais Isto, parliamo del Magna Grecia Festival 2026, l'energia delle note. L'energia delle note è un appuntamento imperdibile con la grande musica sinfonica nell'atmosfera suggestiva del Relais Isto alle 21, l'orchestra giovanile della Magna Grecia, città di Taranto, diretta dal maestro Roberto Gianuola, accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le straordinarie pagine di Sibelius e Dvorak. E poi domani, questo proprio periodo di fine settimana di grandi festival, parliamo di Ultrasuoni Festival 25, 26, 27 e 28 di luglio. Si parte domani 25 con lo spettacolo di Vincenzo Salemme Fuori Nevica. Il 26 luglio con un personaggio molto amato dai ragazzi, Carolina in Family Show. Il 27 luglio, lunedì, Massimo Ranieri, Tutti i sogni ancora in volo. E poi martedì 28 si chiude con lo spettacolo Ciao Ciao Tour degli Oasis, che altro non sono che Toti e Tata in versione parodia degli Oasis. Questo accadrà sulla rotonda del lungomare. I biglietti sono in vendita anche insomma ancora adesso e anche presso il botteghino del Teatro Orfeo. Ultrasuoni Music Fest appunto sulla rotonda dal 25 al 28. E chiudiamo con la festa dell'USB che parte questa sera dalla batteria Cattaneo di Leporano con ingresso libero. Voglio ricordare l'appuntamento di domenica 26 con lo spettacolo che più volte abbiamo raccontato e presentato, ma ci fa sempre piacere ricordare, La Gru di Luisa Campatelli con la regia di Alfredo Traversa e protagonista Tiziana Risolo. All'interno appunto di questa festa dell'USB viene riproposto con grande successo e grande richiesta lo spettacolo La Gru. E poi ci sarà ancora tanta musica in giro nella nostra città con festival del jazz e tanti eventi anche nella nostra provincia. Noi adesso ci fermiamo qualche minuto con il TG Politico e chiudiamo come sempre con il meteo.
1: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie gli anni. Al capo dello Stato un coro unanime di auguri nel giorno del suo 85esimo compleanno. La premier Giorgia Meloni lo ha raggiunto telefonicamente per esprimergli la gratitudine del governo per il costante impegno al servizio della nazione. I presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, lo hanno definito un punto di riferimento saldo e custode autorevole dei valori repubblicani. A lui giungono anche gli auguri del vice premier Antonio Tajani e della segretaria del PD Elly Schlein, che richiama il grande affetto del popolo italiano verso il capo dello Stato. Via libera bipartisan della Camera all'emendamento al decreto sport che impone nuove misure di sicurezza per le piscine pubbliche e ad uso collettivo. La norma in vigore dal 1 agosto vieta bocchettoni e griglie con effetto ventosa per evitare tragedie come la recente scomparsa della piccola Alice a Sestri Levante. Per gli impianti non a norma è prevista la chiusura immediata, mentre per l'adeguamento di quelli pubblici viene stanziato un fondo di 4,7 milioni di euro. C'era urgenza di intervenire, lo abbiamo fatto, dicono da Fratelli d'Italia. Il nostro ringraziamento alla maggioranza per aver definito questo emendamento e alle opposizioni per averlo sostenuto. Critiche dai 5 Stelle su una misura definita frettolosa e incompleta. Salvini al Viminale.

0: Sarebbe spaventoso, commenta così la segretaria Dem Elishlein le ultime indiscrezioni che vorrebbero un ritorno al Ministero dell'Interno di Matteo Salvini. Dopo i suoi fallimenti sulle infrastrutture e gli incredibili ritardi dei treni, prosegue Schlein, ora Meloni lo vorrebbe anche promuovere. Secondo alcune ipotesi, la premier avrebbe acconsentito ad un avvicendamento con Matteo Piantedosi, che lascerebbe il Viminale per il Ministero dei Trasporti. Intanto lo stesso Salvini prova a smentire. Non commento fantasie dei giornali, ha detto. Sarò al MIT almeno ancora per un anno. Risultati oltre le attese per il programma GOL dedicato all'occupabilità, che supera tutti i target stabiliti dal PNRR. Sono 4,3 milioni le persone prese in carico e oltre 1 milione quelle formate, con numeri raddoppiati sul fronte delle competenze digitali. A presentare i dati nel carcere di Velletri è stata la ministra del Lavoro Marina Calderone. Non c'è vera inclusione sociale senza un lavoro regolare e sicuro, ha sottolineato, annunciando che già la prossima settimana incontrerà le regioni per stabilizzare il progetto anche oltre la scadenza dei fondi europei. Questi risultati, aggiunge la ministra, testimoniano l'impegno del governo a costruire una storia che avrà un suo futuro.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. 2-3 assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Ci troviamo anche questa mattina con l'associazione Il Meteo Taranto, Vittorio Spagnoletti, e mai come oggi, insomma, ormai nelle ultime settimane sempre di più, è un piacere ritrovarsi per parlare di quello che è accaduto e quello che accadrà.
3: Eh beh, sì, certo, parliamo innanzitutto di quello che è accaduto. Abbiamo avuto una nottata un po' particolare, un po' movimentata, direi decisamente, perché abbiamo avuto il passaggio di due linee di instabilità, la prima abbastanza leggera, tutto sommato, anche se coreografica, perché c'erano parecchi fulmini, parecchie cose, però alla fin fine non ha portato una grande quantità di pioggia. La seconda invece, più piccola sicuramente, ma molto più intensa, è quella che, diciamo, ci ha svegliato nel cuore della notte, con vento molto forte, con rovesci di pioggia, anche qualche chicco di grandine è caduto, ma non su tutta la città, tra le altre cose. E questo dà l'idea di come sia difficile sostanzialmente fare delle previsioni meteo, perché non è possibile stabilire che in un quartiere ci sarà la pioggia mentre nell'altro ci sarà semplicemente vento. Per questo noi parliamo, quando si fanno le previsioni, di probabilità di precipitazione, proprio per questo motivo, perché con i mezzi attuali, benché di gran lunga superiori rispetto a quelli anche di solamente 20-25 anni fa, comunque non è possibile fare delle previsioni così precise. Questo è il passato. Il futuro, beh, insomma, il futuro ci aspetta un fine settimana tutto sommato buono. Oggi venerdì avremo ancora un po' di incertezza, quindi ancora la possibilità del passaggio di qualche nuvola, di qualche nuvolone un pochettino più imbronciato, dal quale potrà accadere dal quale potrà accadere sicuramente qualche rovescio di pioggia, può esserci qualche breve temporale. Ecco, vedete, prontamente la regia ci mostra l'immagine. Questa è la situazione attuale. Tanto per capirci, noi siamo dove c'è quella specie di bersaglio, naturalmente. Vedete, c'è la lettera B che indica che siamo in una zona di relativa e basse pressioni. Quando c'è presente la bassa pressione, normalmente il tempo fa un po' i capricci. E infatti, vedete tutte quelle macchie bianche che si trovano sulla penisola balcanica e che coprono anche il sud Italia, sono proprio il risultato di queste nuvole, di questi nuvoloni ciclone di passaggio che si spostano con una certa rapidità da nord-ovest verso sud-est, quindi diciamo che vanno dall'Italia verso la Grecia. Questo ci fa capire che il grosso ormai è già passato, vedete, si trova sullo Ionio meridionale, si trova sulla Grecia, ma ancora alle spalle c'è qualcosa, qualche macchiolina bianca. Ecco, sono proprio quelle macchioline.

0: macchioline bianche che potrebbero determinare nella giornata di oggi un po' di incertezza. Però vedete successivamente, l'Italia sgombra da nubi la penisola iberica, la Francia, ecco, vedete,
1: Sì.
0: questa è la situazione attuale. Vedete, rispetto alle edizioni precedenti che avevamo quel rosso intenso che ci dava il senso proprio del caldo quasi
1: Sì.
0: opprimente, vedete che i colori sono un po' più tenui e questo ci fa piacere perché significa che le temperature sono rientrate nella norma, non sono più basse rispetto alla norma, sono temperature nella norma. Ecco, vedete quella piccola ferita sul Mediterraneo centrale, essenzialmente sulla Grecia, il grosso del tempo un po' più brutto si trova in questo momento lì. Vediamo la tendenza però nelle cartine successive che io ho preparato. Ecco, vedete, questa è la giornata di domenica. Si vede che c'è un tentativo da parte dell'anticiclone africano, vedete quello col
1: Quello più
0: rosso più
1: rosso, certo.
0: intenso, di raggiungere le nostre zone, però c'è anche in alto questa specie di lingua un po' verdina che punta verso i Balcani e che marginalmente dovrebbe interessarci. Quando ci interesserà? Nel tardo pomeriggio di domenica, nella prima parte diciamo di lunedì anche, con possibili rovesci temporaleschi sempre sparsi. La tendenza successiva, se vogliamo andare ancora un po' più avanti nelle immagini, parla di un tempo che, vedete, questo è per mercoledì. Mercoledì l'alta pressione ci riprova di nuovo, vedete, incomincia ad esserci un po' un colorito un po' più acceso sulle regioni meridionali, però non con quei colori forti come abbiamo visto prima. Vuol dire che ritornerà il caldo, ma almeno nella prima parte il caldo sarà moderato. Il rischio, il problema qual è? È nella cartina successiva, la faccio vedere, ma è semplicemente una linea di
1: Sì.
0: tendenza. Denota questa cartina. La possibilità, non è questa, vabbè, ma comunque ve ne parlo, denota la possibilità di un ritorno dell'anticiclone africano in grande stile, quando? Nella parte finale del mese di luglio, nei primi giorni del mese di agosto. Naturalmente è solo una linea di tendenza, quindi fare una previsione così a tempo così lungo è quasi come lanciare la monetina, quindi in definitiva è facile che ci possano essere delle modifiche, tra l'altro noi ce l'auspichiamo, perché il caldo sì, ci piace, va bene, tutto quello che ci pare, però il caldo eccessivo,
1: Troppo, certo,
0: francamente, ecco,
1: ci fa
0: fa
1: male.
0: male, sì.
1: Va bene, quindi insomma, per questo fine settimana diciamo che possiamo stare un po' più tranquilli.
0: Sì,
1: Assolutamente, ci
0: decisamente,
1: godiamo quest'aria freschetta di stamattina.
0: temperature piacevoli, le massime diciamo raggiungeranno al più i 30 gradi, non certamente i 38, 39 e oltre che abbiamo dovuto sopportare nelle giornate precedenti. Le temperature durante la notte saranno piacevoli, quindi si potrà stare finalmente
1: Si potrà
0: bene. Un paio
1: dormire.
0: di giorni, un paio di giorni ce li meritiamo anche, no? Un paio di
1: Di
0: giorni,
1: tregua.
0: ecco, un paio di giorni della tipica estate italiana. Io questo
1: Certo.
0: vorrei
1: Sì.
0: sottolineare, giusto per concludere questo
1: Sì.
0: intervento. Allora, il discorso qual è? Il discorso è del cambiamento climatico di cui tanto si parla. Si può così concentrare in questo aspetto. Mentre un tempo avevamo tante giornate come quelle che ci aspettano e solamente delle piccole punte delle ondate di calore, adesso
1: È il
0: invece ci
1: contrario.
0: troviamo a fare il contrario, ovvero sia ad avere delle continue ondate di calore intervallate semplicemente da delle brevi pause un po' più fresche. Bisogna convivere perché chiaramente non
1: Vabbè.
0: è un discorso troppo
1: Troppo
0: lungo che non
1: lungo,
0: è.
1: troppo
0: Eh sì.
1: ampio. Va bene, Vittorio, grazie, grazie del lavoro svolto dall'Associazione del Meteo Taranto. Un buon fine settimana più fresco,
0: Sì,
1: ci
0: certo.
1: auguriamo. Ovviamente è una cosa che auguriamo anche ai nostri telespettatori. Continuate a seguire le trasmissioni di Studio 100 TV. Grazie a Giuseppe Gandelli in regia e ovviamente un buon weekend da Di Buon Mattino. Noi ci vediamo presto.

100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Ciao a tutti amici e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo un piatto che è un must d'estate. Abbiamo una caprese, però sarà una caprese con delle consistenze diverse e l'aggiunta di qualche ingrediente in più. Andiamo! Gli ingredienti per la nostra ricetta sono del pomodoro ramato siciliano, della scamorza fresca, pane integrale, rucola, teste di zucchina e basilico. Iniziamo dal nostro pomodoro. Lo andremo a privare della parte superiore, a scavare il suo interno, a cospargerlo con un po' di sale, lo metteremo a testa in giù su della carta assorbente e faremo andare via i liquidi in eccesso. Tagliamo la testa del pomodoro più o meno a mezzo centimetro dalla fine, in questo modo qua. Andiamo a incidere sulle tre parti interne del pomodoro in modo da poter ricavarne i semini. Ci aiutiamo con un cucchiaio in questo modo, giriamo intorno e giù, lo puliamo per bene. Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Prendiamo il sale e lo andiamo a mettere alla parte interna del pomodoro. Dopodiché lo capovolgiamo su un panno assorbente e lo lasciamo riposare per circa 10-12 minuti. Questa fase ci permetterà di ammorbidire già inizialmente il nostro pomodoro. Facciamo l'ultimo pizzichino di sale. Andiamo a mettere per bene all'interno, dopodiché lo capovolgiamo sulla nostra carta assorbente. 10-12 minuti, facciamo in modo che il nostro pomodoro già si inizi ad ammorbidire per bene. A questo punto prendiamo i nostri semini di pomodoro e li versiamo all'interno di una boule. Li mettiamo da parte, prendiamo la nostra scamorza, la facciamo a cubetti e la aggiungiamo all'interno. Dobbiamo ricavare dei cubetti piccolini di questa dimensione. Perché? Perché essendo che la cottura del pomodoro non sarà molto lunga, ma sarà a una temperatura di 130 gradi e per circa 4 massimo 6 minuti, dobbiamo dare modo alla scamorza di potersi sciogliere delicatamente. Prendiamo la scamorza e la mettiamo all'interno del pomodoro. Finiamo con le altre due fette. Condiamo il nostro composto di pomodoro e mozzarella con un pizzichino di sale e delle foglioline di basilico e andiamo a miscelare il tutto e a far riposare per 3-4 minuti. Ora passiamo al pane. Andiamo a prendere solo la mollica interna. Cosa facciamo? Metteremo una padella, la faremo arrivare a una temperatura media e andremo a tostare leggermente la nostra mollica sminuzzata. Prendiamo la nostra mollica giù in padella e la facciamo tostare per bene, bella croccante croccante. Questo ci regalerà una nota cromatica, una nota allegra quando andremo a degustare il nostro piatto. Non abbandoniamo la nostra mollica perché è questione di minuti, o meglio anche di secondi. Quindi cucchiaino, andiamo a girare per bene in modo che la tostatura possa essere uniforme e omogenea. A questo punto della ricetta dovevo creare una salsa che potesse accompagnare la nostra caprese. Cosa ho deciso di fare? Ho deciso di sfruttare la testa, la parte più coriacea della nostra zucchina e della rucola.

apro una parentesi. In un'altra ricetta io ho parlato della testa della zucchina e vi ho raccomandato di non gettarla perché vi avrei mostrato come poterlo utilizzare. Ecco, oggi io vi dimostrerò come poter utilizzare la parte più coriacea della zucchina, che è ricca di principi nutritivi, fibre e minerali. Iniziamo. Priviamo leggermente, ma leggermente, solo la parte che si è un po' ossidata della nostra testa di zucchina. L'andremo a tagliare in quattro parti e l'andremo a sbollentare in acqua leggermente salata per circa 6-7 minuti. A questo punto inseriamo la nostra rucola all'interno della zucchina mentre sta sbollentando per bene. Facciamo cuocere per circa 2 minuti. Questo processo ci permetterà di ottenere una rucola che mantenga tutti i principi nutritivi all'interno, ma che toglie quella punta di amaro eccessivo che potrebbe essere sgradevole quando la andiamo a mangiare. Andiamo a tirare su la zucchina e la rucola. Siamo pronti per frullare. Aggiungiamo semplicemente un filo d'olio extravergine d'oliva, un pizzichino di sale e anche una leggera manciatina di pepe. Sale. Nonnullino di pepe. Olio. Tra l'altro utilizzatela la rucola perché ha degli effetti benefici non indifferenti. È ricca di vitamine e di sali minerali, aiuta l'apparato digerente, velocizza il metabolismo. È un'erba veramente importante. Mi raccomando, utilizzatela. La nostra crema è pronta. Guardate che bella fluidità che ha ottenuto. Siamo pronti per comporre la nostra caprese. Come vedete, i nostri pomodori si sono ben ammorbiditi. Vedete come flettono? Li andiamo a farcire. Prendiamo il nostro pomodoro e scamorza. Uno strato molto delicato. Il pane, o meglio la mollica tostata. Sentite come fa crunch. Giù. Giusto qualche piccolo pezzettino. Altra scamorza e pomodoro. Finiamo con qualche pezzettino di pane tostato, in questo modo. Schiacciamo per bene in modo tale che tutto si regga perfettamente. La predisponiamo in una cocotte e ci mettiamo il suo coperchio sopra. Così. Completiamo anche le altre.

Adesso inforniamo a 130 gradi per circa 5 minuti. Abbiamo tirato fuori dal forno i nostri pomodori. Vi voglio solo far vedere la consistenza che dovete ottenere della mozzarella. Si deve praticamente fondere, ma non caramellare. Fondere, ma non caramellare, mi raccomando. Iniziamo a comporre il nostro piatto. La nostra crema di rucola e teste di zucchine. Giù. Divertitevi. Fate finta che questo sia un quadro, una tela, un qualcosa da dipingere sopra. Così. Prendiamo i pomodori. Con calma. Uno. Due. E tre. Finiamo con qualche goccino ancora di nostra salsa verde, in questo modo. Guarniamo con del pane

0: tostato integrale
1: e delle foglioline di basilico.
0: E un filo d'olio non può mancare. La mia caprese tiepida in chiave moderna è pronta. Alla prossima ricetta. Ciao!

Buongiorno a tutti. Oggi vi proporrò una lezione che andrà soprattutto ad interessare la parete addominale. Naturalmente, se si parla di parete addominale, parleremo anche di fascia lombare e colonna tutta. Quindi, come sempre, vi invito a non lavorare sul dolore, ascoltarvi e magari, perché no, chiedere consiglio a un medico o a un personal trainer. Allora, inizieremo in piedi. A riscaldare come sempre un po' le nostre articolazioni, mettere in moto i muscoli, in questo caso lombari, addominali, stiamo mobilizzando le anche, poi nell'altro verso. Gli addominali sono il nostro bustino naturale. Quindi non è un discorso estetico quando si parla di addominali, ma si parla di un discorso funzionale, perché se ho un buon bustino, la nostra colonna sarà ben stabilizzata e quindi andrà meno incontro a patologie del rachide, vedi ernie, compressioni, perché no, anche contratture dei muscoli lombari. Andremo in quadrupedia. Mani perpendicolari alle spalle, ginocchia perpendicolari alle anche e estendiamo e flettiamo la colonna. Nei movimenti di estensione gli addominali si rilassano, mentre nei movimenti di flessione si contraggono. Per fare questo ho bisogno di tirare l'ombelico come idea verso la colonna. Quindi inspirando, rilasso. Ed espirando contraggo la parete addominale. Inspiro, le contrazioni non sono tanto intense, stiamo sempre parlando di una stimolazione del 40-50% della contrazione massima. Inspiro,

Ok, finito questo lavoro, il riscaldamento, scendiamo prima su un fianco, poi rotoliamo, ci mettiamo in una posizione comoda, spalle basse, testa ben allineata, come sempre se si crea tensione nella zona cervicale basta mettere un piccolo cuscinetto, distendo la gamba destra. La porto su a squadra, se la gamba non riesce ad andare bene a squadra si può flettere leggermente il ginocchio. L'osso sacro è poggiato sul tappetino, creo una leggerissima curva lombare e da qui apro fuori l'aria e prendo l'aria. Attraverso questo movimento andremo a stimolare il lato destro dell'addome. E naturalmente sta lavorando anche l'adduttore della gamba destra. Fuori l'aria apro, prendo l'aria, chiudo.

Qui il lavoro degli addominali è proprio quello di stabilizzare il bacino, cioè non farlo ruotare. Quindi posso anche mettere le mani sulle creste iliache, cioè queste ossa appena sotto l'addome, non ci deve essere movimento, scendo, mi rilascio.

grasso un po'. Appena ho recuperato, gamba sinistra squadra, stessa cosa, fuori l'aria apro, prendo l'aria e chiudo. Apro sino a dove riesco a stare fermo con il bacino. Se inizio a ruotare non va più bene, quindi si perde questo lavoro degli addominali, che è il nostro obiettivo.

finiti i 10, recupero, distendo la gamba destra, le braccia sono lungo i fianchi, quando l'aria va fuori questa volta andremo giù con la gamba, quindi ci interessa prima inspirare e poi espirando scende la gamba e autoallungo la testa. Al movimento della gamba sto abbinando anche il braccio, espiro e concentro la consapevolezza sempre all'addome. Sentiremo un maggiore lavoro sempre sul lato destro dell'addome. Naturalmente anche qui viene coinvolta la gamba. Stiamo anche coinvolgendo i muscoli della spalla. Però il nostro lavoro è sempre concentrato sulla parete addominale, sul tenere il tratto lombare leggermente inarcato, quindi lordosi fisiologica. E finiti i 10, distendiamo anche la gamba sinistra. Sensazioni. Appena abbiamo recuperato, pieghiamo la gamba destra. Stessa cosa, braccio destro con la gamba sinistra. Inspiro, espiro, autoallungo. Inspiro, espiro. 3. Tiro dentro l'addome, stabilizzo bene il tratto lombare. Altri 3. Ok, il nostro recupero questa volta sarà prendendo prima un ginocchio e poi l'altro, quindi gambe flesse, non c'è bisogno di trazionare tanto, a noi interessa sempre tenere l'osso sacro a terra, rilassare la zona lombare, rilassare l'addome, ascoltando il respiro proprio all'altezza dell'ombelico. Scende una gamba, scende l'altra. Inspiro ed espirando inizio a trazionare l'addome e poi fletto prima l'anca destra e poi l'anca sinistra. Da fermo inspiro e scende giù il piede destro e poi il piede sinistro. Continuo, inspiro, prima sale il ginocchio destro, poi sale il sinistro. Da fermo inspiro. Espirando, pancia dentro e continuo. Inspiro da fermo, espiro. Continuo su questo lavoro. Se ho fastidio a livello lombare, pongo un cuscinetto o le mani sotto le ossa del bacino. In questo modo riuscirò a stabilizzare le vertebre lombari ed evitare eventuali compressioni o fastidi. Però se c'è dolore non bisogna fare questi lavori. Sempre rivolgersi a un medico, a un personal trainer. L'ultimo, inspiro, espiro. Tolgo le mani, distendo prima una gamba, poi l'altra e mi ascolto. Se sto lavorando bene, il test sarà proprio quello di sentire un maggiore calore in questa zona del corpo.

non sentire fastidi a livello lombare. Appena ho recuperato, piego una gamba, piego l'altra e questa volta inizio con il ginocchio sinistro che sale fuori l'aria e scende quando l'aria va fuori. Inspiro, espiro, inspiro, espiro.

Come vedete, i movimenti sono molto lenti, consapevoli. Non serve creare grandi carichi sulla parete addominale, serve costanza, ripetizioni. E finite sempre le 10 flessioni e le 10 estensioni a scendere, distendo una gamba, distendo l'altra e mi ascolto. Dopo il recupero, se sento che posso fare un'altra serie, eseguo altre 10 con una gamba e altre 10 con l'altra. Una volta che ho recuperato, il prossimo lavoro per gli addominali, naturalmente io sto aumentando l'intensità, che è molto soggettiva, quindi dobbiamo ascoltarci. E qui inspiro e quando espiro lentamente porto su le ginocchia sulla perpendicolare delle anche. Inspiro, pancia dentro, espiro e vado giù. Se sento che è molto crea carico alla zona lombare o molto pesante, anche qui mani sotto o cuscinetto sotto le ossa del bacino. Quindi fuori l'aria, inspiro e espiro. Il consiglio è sempre, se non faccio degli esercizi ad addominali da tanto tempo, il consiglio è quello di mettere sempre, in ogni caso, il cuscinetto sotto le ossa del bacino o le mani. Poi appena il tono addominale aumenta, aumenta la forza, posso benissimo togliere le mani e continuare. Inspiro, espiro. Da dove mi accorgo che sto caricando molto? Che blocco il respiro, faccio grandi sforzi, creo carichi nella lombare. In questo caso non va bene. Bisogna fermarsi e fare un esercizio più semplice. Tante volte un esercizio più semplice è anche più efficace. Inspiro, espiro. Se sento che ormai c'è un carico, aggancio un ginocchio e distendo la gamba sinistra. Questa volta rilasso bene le gambe. Sento il respiro nell'addome e mollo ogni tensione nel tratto lombare e nelle anche.

Anche qui, finite le 10 respirazioni, sale la gamba sinistra, aggancio, scende la gamba destra.

Lascio andare ogni tensione anche da questo lato. Aggancio entrambe le ginocchia, le mani sono sulle rotule, le braccia distese, abbandono sempre il tratto lombare, gli addominali. Appena sento che ho recuperato, scende una gamba, scende l'altra, mobilizzo un po' le anche, fuori l'aria, prendo l'aria, fuori l'aria, prendo l'aria. Anche qui, quando allargo le ginocchia, non inarco la schiena, sempre gli addominali controllano il tutto. Altri due. Espiro.

Allargo un po' i piedi, avvicino i talloni glutei, tenendo leggermente retratti gli addominali, inspiro ed espirando, contraggo i glutei e allungo tutte le fasce anteriori. Inspiro, rilasso l'addome, espiro, pancia dentro e tiro. Questo è un lavoro che più ci serve per compensare la flessione che abbiamo fatto prima sulle anche. Qui stiamo allungando tutti i muscoli flessori, stiamo stimolando gli estensori delle anche, cioè i glutei, gli estensori della colonna. Inspiro, espiro. Finiti i 10 movimenti. Braccia fuori, fletto un ginocchio, fletto l'altro, fuori l'aria, ruoto appena appena verso destra le ginocchia, poi prendo l'aria, fuori l'aria e ruoto a sinistra. Anche questo esercizio sempre va fatto con consapevolezza, sempre il tratto lombare non deve darci fastidio, non c'è bisogno di ruotare tanto come vedete. Inspiro, espiro. Retraggo gli addominali e sento questa contrazione a sinistra quando le ginocchia vanno a destra e a destra quando le ginocchia vanno a sinistra. Con le mani sto spingendo a terra,

appena sento che ho stimolato in maniera sufficiente i fianchi, scende una gamba, scende l'altra, antero e retroversione del bacino. Inspiro vado in antero e espiro vado in retro e sentirò che nell'anteroversione la parete addominale si allunga, nella retroversione si retrae. Inspiro, espiro, inspiro, espiro. Ruoto su un fianco, ritorno in quadrupedia, mani perpendicolari alle spalle, ginocchia perpendicolari alle anche. Mobilizzo la colonna e sento cosa è cambiato nelle sensazioni, soprattutto nella parete addominale. Fuori l'aria, tiro dentro gli addominali, prendo l'aria e giù. Se ho lavorato bene, sentirò calore, sentirò un aumento di tono e naturalmente il tratto lombare deve essere più sciolto. Se invece ho fastidi lombari, vuol dire che ho esagerato. Quindi impariamo sempre a essere consapevoli del nostro corpo e naturalmente chiediamo consiglio sempre ad esperti del settore. Inspiro, questa volta metto le mani più avanti, le ginocchia le allargo un po', tiro dentro l'addome, stiracchio bene le braccia, i muscoli dorsali, appiattisco la colonna. E lentamente, inspirando, vado su. Finisce qui anche questa lezione dedicata alla colonna e agli addominali. Ci vediamo alla prossima. Grazie.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Il super classificone.

0: i dischi top della settimana.
1: Quarantesimo posto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene?
1: Cosa vuoi,
0: è il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: di Studio 100.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
2: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo per così dire interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot, hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi, ci vediamo, a presto.

Ah!

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie Marco. Mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica.
1: Poteva essere come tutte le altre.
2: Che la differenziasse, cioè, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback. Una berlina con un portellone che si apre integralmente è un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva con la ES90 la tecnologia 800 volt, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto ha fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt, certo. questa struttura. Però, se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico, che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi,
3: Autotecnica. Insomma,
1: Autotecnica, che è riportato in auge, no? Dal 92, la stai riportando. Cerchiamo, agli antichi fasti, naturalmente. Cerchiamo. Per chi se ne intende davvero di automobile, vuole intendersene, se avete una piattaforma.

0: Quindi siete sul web, certo. Però avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
1: Sì, abbiamo...
0: Perché è una sfida.
1: Ma un po' per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, certo. Però abbiamo deciso di mantenere un po' fatica, perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il discorso cartaceo.
0: Onestamente ci fa molto piacere, peraltro date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra rivista, e quindi adesso torniamo
1: a Volvo.
0: Torniamo a questo. Cosa vuol dire essere, i vantaggi di essere?
1: Allora, 800 volt significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno? No? Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300-350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel senso che è molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
0: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio. Dimostrazione è X60, no?
2: X60
0: insomma si avvicina molto e come a certe performance, a certe tecnologie, e questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
2: Assolutamente più ampio rispetto a S90, che, come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di clienti.
0: Anche un utilizzo particolare.
2: E molto business, certo, anche perché naturalmente il top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, e XC90 e X90 fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio, ed è la prosecuzione della strada che tecnicamente ha iniziato S90, con caratteristiche ulteriormente migliorative.
0: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per,
1: certo,
0: una propulsione elettrica.
1: Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettriche, adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi, ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina tutto la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
2: mega casting,
1: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per,
0: no,
1: per loro.
0: Per Volvo? Sì, di recente.
1: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi,
0: sì. Torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
1: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
0: Sì. Beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente. E non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano. Avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto. Ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
2: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design: forma, funzione, linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione, dei contenuti proprio dell'auto. E sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio, senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà. E da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare che è fondamentale per Volvo, ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente,
0: sì,
2: la natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni, ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino, certo, della realizzazione.
0: Assolutamente.
1: E questo è proprio, chiudo soltanto, la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
0: E questo è l'aspetto tangibile. Poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
2: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolto eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco. Che dice che roba è questa qua. Sono...

0: il numero di operazioni che il sistema, il core computing di AX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto una buttade di marketing. No, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede: acquisire i dati di dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software defined vehicles, nel vero senso della parola. Sono dei moduli che possono essere organizzati in maniera diversa, con una certa scalarità, ma tutte le funzioni dell'auto dipendono dal software.
1: Il ruolo fondamentale di Volvo per quello che riguarda l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente di Volvo, Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato per quanto riguarda l'Italia la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra collaborazione?
0: La collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona e il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio e usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra.
0: Crediamo di sì.
1: Assolutamente. Il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare. No?
0: Tanto con grande
1: piacere. La vostra gamma lo presta, Marco, tu la tecnica, io mi rivolgo sempre a te,
2: quindi
1: sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta.
2: Divulghiamo più che certo. Approfondire, però certo.
1: E comunque per il momento
0: è utile, molto.
1: Per oggi vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica relazione
0: di
1: Volvo Italia.
0: Voi.
1: Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a
2: grazie,
1: Marco Belletti.
2: Grazie a tutti voi.
1: Direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, a presto.
3: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
4: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
3: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
5: Se dici fuoco, dici diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pull.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale. Fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi in

0: insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
1: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti, in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna, che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dynamo Camp, che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
2: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1006 da 94 cavalli arriva il 1008 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia in frenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi.

0: Questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine. Bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita. perché a parità di batteria consuma meno della versione AV.

0: VD offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni, anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente, e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia, abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. abbiamo molte caratteristiche su

0: questa vettura che sono, rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
1: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento DS, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

0: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Se dici fuoco, dici Diavolina. Bosch, tecnologia per la vita.
2: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille, Paolo.
3: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
2: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
3: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
2: E questo ce l'hai raccontato
3: spesso. Gli orologi
2: spesso
3: sono stati inventati prima del motore a scoppio.
2: Assolutamente sì, insomma, questo ce l'hai raccontato
3: anche prima del motore elettrico.
2: Vabbè, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia, anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
4: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
2: Buonasera, buonasera Mauro.
3: Buonasera.
2: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
4: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
2: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato?

0: di questi icona tempi? Esistono ancora le vere icone?
1: Icona va bene per tutto, no?
0: Perché è un in questo caso direi che non ci sono dubbi, non è che volevo mettere in dubbio. No, era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
1: No, unisce un po' l'utile al dilettevole, sì. Però in questo caso, poiché

0: fusione, Art of Fusion. È stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè, non voglio... però, insomma, in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
1: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
2: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
1: Esatto, che lì fino a quel punto diciamo che si può fare.
2: Più facile la superficie, generalmente si può colorare, in molti orologi cioè, si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale, e questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale, e in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
2: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria, non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni, e questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia nella qualità, nell'affidabilità.

0: nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere. Ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza, non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha
1: interessante.
2: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
1: Esatto.
2: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
1: Sì, vero.
2: 350.000
1: Sì.
2: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
0: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot. Hublot si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella la collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro. È un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato. Non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
0: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione di materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali? La
2: Perché no, direi.
1: domanda è pericolosa.
2: Perché no, perché no?
1: Hublot sicuramente
2: Non
1: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
1: No.
2: per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
2: Non è ai mondiali, stranamente non è ai mondiali,
1: pazienza.
2: però se vuoi ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso, ma
1: Attenzione a non
2: non
1: sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
2: no,
1: mondiale,
2: no,
1: quindi
2: beh, lui
1: di quello
2: però
1: giusto.
2: non lo porta quando gioca,
1: Meno
2: quindi
1: male.
2: lo lascia in mano a
1: Se no,
2: qualcuno fuori dal campo.
1: esatto,
2: Si
1: altro che
2: chiama,
1: garanzia, se
2: guarda,
1: no.
2: non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Mbappé,
2: Mbappé.
1: Kylian Mbappé, E anche Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma,
2: sì,
1: il CT
2: che però
1: della
2: ha avuto questo problema, la mamma è mancata durante il campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
1: Esatto, però insomma è il grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiede lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
0: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no?
1: Ecco.
0: I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps, e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio. E la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
1: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico Flyback, sostanzialmente il dispositivo Zero Friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'altorologeria.
0: Sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi, e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi In un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro Flyback da 72 ore di carica.
1: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Hublot? Cosa pensi? Più verso l'heritage? Rottura tecnologica? Chi lo sa?
2: Così. Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
1: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Hublot per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo, con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme dal vostro punto di vista?
0: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. E Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un

0: un rispetto per la qualità, per l'artigianato, e per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia e che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
1: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
2: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
1: Apprezzo
2: tutti.
1: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo, siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti, a volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
2: Buongiorno e benvenuti alla puntata di Buon Mattino. Oggi venerdì 24 luglio, siamo in perfetto orario e in diretta per raccontarvi le prime notizie della giornata. E partiamo subito con la rassegna stampa nazionale, iniziamo dal Corriere della Sera. Corriere della Sera che parla di legge elettorale, pronta l'intesa nel centrodestra, la mediazione con Forza Italia e Lega sulle preferenze, nuova legge elettorale, il centrodestra avrebbe trovato l'intesa, il condizionale è d'obbligo, l'emendamento che introduce le preferenze bocciato alla Camera sarà ripresentato al Senato. Il titolo centrale del Corriere della Sera è dedicato alla politica internazionale, raid nel Mar Rosso, giù le borse, Milano perde il 2,8%, Trump e l'intesa sul nucleare con Riyadh, se non riconosce Israele salta, Mosca, sanzioni Unione Europea e ovviamente si parla di il gruppo armato e politico yemenita degli Houthi colpite navi saudite. Gli USA puniremo loro e l'Iran, vola il petrolio. Una notizia di cronaca, tropea, batterio all'asilo, muore bambino di 18 mesi, altri 4 ricoverati, un bambino di 18 mesi è morto mentre altri 4 che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono stati ricoverati con sintomi simili, forse riconducibili a un batterio. La foto invece è relativa all'intervista con la figlia del poliziotto Boris Giuliano, era Boris Giuliano, mi raccontava le fiabe. Il 21 luglio 1979 il boss corleonese Leoluca Bagarella, cognato di Totò Riina, lo uccise con 7 colpi alle spalle. E poi si parla ancora del fakir, ecco perché i due poliziotti lo hanno bloccato, le immagini riprodotte dal video della body cam appunto raccontano la tragica fine accaduta a Fakir l'altro giorno a Bologna. E passiamo alla Repubblica che apre in realtà con la notizia del disegno di legge varato che prevede l'imputabilità tra i 14

e i 18 anni, più galera per i minori. Meloni, chi sbaglia paga. Delmastro, destra pronta al no alle chat anche in aula. La procura pensa di ricorrere alla consulta. Anche qui si parla della notizia di Bologna, Fakire e i poliziotti e scontro sul video, non c'è stata una colluttazione. E poi una notizia di economia, benzina 2 euro, nessun intervento sulle accise, mancano le coperture per gli sconti, l'opposizione attacca solo propaganda. È collegato ovviamente alla questione aumento della benzina, anche ciò che sta accadendo nel Mar Rosso, gli Houthi bombardano petroliere nel Mar Rosso, Trump verso l'escalation. Si parla di emergenza, viene riproposta una foto di un Canadair in azione in Francia, nel sud-est della Francia, Francia e Spagna a fuoco, l'estate nera degli incendi. Passiamo alla stampa, la stampa che, un attimo soltanto, ecco. Ecco, qui ci ritroviamo, siamo in diretta, quindi ogni tanto c'è qualche problema sul PC, la stampa. Hormuz infiamma il petrolio, l'inferno nel Mar Rosso, terremoto ai mercati e arrivano nuovi dazi USA. Spari Houthi contro due navi saudite nel Mar Rosso, il greggio sale a 100 dollari, giù le borse. Slittano le misure sul caro benzina, tensione in CDM, Schlein, Meloni ha tradito le promesse. Ovviamente si parla degli Stati Uniti, l'ira di Trump su Teheran, ora siamo pronti all'attacco più duro. Un commento poi di Francesco Sforza sul sondaggio shock effettuato in Germania, gli estremisti volano al 29%. Ancora le notizie relative al video degli agenti che ripropongono la lite tra Fakir ed un residente, l'ultimo urlo di Fakir, così mi uccidete. Appunto, in uno dei filmati che registrano gli ultimi attimi di vita di Fakir si sente una supplica, aria, aria, aria, mi uccidete. E poi la stretta del governo, minori imputabili a 14 anni, imputabili già a 14 anni, il governo ha varato ieri un disegno di legge che cambia le regole sull'imputabilità dei minorenni. Si parla ancora di riforma per conservatori e istituti artistici, accademie, lauree come all'università. Via libera in forma preliminare da parte del Consiglio dei Ministri all'equiparazione all'università del sistema di istruzione che comprende conservatori, accademie di belle arti e accademie di danza. E diamo uno sguardo adesso al Messaggero, il Messaggero che appunto apre con la politica internazionale, minaccia l'Iran, vola il petrolio, la guerra del Golfo si allarga, Trump pronto al raid su Teheran, più massiccio di sempre, il Brent oltre 100 dollari al barile, giù le borse, Milano perde il 3%, la BCE tiene fermi i tassi. E si parla poi di una foto che ritrae due bagnini, spiagge, troppe disgrazie, bagnanti indisciplinati. La denuncia dei bagnini, regole ignorate ed insulti. E ancora una legge anti-baby gang, minore sempre imputabili. Anche qui la notizia relativa al video della tragica fine di Fakir, vie respiratorie ostruite. E ancora una notizia di cronaca, quella che abbiamo già riportato, orrore a Tropea, sospetti di contaminazione sui fasciatoi, batterio killer in asilo nido, muore un bimbo, quattro ricoverati. Passiamo al Sole 24 Ore, il Sole 24 Ore che apre appunto con sempre la questione internazionale, le nuove tensioni su Hormuz e Mar Rosso, petrolio oltre quota 100 dollari. Diesel rincari senza freni in Italia. E il rapporto Oxfam, ricostruire Gaza costerà 71 miliardi, 7 volte più che in passato. E poi si parla di sanità, da settembre al via le nuove tariffe per visite ed esami. Per una specialistica il rimborso sarà di 26 euro in media, aumenti del 5,8%.

0: aumenti che scatteranno dal 21 settembre con le nuove tariffe con le quali vengono rimborsate le prestazioni garantite dalle strutture sanitarie per conto del SSN, Servizio Sanitario Nazionale. Diamo lo sguardo adesso alle notizie relative allo sport. Gazzetta dello Sport, accordo tra Rafa Leao e il Fenerbahçe, arrivano i turchi. Modric al Milan, un altro anno, Cardinale è un vincente, ma il titolo tutta pagina è quello relativo sempre alla questione nazionale, il piano di Maldini e Leonardo, più Pirlo che Pep. Malagò con il tandem tecnico all'Assemblea della Lega di A, per il nostro progetto servono 8-10 anni. E poi si parla del Gran Premio di Ungheria, Kimi, Ferrari favorita, più bello batterla, e poi di Alcaraz che non gioca dal 14 aprile, dubbi su rientro e pare faccia soltanto gli US Open. Prima di andare avanti con uno sguardo sulla stampa locale, ci fermiamo qualche secondo.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
0: Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno per un rapido sguardo su quella che è la stampa locale. Sanità sotto accusa, rilievi della Corte dei Conti, pochi controlli sulla spesa, boccia alla Gazzetta, autonomia no a passi indietro. Il focus poi sulla Puglia Promozione, cade il sequestro contro scandale, secondo il PM non c'era dolo, caso Natuzzi, lite tra azienda e sindacati. E poi si parla di Bari, la tassa rifiuti un po' più leggera, il comune taglia la Tari del 2%, merito della lotta all'evasione. In basso una notizia dei trasporti, affitti turistici, nuova legge della regione, aeroporto di Bari, ecco il parcheggio a tariffe ridotte e a Fasano arriva un nuovo hotel di lusso. Passiamo al Corriere del Mezzogiorno. Corriere del Mezzogiorno, un nuovo giro di vite per le ASL. Sanità, il presidente della regione interviene ancora una volta sulle spese e chiede verifiche sugli ultimi due mesi. L'ordine di Decaro, concorsi e promozioni, controllate gli atti degli ex manager. E poi il caso di Brindisi, ma assistenza domiciliare e affidamento esterno, revocato il bando di gara per la gestione dell'assistenza domiciliare all'ASL di Brindisi. In basso si parla anche qui della Tari di Bari, il comune annuncia una mini sforbiciata, sconto medio di 6 euro. La foto centrale, l'intervista all'attore e regista Michele Riondino, avvia il Cinzella Festival, parla Michele Riondino. La regia mi manca, presto un altro film e sarà girato in Puglia. E anche qui la notizia dei posti auto allargati all'aeroporto di Bari, due piani e 611 posti auto, inaugurato il parcheggio dell'aeroporto Voitila. In basso poi una notizia che è stata riportata da più di qualche testata giornalistica, bimba scrive a Mattarella, lui le telefona. La piccola è malata di atrofia muscolare spinale, una bambina di Andrea Giulia, 8 anni, ha scritto a una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che poi l'ha chiamata al telefono. E quanto fa sapere la sindaca di Andrea Giovanna Bruno in un post pubblicato sui social. E chiudiamo questo rapido sguardo alle testate giornalistiche locali parlando di Grottaglie, la sorte dell'Arlotta sull'edicola. Per l'aeroporto di Grottaglie il Movimento 5 Stelle non molla e ci riprova. L'emendamento che chiedeva il via ai voli civili bocciato alla Camera dal centrodestra sarà ripresentato al Senato dal Movimento. Intanto ecco i nomi dei parlamentari pugliesi che hanno detto no. E intanto ieri l'aeroporto di Grottaglie è stato immortalato in più di qualche foto per l'arrivo proprio all'Arlotta della star americana John Legend. Sanità, nel mirino gli ultimi atti delle ASL e quindi la stretta della quale abbiamo parlato poco fa. Bari, Benetton riapre lo store da Mincuzzi e poi ancora la notizia di Mattarella che telefona alla bimba malata. E allora questo davvero era un rapido sguardo su quelle che sono le principali notizie sulle testate nazionali e locali. Ma noi appunto parlando di notizie locali ci spostiamo ai servizi del nostro TG, quelle che sono state pubblicate ieri. Tra le notizie più importanti appunto abbiamo parlato di aeroporto di Grottaglie, vediamo il servizio di Dario Gallitelli relativi appunto alla questione dei voli di linea che ancora sembrano un miraggio.
2: L'aeroporto Marcello Arlotta di Grottaglie è pronto. Il nuovo terminal passeggeri realizzato con un investimento di 9 milioni di euro è ormai in addirittura d'arrivo. Mancano soltanto gli ultimi interventi di finitura e il taglio del nastro è previsto entro la fine di luglio. Un'opera importante completata alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, ma la vera sfida non può esaurirsi nelle poche settimane della manifestazione. La questione decisiva è un'altra: trasformare Grottaglie in un collegamento stabile capace di servire Taranto e l'intera provincia anche dopo i Giochi. Lo scalo dispone di una delle piste più importanti del paese, ospita attività cargo, industriali e aerospaziali, è legato allo stabilimento Leonardo e adesso può contare anche su un terminal moderno. Eppure continua a mancare ciò che il territorio chiede da anni, l'attivazione dei voli civili di linea. Proprio su questo obiettivo si riaccende lo scontro politico. Il Movimento 5 Stelle accusa la maggioranza di aver bocciato l'emendamento sulla continuità territoriale. Fratelli d'Italia replica sostenendo che il testo fosse tecnicamente e finanziariamente inadeguato e chiama in causa Regione Puglia e aeroporti di Puglia. Le responsabilità vengono così rimpallate da una parte all'altra, ma mentre i partiti discutono su procedure, competenze ed emendamenti, il risultato resta sempre lo stesso. Taranto continua a dipendere dagli altri aeroporti, da Bari e da Brindisi, con disagi per cittadini, imprese, turisti e operatori economici. I giochi possono rappresentare una vetrina e un punto di partenza, ma non possono essere l'unico orizzonte. Il vero obiettivo deve essere costruire collegamenti duraturi, sostenibili e realmente utili al territorio. L'aeroporto è pronto a volare, ora serve una volontà politica altrettanto concreta, capace di superare divisioni e ostracismi che da troppo tempo continuano a tarpare le ali alla nostra provincia.
0: La settimana scorsa ci eravamo occupati all'interno del nostro TG delle notizie relative alla desertificazione commerciale di alcune strade della nostra città. Ieri mattina abbiamo intervistato alcuni commercianti del borgo per capire appunto le cause e le soluzioni di un fenomeno che ha proporzioni regionali. Vediamo il servizio di Maria Laura Paletta.
3: Siamo tornati in via Pupino dopo il nostro servizio sulla desertificazione commerciale del borgo per ascoltare la voce degli esercenti, capire le loro richieste e come stanno affrontando la crisi del commercio di vicinato, un fenomeno che interessa ormai tutta la Puglia, estendendosi anche a livello nazionale.
4: E questo progetto Vivi via Pupino in cosa consiste?
5: Abbiamo deciso di fare una sorta di gruppo per cercare di rivitalizzare questa strada, per cercare di tenerla pulita, in ordine, accogliente fondamentalmente per i clienti. Quindi abbiamo fatto delle micro iniziative, piccolissime cose ma in gruppo, che in questo momento pare che sia la cosa più difficile da fare, cioè fare squadra, fare gruppo. Ci proviamo.
4: Come accogliete il cartellone estivo degli eventi presentato dal Comune di Taranto in concomitanza con i Giochi del Mediterraneo?
5: Beh, diciamo che un cartellone estivo degli eventi del Comune di Taranto si vede da anni, quindi benvengano i Giochi del Mediterraneo e dovremmo poi a luci spente cercare comunque di proseguire in un discorso di programmazione.
6: Sì, possiamo parlare dei parcheggi che sono pochi, ma diciamo anche che ci sono tante macchine che vengono parcheggiate qui in borgo e dimenticate. E credo che comunque Taranto debba pensare un po' al futuro. Dire che la BRT non andrà, che la BRT di qui di là, io credo che la BRT potrà essere utilizzata da parecchie persone e credo che Taranto se la debba meritare.
7: Molta gente della provincia, ma addirittura di Lama, viene in centro, dopo tre giri se ne va perché non trova parcheggi. Il problema sono i parcheggi.

0: parcheggi. Se non si dovesse risolvere questo problema dei parcheggi, i negozi sono destinati a chiudere perché la gente non ci viene più. C'è stata una raccolta firma anche dei commercianti, sembra che le firme sono state moltissime, addirittura qualcuno parla di 3.000, però non sappiamo queste firme, questo organizzato dalla Commercio, che fine hanno fatto, non sappiamo che poteri hanno avuto per sensibilizzare il comune a che si impegnasse a fare i parcheggi a Taranto.
1: E nel TG di ieri abbiamo parlato anche della situazione dei lavoratori dell'acquedotto pugliese, tra i lavoratori licenziati dopo il cambio di appalto appunto dell'acquedotto. I sindacati chiedono il rispetto della clausola sociale e la tutela occupazionale. Il 30 luglio ci sarà un confronto a Bari. Sentiamo la notizia nel servizio di Giovanna Calabrese.
2: Noi siamo i fognieri dell'ambito 9 dell'acquedotto pugliese, impiegati in precedenza presso Evoluzione Ecologica di San Marzano. E durante una procedura di cambio appalto, questa procedura prevedeva il reintegro del personale impiegato. Questo reintegro non è avvenuto e la società Castelli SRL al momento non ha fornito nessuna spiegazione in merito.
3: Essere licenziati dopo anni di lavoro non è mai semplice, soprattutto quando arriva da un giorno all'altro. È la situazione raccontata da uno dei tre lavoratori coinvolti nel cambio di appalto per la manutenzione delle reti idriche fognarie nell'ambito 9 di Acquedotto Pugliese. Il lavoratore aveva un contratto a tempo indeterminato con Evoluzione Ecologica, la società uscente, attività che svolgeva da 4 anni, mentre gli altri da quasi 30 anni. Il 29 giugno ha ricevuto la lettera di licenziamento per la cessazione d'appalto. Nella comunicazione l'azienda spiega di aver avviato la procedura di cambio appalto con la società subentrante Castiglia SRL. Il lavoratore racconta però di non aver ricevuto alcuna comunicazione dalla nuova impresa e di essere ancora in attesa di conoscere il proprio futuro occupazionale.
2: Solo sapere motivazioni e qual è stata la problematica in questo cambio appalto, a differenza di tutti gli altri, perché a noi risulta che le altre aziende abbiano integrato tutto il personale senza alcun problema.
3: La questione riguarda la clausola sociale prevista nei cambi di appalto, che secondo i sindacati dovrebbe garantire la continuità lavorativa del personale già impiegato. Fictem e Fillea CGIL hanno chiesto quindi un intervento per tutelare i lavoratori coinvolti. Un'avvertenza che non riguarda solo Taranto, ma anche altri territori pugliesi, tra cui Bari e Brindisi. Intanto è stato convocato un incontro per il 30 luglio alla presenza di Acquedotto Pugliese e delle organizzazioni sindacali per affrontare la questione occupazionale e la tutela dei lavoratori coinvolti.
1: Noi ci fermiamo qualche secondo con la pubblicità e ci ritroviamo qui con il primo ospite.
4: Prometto che mi prenderò sempre cura di te. Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto Unitelma Sapienza.
10: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
11: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
2: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
3: Qualche settimana fa siamo stati ospiti della terrazza del Duomo di Taranto per parlare di una serie di iniziative che si stanno svolgendo in questa meravigliosa location. Oggi ci ritroviamo con un ospite, un'amica che è in collegamento con noi, Miriam Putignano. Miriam, buongiorno.
4: Buongiorno a voi e grazie.
3: Allora, Miriam, referente del presidio del libro Rosa Pristina, ci parla di quello che accadrà questa sera alle 20 e anche del prossimo appuntamento in terrazza.
4: Sì, sì, in realtà noi abbiamo già svolto un incontro la settimana scorsa con Danilo Giaffreda, che è insomma autore del famoso blog Il ventre dell'architetto, con un libro di sue memorie, di suoi ricordi. E stasera continuiamo con Omar Di Monopoli, che sostanzialmente è uno degli scrittori pugliesi più acclamati, possiamo dire, a livello nazionale, perché ha pubblicazioni addirittura con Adelphi, che è una casa editrice davvero no, di elite, che pubblica pochissima narrativa, con Feltrinelli, eccetera. E il suo nuovo libro si chiama Il santo degli assetati, e la definizione che è stata data a questo genere è western mediterraneo, perché veramente le atmosfere sono da western, pistole, violenza, eccetera, però le ambientazioni sono, anche se mai citate in maniera esplicita, sono riconoscibili come le nostre, no? Come la nostra Puglia, il nostro territorio. E Omar sarà quindi l'ospite di stasera, ci vediamo alle 20, ci vediamo in questo scenario meraviglioso che è la terrazza del Duomo di San Cataldo. E veramente questa idea, no, di aprire questo spazio alla cittadinanza è stata di Emanuele Ferro, parroco del Duomo di Taranto, che ha veramente voluto restituire ai tarantini un luogo di straordinaria bellezza, da cui veramente si vede il mare, si sta sui tetti sostanzialmente. E il terzo ed ultimo incontro di questa rassegna, che porta il nome di Libri in Terrazza, è fissata per l'1 di agosto, quindi per sabato prossimo, e il libro in questione si chiama La colpa è mia, non è un libro recente.

0: interessante, è un libro che ha già 2 anni, l'autore si chiama Andrea Donaera, edizioni Bompiani, quindi un'edizione nazionale di grande prestigio. E ho voluto però che, quindi diciamo non è una presentazione perché il libro ha già fatto il suo percorso, ecco. Però volevo che si riprendesse a parlare di questo romanzo perché l'argomento forse è diventato ancora oggi, cioè oggi è ancora più interessante rispetto a 2 anni fa, nel senso che se ne è parlato di più nelle cronache. E si tratta degli incel, no? Celibi involontari, cioè quel fenomeno di odio nei confronti delle donne che è maturato nel web attraverso pagine, attraverso siti di uomini più o meno giovani o che sono celibi secondo loro perché le donne hanno modelli di riferimento sbagliati, oppure celibi di ritorno nel senso che sono separati e sfruttati a loro dire dalle ex mogli o dalle ex compagne. Siccome i casi di violenza, i femminicidi, eccetera, nell'ultimo periodo, ahimè, sono diventati molto frequenti e si è parlato spesso in cronaca di questi fenomeni, no? Si è parlato anche di revenge porn, di fenomeni di violenza, no? Vere e proprie attraverso i social, attraverso il digitale, no? Nei confronti delle donne. Ho voluto che questo libro, molto illuminante per certi
1: Certo.
0: versi, anche se divertente, venisse ripreso un attimo. Quindi Andrea Donaera, La colpa è mia, primo agosto.
1: Quindi
0: Stasera
1: ricordiamo
0: invece
1: che
0: siamo con Amore di Monopoli.
1: rispetto al, insomma, al programma, la locandina, la data è cambiata, cioè invece del 31 e l'1 agosto, quindi ci teniamo a sottolinearlo.
0: 1 agosto, sì.
1: Senti Miriam, tu che sei un'operatrice culturale da tanti anni, che ti occupi comunque, ti sei sempre occupata di libri, che interesse hai notato al netto del fatto che ovviamente l'abbinamento tra la cultura e la riscoperta di luoghi particolari di Taranto, no? C'è sicuramente un'attrattiva particolare, che interesse c'è? Da parte del pubblico, cioè sempre lo stesso si rinnova relativamente appunto all'approccio, all'ascolto e alla conoscenza di scrittori, nuovi scrittori, libri nuovi e meno nuovi.
0: Allora, facciamo una debita premessa. La rassegna di cui stiamo parlando è alla terza edizione e devo dire che ha riscosso un notevole interesse sin da subito, appunto, come dicevi, anche perché oltre al libro e alla chiacchierata con l'autore, l'occasione era quella di vedere un luogo di Taranto che veramente in pochissimi, no? Ti parlo di 3 anni fa, veramente in pochissimi avevano visitato. Quindi la rassegna ha sempre avuto un buon successo. E ti devo dire però, come rovescio di medaglia, che dobbiamo essere onesti e dobbiamo dire che per quanto la Puglia sia diventata un punto di riferimento nelle rassegne letterarie di ben altro respiro rispetto a questa, no? Festival molto grossi, eccetera, i numeri dei lettori non cambiano. Cioè, per quanto si investa in promozione della lettura, i lettori non cambiano, sono sempre gli stessi.
1: Sì.
0: Quindi probabilmente questo non è un modo, se devo dirla tutta, non è un modo per coinvolgere nuovi autori o nuovi lettori, perdonami. Quello forse è un compito che spetta di più alla scuola, che spetta di più alle famiglie. Però le rassegne letterarie o comunque i festival o comunque qualsiasi tipo di evento piccolo o grande di questo genere può essere l'occasione per fare gruppo, cioè
1: Sì.
0: incontrare altri lettori, non sentirsi soli, non sentirsi strani, quello sì, però come numeri di lettori non riusciamo ad incidere, quello no.
1: Allora, grazie per questa disamina perché era esattamente quello che volevo sapere, al netto del fatto che ovviamente queste attività, e l'ho visto di persona la serata della presentazione del libro di Danilo Giaffreda, servono proprio anche per scambi non solo culturali ma proprio personali, per cui comunque diventa davvero un'esperienza da fare, ancor più bella se poi si svolge in questi luoghi della nostra città che non tutti conoscono.

0: conoscono e quindi è davvero un momento per ritrovarsi e ritrovare una città sconosciuta sotto certi aspetti. Allora, Miriam, intanto volevo salutare anche e ricordare Symbolum ETS, Don Emanuele Ferro, Elena Mondio, quindi chiaramente a te buon lavoro per questa sera, per la presentazione dell'1 agosto e ci auguriamo che possa essere un po' questa iniziativa, un po' un volano per la speranza è sempre quella, insomma, no? Di aumentare un po' il bacino di utenza di coloro che si interessano a questo tipo di attività.
1: Sì, approfitto anch'io per ringraziare Symbolum che veramente ha voluto fortemente e strenuamente questa iniziativa. Sta lavorando benissimo sul territorio della Città Vecchia, quindi è un progetto in cui crediamo tutti tantissimo. Quindi grazie davvero a voi, a Studio 100, per lo spazio che ci avete offerto anche per poter arrivare a più persone possibili. Grazie mille.
0: Grazie Miriam, buona giornata, buon lavoro per questa sera.
1: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Anche a voi.
0: Allora, noi ci fermiamo qualche secondo e poi ritroveremo il secondo ospite della giornata.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne, di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in Via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.
0: Abbiamo parlato ultimamente di un bellissimo progetto volto ancora una volta alla valorizzazione della mitilicoltura tarantina, appunto vista come patrimonio culturale. Questa sera alle 20 a Piazzale Democrate ci sarà l'evento finale di Miti di Mare e ne parliamo con insomma, un ospite che ogni tanto ritroviamo perché ormai è come se avesse un cilindro dal quale tira fuori cose bellissime e magiche. Sto parlando di Paolo Vinci, presidente dell'Isola Cooperativa Sociale. Buongiorno Paolo.
4: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito. Eccoci.
0: Allora Paolo, arrivata questa giornata del 24 luglio, Piazzale Democrate stasera, tantissimi ospiti, accadrà davvero di tutto. Raccontaci un po' innanzitutto com'è andata questa iniziativa e poi cosa riserva per questa sera.
4: Allora, il progetto Miti di Mare è iniziato ad aprile, ma la programmazione e la progettazione parte già da dicembre del 2025. Abbiamo affrontato dei percorsi per il tema appunto della mitilicoltura trattato sotto l'aspetto gastronomico, sotto l'aspetto ambientale. La narrazione è avvenuta tramite i mitilicoltori, le loro storie e la loro partecipazione attiva. È stato sorprendente come si sia evoluto nel corso del tempo, perché proprio lo scopo della cooperativa Isola è quella dell'inclusione con la partecipazione anche dei cittadini provenienti dai paesi terzi attivamente all'interno del progetto, ma anche la vocazione a fare rete sul territorio ha portato anche a unire in questo percorso tante realtà, tanti enti del terzo settore che già lavorano sul territorio e che hanno dato il proprio contributo accrescendo, insomma, il progetto. Quindi è stato un progetto bello, ricco di momenti, di attività, c'è stato il museo, ci sono tante altre attività che abbiamo svolto in questi mesi, ma è interessante il risvolto che c'è stato dalle cooperative e dei mitilicoltori che hanno partecipato attivamente alle attività del progetto, anzi consigliandole alcune altre per ampliare il raggio di azione del progetto, e degli enti del terzo settore, da Plastica Qua, Enjoy Your Dive, non da ultimo, e poi arrivo a stasera, Open Core con Emilio Porchetti, che ha collaborato per la realizzazione di questo evento finale, che non è soltanto una restituzione di fine progetto delle attività svolte, ma un ulteriore momento di inclusione anche con ospiti internazionali. Noi
0: Questo è
4: partiamo alle
0: importantissimo.
4: 19. Certo.
0: Questo è importantissimo perché abbiamo visto davvero insomma, nomi di rilievo internazionale nell'ambito musicale come Baba Sissoko, comunque ci sono tantissimi ospiti, ma anche c'è l'attore e regista Massimo Cimaglia con il suo progetto, questo cine racconto che ha realizzato Il mare negli occhi. Dice un po' insomma, che cosa si potrà trovare stasera, perché davvero
4: Sì.
0: si va dalle attività funambolesche alla musica, all'enogastronomia.
4: Sì, diciamo che la serata rappresenta pienamente il concetto di trasversalità, cioè l'elemento culturale di unione tra i popoli all'interno delle attività sociali e quotidiane viene declinato sotto diverse forme d'arte. Quindi c'è Massimo Cimaglia che ci presenterà il suo cineracconto, che non è altro che il racconto del progetto, però con un occhio diverso. Raccontarlo, ieri ho avuto il piacere di avere un'anteprima da Massimo, ed è davvero uno sguardo interessante che forse noi tarantini dovremmo avere per la nostra città, un amore per la città raccontato direttamente da chi quotidianamente lavora, e non sono soltanto i mitificoltori, ci sono anche tanti autori del territorio, dell'autenticità del territorio, che rappresentano la città di Taranto con un occhio differente. Ecco, è questo il tema che poi passa attraverso gli artisti di strada, i musicisti, che sebbene provengano da altre parti del mondo, ci raccontano un'unione tra i popoli.
0: Bene, questa diciamo è stata un'altra delle attività svolta da Isola Cooperativa Sociale per quest'estate, che vi ha visto insomma davvero protagonisti su più fronti per quello che riguarda le attività. Adesso qual è il programma della cooperativa? Qual è adesso? Vi fermate un attimo, cosa avete in mente per i prossimi progetti? Insomma, continueremo a seguirvi, ma dici insomma se c'è qualche anticipazione che si può
4: Beh,
0: fare.
4: per certo ad agosto riapriremo l'arena a Parco di Lulù e riprenderà la
0: Certo.
4: programmazione a Parco di Lulù, e poi vorremmo continuare queste attività progettuali sul mare e sulla mitilicoltura. Ci sentiremo presto.
0: Bene, allora stasera ovviamente l'ingresso è libero, insomma, l'invito è a partecipare a questo evento così diffuso. E, insomma, grazie, buon lavoro e ovviamente sarà davvero una serata particolare al quale partecipare tutti insieme proprio nell'ottica di ritrovarsi attorno vicino al mare, insomma, parlando un'unica lingua. Grazie.
4: Grazie, grazie a te. Buona giornata.
0: Grazie Paolo, buona giornata e buon lavoro. E allora, noi tra breve abbiamo una pausa e poi ritroveremo un altro ospite e poi parleremo degli appuntamenti del weekend, che questa settimana sono davvero tanti.

0: parliamo ancora di libri, parliamo ancora di luoghi del cuore della nostra città e parliamo anche di attività varie che si incontrano. Siamo in collegamento con Giuseppe Barbalinardo di Tracce APS. Giuseppe, ci sei? Si è bloccato? Si è bloccato. È tornato. Ok, Giuseppe, ci senti? Aspetta che noi non ti sentiamo. Prova a parlare che non ti sentiamo.
1: Sentite adesso?
0: Sì. Allora, alzatemi un attimo un po' di più il volume in sala. Buongiorno, Giuseppe.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora, Giuseppe, parliamo di quello che accadrà con questa iniziativa organizzata da Tracce APS e che dà il nome anche, insomma, a questo primo evento all'interno del Parco Cimino.
1: Sì, allora, innanzitutto,

0: fondamentalmente della cultura, impegniamo anche all'interno di presentazioni, quindi di volumi o comunque ecco, di rassegne da questo punto di vista. L'evento di domani, che si terrà al Parco Cimino alle ore 19, è una passeggiata letteraria all'interno, insomma, della quale attraverso alcune tappe che faremo all'interno del parco presenteremo brani del libro di Valentina Petrini, Il prezzo della libertà, e ci saranno alcuni divulgatori che insomma all'interno delle tappe presenteranno alcuni aspetti della nostra città e del tema della libertà, quindi inerente al libro.
1: Senti Giuseppe, perché l'idea della passeggiata letteraria? Chiaramente avete a disposizione una location che proprio ti incita alla passeggiata, però è proprio bella l'idea di fare queste tappe per raccontare, insomma, un'azione in movimento.
0: Sì, esattamente. Diciamo che è sicuramente l'occasione per, come dire, narrare anche un po' il parco, nel senso che sempre nel nostro pilastro anche dell'ecologia, in qualche maniera vogliamo valorizzare quello che è un vero e proprio spazio, un piccolo polmone verde all'interno della città e quindi i temi saranno anche connessi alla flora, alla fauna e poi chiaramente siamo anche in rete con le associazioni che lì sono diciamo, padrone di casa, quindi sto parlando di Plastica Qua, sto parlando della Lega Abolizione Caccia e quindi insomma per noi poi è importante creare questo tipo di rete, questo tipo di network perché ecco, banalmente si dice che l'unione fa la forza da questo punto di vista, però sicuramente la rete è qualcosa di importante per collaborare insieme e provare anche a invertire la narrazione di questa città, ecco.
1: Allora, la libertà è anche un cammino e quindi non poteva
0: Certo.
1: esserci migliore ospite, insomma, che parli di libertà, appunto come Valentina Petrini, che abbiamo incontrato più volte, una cara amica, ma che soprattutto con questo libro, Il prezzo della libertà, appunto focalizza l'attenzione su quello che assolutamente non è un concetto astratto. E quindi si parla di possibilità di scegliere del proprio corpo, della propria vita, del proprio futuro e quindi veramente è insomma, un ospite rappresentativo di questo percorso che farete all'interno del Parco Cimino.
0: Sì, rinnoviamo l'appuntamento per l'appunto domani alle ore 19. Ci troveremo all'ingresso del Parco Cimino e ci sarà al termine della passeggiata la possibilità sia di acquistare il volume di Valentina, sia la possibilità di tesserarsi alla nostra APS, ecco, nell'ottica di creare, poi continuare a sviluppare e creare la nostra comunità, che, come dicevo prima, è un altro dei nostri tre pilastri. Per cui anche lì la forza della comunità è importante e sicuramente vi aspettiamo numerosi, ecco.
1: Grazie Giuseppe, ovviamente mandateci informazioni e notizie di quelli che saranno i prossimi eventi, grazie,
0: Certo.
1: salutatemi Valentina Vetrini, insomma sarà davvero
0: Volentieri.
1: una serata speciale per questo abbinamento insolito, ma sicuramente riuscito. Grazie Giuseppe.
0: Grazie, una buona giornata a voi e un buon proseguimento agli spettatori.
1: Anche a
0: Salve.
1: te, buona giornata e buon lavoro. Allora, parlavamo di quelli che saranno i tanti eventi di questo fine settimana. Vorrei partire da ciò che accadrà alle 18:30 oggi all'interno della Sala Lippolis del Museo Martà, dove si terrà la conferenza stampa di presentazione di questo progetto, L'arte della vittoria, atleti e competizioni del Mediterraneo, presentazione delle attività.

collaborazione a sostegno dei Giochi del Mediterraneo 2026. Un racconto inedito sull'atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo antico, che appunto vedrà come testimonia speciale l'ignoto atleta morto a Taranto agli inizi del V secolo a.C., le cui spoglie sono conservate nel Museo Martà. La direttrice del Martà, Stella Falzone, non ha remore a definire questo progetto un progetto pop nato dalla volontà di affermare la stretta connessione tra la virtù atletica che ci tramanda l'archeologia del territorio con il valore dell'atletismo dell'epoca contemporanea, appunto come una parte di una storia millenaria che ci porta piano piano poi alla realizzazione di questa dimensione internazionale dei Giochi del Mediterraneo. Per l'occasione, accanto alla direttrice del Museo di Taranto, ci sarà il presidente del comitato organizzatore dei 20esimi Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese, e Carlo Molfetta, direttore generale del comitato organizzatore dei 20esimi Giochi del Mediterraneo. Quindi questa sera alle 18.30, Sala Lippolis, per la presentazione alla stampa di questo progetto. E andiamo avanti parlando di alcuni degli appuntamenti del weekend. Partiamo da quello che accadrà a Pulsano da oggi fino al 26, sto parlando del T-Fest, la sagra delle tipicità, uno degli eventi più attesi di Pulsano, nato appunto per valorizzare le eccellenze enogastronomiche, culturali e artistiche del territorio pugliese. Il Tea Fest non è soltanto una sagra, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta dell'identità dei territori. Tanti saranno gli ospiti presenti e tanti spettacoli e chiaramente la possibilità di degustare quelli che sono i prodotti del nostro territorio. Andiamo avanti con quello che accadrà invece da domani 25 luglio, Cave di Fantiano di Grottaglie, Cinzella Festival. Cinzella Festival, tre giornate, ecco questa è la locandina del T-Fest al quale facevamo riferimento poco fa. E come vedete quindi l'artista di strada Renato Ciardo, Los Locos, canzoniere grecanico salentino, questo è quello che accade a Pulsano. Ci spostiamo, come dicevo, a Grottaglie con il Cinzella Festival, tre giornate, 25, 26 e 27, Cave di Fantiano di Grottaglie, si apre domani sera con il gruppo inglese dei Kerala Dust per una serata di elettronica, blues e art rock, in esclusiva per il Sud Italia, accompagnati poi dal live set di un DJ salentino, e sto parlando di Populus. Il 26, quindi domenica, sarà la volta dell'esclusiva per appunto la Puglia dei Blu Vertigo, la storica band degli anni 90 capitanata da Morgan, e in apertura Indian Wells. Si chiuderà poi il 27, lunedì, con il concerto di Niccolò Fabi, che sarà introdotto da un artista locale a cui teniamo tanto, e sto parlando di Cristiano Cosa. Sabato 25, Martina Franca, Festival della Valle d'Itria, nel Palazzo Ducale alle 21, una delle opere più celebri al mondo, viene riproposta appunto in una versione mai rappresentata finora, e sto parlando della Carmen. Perché questa è una versione mai rappresentata? Perché appunto si rifà ad una partitura originariamente predisposta da Bizet nel 1874, prima che i dirigenti dell'Opéra Comique di Paris chiedessero importanti cambiamenti. Sempre domani 25 di luglio a Relais Isto, parliamo del Magna Grecia Festival 2026, l'energia delle note. L'energia delle note è un appuntamento imperdibile con la grande musica sinfonica nell'atmosfera suggestiva del Relais Isto. Alle 21 l'orchestra giovanile della Magna Grecia, città di Taranto, diretta dal maestro Roberto Gianola, accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le straordinarie pagine di Sibelius e Dvorak. E poi domani, questo proprio periodo di fine settimana di grandi festival, parliamo di Ultrasuoni Festival.

0: Festival 25, 26, 27 e 28 di luglio. Si parte domani 25 con lo spettacolo di Vincenzo Salemme Fuori Nevica, il 26 luglio con un personaggio molto amato dai ragazzi, Carolina in Family Show. Il 27 luglio, lunedì, Massimo Ranieri, Tutti i sogni ancora in volo. E poi martedì 28 si chiude con lo spettacolo Ciao Ciao Tour degli Oasis, che altro non sono che Toti e Tata in versione parodia degli Oasis. Questo accadrà sulla rotonda del lungomare. I biglietti sono in vendita anche, insomma, ancora adesso e anche presso il botteghino del Teatro Orfeo, Ultrasuoni Music Fest, appunto sulla rotonda dal 25 al 28. E chiudiamo con la festa dell'USB che parte questa sera dalla batteria Cattaneo di Leporano con ingresso libero. Voglio ricordare l'appuntamento di domenica 26 con lo spettacolo che più volte abbiamo raccontato e presentato, ma ci fa sempre piacere ricordare, La Gru di Luisa Campatelli con la regia di Alfredo Traversa e protagonista Tiziana Risolo. All'interno appunto di questa festa dell'USB viene riproposto con grande successo e grande richiesta lo spettacolo La Gru. E poi ci sarà ancora tanta musica in giro nella nostra città con festival del jazz e tanti eventi anche nella nostra provincia. Noi adesso ci fermiamo qualche minuto con il TG Politico e chiudiamo come sempre con il meteo.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella compie gli anni. Al Capo dello Stato un coro unanime di auguri nel giorno del suo 85° compleanno. La Premier Giorgia Meloni lo ha raggiunto telefonicamente per esprimergli la gratitudine del governo per il costante impegno al servizio della nazione. I presidenti di Senato e Camera, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana, lo hanno definito un punto di riferimento saldo e custode autorevole dei valori repubblicani. A lui giungono anche gli auguri del vice premier Antonio Tajani e della segretaria del PD Elly Schlein, che richiama il grande affetto del popolo italiano verso il capo dello Stato. Via libera bipartisan della Camera all'emendamento al decreto sport che impone nuove misure di sicurezza per le piscine pubbliche e ad uso collettivo. La norma, in vigore dal 1 agosto, vieta bocchettoni e griglie con effetto ventosa per evitare tragedie come la recente scomparsa della piccola Alice a Sestri Levante. Per gli impianti non a norma è prevista la chiusura immediata, mentre per l'adeguamento di quelli pubblici viene stanziato un fondo di 4,7 milioni di euro. C'era urgenza di intervenire, lo abbiamo fatto, dicono da Fratelli d'Italia. Il nostro ringraziamento alla maggioranza per aver definito questo emendamento e alle opposizioni per averlo sostenuto. Critiche dai 5 Stelle su una misura definita frettolosa e incompleta. Salvini al Viminale? Sarebbe spaventoso. Commenta così la segretaria Dem Elly Schlein le ultime indiscrezioni che vorrebbero un ritorno al Ministero dell'Interno di Matteo Salvini. Dopo i suoi fallimenti sulle infrastrutture e gli incredibili ritardi dei treni, prosegue Schlein, ora Meloni lo vorrebbe anche promuovere. Secondo alcune ipotesi, la Premier avrebbe acconsentito ad un avvicendamento con Matteo Piantedosi, che lascerebbe il Viminale per il Ministero dei Trasporti. Intanto lo stesso Salvini prova a smentire. Non commento fantasie dei giornali, ha detto. Sarò al MIT almeno ancora per un anno. Risultati oltre le attese per il programma Goal dedicato all'occupabilità, che supera tutti i target stabiliti dal PNRR. Sono 4,3 milioni le persone prese in carico e oltre 1 milione quelle formate, con numeri raddoppiati sul fronte delle competenze digitali. A presentare i dati nel carcere di Velletri è stata la ministra del Lavoro Marina Calderone. Non c'è vera inclusione sociale senza un lavoro regolare e sicuro, ha sottolineato, annunciando che già la prossima settimana incontrerà le regioni per stabilizzare il progetto anche oltre la scadenza dei fondi europei. Questi risultati, aggiunge la ministra, testimoniano l'impegno del governo a costruire una storia che avrà un suo futuro.
2: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Ci troviamo anche questa mattina con l'associazione Il Meteo Taranto, Vittorio Spagnoletti, e mai come oggi, insomma, ormai nelle ultime settimane sempre di più, è un piacere ritrovarsi per parlare di quello che è accaduto e quello che accadrà.
3: Eh beh, sì, certo, parliamo innanzitutto di quello che è accaduto. Abbiamo avuto una nottata un po' particolare, un po' movimentata, direi decisamente, perché abbiamo avuto il passaggio di due linee di instabilità, la prima abbastanza leggera, tutto sommato, anche se coreografica, perché c'erano parecchi fulmini, parecchie cose, però alla fin fine non ha portato una grande quantità di pioggia. La seconda invece, più piccola sicuramente, ma molto più intensa, è quella che, diciamo, ci ha svegliato nel cuore della notte, con vento molto forte, con rovesci di pioggia, anche qualche chicco di grandine è caduto, ma non su tutta la città, tra le altre cose. E questo dà l'idea di come sia difficile sostanzialmente fare delle previsioni meteo, perché non è possibile stabilire che in un quartiere ci sarà la pioggia mentre nell'altro ci sarà semplicemente vento. Per questo noi parliamo, quando si fanno le previsioni, di probabilità di precipitazione, proprio per questo motivo, perché con i mezzi attuali, benché di gran lunga superiori rispetto a quelli anche di solamente 20-25 anni fa, comunque non è possibile fare delle previsioni così precise. Questo è il passato. Il futuro, beh, insomma, il futuro ci aspetta un fine settimana tutto sommato buono. Oggi venerdì avremo ancora un po' di incertezza, quindi ancora la possibilità del passaggio di qualche nuvola, di qualche nuvolone un pochettino più imbronciato, dal quale potrà accadere dal quale potrà accadere sicuramente qualche rovescio di pioggia, può esserci qualche breve temporale. Ecco, vedete, prontamente la regia ci mostra l'immagine. Questa è la situazione attuale. Tanto per capirci, noi siamo dove c'è quella specie di bersaglio, naturalmente. Vedete, c'è la lettera B che indica che siamo in una zona di relativa e basse pressioni. Quando c'è presente la bassa pressione, normalmente il tempo fa un po' i capricci. E infatti, vedete tutte quelle macchie bianche che si trovano sulla penisola balcanica e che coprono anche il sud Italia, sono proprio il risultato di queste nuvole, di questi nuvoloni di passaggio che si spostano con una certa rapidità da nord-ovest verso sud-est, quindi diciamo che vanno dall'Italia verso la Grecia. Questo ci fa capire che il grosso ormai è già passato, vedete, si trova sullo Ionio meridionale, si trova sulla Grecia, ma ancora alle spalle c'è qualche macchiolina bianca. Ecco, sono proprio quelle macchioline bianche che potrebbero determinare nella giornata di oggi un po' di incertezza. Però vedete successivamente, l'Italia sgombra da nubi la penisola iberica, la Francia, ecco, vedete, questa è la situazione attuale. Vedete, rispetto alle edizioni precedenti, che avevamo quel rosso intenso che ci dava il senso proprio del caldo quasi opprimente, vedete che i colori sono un po' più tenui, e questo ci fa piacere, perché significa che le temperature sono rientrate nella norma, non sono più basse rispetto alla norma, sono temperature nella norma. Ecco, vedete quella piccola ferita sul Mediterraneo centrale, essenzialmente sulla Grecia, il grosso del tempo un po' più brutto si trova in questo momento lì. Vediamo la tendenza però nelle cartine successive che io ho preparato. Ecco, vedete, questa è la giornata di domenica. Si vede che c'è un tentativo da parte dell'anticiclone africano, vedete quello col
0: Quello più
3: rosso più
0: rosso, certo.
3: intenso, di raggiungere le nostre zone, però c'è anche in alto questa specie di lingua un po' verdina che punta verso i Balcani e che marginalmente dovrebbe interessarci. Quando ci interesserà? Nel tardo pomeriggio di domenica, nella prima parte diciamo di lunedì anche, con possibili rovesci temporaleschi sempre sparsi. La tendenza successiva, se vogliamo andare

0: ancora un po' più avanti nelle immagini, e parla di un tempo che, vedete, questo è per mercoledì. Mercoledì l'alta pressione ci riprova di nuovo, vedete, incomincia ad esserci un po' un colorito un po' più acceso sulle regioni meridionali, però non con quei colori forti come abbiamo visto prima. Vuol dire che ritornerà il caldo, ma almeno nella prima parte il caldo sarà moderato. Il rischio, il problema qual è? È nella cartina successiva, la faccio vedere, ma è semplicemente una linea di
1: Sì.
0: tendenza. Denota questa cartina la possibilità, non è questa, vabbè, ma comunque ve ne parlo. Denota la possibilità di un ritorno dell'anticiclone africano in grande stile quando nella parte finale del mese di luglio, nei primi giorni del mese di agosto. Naturalmente è solo una linea di tendenza, quindi fare una previsione così a tempo così lungo è quasi come lanciare la monetina, quindi in definitiva è facile che ci possano essere delle modifiche, tra l'altro noi ce l'auspichiamo, perché il caldo sì, ci piace, va bene, tutto quello che ci pare, però il caldo eccessivo,
1: Troppo, certo,
0: francamente, ecco,
1: ci fa
0: fa
1: male.
0: male, sì.
1: Va bene, quindi insomma per questo fine settimana diciamo che possiamo stare un po' più tranquilli.
0: Sì,
1: Assolutamente, ci
0: decisamente,
1: godiamo quest'aria freschetta di stamattina.
0: temperature piacevoli, le massime diciamo raggiungeranno al più i 30 gradi, non certamente i 38, 39 e oltre che abbiamo dovuto sopportare nelle giornate precedenti. Le temperature durante la notte saranno piacevoli, quindi si potrà stare finalmente
1: Si potrà
0: bene.
1: dormire.
0: Un paio di giorni ce li meritiamo anche, no? Un paio
1: Di
0: di giorni,
1: tregua.
0: ecco, un paio di giorni della tipica estate italiana. Io questo
1: Certo.
0: vorrei
1: Sì.
0: sottolineare, giusto per concludere questo
1: Sì.
0: intervento. Allora, il discorso qual è? Il discorso è del cambiamento climatico, di cui tanto si parla. Si può così concentrare in questo aspetto. Mentre un tempo avevamo tante giornate come quelle che ci aspettano e solamente delle piccole punte delle ondate di calore, adesso
1: Il
0: invece ci
1: contrario.
0: troviamo a fare il contrario, ovvero sia ad avere delle continue ondate di calore intervallate semplicemente da delle brevi pause un po' più fresche. Bisogna convivere perché chiaramente non
1: Vabbè.
0: è un discorso troppo lungo
1: Troppo
0: che non
1: lungo, troppo
0: è sì.
1: ampio. Va bene, Vittorio, grazie, grazie del lavoro svolto dall'Associazione Meteo Taranto. Un buon fine settimana più fresco,
0: Sì,
1: ci
0: certo.
1: auguriamo. Ovviamente è una cosa che auguriamo anche ai nostri telespettatori. Continuate a seguire le trasmissioni di Studio 100 TV. Grazie a Giuseppe Gandelli in regia e ovviamente un buon weekend di buon mattino. Noi ci vediamo presto.

0: Il super classificone. I dischi top della settimana.
1: 40° posto.
2: Thank you.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport, su tutto il...

0: nostro territorio, vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.
1: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Trentesimo posto.

0: Visto chi viene, è il 28esimo posto.
1: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
2: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Benvenuti a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo, vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.

Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1. Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato. Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story. In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma. Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista.
Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandiabbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo, Woody arrivato riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie,

0: i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore e proprio nel momento più drammatico vengono salvati dagli alieni con l'artiglio che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Annie, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie.
1: Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy.
0: Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio padrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
1: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla. Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare.
0: Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue.
1: Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto.
0: Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky.
1: Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui.
0: Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli.
0: Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

Ciao amici e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi prepariamo una ricetta che dimostra che i legumi si possono mangiare anche d'estate. È un piatto semplicissimo, velocissimo da fare, a parte il tempo di cottura dei nostri ceci. Gli ingredienti per la nostra ricetta sono cetrioli, ceci bianchi, del tonno al naturale, sedano, pomodorino, mezzo spicchietto d'aglio, dell'alloro e acqua. Iniziamo dai nostri ceci. Ovviamente io ho utilizzato dei ceci secchi, li ho messi a mollo ieri sera in acqua e sale.

Questa mattina li ho ben sciacquati un paio di volte e siamo pronti per la cottura. Se non avete il tempo di mettere i ceci a mollo, potete usare anche quelli precotti. L'importante è che quando aprite il vasetto di vetro andate a sciacquare in maniera prolungata i nostri ceci. Iniziamo con la nostra casseruola, quindi. A tal proposito voglio darvi un consiglio. Noi ne stiamo utilizzando una classica, semplice, senza tante pretese, ma se volete raggiungere proprio l'esaltazione alla massima potenza del gusto di questo legume, è consigliabile fare come si faceva una volta, la classica pignata, cioè cambiare il tipo di pentola e utilizzare una cocotte o una pentola in terracotta. Iniziamo. Ceci giù, pezzettino di sedano, lo tagliamo, ovviamente lavatelo per bene prima, soprattutto la parte sottostante del nostro sedano che ha contatto diretto con la terra, quindi lo lavate, lo pulite, lo bardate per bene, lo mondate e andiamo avanti. Andiamo col pomodorino, un pomodorino lo tagliamo a metà, lo mettiamo dentro, tre foglioline di alloro generoso e mezzo spicchietto d'aglio. Versiamo l'acqua, l'acqua deve essere fredda. Quanta acqua dobbiamo aggiungere? Dobbiamo aggiungere tre parti d'acqua in base al peso dei ceci. In poche parole, 50 g di ceci, 150 g di acqua. Come diceva sempre la mia mamma, Anthony, mi raccomando, i legumi si cuociono col coperchio, quindi fondamentale. Andiamo, cottura media, tempo dalle 2 alle 3 ore. Ora, 5 minuti prima che termini la cottura, stiamo facendo asciugare un altro po' d'acqua, andiamo a salare leggermente la nostra pignata di ceci, in questo modo qua. Saliamo alla fine in maniera tale da non avere problemi poi durante la degustazione del piatto. Ora ci dedichiamo al nostro cetriolo, quindi lo priviamo della testa. Mia nonna mi diceva: mi raccomando, fallo schiumare il cetriolo. Ora, schiumare è questo gesto qua. Io lo faccio semplicemente per tradizione. Scientificamente questo processo non toglie l'amaro, ma mi ricorda tanto la nonna e quindi io lo faccio. Fatelo anche voi. Con un pelapatate andiamo a pelare il nostro cetriolo, in questo modo. Ora tagliamo i nostri cetrioli a brunoise, praticamente è un cubetto molto piccolo. In questo modo, tagliamo il cetriolo a metà, così. Ci facciamo una base in questo modo qua. Questo ci permetterà di far appoggiare il cetriolo in modo perfetto e soprattutto in sicurezza. Ci eviterà di avere scivolamenti vari per poi procurarci dei tagli. Facciamo delle fettine spesse circa mezzo centimetro, così. Dopodiché prendiamo le nostre fettine e ricaviamo dei bastoncini, sempre da mezzo centimetro, e dopo i nostri quadretti. Mi starete chiedendo perché facciamo questi quadrettini. Beh, nella mia logica c'è questo pensiero qui. Praticamente è un piatto che viene mangiato col cucchiaio, in realtà. Quindi io devo avere la possibilità di avere sul cucchiaio sia il nostro cece, ma anche il nostro cetriolo. Quindi da poter avere nella cucchiaiata, quindi nella boccata, tutti i profumi e tutti gli ingredienti della nostra ricetta. Ora, nella stessa ciotola dove abbiamo messo i nostri cetrioli, andiamo ad aggiungere i pomodorini che andremo a tagliare sempre a pezzettini molto piccolini. Versiamo i pomodori all'interno della ciotola dei nostri cetrioli, come vi avevo già detto,
E ora iniziamo

a condirli. Ora iniziamo a condire i nostri cetrioli e pomodori con del sale, un generoso filo d'olio e aggiungiamo il tonno. Ora lasciamo riposare il nostro composto per 15-20 minuti in frigorifero. Diamo il tempo a tutti gli ingredienti di sposarsi tra loro in un unico gusto, in un unico piacere. I nostri ceci sono ben cotti, abbiamo fatto tirare tutta l'acqua perché in questa ricetta ci servono belli asciutti e sodi. Abbiamo rimosso l'aglio, abbiamo rimosso il sedano, abbiamo rimosso l'alloro e il pomodoro. Ora con una schiumarola li tiriamo fuori e li facciamo raffreddare in una bowl. Dopodiché vanno uniti i due elementi, l'insalatina che abbiamo in frigo più i nostri ceci, e li lasceremo riposare. Tra l'altro questa è una ricetta che è preferibile farla il giorno prima per il giorno dopo. Diamo la possibilità a tutti gli umori, a tutti i sapori di unirsi tra loro. Fatti intiepidire i nostri ceci, andiamo a versarli nella nostra bowl dove abbiamo il cetriolo e il pomodoro. Mescoliamo per bene tutto quanto e facciamo riposare almeno per un'oretta, dopodiché impiattiamo. Ora, prima di riporre la nostra ricetta in frigorifero, diamo una controllata se è necessario aggiungere un altro filino d'olio. Come ci accorgiamo che serve un altro filino d'olio? Quando andiamo a girare, il nostro composto non è abbastanza compatto, quindi non è voluminoso, non è lucente. A questo punto aggiungiamo un altro filino d'olio e poi riponiamo in frigorifero. Occhio a questo passaggio che è importantissimo per il gusto finale. Trascorsa la nostra oretta di riposo per la nostra ricetta, siamo pronti per impiattare. Quindi in una bella coppa generosa predisponiamo il nostro preparato all'interno. Tra l'altro vi do un consiglio: in questa ricetta ci sono varie sfumature. Io adoro mangiarla con l'aggiunta di menta e succo di limone. Mio padre, per esempio, adora mangiarla con l'aceto di vino bianco. Mio fratello con l'aceto di mele. Quindi io cosa ho deciso di fare? Faccio la base neutra. Una volta fatta la base neutra, poi ognuno se la può condire come vuole. Fatto il primo strato, aggiungiamo che cosa? Due foglioline di menta. Battiamo, facciamo uscire gli oli essenziali e la spezzettiamo all'interno. Anche qui è soggettivo, io adoro la menta, però se a voi piace più il basilico e meno la menta, o vi piace più l'origano, potete aggiungere l'origano. Insomma, questa è una ricetta che è come la tela di un quadro, la potete dipingere come volete. Continuiamo a impiattare, quindi predisponiamo tutto il nostro composto all'interno. In questo caso io ho usato un'insalatiera classica, questa dopo la mettiamo a tavola e ce la mangiamo. La battiamo delicatamente, ok, e andiamo a guarnire la nostra ricetta. Cosa aggiungerò? E sicuramente io ci aggiungerò innanzitutto la menta. Qui prendiamo i nostri ciuffetti di menta e li mettiamo all'interno. Uno, questa bella grande la mettiamo al centro. Due, tre, oh che bella, e quattro. Così. E a finire filo d'olio obbligatorio e anche generoso. I nostri legumi d'estate sono pronti, mi raccomando mangiateli perché è una ricetta super sia dal punto di vista nutrizionale che dal punto di vista gustativo. E alla prossima ricetta, ciao.

siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Quanti sanno che Taranto conserva dei capolavori assoluti, come questa splendida cappella di San Cataldo, chiamato il Cappellone di San Cataldo? Il cappellone è stato realizzato a cavallo fra 6 e 700 con dei marmorari napoletani, questi artigiani artisti, che erano capaci di tagliare e intarsiare il marmo in maniera stupefacente. Vedrete che i materiali utilizzati sono i più diversi, dai marmi preziosi, alcuni non più cavabili perché le cave sono esaurite, sono marmi antichi, ma anche madreperle, cristalli di rocca, pietre dure. E secondo dei disegni realizzati da un progettista d'avanguardia allora, nel 6 e 700, Cosimo Fanzago, un architetto importantissimo che aveva realizzato anche la Certosa di San Martino. Il capitolo di metropolitano di Taranto volle qui far realizzare questo capolavoro da artisti sommi. E il risultato si vede, perché in questa cappella è tutto realizzato con marmi antichi, con tarsie marmoree, dal pavimento fino all'imposta della volta.

ci sono, unica al mondo, nemmeno a Napoli è presente una concentrazione di questo tipo, ci sono 8 statue del San Martino, il più celebrato scultore del Settecento napoletano. È lo scultore del Cristo Velato che attrae a Napoli, nella Cappella San Severo, migliaia e migliaia di visitatori. Taranto ne accoglie ben 8 di queste sculture del San Martino e potrebbe essere per tutto il mondo un'attrazione stupefacente. Però bisogna farlo sapere e noi siamo qui proprio per farvelo sapere, per invitarvi a venire a visitare questa splendida cappella che è a Taranto. Oltre ai marmi, al San Martino, noi abbiamo poi una volta affrescata dal De Mattei su un altro pittore importantissimo del Settecento che ha voluto raffigurare qui l'apoteosi di San Cataldo, il nostro santo patrono, che viene presentato alla Trinità attraverso la presenza della Vergine. È un dipinto eccezionale che voi potete anche ammirare attraverso uno specchio che è stato posto sul pavimento del cappellone. È davvero un'esperienza estetica, emozionale, culturale, eccezionale. Taranto offre anche questo, non dimenticatelo.

nasce Bounce on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane,

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale, quella di oggi una giornata ricca di eventi e di appuntamenti, ma parleremo anche delle vertenze occupazionali come quella di Natuzzi, interrotte le relazioni sindacali, ieri un incontro non proprio pacifico.

tra l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori. E poi oggi presentata a Palazzo di Città la campagna abbonamenti insieme all'organigramma e al merchandising del Taranto Calcio, e il presidente Ladisa chiede un tavolo politico guidato dal sindaco Bitetti per il lodo Taranto. E ancora, giochi del Mediterraneo ormai in arrivo, cominciano ad essere consegnati gli impianti sportivi alla città. Pronto il parco urbano sportivo della Salinella, la pista indoor del Pala Ricciardi e il campo da basket alla Villa Peripato. Questa e altre notizie tra poco nel nostro telegiornale.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: SAFES Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Natuzzi, volano offese e insulti alla riunione con i rappresentanti dei lavoratori, interrotte le relazioni sindacali. Giochi del Mediterraneo, pronti il campo da basket alla Villa Peripato e il parco urbano sportivo della Salinella, completata la pista indoor del Pala Ricciardi e arriva il pass digitale gratuito per avere sconti durante l'evento. Taranto Calcio ha presentato l'organigramma, merchandising e campagna abbonamenti. La Disa chiede l'istituzione di un tavolo politico guidato dal sindaco per il Lodo Taranto. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura ancora dell'avvertenza occupazionale Natuzzi, perché sarebbero volate delle offese all'interno dell'incontro tra l'azienda e le sigle sindacali. Sono stati infatti interrotti i rapporti con l'azienda da parte dei rappresentanti dei lavoratori. Vediamo.
1: Si interrompono le relazioni sindacali tra le organizzazioni dei lavoratori e Natuzzi S.p.A. La decisione è stata assunta dalle sigle sindacali al termine dell'incontro svoltosi presso la sede di Confindustria Bari e BAT, convocato dall'azienda per discutere del futuro dello stabilimento di Ginosa. Al centro del confronto c'erano il progetto di reindustrializzazione del sito produttivo, la collaborazione con la società umana e la programmazione delle attività delle prossime settimane. Un tavolo al quale, spiegano i sindacati, hanno

0: e processi di delocalizzazione. Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali in una nota inviata anche al presidente del comitato SEPAC della Regione Puglia, Leo Caroli, e a Confindustria Bari e BAT, il confronto si sarebbe interrotto durante l'illustrazione dell'organizzazione del lavoro da parte dell'ingegner Domenico Ricchiuti. Le sigle denunciano che in risposta alle osservazioni avanzate dai rappresentanti sindacali aziendali, il dirigente avrebbe infatti utilizzato un linguaggio ritenuto offensivo e ingiurioso nei confronti dell'RSU e dell'RSA, con espressioni che secondo i sindacati avrebbero leso la dignità dei rappresentanti dei lavoratori e dell'intera forza lavoro. Un episodio che ha determinato la sospensione dell'incontro, che fino a quel momento, sempre secondo i sindacati, si era svolto in un clima di confronto responsabile. Alla luce di quanto accaduto, le sigle hanno espresso una dura condanna dell'episodio e annunciato l'immediata sospensione delle relazioni sindacali con l'azienda, chiedendo un intervento delle istituzioni coinvolte. Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali da parte di Natuzzi sulla ricostruzione dei fatti fornita dalle organizzazioni sindacali.
1: E continuiamo a occuparci di cronaca sindacale perché sono 24 i lavoratori precari della giustizia nel Tarantino questa mattina davanti al Tribunale di Taranto, un sit-in di protesta organizzato dalla Funzione Pubblica CGIL. C'era per noi Giovanna Calabrese.
2: 24 lavoratrici e lavoratori precari della giustizia in servizio negli uffici giudiziari del territorio tarantino sono ancora in attesa della stabilizzazione, e quanto è emerso durante il sit-in organizzato dalla FPCGL davanti al Tribunale di Taranto.
3: Sono ancora 24 a Taranto, circa 1300 in tutta Italia, lavoratrici e lavoratori del PNRR che non sono stati stabilizzati al 30 giugno come gli altri 9300 per mancanza appunto di risorse economiche e che hanno avuto una mini proroga fino al 30 settembre. Comprendete bene che questa grande opera di rilancio della giustizia, voglio soltanto ricordare che abbiamo abbattuto completamente il carico penale e processuale penale e civile, quindi raggiunto gli obiettivi del PNRR, non può essere buttata a mare se non c'è questo ulteriore sforzo in termini economici per dare stabilità occupazionale anche a queste 1300 unità in tutta Italia, 24 soltanto a Taranto. Vista noi come Funzione Pubblica CGIL ci battiamo sia per la stabilizzazione di questo personale, quindi per un'opera sociale, ma anche per il rilancio e la valorizzazione di tutto il personale della giustizia, perché questi obiettivi, che sono obiettivi fondamentali per il Paese, vengano mantenuti e non si butti al mare tutto quel lavoro che è stato fatto.
2: Tra loro c'è Antonio, uno dei lavoratori ancora in attesa della stabilizzazione. Racconta cosa significa vivere da anni tra contratti a termine e continue proroghe e perché oggi non rifarebbe lo stesso percorso di studi.
4: È stata messa in corso una procedura di stabilizzazione, la quale però ha lasciato 1500 lavoratori e lavoratrici ancora in uno stato di precarietà. E questa è una bella domanda. E sinceramente, per come sono le dinamiche nel nostro paese, no. Devo essere sincero, risponderei di no, perché proprio per la mia laurea, comunque laureato in giurisprudenza, io tra l'altro sono anche un ex avvocato, e già le problematiche che ha la professione, però appunto anche quando poi si entra nella pubblica amministrazione con il vecchio ideale del posto fisso, ma in realtà il posto fisso non c'è perché siamo precari, ma soprattutto le condizioni in cui ci fanno proprio vivere, cioè noi siamo praticamente sempre a galleggiare, ogni volta che cerchiamo di tirare fuori la testa dall'acqua ci schiaffano sotto l'acqua, non ci fanno respirare. Senza il nostro contributo, prima di tutto parliamo di un ministero dove comunque la carenza di personale è una carenza abbastanza importante, quindi anche già con noi all'interno è una problematica non indifferente. Senza 1500 unità, senza 1500 lavoratori e lavoratrici, tutto andrebbe più a rilento, si creerebbero ancora più problemi sia a livello amministrativo ma soprattutto a livello giudiziario.
1: Cambiamo adesso argomento perché continuano i disagi causati dai cantieri BRT alla viabilità. Questa mattina una nuova segnalazione da parte dei cittadini, quelli di Viale Unicef. Vediamo.
0: Caos questa mattina tra Viale Unicef e Via Tenisio, più precisamente all'altezza della rotatoria. La segnalazione arriva da decine di cittadini che hanno assistito ad un traffico decisamente in tilt a causa del blocco dell'uscita della rotatoria su Viale Unicef per lavori derivanti dai cantieri BRT. Mezzi di Chima Mobilità fermi, auto costrette a uscire controsenso su Via Galilei, confusione generale e assenza di vigili urbani che, secondo quanto riportato dai presenti, sarebbero giunti successivamente sul posto per evitare che il disordine generatosi nella circolazione stradale desse luogo a incidenti e conseguenze più gravi. A detta dei cittadini, anche gli autisti dei mezzi pubblici sarebbero stati all'oscuro del blocco, aumentando la confusione generale. Non siamo contro le BRT, hanno dichiarato alcuni cittadini.

0: bensì contro una gestione dei cantieri che mette gli automobilisti davanti a deviazioni continue e blocchi dall'oggi al domani, senza segnaletica e vigili urbani che possano intervenire prima che si generi il caos come questa mattina.
1: E ci occupiamo ora di una struttura abbandonata da anni, si tratta dell'ex asilo situato tra via Umbria e viale Virgilio. Sono state raccolte e inviate al comune 120 firme da parte dei residenti. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
2: Sono 120 le firme raccolte e inviate tramite PEC all'ufficio di gabinetto del sindaco di Taranto. I residenti chiedono un intervento per mettere in sicurezza l'area dell'ex asilo tra via Umbria e viale Virgilio, da anni al centro di segnalazioni per il forte degrado. Basta percorrere pochi metri per rendersi conto delle condizioni in cui versa la struttura, abbandonata da circa 20 anni. Attraverso alcuni varchi è possibile accedere all'interno del vecchio edificio, dove si accumulano rifiuti e vegetazione incolta. Secondo i residenti l'area sarebbe frequentata anche da tossicodipendenti.
3: Chiediamo che vengano fatti degli interventi di estrema urgenza. Tra questi la pulizia esterna è in totale abbandono, tra l'altro c'è anche un'ordinanza comunale che obbliga tutti i privati a pulire i propri terreni e questo è un po' emblematico perché non sappiamo adesso se è gestione privata o se è tornato al comune, però versa in queste condizioni da tantissimi anni. La struttura poi ha tutti i varchi di accesso fruibili, quindi spesso la notte c'è gente che entra per fare le proprie attività, probabilmente sono dei tossici, perché non sono mai stati murati gli accessi. Quindi all'interno di questa PEC, oltre alla pulizia esterna, per un decoro ma anche per una questione igienica, abbiamo richiesto la chiusura di tutti i varchi di accesso, quindi con la speranza che vengano murati definitivamente. Prima di fare questo è importante però che venga pulita anche tutta l'area interna e soprattutto salvare anche i tanti gatti randagi che ci sono qui dentro.
2: A preoccupare i residenti non sono solo le condizioni dell'immobile, denunciano infatti anche la presenza di roditori.
4: Purtroppo si verificano notevoli invasioni di topi, fortunatamente quelli piccoli. Ne ho uccisi 7-8 usando le tavolette quelle ecologiche con la colla. Avevano fatto un buco nel muro del balcone e sono entrati in casa.
1: Giochi del Mediterraneo, mancano sempre meno giorni e continuano ad essere consegnati alla città gli impianti sportivi dopo il Palamazzolo e la volta del campo da basket alla Villa Peripato e del parco urbano sportivo alla Salinella. Vediamo.
0: Proseguono a Taranto le consegne delle opere realizzate in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo il Palamazzola, pronto anche il campo da basket 3x3 all'interno della Villa Peripato, il secondo impianto di pertinenza del Comune di Taranto completato nell'ambito del programma degli interventi. La nuova struttura sorge nell'area dove un tempo si trovava la cosiddetta Piscina degli Alleati, realizzata tra il 1944 e il 1945 dalle truppe anglo-americane e per alcuni anni utilizzata per competizioni sportive. L'intervento ha interessato anche l'ingresso principale della villa in piazza Kennedy, completamente riqualificato. Sono stati recuperati gli ex bagni pubblici al piano terra, installato un ascensore per garantire accessibilità e realizzato un nuovo infopoint a servizio dei visitatori. Nella serata di ieri la prova dell'impianto di illuminazione, uno degli ultimi collaudi prima della consegna dell'opera. Quasi ultimato anche il nuovo parco urbano sportivo della Salinella, destinato a diventare uno dei principali spazi pubblici dedicati allo sport e al tempo libero, che si prepara ad aprire le porte ai cittadini. Ad annunciarlo è stato proprio il sindaco di Taranto Piero Bitetti attraverso un video pubblicato sui social. Il nuovo parco ospiterà aree dedicate allo skateboard, campi da padel e tennis, spazi gioco per bambini e una zona riservata agli amici a quattro zampe. È un luogo nato nel contesto dei Giochi del Mediterraneo, ma pensato per essere vissuto ogni giorno da famiglie, bambini, giovani e sportivi, ha sottolineato Bitetti, rimarcando l'importanza di queste nuove infrastrutture dedicate al benessere e alla socialità, un'eredità destinata a durare, questo l'auspicio, ben oltre l'appuntamento internazionale di quest'estate.
1: Arrivano buone notizie anche per un programma molto atteso dai cittadini di Taranto, quello di Green Belt, il progetto di rigenerazione urbana e ambientale finanziato attraverso il Just Transition Fund, che entra finalmente nella fase operativa. Il Comune di Taranto ha infatti pubblicato le prime tre procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ad altrettanti interventi strategici. I bandi riguardano in particolare la riqualificazione del Parco Piero Angela e delle aree verdi del quartiere Paolo VI e poi la valorizzazione e rinaturalizzazione del parco archeologico delle Mura Greche, recentemente intitolato a Massimo Battista, nonché la realizzazione del nuovo parco costiera di San Vito. Si tratta dei primi interventi del programma, composto da 8 opere distribuite sul territorio comunale con l'obiettivo di creare una rete di parchi urbani. La pubblicazione delle gare arriva al termine delle procedure concluse con la Regione Puglia e dell'approvazione in tempi rapidi degli atti tecnici necessari all'avvio degli interventi. E parliamo nuovamente di sport, perché dalla Regione Puglia arrivano 400.000 euro per Taranto e Lecce per l'organizzazione di eventi collegati ai Giochi del Mediterraneo. Vediamo.
0: La Regione Puglia investe sullo sport e mette in campo 400.000 euro per sostenere due importanti iniziative che mirano a consacrare il 2026 quale anno dei Giochi del Mediterraneo e del riconoscimento della Puglia come European Region of Sport. 200.000 euro saranno destinati al territorio di Taranto, di cui 100.000 finanzieranno le manifestazioni promozionali organizzate dal Comune per accompagnare il percorso verso i Giochi, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Eventi aperti alla cittadinanza con il coinvolgimento di scuole, associazioni e famiglie per promuovere lo sport come strumento di inclusione e partecipazione. Altri 100.000 euro saranno invece messi a disposizione dei comuni della provincia di Taranto, che potranno presentare progetti per organizzare eventi collaterali ai giochi. Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento delle associazioni sportive, comprese quelle paralimpiche. Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con Puglia Promozione. A Lecce invece la Regione finanzierà con 200.000 euro il Festival delle Attività Sportive e dell'Inclusione, una manifestazione di 8 giorni che si terrà nel quartiere fieristico di Piazza Palio. La Regione Puglia, ha dichiarato l'assessore regionale allo sport Cristian Casili, compie un altro passo concreto in un anno che vede la nostra terra protagonista dello sport nazionale e internazionale. Per Casili il traguardo va oltre l'organizzazione dei grandi eventi, l'obiettivo infatti è quello di lasciare un'eredità duratura, trasformando il 2026 in un anno capace di rafforzare il ruolo dello sport come motore di crescita sociale, turistica ed economica per Taranto e per l'intera Puglia.
1: E restiamo ancora in argomento, perché il videoclip ufficiale dei Giochi del Mediterraneo 2026 è stato presentato presso l'Agorà del Consiglio regionale della Puglia, il servizio di Ilaria Lia.
5: Presentato nell'Agorà del Consiglio regionale della Puglia, il videoclip ufficiale dei 20° Giochi del Mediterraneo di Taranto. Più che uno spot promozionale, un racconto fatto di musica, immagini e scorci della città per accompagnare il conto alla rovescia verso uno degli eventi sportivi più importanti dell'anno. Protagonista del video è la cantante tarantina Mietta, che interpreta Sotto Sole, brano composto dal maestro Roberto Molinelli ed eseguito dall'Orchestra della Magna Grecia. Un omaggio a Taranto e al suo legame con il mare, pensato per mostrare al pubblico il volto più autentico della città. Alla presentazione hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, il segretario generale del Consiglio Domenica Gattulli, Mietta e il direttore dell'Orchestra della Magna Grecia Piero Romano. Tutti hanno descritto il videoclip come un viaggio emozionale capace di raccontare una Taranto fatta di cultura, musica e bellezza. Taranto non è solo Ilva, è una città bellissima che fa innamorare turisti e visitatori, ha detto Perrini.
1: E in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026 arriva anche un pass digitale gratuito disponibile sul sito pass.ta.2026.com, pensato per accompagnare cittadini e turisti alla scoperta del territorio durante la manifestazione. Dopo una semplice registrazione, gli utenti riceveranno un QR code personale da utilizzare direttamente dallo smartphone per ottenere sconti e agevolazioni nelle attività convenzionate, ristoranti, bar, negozi, negozi, ma anche musei, stabilimenti balneari e altri servizi. Le offerte suddivise in 8 categorie possono essere consultate attraverso una mappa interattiva che permette di individuare le promozioni disponibili anche in base alla propria posizione. Il progetto coinvolge anche le imprese del territorio che possono aderire al circuito proponendo sconti, iniziative dedicate e nel caso dei

0: ristoratori anche menù ispirati ai giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è valorizzare il tessuto economico locale e offrire ai visitatori un'esperienza più completa, creando nuove opportunità per le attività commerciali. E parliamo ancora di sport, perché questa mattina a Palazzo di Città è stato presentato l'organigramma, il merchandising e anche la campagna abbonamenti del Taranto Calcio. Vediamo per noi Dario Galitelli.
1: Riparte la stagione del Taranto e il presidente Sebastiano Ladisa lancia la nuova sfida rosso-blu dal Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Il numero uno del club ha ribadito la volontà della famiglia di rilanciare il calcio tarantino dopo le sofferenze e le delusioni della passata stagione. Resta aperta anche la battaglia per una possibile riammissione in Serie D attraverso il cosiddetto Lodo Taranto. Ladisa ha espresso amarezza per la risposta giudicata tiepida pervenuta dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e ha chiesto un sostegno più deciso da parte della politica locale e nazionale. Il 30 luglio il sindaco Piero Bitetti incontrerà il ministro dello sport Andrea Bodi con l'obiettivo di ottenere l'apertura di un tavolo istituzionale con i vertici del calcio italiano. Presentate anche le tre maglie ufficiali della stagione 2026-2027, indossate nello spot dallo Iodice, Lo Savio e Corvino. Sul kit di allenamento torna lo storico partner Raffo con il merchandising che sarà in vendita a partire dal pomeriggio di venerdì. Lanciata infine la campagna abbonamenti per la prima stagione del nuovo stadio Erasmo Iacovone, che prenderà il via il 3 agosto attraverso il circuito Viva Ticket. Prezzi popolari, possibilità di rateizzare a tasso zero l'importo e agevolazioni per famiglie, persone con ISEE basso, over 65, bambini e diversamente abili. Si parte dai 130 euro delle curve, circa 7 euro a partita. Le tariffe, ha confermato il direttore generale Beppe Camicia, resteranno invariate anche in caso di riammissione in Serie D.
2: La risposta del istituzionale del presidente Abete non ci è piaciuta, perché ha rimarcato quello che la legge prevede, per cui chi ha il dovere di rispondere ove ritenesse opportuno e riprendersi eventualmente la scena, che sarebbe il presidente della FGC, potrà valutare un'ipotesi Lodo Taranto, perché è solo nelle sue competenze. Questo potrebbe verificarsi nel momento in cui gli organici saranno completi, una aggiunta nel girone H di una società, oppure una, diciamo, diluizione delle società aventi diritto, aggiungendo anche un'ulteriore, immagino un'altra del nord, per poter completare l'organico, una società blasonata che potrebbe essere eventualmente la SPAL. L'idea principale è quella di chiedere un tavolo d'incontro al Ministero dello Sport, al Presidente della FGC e al Ministro. Tutte insieme devono andare di persona per perorare la causa. Il tavolo dovrebbe chiedere il Sindaco, che è la massima istituzione, e i parlamentari del territorio.
3: Abbiamo pensato a dei prezzi calmierati, nonostante saremo onorati di giocare finalmente nella nostra casa con dei costi elevati, ma abbiamo voluto mantenere il costo del singolo abbonamento calmierato, mettendo all'interno una serie di agevolazioni. Assolutamente sì, è stata una scelta, a prescindere da quella che sarà la categoria, che possa essere eccellenza o Serie D, i prezzi rimarranno assolutamente invariati.
0: E nella serata di ieri, presso lo Yachting Club di San Vito, la proiezione della prima del documentario di Giuseppe Carucci, Piccolo, Grande, Infinito Mare. C'era per noi Dario Galitelli.
1: Taranto si guarda negli occhi attraverso il suo mare. Nella serata di giovedì allo Yachting Club, la prima nazionale del documentario Piccolo, Grande, Infinito Mare, prodotto da Clickcom e diretto da Giuseppe Carucci. Un viaggio intenso tra mar piccolo e mar grande, tra fondali sorprendenti, cavallucci marini, miti di cultura, memoria spartana e paesaggi che raccontano l'anima più autentica della città. Ai nostri microfoni il regista Giuseppe Carucci, l'attrice Ilaria Zoe Antonello e la produttrice Celeste Casaula hanno raccontato la nascita di un'opera che invita Taranto a riscoprire il suo patrimonio più prezioso. Un viaggio tra le pieghe di una città, perché il mare non è soltanto lo sfondo, ma è la sua storia, la sua identità e forse anche il suo futuro.
4: Abbiamo cercato di interpretare un territorio meraviglioso, perché Taranto è un territorio meraviglioso, sopra e il sotto anche. La parte subacquea, che tanti tarantini non tanti conoscono. Abbiamo scelto, per far vedere la parte degli ambienti sottomarini, la prima pista mondiale.

0: di Apanea Alessia Zecchini, che prende per mano lo spettatore, gli spettatori, e li porta a vedere le meraviglie dei nostri mari. Un mare, quello di Taranto, che ha nutrito questa città per 20 secoli, un mare nel presente che ha resistito all'impatto antropico degli ultimi 150 anni dell'uomo.
1: È un po' la grande bellezza tarantina questo docufilm, cioè non solo la bellezza che c'è già, ma soprattutto la bellezza del futuro che credo che i tarantini possano costruire, un po' come un nuovo capitolo della vostra città. Devo essere sincera, non ne avevo sentito parlare così bene e invece mi sono totalmente ricreduta. Anche perché una caratteristica che ho è quella di vedere un po' oltre, al di là della facciata.
2: Come società di produzione crediamo fermamente di raccontare un territorio significa proprio valorizzarlo e prendersene cura, mostrando proprio la sua bellezza e il valore delle persone che lo abitano e che lo vivono.
3: Tante opportunità in arrivo per le imprese agricole, grazie ai fondi CSR Puglia, se ne è parlato nell'incontro. Facciamo filiera, vediamo.
4: Le opportunità offerte alle imprese agricole dai bandi del CSR Puglia al centro dell'incontro Coltiviamo l'innovazione, organizzato dalla società di consulenza Facciamo Filiera presso il consorzio Global Fresh Fruit. Oltre 1 miliardo di euro per favorire innovazione, sostenibilità, competitività e sviluppo delle aree rurali. Un incontro che ha visto il confronto tra istituzioni, professionisti, aziende e operatori del settore agroalimentare.
5: L'agricoltura è un asset importantissimo per tutto il territorio pugliese, la provincia di Taranto e Brindisi come Camera di Commercio ci vede protagonisti nel sostegno alle imprese con una serie anche di innovazioni, di bandi e di voucher che promuoviamo come Camera di Commercio. Oggi è il momento di parlare dei nuovi bandi regionali ed è il momento di conoscere effettivamente come le nostre imprese possono intercettare al meglio queste risorse.
6: Fare filiera non aiuta soltanto le aziende che partecipano, no, al gruppo, bensì fa bene tutto il territorio, perché naturalmente permette questo di crescere, permette anche di essere di esempio, ma ripeto, soprattutto permette di sviluppare l'intero tessuto economico e soprattutto in questo caso agricolo del territorio in cui noi operiamo e di cui noi siamo direttamente, no, collegati allo sviluppo. Cioè, per quello che credo cooperativo, la nostra crescita è simbiotica rispetto alla crescita, ripeto, di tutto il territorio, di tutte le famiglie del territorio.
7: Ovvio ricordare che il tutto si può raggiungere con una grande aggregazione, quindi studi di consulenza, istituti di credito, enti regionali e enti territoriali. Con tutte le associazioni di categorie possiamo far sì di offrire un prodotto eccellente a quello che merita l'agricoltura.
3: E ci spostiamo adesso a Crispiano, intelligenza artificiale, relazioni umane al centro dell'incontro, aperitivo d'autore che si è svolto con la giornalista Serena Mazzini. Vediamo il servizio.
4: Grande partecipazione a Crispiano per il nuovo appuntamento con Aperitivo d'Autore, la rassegna culturale organizzata da Volta alla Carta, che ha ospitato la giornalista e critica dei nuovi media Serena Mazzini. Nella suggestiva cornice della settecentesca Masseria Triglie, l'autrice ha presentato il suo ultimo libro, La tua solitudine e il nostro business, pubblicato da Rizzoli, offrendo al pubblico una riflessione sui cambiamenti che l'intelligenza artificiale sta introducendo nelle relazioni umane. Nel corso dell'incontro Mazzini ha approfondito i temi affrontati nella sua inchiesta, analizzando fenomeni sempre più diffusi come fidanzati virtuali, robot sociali e algoritmi progettati per creare dipendenza emotiva e trasformare la fragilità delle persone in un modello di business. A dialogare con l'autrice il direttore artistico della rassegna Vincenzo Parabita, che ha guidato il pubblico attraverso i temi del volume, affrontando il rapporto sempre più stretto tra tecnologia, comunicazione e vita quotidiana. Come da tradizione di aperitivo d'autore, la serata ha unito cultura ed enogastronomia. I partecipanti hanno infatti degustato un aperitivo accompagnato da una selezione di vini delle cantine Lizzano. L'incontro ha confermato ancora una volta la vocazione della rassegna a proporre autori e temi di grande attualità, offrendo al territorio occasioni di approfondimento culturale su questioni che interessano sempre più da vicino la società contemporanea.
3: Bene, questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo al TG Sportivo condotto da Giuseppe Dellisanti. La nostra informazione torna invece alle 19:30. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Uno sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Cento storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
3: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle una zona di bassa pressione si è insediata sullo Ionio, ma avrà vita breve nel senso che traslerà rapidamente verso la penisola balcanica, verso la Grecia, però ancora per la giornata di oggi riuscirà a portare delle condizioni di relativa instabilità, quindi avremo la presenza di nubi a spasso, alcune di queste un po' più organizzate, dalle quali potremo avere sicuramente degli scrolli di pioggia, degli isolati e brevi temporali, in via comunque di attenuazione nel corso della giornata. L'alta pressione invece, come vedete, domina sull'Europa centro-occidentale e questo ci dà garanzia, almeno per un paio di giorni, di un tempo in certo relativo miglioramento. Traduciamo tutto questo allora in una previsione meteo, eccola, vedete per quanto riguarda la giornata di oggi, mi sposto, avremo un cielo parzialmente nuvoloso, come avevo già accennato in precedenza, con delle nubi che si sposteranno rapidamente da nord verso sud, un po' più organizzate magari nelle ore centrali del giorno, e da queste nubi potranno essere dei brevi rovesci, degli isolati temporali che a macchia di leopardo qua e là potranno colpire le nostre regioni. Si tratterà comunque di fenomeni di breve durata e piuttosto isolati. Per quanto riguarda il vento continuerà a essere settentrionale, abbastanza vivace, e questo determinerà lo stato del mare piuttosto mosso, come potete leggere sulla cartina. Le temperature? Beh, le temperature sono sicuramente più piacevoli rispetto a quelle dei giorni passati. Vedete, la minima toccherà i 23 gradi, quindi tutto sommato valori accettabili, e accettabile anche la massima intorno ai 30 gradi lungo le coste. Sono dei valori tipici dell'estate italiana. Ecco, non sono dei valori al di sotto della norma, sono questi i valori nella norma. Quelli anomali erano quelli dei giorni passati. Facciamo adesso un breve flash per quanto riguarda la giornata successiva, quella di sabato. Ecco, vedete, non cambia molto, anzi scendono un pochino le temperature minime, proprio perché quest'aria un po' più fresca e anche più secca determina un ulteriore raffreddamento durante le ore notturne. Scompare però il simbolo della pioggia, come vedete, perché la pressione tende ad aumentare, quindi è meno favorito lo sviluppo di nubi ad evoluzione diurna, di quelle nuvole cumuliformi che si vedono durante le ore centrali del giorno. Il mare resta comunque mosso perché il vento continua a essere abbastanza vivace dai quadranti settentrionali. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Apriamo come sempre la pagina partendo dal calcio. La SS Taranto quest'oggi ha presentato il nuovo organigramma, il merchandising e tutto negli aggiornamenti del servizio. La stagione della SS Taranto è ufficialmente iniziata. Nella conferenza stampa di oggi il club ha presentato il nuovo corso, svelando le maglie, il merchandising, la campagna abbonamenti e il nuovo organigramma societario. Tra le novità anche i ritorni rosso-blu della magazziniera Emanuele Boccuni e dell'allenatore dei portieri Nicolas Bremek. Ufficializzato, inoltre, lo staff tecnico che affiancherà Alberto Giuliatto. La società ha ribadito con chiarezza la propria linea. Indipendentemente dalla categoria, la SS Taranto vuole costruire una squadra competitiva e pronta a recitare un ruolo da protagonista. Sul fronte mercato, la giornata è iniziata con l'ufficializzazione di Avi Morales, primo innesto della nuova stagione. Attenzione anche alla situazione di Nicola Lojodice, il fantasista in attesa di definire il proprio futuro, con la possibilità di un prolungamento del contratto fino al 2028, mentre proseguono le trattative per rinforzare il centrocampo. Organizzazione, programmazione e ambizione sono le basi di un progetto che punta a generare nuovo entusiasmo e fiducia in città. Ora però arriva il momento più importante, quello del campo, l'unico giudice capace di trasformare parole e aspettative in risultati. La Virtus Francavilla prende sempre più forma, lunedì ci sarà la prima conferenza stampa della stagione, una squadra esperta che è pronta a misurarsi nel nuovo campionato di Serie D.
1: La nuova Virtus Francavilla prende forma e lo fa puntando su esperienza, qualità e conoscenza della categoria. Dopo aver affidato la panchina a Bruno Trocini, la società ha accelerato sul mercato costruendo una rosa che unisce giocatori di spessore a profili più giovani. Tra gli innesti spiccano quelli di Giuseppe Visconti e Marco Calderoni, due esterni con un lungo passato tra Serie B e Serie C, ai quali si sono aggiunti Fabio Parisi, Antonio Refice, Fernando Coniglio, i giovani Chiatante, Biagiotti e soprattutto Domenico Mungo, centrocampista di grande esperienza e uno dei colpi più importanti dell'estate biancazzurra. Contestualmente sono arrivate anche conferme importanti come quelle di Ametai e La Tagliata, a testimonianza della volontà di mantenere un'ossatura già presente. Una campagna acquisti che racconta chiaramente le intenzioni della società. Allestire una squadra competitiva fin da subito, con tanti elementi abituati a palcoscenici importanti e chiamati a fare la differenza anche in Serie D. Intanto è stato definito anche il programma della preparazione estiva, con il raduno ormai alle porte e il successivo ritiro di San Giovanni Rotondo, dove Trocini inizierà a plasmare il gruppo. Lunedì arriverà anche la presentazione ufficiale della stagione, l'occasione per fare il punto sul lavoro svolto finora e conoscere più da vicino gli obiettivi di una Virtus Francavilla che, dopo un mercato ambizioso, si candida a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.
0: Il mercato continua a regalare sempre di più movimenti importanti, tutte le trattative dei club di Serie D con qualcosa anche di Serie C nel servizio.
1: Nuove novità di mercato in casa Martina, che ha ufficializzato l'arrivo del portiere Edoardo Colzani, classe 2006, ex Gravina. Proprio i murgiani hanno acquisito le prestazioni del centrocampista Brian Mecca, classe 99. Ha riconfermato Gianmarco Alba, centrocampista, classe 2001. Capitolo attaccanti con Cosimo Paterno, ormai fuori dal progetto dell'Avellino, Casarano e Monopoli sono piombate sul bomber, classe 91. Innesto tra i pali anche per la Virtus Francavilla, che accoglie Alessio Di Giorgio, portiere classe 2006, reduce dall'esperienza con l'Atletico Ascoli. Infine il Canosa, tra le società più attive sul mercato. Il nuovo obiettivo è Nicola Lanzolla, difensore di esperienza e protagonista, insieme a Bernaola, della promozione del Brindisi in Serie D.
0: Passando adesso al basket, la Dinamo Taranto si prepara al nuovo campionato di Serie B, un roster sempre più interessante, un basket femminile che trova sempre più continuità qui a Taranto.
1: La Dinamo Taranto riparte con un'identità tutta nuova e con un rinnovato entusiasmo. Il club ha presentato il nuovo logo nei giorni scorsi, simbolo di una società che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici e rafforza il legame con il title sponsor e Repinet, confermando la volontà di costruire un progetto solido e duraturo. Sul mercato sono già arrivati i primi segnali concreti. Il primo volto nuovo è quello di Martina Mondano, playmaker classe 2002, reduce dalla promozione in Serie A2 con il club basket Frascati, un innesto importante per la regia della squadra, scelta per qualità, personalità e margini di crescita. A seguirla c'è Benedetta Cenci, guardia del 2005, nonostante la giovane età, già protagonista di un percorso di alto livello, con tre scudetti giovanili e significative esperienze tra Serie B e Serie A2. Un profilo che aggiunge talento, intensità e prospettiva. Il messaggio della società è chiaro: La Serie B non sarà un campionato da affrontare per partecipare, ma per recitare un ruolo da protagonista. Tra una nuova immagine, un progetto tecnico rinnovato e un roster che inizia a prendere forma con giocatrici giovani ma già vincenti, l'RPNet Dinamo Taranto lancia la sfida e si candida a essere una delle squadre più ambiziose della prossima stagione.
0: E siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguire tutta la programmazione di Studio 100 qui nella casa dei Tarantini.

0: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
1: Allora, niente di nuovo perché tanto già lo sapete, l'appuntamento però ve lo ricordo, così vi resta bello impresso, ogni venerdì alle 20:30, canale 98 del Digitale Terrestre, sulla nostra app, sui nostri social, Facebook, YouTube, insomma, ovunque, ore 20:30 che c'è 100 Sport Weekend, mi raccomando, calcio e non solo, oh, io sto qua, vi aspetto, 100 Sport Weekend, ore 20:30, il venerdì, tutti i venerdì sera.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, non abbiamo sbagliato luogo, il tabellone oggi lo guardiamo. Benvenuta Luisa Campatelli.
2: Benvenuto Angelo.
1: Noi ci conosciamo già, vero?
2: Vagamente.
1: Vagamente, vagamente, ma non lo diciamo.
2: Non lo diciamo.
1: Ci diamo del lei? No, ci diamo del tu.
2: Diciamo del.
1: Ci diamo del tu. Luisa Campatelli, giornalista, cronista, esperta, la grande cronaca nera, drammatica cronaca nera della città degli anni 90, poi caporedattrice, direttrice o direttora del Corriere del Giorno che era in edicola, quindi una grande esperta della città, un'osservatrice oggi qui con me, perché mancano, Luisa, guardiamo il tabellone che poi raggiungeremo,
2: 28 giorni,
1: 28 giorni, 10 ore, 36 minuti e 7 secondi alle 21, perché ricordiamo nel conto alla rovescia che porta all'inaugurazione del 21 agosto, scatta alle 21, non a mezzanotte, quindi dalle 21 in poi saranno già 27. Allora, che hai qua?
2: E allora io ho questo badge che mi sono stampata perché mi piaceva l'idea comunque di aderire a questo movimento di persone che sostengono lo spirito
1: Vediamo.
2: Dei giochi.
1: Ah, quindi non è l'accredito, è
2: no,
1: quelle
2: no,
1: figurine che
2: esatto.
1: fanno.
2: Credo però,
1: bello, bello.
2: Sì, credo forse di essere stata l'unica perché c'erano tre opzioni, no? Si poteva sottolineare questa fotografia o con Embrace the Future, che poi è la scritta che vediamo
1: dall'altra parte del ponte.
2: Sul ponte girevole, abbracciamo il futuro e abbracciamo il futuro. Io ho scelto questa.
1: Scritto.
2: Sì.
1: Veramente.
2: Sì, sì.
1: Ma puoi zoomare? Giovanni Talamo, vai.
2: Sì.
1: Mi avvicino,
2: sì,
1: mi avvicino, mi avvicino.
2: Mi piaceva l'idea di. Sul momento ho voluto fare un omaggio alla nostra lingua, al nostro dialetto.
1: Bello.
2: E siccome vedo che intorno a questa a questo discorso del dialetto, della lingua, delle tradizioni, si è sviluppata molto la campagna promozionale dei giochi, nella musica, nei suoni, e quindi l'ho trovata una cosa giusta perché rientra un po' in quella voglia di farsi conoscere nel modo giusto finalmente per la bellezza, per le potenzialità, per l'energia e per la coesione, guarda un po', per la capacità di fare squadra.
1: Cioè, hai toccato
2: insieme.
1: Vari vulnus storici
2: sì.
1: endemici della città.
2: Esatto.
1: Tu dici che questo è un momento in cui bisogna approfittare per marcare il territorio e l'identità
2: sì.
1: o è vana retorica che dal 4
2: no.
1: settembre poi...
2: Secondo me no, allora io in questi giorni per una serie di appuntamenti che ho avuto mi sono soffermata sulle belle parole che intellettuali e scrittori hanno speso per Taranto. 1959 Pasolini definisce Taranto la città perfetta. 1900...
1: Nostrica. Come,
2: esatto,
1: come un'ostrica,
2: aperta.
1: Città vecchia e città nuova.
2: L'immagine che sta rimbalzando.
1: Noi siamo all'incontro di quest'ostrica,
2: esatto.
1: Il Corso Due Mari.
2: Esatto, l'immagine che sta rimbalzando sui teleschermi di tutti i canali televisivi, no? Queste immagini viste dall'alto, questa ostrica che si apre con il Mar Grande, il Mar Piccolo, il brulichio della gente.

0: gente che va e che viene, i lavori in corso, un plauso a tutti i lavoratori.
1: Le paranze che passano, si sente
0: le paranze, le sirene, insomma tutto questo mondo che si muove intorno a Taranto e in Taranto. Arganna, 10 anni dopo una ruspa che intervenne in Città Vecchia per protestare, disse che Taranto, che la Città Vecchia di Taranto doveva essere considerata un patrimonio dell'Italia. Purtroppo, dico, questo concetto è stato espresso tante volte, ma non per la Città Vecchia, per l'Ilva. E io questa cosa la trovo un po' un paradosso, perché forse sarebbe stato più giusto che avessero difeso più la città. Io adesso non voglio fare una contrapposizione, perché
1: mi stai per dire decreti salva Ilva, non decreti salva Taranto, però è una storia che
0: è avvenuta,
1: è stata scritta, l'abbiamo vissuta, esatto, l'abbiamo anche raccontata,
0: esatto,
1: l'abbiamo patita e raccontata.
0: Però quelle parole e quel chiamare a raccolta tutto il mondo intellettuale eccetera, che fu fatto per la Città Vecchia, io vorrei, e forse credo, perché sento anche da questo punto di vista un vento favorevole,
1: è una spinta anche dal basso,
0: come questa tramontana, una spinta dal basso, molte realtà che stanno nascendo, molti giovani che stanno rimanendo, stanno tornando, parlo di quella fascia generazionale che manca e per la quale noi siamo all'ultimo posto nelle classifiche, che io vorrei tanto ribaltare. Ma leggo con piacere un incontro tra il sindaco e il rettore, sarebbe bellissimo mutuare il sistema Unibo e quindi con i dipartimenti, quella
1: Bologna
0: potrebbe essere una battaglia.
1: Beh, il dipartimento Taranto sta funzionando bene,
0: sta funzionando.
1: Gli universitari che ho avuto il piacere di incontrare in TV Studio 100 negli ultimi 2 anni hanno sempre battuto su un tasto: non è l'autonomia universitaria la vera battaglia da vincere, ma è renderci peculiari nell'offerta universitaria.
0: Perfetto.
1: Affinché si parta meno e si scelga di più,
0: esatto,
1: di rimanere qua.
0: Assolutamente sì, scegliere, allora intercettare i fabbisogni, tutto ciò che può essere strategico e funzionale a che Taranto si possa esprimere al meglio anche attraverso l'università, soprattutto con l'università, che io credo sia in assoluto il bene intorno al quale dobbiamo concentrare le nostre
1: forze.
0: Ciao,
1: io saluto le persone che gentilmente passano e salutano, ciao.
0: Ciao.
1: Sì, perché qui passano. Passeggiano, c'è gente che fa giochi, turisti,
0: sì.
1: Oggi ci stiamo gustando finalmente la tramontana. Tu, Luisa, non lo sai, ma io e Giovanni ci stiamo abbronzando ogni mattina,
0: ma
1: qui
0: infatti,
1: con i nostri ospiti, visto?
0: Prima di andare
1: tu non mi hai
0: spiaggia
1: visto mai così abbronzato, quindi
0: no,
1: come
0: mia
1: sai sono un grande nuotatore.
0: Esatto, ecco appunto.
1: E questo è un
0: dire,
1: falso
0: mai,
1: storico.
0: Mai allora, più indovinato scegliere.
1: Mai
0: dire
1: bugia più clamorosa. Raggiungiamo il tabellone insieme,
0: sì,
1: magari prima facciamo passare queste persone che stanno arrivando, che poi si ritrovano inquadrati da noi, loro malgrado, noi non
0: sì
1: vogliamo. Luisa, intanto faccio questi 30 secondi che ci mancano per alzarci e raggiungere il tabellone. Che sport stai aspettando da osservatrice?
0: Allora,
1: andiamo, intanto andiamo.
0: Sì, io
1: preghiamo intanto il nostro collaboratore di portare gli zaini.
0: Allora,
1: ciao Lili Lo Russo.
0: Nella mia vita io ho tentato di diventare una tennista,
1: andiamo.
0: Purtroppo infelicemente.
1: Vabbè.
0: Però amo moltissimo il tennis, lo seguo, mi
1: soprattutto
0: appassiona.
1: Ora.
0: Molto, con Sinner ma anche prima, e poi mi reputo una discreta nuotatrice. Il nuoto mi piace moltissimo e quindi l'ho praticato in piscina dopo un incidente e quindi mi sono appassionata moltissimo al nuoto, che reputo uno sport bello perché completo, poi il contatto con l'acqua è meraviglioso, è un elemento, è il nostro elemento vitale, l'acqua, noi siamo acqua, Taranto è acqua fondamentalmente, credo, insomma la città da cui si vede il mare è da tutte le direzioni unica in questo, per cui il nuoto è fondamentale, che vederlo, praticarlo, sentirlo, tutti gli sport che hanno a che fare col mare credo che siano per noi, ecco per esempio la canoa è uno sport
1: qui,
0: meraviglioso,
1: sarà
0: sì,
1: bellissimo.
0: È uno sport meraviglioso.
1: Quante
0: in
1: volte abbiamo detto, vedendo le gare a Lugano, ma noi abbiamo il Mar Piccolo,
0: esatto,
1: finalmente è campo di gara.
0: Esatto, e c'è già chi lo ha fatto, nel senso ha creato dei gruppi per fare delle esplorazioni nel silenzio più totale, alla scoperta dei citri, alla scoperta degli elementi naturali che sopravvivono a qualsiasi tipo di violenza ambientale, ma loro sono più forti. E questa forza è proprio quella che ci contraddistingue, la capacità di resistere e di rinascere tutte le volte, perché il mare è anche un simbolo di rinascita.
1: Secondo me la gente si sta fermando perché dicono sarà intervistando qualche attrice, qualcuno dello spettacolo, qualche giornalista, no? Qualcuno della, come si diceva una volta, qualcuno della televisione.
0: Io saluto
1: invece,
0: perché
1: sì, ma infatti. Allora Luisa, per chiudere questa nostra chiacchierata, vedi, questo è il conto alla rovescia. che non è più ansiogeno. Adesso forse non vediamo l'ora che passi. Prima ci spaventava.
0: Bravo, è vero.
1: Però,
0: questa è un'osservazione.
1: Sì, perché però gli impianti sono stati fatti, il tempo è stato recuperato.
0: C'è stato un momento in cui, mamma mia, manca così poco, come siamo messi. Invece adesso c'è proprio la voglia di iniziare.
1: Vero. Allora, ora, bando alla retorica, che so che non ci piace.
0: Non ci piace.
1: Ma domande delle domande. Dal 4 settembre, che città sarà? C'è un prima o un dopo? Oppure riusciremo anche a farci passare addosso questa esperienza?
0: E allora io credo che questa sia la vera scommessa. Ora, fuori da retorica, se noi abbiamo la capacità di avere cura di tutto quello che i giochi lasceranno, cioè i giochi lasceranno un'immagine di Taranto bellissima, qualcuno dice patinata, tanti filtri, no. Io vorrei che realmente quell'immagine che adesso tutti stanno vedendo ovunque, perché ovunque, sia pure l'immagine reale della Taranto che troveranno, perché sicuramente questo è anche un'occasione di sviluppo del turismo, no? Perché tutti vedono Taranto adesso e tutti la vorranno conoscere, e quando ci sarà da scegliere una tappa in un viaggio, ah però Taranto, dove ho visto delle immagini, ma è bellissima e meravigliosa, quindi vengo a vederla.
1: Vuol dire anche che gli spot della Rai ultimamente e delle altre TV nazionali, oltre che locali,
0: quindi
1: stanno
0: dobbiamo
1: dando
0: fare
1: già
0: in modo di non deludere noi stessi innanzitutto, perché è una scommessa che noi giochiamo prima di tutto con noi stessi, con la qualità della nostra vita, perché appunto il problema, insomma, le criticità di Taranto le conosciamo tutti, no?
1: Ecco, Luisa, volevo farti quest'ultima domanda. Dopo tanti anni di giornalismo, prima molto più intenso, adesso meno perché le cose cambiano,
0: certo,
1: però giornalisti si è.
0: Certo.
1: Tu da una decina d'anni ti occupi molto di formazione di giovani.
0: E di formazione.
1: Di giovani,
0: sì,
1: di varie aree della città.
0: Sì.
1: Quindi stai conoscendo la città meglio di quanto la stessi l'avessi raccontata prima.
0: Esatto.
1: Ora, ai giovani di questa città, che cosa possiamo dire? Non partite o restate o tornate, perché?
0: Allora,
1: diamogli,
0: sì,
1: un perché.
0: Allora, intanto molti giovani partono con sofferenza. Non è vero che fisiologicamente un ragazzo di 18 anni
1: tende
0: deve andare via, a prescindere da dove,
1: certo,
0: vive. Anche un ragazzo milanese vuole andare a New York, o un ragazzo bolognese vuole andare a Milano.
1: Sì,
0: ma questo è logico, si vuole allontanare, vuole spezzare il cordone ombelicale, vuole crescere, formarsi. Sarebbe bello che trovasse qui tutto ciò che gli serve, di cui ha bisogno per vivere bene, per andare a vedere una mostra, rincontrarsi con gli amici in un bel luogo, studiare, avere un tipo di formazione all'altezza delle proprie aspettative. Questo noi lo dobbiamo, è doveroso, quindi ascoltare i fabbisogni e fare in modo che questi ragazzi o non vadano proprio via, perché no? Perché se c'è un corso di laurea...
1: Posso fare una provocazione?
0: Sì.
1: E i tanti genitori che dicono... No, mio figlio è meglio che vada via, perché sono malinconici e sono sfiduciati.
0: Io non credo.
1: Io
0: che...
1: li comprendo, però c'è questo atteggiamento.
0: C'è un atteggiamento, e allora sembra quasi che chi rimane è lo sfigato di turno.
1: No.
0: E quindi anche tra di loro, io un ragazzo di 22 anni che...
1: Non è eroe chi parte, non è eroe chi resta,
0: esatto.
1: Attenzione.
0: E anche far passare questa narrazione, uso un termine un po' abusato che non mi piace, però... lo uso, che chi va via è quello brillante perché scopre il mondo, e chi rimane lo sfigato, magari un po' imbelle.
1: È un po' scaduto questo cliché.
0: Dai,
1: basta. Allora, rimaniamo. Intanto facciamoci tutte le ferie a Taranto, dal 21 agosto in ferie in città, perché c'è qualcosa di irripetibile. 26 paesi, tantissime discipline, città che poi è provincia.
0: Tra l'altro c'è un record di atleti.
1: E anche un po' provincia, cioè, di Bari, un po' di, no? Brindisi e Lecce.
0: Sì, un record di atleti.
1: Un record di 4.000 presenze.
0: Tanti record,
1: sì.
0: Registreremo con questi giochi.
1: Presenze,
0: sì,
1: di atleti, poi addetti,
0: esatto,
1: ai lavori,
0: sì,
1: dirigenti.
0: Sì, sì, sì.
1: Bene, allora ricordiamolo, ieri qui con noi Roberto Auterigno, che è il capo del Game Service del Giochi del Mediterraneo, ci ha dato un'anteprima. Il 16 agosto alle 8 del mattino, proprio da qui, si potrà vedere l'arrivo di una delle due navi. È la prima volta forse nella storia, almeno che io sappia, poi non so se lieto di essere smentito, che approderà un villaggio olimpico. Quindi, ha detto Auterigno, si farà notare. Quindi alle 8 del mattino qui, Corso
0: Siamo
1: Romari,
0: tutti qua a guardare,
1: magari anticiperemo anche
0: un
1: noi.
0: Mondo nel mondo.
1: Anticiperemo anche noi nel corso della
0: rovescia. Assolutamente, sì.
1: Va bene, grazie Campatelli.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Grazie, buon
1: Saluti
0: lavoro.
1: Saluti al collaboratore Lo Russo.
0: E grazie a tutti.
1: Grazie a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 Eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 Eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
1: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa WeRent, Lavanderia Fanelli, Ferraro SPA, ANA SRL. Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
2: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Siamo tornati là dove tutti vorremmo essere ogni giorno, ovvero all'interno, non più del cantiere, ma all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. Alle mie spalle, come vedete, anche a livello cromatico, qualcosa di molto importante è successo, perché negli scorsi giorni è stata completata la posa del terreno in erba naturale e vi garantisco che a livello di impatto è tutta un'altra cosa. Non sarò solo in questo viaggio, come al solito al mio fianco c'è una persona che ne sa più di me, Renato Gatta. Renato, ben trovato.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Renato, partiamo di qua, dai gradoni della curva. Abbiamo fatto vedere alla gente che cosa si vedrà dal luogo più iconico del tifo tarantino, ovvero dalla curva nord. Il prato è posato,
1: sì.
0: C'è una zona che è ufficiale, chiamiamola
1: certo.
0: Così, perché il prato ha avuto il tempo di attecchire, non so se questo sia il termine tecnico, di crescere, lo state coccolando in questo
1: certo,
0: momento?
1: Assolutamente sì, con le temperature alte lo stiamo coccolando in modo che si possa uniformare, perché dall'impatto visivo sembrano delle macchie leopardate, però è lo shock che subisce dal taglio al trasporto e poi alla posa.
0: Quindi da quella parte vediamo come sarà il rettangolo di gioco, sì, dello Iacovone. Di qua vediamo come si presenta adesso la porzione di campo che ha subito lo stress, sì, della sistemazione dei rotoli che
1: della
0: vengono
1: posa, della, posa.
0: Della posa, quindi che vengono
1: tagliati, trasportati a temperature specifiche, controllate, come se fosse un cucciolo,
0: certo,
1: e poi posato prettamente nelle ore serali.
0: So che state lavorando anche la notte.
1: Abbiamo anche lavorato di notte per poterlo posare e dargli una maggior cura.
0: Ve ne siamo grati, vi siamo grati del lavoro notturno che state facendo. La visione d'insieme vi garantisco essere spettacolare. Noi adesso scendiamo giù perché prima di andare sul prato, avremo questo onore, vi facciamo vedere una sciccheria, una chicca che riguarda la separazione tra il settore di curva e tutti i settori dello stadio e il rettangolo di gioco. Venite con noi.

0: Allora, siamo scesi, livello dell'ultimo gradino, qui c'è la prima fila di seggiolini, quella prospiciente al rettangolo di gioco. Volevamo farvi vedere questo. Questo è il vetro che separerà gli spettatori dal rettangolo di gioco, che sarà a quanti metri?
1: Circa 13 metri dai calciatori.
0: 13 metri dai calciatori, un doppio vetro mi dicevi?
1: Sì, è un doppio vetro infrangibile ed è una sciccheria, un modo elegante di dare padronanza e spettacolarità allo stadio.
0: No, la cosa bella è che

0: Vedo qui, come ho già fatto,
1: sì,
0: e abbiamo. Guardo, oltre a essere a livello vetrata, e quindi
1: abbiamo
0: riesco a vedere
1: la profondità
0: dalla seconda terza fila, il vetro non è più visibile,
1: non è più
0: quindi
1: visibile.
0: Si va direttamente ad impatto visivo sul rettangolo di gioco e mi sento di dire che la visibilità è ottimale, perché si gode di un'ampia veduta, si gode di un'uniformità di veduta. Renato parlava di profondità e mi sembra che profondità in questo caso sia il termine corretto.
1: Sì, assolutamente.

0: Abbiamo lasciato all'interno dello stadio, ci siamo spostati all'esterno, nell'immediato esterno, per farvi vedere due cose che sono state richieste a grandissima voce dalla città. La prima ve l'abbiamo mostrata sui social, ma adesso ve la facciamo spiegare da chi di dovere. Sono i riflettori?
1: Sì, sono
0: proiettori?
1: I proiettori bicolori che dovrebbero illuminare nelle fasi notturne, calcistiche e non, quello che è la cover, per dare quella magia di colori che nei rendering è stata, diciamo, proiettata.
0: Anche perché questa è stata una richiesta insistente da parte della città
1: e presa a cuore anche dal commissario Ferrarese, che ci ha dato l'ok a portare avanti questa attività.
0: Quindi adesso parliamo di una sorta di prova,
1: sì,
0: di come, sì, effettivamente,
1: sì,
0: sarà l'illuminazione
1: verranno
0: esterna.
1: Verranno installate in modo poi definitivo. Questa è una prova giusto per apprezzare e godere di questa visione.
0: Quindi stadio completamente illuminato,
1: sì,
0: in attesa delle prove di cablaggio definitive,
1: certo,
0: che poi consentiranno di illuminarlo in maniera anche migliore a livello qualitativo.
1: Sì,
0: immagino.
1: Assolutamente.
0: Chiaro. Lì invece la seconda cosa che avevamo promesso,
1: sono arrivati i display.
0: Io leggo LED display.
1: Fai
0: quindi
1: tu,
0: senza
1: tu.
0: Saper né leggere né scrivere,
1: possiamo immaginare.
0: Immagino che insomma lì ci siano parti e componenti del tabello, di uno dei due tabelloni luminosi.
1: Entrambi i tabelloni luminosi sono i LED che vanno a comporre i due maxi schermi, di cui possiamo poi apprezzare in un secondo momento che la parte del maxi schermo, la carpenteria del maxi schermo sulla sud-est è già stato completamente montato. Ci sono i tecnici che stanno operando per il passaggio dei cavi e per tutto ciò che concerne la sistemazione.
0: Per carpenteria?
1: La parte ferrosa.
0: Ok, quindi la struttura
1: ferrosa,
0: che sosterrà...
1: La struttura portante dei maxi schermi.
0: Chiaro.
1: Da oggi la stessa ditta che ha montato la prima struttura si è spostata sulla nord-est, dove si sta dando seguito all'attività.
0: Adesso però mi regali un sogno. E mi porti sul prato di Giacomone.
1: Andiamo a vedere.
0: Era tanta roba.

0: Sole cosciente però, Renato, oggi mi hai regalato un sogno. Non sembra quasi lavorare, perché siamo con i piedi sull'erba vera, reale, dello stadio Erasmo Iacovone.
1: Sì.
0: Tappeto posato per intero. Questo è quello che vedranno i calciatori che scenderanno in campo durante i giochi al Mediterraneo, ma che indosseranno la maglia del Taranto, e vi assicuro che un colpo d'occhio clamoroso mette i brividi soltanto a pensarci.
1: A girarsi intorno.
0: Mette i brividi pure a voi però.
1: Assolutamente, assolutamente. Immaginiamo quello che potrà succedere nelle fasi clou di un campionato in una diversa categoria.
0: Campo posato, lo dicevamo prima, questa fascia è completamente uniforme, omogenea.
1: Sì.
0: Le altre si stanno unendo, saldando. Sì, il campo è completo, poi di là ci sarà erba sintetica a delimitare lo spazio che c'è tra il rettangolo di gioco e le panchine, saranno lì le nostre immediatezze. Sì, saranno a sbalzo, no? Si dice delle piscine, quindi a sbalzo. Diciamo delle panchine. E la cosa che mi colpisce è la distanza. L'abbiamo detto prima della curva, qui ancora di più.
1: Maggiormente ridotta, qui siamo
0: con la tribuna.
1: Alla tribuna non più

0: più di 7 metri.
1: Sì.
0: No, dalla linea di campo, di gioco.
1: Sensazione di essere in campo di là, eh?
0: Si è in campo.
1: Sì,
0: messi da lassù, si è in campo assolutamente.
1: Poi dietro le sedute della tribuna c'è l'area hospitality che state completando, mi pare.
0: Sì, abbiamo iniziato già parte degli arredi e si sta andando avanti a rotta di collo, come si vuol dire, perché non c'è tempo da perdere. Stesso dicasi per la GOS.
1: La GOS sarebbero quei tre gabbiotti, quelle gabbiotti. Tre strutture che saranno adibite a sala per la polizia, no? Per, sì. per le forze
0: video
1: dell'ordine.
0: Sorveglianza, regia e quant'altro.
1: Invece lì ci sarà la tribuna stampa?
0: Sì, assolutamente.
1: Quello spazio sarà
0: sì.
1: dedicato alla
0: sì.
1: tribuna stampa e quindi lì ci accomoderemo per svolgere il nostro lavoro. Vorremmo non andare mai via di qua, io ci resterei, ci metterei le tende, avrei paura di rovinare il rettangolo
0: sì,
1: di gioco.
0: Sì, perché come dicevamo prima abbiamo degli orari di coccole sì. per questo prato, quindi tra un po' può darsi che arrivi
1: coccola il prato ma fa il bagno a noi, quindi non è il massimo.
0: Che forse con queste temperature ci
1: sì, forse sì. Due cose. L'area hospitality e poi voglio far vedere quello che anticipavi prima, ovvero la struttura sì. in carpenteria che servirà per sorreggere uno dei due maxi schermi.

0: Ce l'avevamo annunciato, questa è la struttura in carpenteria che sorreggerà
1: uno dei due maxi schermi. È stato appena completata la fase di montaggio, vediamo le parti orizzontali e verticali che vanno a formare una griglia dove verranno montati i LED.
0: Molto grande, eh?
1: Molto grande, siamo su una larghezza di 15 metri e 9 metri di altezza.
0: E saranno in due.
1: Saranno due, una sulla sud-est dove siamo in questo momento e possiamo vedere sulla nord-est dove hanno iniziato le fasi di montaggio.
0: Noi siamo esattamente, questa è una chicca che mi devi dare perché sì, noi non abbiamo ancora capito bene, ma siamo esattamente in quello spicchio che riguarderà il settore ospiti.
1: Il settore ospiti.
0: Che partirà di qua?
1: Allora, partirà dal passaggio.
0: Quindi di qua? Sotto,
1: sì, dal vomitorio, noi lo chiamiamo vomitorio.
0: Che sarebbe questa apertura?
1: Sì.
0: Ok.
1: E si estenderà verso la nostra destra fino al passaggio sotto la curva.
0: A scanso di equivoci ci andiamo,
1: andiamo,
0: lo facciamo vedere così,
1: lo
0: così la gente capisce. Quindi tutta questa parte sarà relativa al settore ospiti.
1: Settore ospiti.
0: Ancora settore ospiti.
1: Sì.
0: Che terminerà esattamente qui.
1: Al vomitorio, al muretto del vomitorio, fino all'anello superiore.
0: Ok, e sarà delimitata dal resto dello stadio in che modo?
1: Per l'inaugurazione sarà tutto libero in questa sezione. Okay. Dopo i giochi e pronti per il campionato si andrà a chiudere, a delimitare i settori con delle recinzioni fino alte quasi 2,70 m, invalicabili e comunque monitorati dal sistema di monitoraggio collegato alla questura.

0: Siamo all'interno dell'area Hospitality, ci siamo stati qualche giorno fa in occasione della presentazione del brano musicale di Miette e dell'orchestra Icomania Grecia. Era in fase di sistemazione, sì, ma credo sia stata una scelta voluta, nel senso vi portiamo dove starete per farvi vedere com'è. Adesso però è cambiato qualcosa, perché andiamo, vi faccio vedere.
1: Abbiamo
0: già una sorta, un inizio di arredamento, no?
1: Abbiamo già iniziato a montare gli arredi, quelli che comporranno l'Hospitality. Abbiamo già portato su parte delle cucine, sì. Si sta dando seguito alla fase di illuminazione per arrivare al completamento totale.
0: Sì. Quindi questa sarà l'area che consentirà a chi guarderà la partita di qua, che è tutto dire, è bellissimo, di poter sorseggiare un drink, sì, di gustare qualcosa da mangiare, insomma, di godersi la partita nel vero senso della parola. È la prima volta che io ho questa visuale che vi stiamo mostrando in questo momento. Ora c'è il vetro a fare da
1: divisione.
0: Esatto. Però vi facciamo vedere tra qualche istante, insomma, come si vede la partita di qua, perché ne vale assolutamente la pena. Ed è l'ultimo passaggio che facciamo oggi e chiudiamo così, con un'immagine che secondo me schiudere la porta sulla
1: passeggiata. Si apre uno scenario totalmente diverso.
0: Sì.
1: Si apprezza quello che è da questa altezza tutto lo stadio.
0: Qua siamo nel campo, eh?
1: Siamo nel campo.
0: Qua se ce la fai, corri sulla fascia. Ce la devi fare però, altrimenti è bellissimo. Davvero bello, di qua si gode uno spettacolo unico. Io non posso che ringraziare Renato Gatta. Renato, grazie mille davvero. Ringrazio voi che siete stati in nostra compagnia in questo ennesimo viaggio all'interno dei cantieri, anche se questo, lasciatemelo dire, non è più un cantiere, ma è un teatro. Il teatro di un sogno che speriamo di vivere ogni domenica e di iniziare a vivere con i giochi del Mediterraneo. Grazie e buon proseguo, ovviamente, su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza VIS, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi SRL, BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: e signori, buonasera a tutti, buonasera Taranto, buonasera agli ospiti, buonasera ai turisti ancora, buonasera alle autorità e buonasera soprattutto agli stilisti che sono qui presenti a onorare Taranto con l'alta moda internazionale, attenzione perché loro sono italiani ma il loro marchio è famoso in tutto il mondo, quindi facciamo un altro grande applauso per aver accettato l'invito dell'amministrazione comunale di Taranto e dell'agenzia Model Studio. Allora, benvenuti a questa serata magnifica, c'è un'atmosfera davvero magica con questo panorama che è davvero così suggestivo, con questo mare che ti guarda in faccia e ti dice che davvero sta per finire l'estate, per questo motivo che brilla una stella in più questa sera, ed è appunto la stella dell'alta moda internazionale che approda a Taranto in questo 15 di settembre. Un grazie prima di tutto ad una causa benefica, ad un'iniziativa che ha voluto il sindaco di Taranto, alla quale va il primo applauso di questo magnifico pubblico, Rossana Di Bello, che ha voluto, per onorare appunto l'alta moda, per onorare questa magnifica città, con una soluzione benefica, appunto, con un'iniziativa davvero straordinaria, ovvero l'incasso di questa serata sarà devoluto al telefono azzurro, che ovviamente, come sapete, si combatte per i diritti dei minori e ovviamente cerca anche di reprimere quelli che sono gli atti criminali, possiamo definirli, verificatesi in questi ultimi tempi e non solo. Ma ovviamente non siamo qui per parlare di cronaca, siamo qui per celebrare la grande moda italiana a Taranto, una notte per la moda. E ovviamente, come sapete, non sono solo, sarò accompagnato da due altri amici straordinari e simpaticissimi. Il primo è una star qui a Taranto, un ragazzo straordinario, simpaticissimo, che vediamo sulle reti nazionali, su quelle locali, ma soprattutto è vostro e qui di Taranto, è un talento straordinario, Mauro Pulpito.
1: Buonasera. Ciao Vito, benvenuto.
0: Ciao Mauro.
1: Buonasera.
0: Siamo nella tua città, allora, siamo tuoi.
1: Sì, l'ho riconosciuta. L'ho riconosciuta dal borgo perché vi abito, perché è una delle poche serate alle quali ho potuto avere accesso facendo la strada a piedi, che solitamente sono dei lunghi viaggi, invece io ho fatto due passi in questa città che in questo momento credo stia vivendo dal punto di vista proprio estetico uno dei momenti storici più belli. Direi, visto che io stasera qui mi sento addosso, ed è un grande piacere tra l'altro sentirne il peso, il fardello della responsabilità di configurare il territorio nel quale è ospitata questa magnifica manifestazione, io vorrei, da tarantini, anche perché così riprendo fiato, perché vedervi tutto d'un botto è stata un'emozione forte, farci un applauso, perché lo scenario che offre la nostra città stasera...
0: Fatevelo, che ve lo meritate questa sera.
1: Davvero? Ma Vito, non lo dico perché sono tarantino, questo sfondo delle colonne doriche di Poseidon stanno veramente a sottolineare la storia che precede qualsiasi cosa accada in questa città.
0: Permettimi di dire però che la cosa più suggestiva è quello che fa sognare veramente questo mare, che non tutte le città si possono permettere in questa situazione strategica. Che
1: Vito, io non vorrei, non vorrei sembrare troppo campanilista, però
0: lo dico io che sono leccese.
1: Siamo tutti salentini.
0: Siamo tutti pugliesi.
1: Il mare di Taranto è stato, il mare della nostra costiera, è stato riconosciuto quale il più bello, il più pulito d'Italia. Abbiamo fatto gli slalom tra le bandierine blu, ce le hanno messe dappertutto perché il nostro mare era veramente straordinario.
0: Siete blu.
1: Grazie a Dio, proprio visto che stiamo parlando da un punto di vista puramente estetico, stasera voi sentirete Vito, sentirete il sottoscritto, ma rimirerete tra le beltà architettoniche e storiche un altro bacio della natura. A te l'onore di accogliere,
0: con un grande applauso, Eleonore Casalegno.
2: Buonasera, la terra dei due mari, Taranto,
0: il cuore del Mediterraneo. Ciao Eleonore,
2: un bacio.
0: È ancora più bella.
2: Grazie.
0: È vero,
1: anche
0: fatecelo
1: perché...
0: sapere con un applauso.
1: Ma guarda che la spiegazione
0: è
1: c'è
0: straordinaria,
1: La spiegazione c'è,
0: sì, sicuro.
2: Essendoci... Cioè, che io a questa città sono comunque legata, non direttamente ma indirettamente. Ti spiego perché. Perché mia figlia, nonché Suami di 9 mesi, è comunque per metà tarantina. Perché
0: bellissimo.
2: I genitori di Ringo sono tarantini.
0: Quindi ebbene, un motivo in più per
1: se fossimo
0: essere...
1: a Caramba.
2: Questo che è più bella perché è pugliese.
0: Motivo in più per essere
1: a Caramba qua scatta l'applauso più forte
0: sera.
1: Però, Un po' di orgoglio, dai, questo è veramente un effetto. Più alte
2: mancano,
1: ne c'erano
2: le lacrime,
0: no,
2: però.
0: Abbiamo fatto di tutto per metterti in difficoltà, ma non ci siamo riusciti.
1: Però la sua sensibilità l'ha spinta comunque a non mettere i tacchi, e questo va molto apprezzato. Devo dire che.
2: No, ma sono bassissimi, dai.
1: Anche io. No, dico anche io, ho visto.
2: Anche tu.
1: Lo sono. Allora,
2: beh, io sono felice di essere qui a Taranto, sono felice di vedere tutto questo pubblico, tantissimo, e sono felice anche di stare in mezzo a voi due.
1: Quello direi,
0: grazie,
1: soprattutto.
0: Sei molto gentile.
1: Era da scaletta previsto.
0: E saranno Mauro e Edel Lenoir, saranno felici anche i telespettatori che ci seguono via cavo, quindi sicuramente in televisione, ma via satellitare per tutta la Puglia, quindi ne approfittiamo per salutare i telespettatori e anche gli amici che sono qui presenti, la stampa, comunque Studio 100, che sicuramente ci segue da vicino.
1: Bene, io direi che comunque
2: possiamo iniziare.
1: Dobbiamo assolutamente iniziare. Devo dirvi ancora una volta, l'ha già detto Vito, io vorrei davvero, in qualità di tarantino, proprio con grande sincerità, dare il benvenuto a questi grandi signori della moda che hanno onorato la nostra città della loro presenza e della presenza delle loro proposte moda. Quindi veramente, a nome della città di Taranto, benvenuti.
0: A te, Lenoir.
2: Benissimo, allora, grazie, questo applauso va soprattutto a tutti gli stilisti che partecipano questa sera. 90 anni di storia racchiusi nell'estro e nella fantasia della fondatrice che tramanda di generazione in generazione l'eleganza del jet set

0: internazionale. Un nome che ha reso affascinanti i nomi più altisonanti delle star del cinema, della nobiltà dell'ultimo secolo e delle dive incontrastate. È con grande onore che la città di Taranto e tutta la Puglia accolgono in apertura della notte della moda la Maison Gattinoni.
1: A dopo.

0: Maison Gattinoni.
1: E voilà, per Gattinoni, Adamo.
0: La Maison Gattinoni, che ha aperto questa magica notte di moda a Taranto. Salutiamo queste magnifiche proposte ancora con il nostro applauso. Grazie.

0: capito se queste magnifiche proposte ti riferivi ai vestiti o alle modelle.
1: Ci conosciamo poco, poi figuratevi. Salutiamo anche gli amici che sono sul mezzo pubblico, vedono solo una parte dello spettacolo. Vieni, ti porto in giro per Taranto, vieni, andiamo verso il borgo, così salutiamo anche tutti gli amici che sono veramente tanti. Volete salutare le nuove?
0: Buonasera!
1: Buonasera!
0: Come va? Bene!
1: Ma avevi provato il pezzo
0: bene,
1: prima?
0: Stanno bene.
1: Ritorniamo verso la città vecchia.
0: Sì.
1: La bellissima città vecchia che tra l'altro noi stiamo rimettendo a posto con calma.
0: Anche l'orologio sarebbe da rimettere un attimo a posto.
1: Ma tu lo sai che io sono
0: un
1: 30...
0: po' burlona, eh?
1: No, io sono 35 anni che ci passo e non me ne ero mai accorto, a meno che... Ma è stato un bombardamento e da allora non sei più... Va bene, sei venuta già a catechizzarci. No, abbiamo voluto fermare il tempo per il tuo arrivo e da lì non si muoveranno mai più le lancette, non ne hanno voluto più. Ma tu è la prima volta che vieni a vedere l'orologio a Taranto?
0: No, io l'orologio a Taranto sì. Non è la prima volta che vengo a Taranto, sono già venuta, però non la conosco benissimo. Io più che altro conosco l'orecchiette con la cime del rap, la carta d'hote, queste cose qua.
1: Questa si è andata meglio, perché la prima te ne stavi andando sul barese. Tra l'altro ci seguono, quindi. Però, sì, poi che cos'altro? Sai qualcos'altro?
0: Poi uno stuzzapone. No. So, ma un applauso ci vuole, comunque l'impegno ce l'ho messo. Perché ogni tanto ci parla in pugliese la mia bambina, capito?
1: Sì, sono contento per lei. Io però volevo chiederti, i nonni... paterni, giusto?
0: Sì,
1: sono
0: paterni.
1: Di Taranto.
0: Quindi, Taranto, proprio, Taranto.
1: La bambina gliela fai vedere ogni tanto ai nonni, sì?
0: Sì, sì.
1: E quindi?
0: Li devo tenere in riga perché sennò me la fanno diventare un po' chiattella.
1: Sì, no, va bene, noi siamo così, qui si mangia benissimo.
0: Si mangia benissimo.
1: Ma perché noi smaltiamo, non pensare che mangiamo.
0: Perché
1: basta.
0: Bruciate, no, perché bruciate. Le donne tarantine sono bellissime.
1: Ah, lo sai. Infatti,
0: è piena di passione.
1: Sì. Sembri troppo informata su questi fatti, io andrei sicuramente, procederei la nostra promenade.
0: Sì, non parlo dell'economia di Taranto, ma vado avanti col prossimo.
1: No, lascia stare, dacci un altro paio d'anni poi ne riparliamo, vai. Falli insediare.
0: Sì, ma non sta mazzitto questo, non lo so. Ci racconta delle storie importanti la prossima collezione, storie che hanno dentro altre storie antiche del passato, ma ripensate al presente e al futuro in tutta la modernità dello stile italiano di un'altra grande maison romana. Tele di lana e morbidi tweed, miscelati e doppiati con visoni rasati, cincillà e sete impalpabili, renne, camosci e leggerissimi cashmere. Sono le storie intense e affascinanti di Madame Raffaella Curiel.

Curiel, la Maison Curiel, un'altra donna brilla in questa fantastica notte di settembre, la Maison Curiel, nome altisonante dell'alta moda internazionale, che ci ha raccontato delle storie bellissime, che sono questi abiti che vedete con queste straordinarie indossatrici che sono ospiti di Taranto questa sera. Giuliola Curiel e Raffaella Curiel, grazie.

Ella Curiel, grande maestra e grande stilista. E sì, abbiamo vissuto veramente un momento emozionante con questo quadro meraviglioso che ci hanno regalato, appunto queste storie, come era il lancio, appunto come è stata progettata l'immagine di questa nuova collezione di Raffaella Curiel. Io ovviamente volevo ringraziare, come si fa in queste circostanze, tutte le persone che lavorano, possiamo dire al secondo piano, come lo vedete è illuminatissimo, che lavorano appunto dietro le quinte di questa manifestazione, a cominciare dai parrucchieri che, come avete visto anche in questo caso, sono stati bravissimi con queste acconciature che richiamano molto il passato in alcuni quadri, ma anche il futuro. E vorrei un applauso anche per loro, che precisamente sono Extro, Equipe Parrucchieri in via Nazario Sauro a Lecce, in collaborazione con la collaborazione di Angelo Labriola in via Machiavelli 1 a Taranto, eh? Quindi c'è anche un vostro concittadino, sono veramente molto bravi. Allora, parlavamo in apertura di Puglia, parlavamo di tradizioni, parlavamo di musica, parlavamo di danze, soprattutto perché questa non è soltanto moda, come sapete, e soprattutto spettacolo, perché questa sera sì vi presentiamo le ultime collezioni di questi grandi stilisti, ma è anche un momento per apprezzare quelli che sono i numeri importanti delle stelle che abbiamo invitato questa sera, visto che di stelle si tratta. E c'è una stella che brilla anche a Lecce, parlando di Salento, parlando di Puglia, ma che brilla in tutta Italia con le loro fantastiche pizziche. Ma questa sera faranno un omaggio alla tarantella italo-spagnola del 600 e poi si soffermeranno proprio su questa splendida città con una tarantella di Napoli. È davvero che con grande orgoglio accogliamo gli Aracne Mediterranea.

0: Aracne Mediterranea. Complimenti.
1: Grazie ragazzi, complimenti. Devo e grazie dire... anche perché ci hanno fatto acclimatare in questo in questa atmosfera mediterranea che sì. È proprio un giusto preludio alla prossima stilista.
0: È vero, che ci è farà... vero, questo è vero. Ma poi è bello vedere...
1: Ciao ragazzi!
0: Vedere i giovani che portano con sé e portano anche al pubblico le proprie tradizioni. C'erano giovanissimi.
1: Sì, no, infatti, non tutti e qualcuno ce n'era.
0: Certo, tu no, vabbè.
1: Ma parlavo del gruppo. Io volevo invece... chiederti, perché la gente vuol sapere.
0: Sì.
1: Bisogna parlare.
0: Pettegoli.
1: Bisogna. Intanto che cosa stai preparando?

0: Parte super.
1: Ma adesso sì, sto.
0: Che è come Beautiful, facendo... non finisce mai.
1: Non finisce mai, è perché la musica non finisce mai. La musica è come la moda, è un bel connubio, Musica, moda, arte. Non è male. Quindi c'è sempre super, e poi da gennaio ci saranno due programmi nuovi che stiamo preparando. Che per ora, per scaramanzia, faccio pure corna.
0: Sì, perché
1: non
0: finché non si è in onda ci possono. Senti, qual è il partner col quale hai lavorato, dopo di me naturalmente, che preferisci? Tra tutti quelli. Perché io ci avrei un nome, perché hai lavorato con Raimondo Vianello, che secondo me è il più grande di tutti.
1: Beh, Vianello è unico, sicuramente. È un di maestro tutti. Di saggezza, direi.
0: Con te.
1: Ma
0: non,
1: tra
0: non
1: i giovani,
0: una
1: perché Vianello forse non è poi così tanto giovane. Uno col quale mi sono trovata veramente molto bene, in gran sintonia, sicuramente Amadeus.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Vabbè. De Gustibus. No.
1: Sì.
0: No, voglio dire, non è
1: certo,
0: tratto, adesso comincia una.
1: Vabbè, sei fantastico, sei pazzesco.
0: Ma sono fuori concorso, ma non c'è competizione. Intanto, ma c'è un gran premio di Pullman stasera, c'è proprio un.
1: No, sono venuti a trovarci, capisci?
0: Fanno
1: col
0: il
1: pullman.
0: Pit stop al castello e poi escono dai box.
1: Pazzesco, guarda quanta gente è venuta per vedere te, questo bellissimo uomo.
0: Arriverà.
1: Facciamogli un applauso.
0: Arriverò, state qua, vi prego. Non sa quello che fa.
1: Tu non sei ancora papà? O di già?
0: Ma parliamo senz'altro di altro, perché no, io ti volevo. Tu che sei invece neomamma, io adesso faccio uno sforzo tremendo perché io sono serio con cadenza bimensile praticamente.
1: Sì.
0: Però io ti volevo chiedere, tu sei neomamma, sai che noi stasera siamo tanti e siamo qui, e Taranto è unita nella moda, nella bellezza dei suoi monumenti, nella sua beltà naturale, ma è unita anche in questa vera e propria gara di solidarietà. Perché dobbiamo dire che noi pugliesi abbiamo patito con ancor più dolore il momento particolarmente triste che sta vivendo la fascia dei bambini, insomma, diciamo, chiamiamola così. Allora, questa volontà di fondere questa serata al telefono azzurro non poteva avere una testimonial migliore di una neomamma come te.
1: Grazie mille, io sono convinta che al mondo ci siano sicuramente persone meno fortunate di noi, e quindi se uno può fare qualcosa, basterebbe veramente pochissimo. No? Per aiutare queste persone forse a essere un po' più felici.
0: Grazie cara. Torniamo
1: alla moda
0: mediterraneo che dicevo prima.
1: I bagliori delle sete cangianti, dei ricami arabeschi, dei corpetti rose brunite, dei mosaici dorati sembrano rubati ai tesori segreti delle sagrestie delle chiese siciliane. Siamo nel Mediterraneo più vero, quello che ha ispirato anche la spumeggiante collezione 2000-2001 di Marella Ferrera.

0: Sicilia, un attimo di Mediterraneo, vero Eleonor? Dicevi prima.
1: Come siamo lontani!
0: Siamo lontanissimi, ma presto ci avvicineremo, perché non possiamo stare lontani per molto tempo, lo sai.
1: No, non diciamo così che dopo scrivono chissà cosa.
0: Era solo una battuta, ovviamente. Allora, dicevo, un bellissimo quadro dedicato al Mediterraneo vero, insomma, sì. Siamo nella terra del Mediterraneo, in questa Sicilia, con questi stilisti che proprio l'altra sera abbiamo visto su Canale 5 per celebrare un'altra città con la moda, Palermo, e c'era appunto ed era rappresentata a meraviglia appunto da Marella Ferrera con questo quadro che vi abbiamo fatto vedere. Prima di proseguire, sì. Eleonor, io volevo ringraziare anche coloro che si sono adoperati per questa manifestazione, e che come tu sai è l'agenzia Model Studio di Lecce. Io vorrei un applauso per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames, che hanno curato tutto quello che stiamo vedendo e tutto quello che vedremo.
1: Sicuramente, anche perché generalmente uno vede sempre i presentatori sul palco e dice invece no, ci sono tante persone che lavorano dietro le quinte, come le chiamiamo noi, per realizzare poi tutto questo, e forse a loro va il 70% degli applausi.
0: È vero, se lo meritano. L'agenzia Model Studio, che è l'agenzia insomma che ha
1: mi
0: dato...
1: sono tenuta buona, sì. Anche camera, me ne hai capito?
0: Una spinta, come dire, importante, una spinta decisiva per lo sviluppo anche di questo settore, perché come noi tutti sappiamo qui da noi siamo grande terra di accoglienza, quindi accogliamo le grandi firme, i grandi stilisti, ma guarda caso fino adesso non è mai partito nulla, ma sicuramente ci riusciremo prima o poi. Però loro sono riusciti a portarli in Puglia e a creare questi eventi, e stasera, il 15 settembre, è nata un'altra stella qui a Taranto.
1: Perfetto.
0: Vai.
1: Vado?
0: Sì.
1: Aria di Cuba, nella sera innovativa e originale di cui è protagonista il prossimo stilista. Uno che ha fatto il giro del mondo, è il caso di dire, e che approda proprio qui a Taranto per presentare l'autunno-inverno italiano in un'atmosfera tutta caraibica. Sete, ricami e pizzi in un tripudio di accostamenti tra il lilla e il rosa. Tessuti fluidi ad effetto bagnato, abbinati ad organze con applicazioni di paillette per una romantica esclusiva latino-americana. E il signore di prima classe, Alviero Martini.

quest'altro grande stilista della moda internazionale. Dicevamo prima che è conosciuto in tutto il mondo perché, insomma, conosciamo bene quelle che sono state le sue produzioni, soprattutto negli accessori, la valigeria, con queste magnifiche cartine geografiche che ha fatto innamorare le più belle donne, ma anche quelle meno belle, perché no, di tutto l'emisfero, perché è veramente famoso in tutto il mondo. E questa era la sua collezione autunno-inverno 2000-2001 che ha presentato questa sera qui a Taranto. Allora, come dicevamo prima, non c'è soltanto moda, c'è anche grande spettacolo e grandi nomi. Siamo veramente orgogliosi di presentarvi un numero eccezionale, perché quando si parla di musica iberica bolle veramente il sangue ed è qualcosa di intenso veramente ascoltare e soprattutto vedere danzare questi artisti su queste musiche originali del grandissimo Astor Piazzolla. Con una cosa meravigliosa, io ho sentito la musica prima e davvero mi sono emozionato, spero, ma sicuramente lo sarà, sarà la stessa emozione per voi, con questo duo d'amor di Astor Piazzolla, una star della danza internazionale moderna e classica, in questo caso moderna, Raffaele Paganini.

0: a questa notte per la moda di Taranto un grandissimo Raffaele Paganini.
1: Anche bellissimo, vorrei dire. Guarda che fisico, un po' come il tuo.
0: No, Raffaele, guarda.
1: Scherzavo. Dico nemmeno l'età di questo ballerino, perché sennò si scandalizzerebbero tutti quanti.
2: 65.
1: Perché se li porta in una maniera invidiabile, nemmeno tu te li porti così.
0: Ma io ce n'ho 10 di più.
2: Ma io
0: voglio capire, ma tu ti fai il bagno nella piscina di Cocoon? Come fai a mantenerti così? Io se l'avanzo, credo.
2: No, ma il segreto è non fermarsi mai, sempre.
1: Sicuramente.
2: Essere attivi, ballare, fare tournée, fare interviste dopo 3 minuti che uno...
0: Certo, il fiatone, ci mancherebbe. No, perché lui è l'unico che...
1: Signore, questi qua sono tutti veri.
0: E toc.
1: E tosti, e così almeno tocco.
0: E ti fai il ritocco. No, perché solo a guardarlo mi viene l'ernia del disco, ma proprio soltanto a vederne le... Io non...
1: Sembrava che camminasse su un palcoscenico di Bignetti. Fantastico, anche io vorrei farlo.
0: Senza rovinare.
1: Io sono l'incapace.
0: Ti hanno mai paragonato, con tutto il rispetto, a un pasticcere sul palco? È la prima volta.
2: Pasticcere sì, un bignet no.
0: Ci cammini.
2: Sui bignet ci cammini.
0: Stai combinando in giro? Perché noi siamo molto contenti, perché Taranto già ti ha come ospite.
2: Sì, sì, già sono stato qui più volte. Sto facendo un po' di danni in tutta Europa. In Inghilterra sto registrando una trasmissione, un talk show riguardante naturalmente inerente alla danza. Qui in Italia sto portando in giro i tanghi di Piazzolla, molto belli,
1: e divertenti. Le date, un po' le tappe?
2: Le tappe sono che meraviglia, Clinton proprio. le tappe sono un po' dappertutto, sono in tutta Italia, avanti e indietro, e per quelli che riguardano l'estero, poi va bene, insomma, sono all'estero, dunque fanno parte di un altro circuito. Però quelli in Italia finiscono nel 2003, è vero.
0: Dici bene, stai facendo danni in tutta Europa.
2: In tutta Europa.
0: Come Prodi, quindi facciamo un applauso al...
2: Come
0: Prodi.
1: Raffaele. Avremo modo di vederti più spesso.
0: Tra l'altro lui è simpatico quanto bravo, immaginate quanto sia irresistibile, davvero.
2: Cioè zero.
0: Sì, praticamente non
1: lui
0: ti si sopporta.
1: Lui è bello e bravo.
0: Ma vai, ti abbiamo celebrato stasera. Raffaele Paganini, alla notte per la moda a Taranto. Ciao, ancora l'applauso della nostra città. Ciao, grazie Raffaele.
1: Guarda che agilità, tac tac tac tac tac. Sai cosa avete in comune voi due?
0: In comune?
1: Eh?
0: Sì, dillo.
1: Niente. Ascolta.
0: Solo i capelli, al limite, ma proprio è così.
1: Ma manco quelli. Ma manco
0: quelli. Devo dire che

0: e lui è uno.
1: Però devo dire che tu non sei pelato, tu ti rasi i capelli per moda.
0: Ecco, la prova che mi conosce da poco. Noi invece sappiamo che il problema è a monte. Dobbiamo intanto.
1: Sì, io volevo chiedere, dato che io sono curiosa e fondamentalmente non conosco nessuno, ad esempio, non so, c'è il sindaco, il presidente della provincia, il questore.
0: Sì, a quest'ora ci sarà senza. Sì, cioè, sì.
1: Mi faccio l'inciuccio.
0: Sì. Allora, guarda, ti presento. Oh, lo sta.
1: Sì.
0: Rossana, dov'è? Oh, Rossana, primo sindaco donna di questa
1: donna,
0: città.
1: Facciamo un applauso.
0: E che donna?
1: Ce ne vorrebbero un pochino di più, in Italia, di donne come
0: candidati.
1: Sindaco. Cambierebbero tante cose.
0: Ce l'abbiamo un collegio per farla candidare a Taranto? Non ti preoccupare, presidente della provincia c'è, l'avvocato Rana. È uomo, che
1: uomo,
0: devi fare?
1: Vabbè.
0: Sì, c'è.
1: Meglio che niente.
0: Quest'ora c'è il dottor D'Agostino, buonasera, benvenuto.
1: Ti sono venuti a prendere.
0: Ma smetti. Vabbè, speriamo infatti che non si tratti di qualcosa di grave. Speriamo naturalmente. Io vorrei.
1: Sì.
0: Non vorrei, ma se vuoi. Vorrei,
1: sì, Battisti.
0: Vorrei.
1: Come può uno scoglio arginare il mare?
0: Ce lo chiediamo da sempre a Taranto. Guarda, noi proprio non dormiamo per questo fatto. Volevo. La famiglia mia. Ciao,
1: mamma
0: zia.
1: Mamma e papà?
0: Tutti qua stanno.
1: Tutti i parenti?
0: È un pullman.
1: Perché prima ti applaudivano.
0: Sì, certo.
1: Te li sei messi in prima fila, così almeno.
0: Tra l'altro sono pensa che siano, li pago, pensa che lo faccio. È a nero pure, vogliono. Va bene, una cosa.
1: Certo.
0: È una vicenda familiare tristissima. Volevo, interpretando sicuramente.
1: Si vedono i risultati.
0: Il tuo ancora. No, c'è un bel feeling. Allora vai, tu sicuramente vuoi ringraziare Comune di Taranto.
1: Ah sì, io volevo ringraziare appunto
0: Comune di Taranto.
1: Il Comune di Taranto,
0: la sua grande disponibilità.
1: La sua grande disponibilità.
0: Per non parlare del personale che si è veramente messo a disposizione. Per
1: sì, un po' più lunga, non ce la faccio mica.
0: Sto improvvisando, vado a braccio, perché è vero, qui si è lavorato da morire. A parte il fatto che il Palazzo di Città è diventato praticamente un teatro di posa, no? Perché stanno.
1: Si è posato anche l'orologio, sempre
0: mannaggia. Provvediamo per favore, mettiamone uno al quarzo, quelli luminosi 13 e 23, ci sta benissimo là, veramente è un tocco di stile meraviglioso.
1: Certo.
0: È molto bello quando sorridi e che ti spariscono gli occhi ed è meglio.
1: Non so se questo è un complimento
0: infatti,
1: o qualcos'altro.
0: Infatti non lo era, ti spariscono
1: ecco.
0: Almeno una parte in quel momento uno non le vede, ma senz'altro procediamo perché sicuro
1: sì.
0: Questo vuoi.
1: Infatti l'immagine del prossimo maestro dell'alta moda è caratterizzata dal rigore e dalla cura delle diverse componenti stilistiche. Per questa collezione tanto colore, i capi prendono vita rivelandosi in mille declinazioni per rivitalizzare la tradizione con estrema modernità. Rivolgendosi al naturale, lo stilista ci accompagna in un nuovo fantastico viaggio con coerenza, equilibrio e raffinatezza. Lorenzo Riva.

0: Complimenti ancora e grazie.
1: E basta guardare, dai.
0: Cioè, mi fai un regalo, anche se non abbiamo simpatizzato molto. Te non andare troppo lontano, che
1: facciamo. Sei sempre piccolo uguale, lontano, vicino.
0: No, ma no, infatti, facciamo una volta sola, io qua e tu.
1: Ok, dai, no. Io direi che forse sarebbe meglio se tu ti mettessi almeno sul secondo.
0: Senti, mi modulo io. Dai. Fate, okay. Adesso voi, scusate, fate
1: adesso
0: i piani.
1: Fate pure le fotografie. Che...
0: ma chi ce l'ha mandata? Allora, volevo.
1: Io volevo, insomma, tu non mi hai presentato nessuno questa sera.
0: Ah, vuoi che ti presento in famiglia però già, vedi? Allora fai, chi disprezza compra.
1: Vabbè.
0: Dimmi.
1: Fai una... non so, qualcuno, dai, su via.
0: Vuoi...
1: sei del posto.
0: Vieni.
1: Persone per bene,
0: Scusa, stavo parlando... Tu volevi conoscere?
1: Sì, qualcuno.
0: Allora, scusate, dura poco. Vieni, Rossana Di Bello, è il sindaco.
1: Buonasera.
0: Che bel momento. Che bel momento.
1: Che bel momento, che bella donna direi, che bel momento, bella donna.
0: È un momento che per adesso qualche anno dura sicuro, questo momento.
2: Beh, mi auguro che qualcuno in più.
0: Cioè, in questo sono sicuri. E poi, generalmente?
2: Tu porti fortuna.
1: Aia, ah, questo è un impegno, eh? Attenzione, no, perché se no ti fino a prendere tante quelle mazzate in testa che ti
2: aperto
1: rovina.
2: Lui la mia campagna elettorale, quindi...
1: Ah, perfetto.
0: Cioè, così,
1: allora iniziamo già bene, l'alibi. Signora.
0: Ci andiamo dopo noi, Tu mi avevi... allora, io
1: poi
0: non
1: ad,
0: posso
1: esempio,
0: adesso...
1: ad esempio...
0: Mi hai chiesto il sindaco, perché tu
1: Presidente
0: sai...
1: Presidente della regione.
0: Presidente della regione non lo so se c'è l'assessore, buonasera assessore. Le presento Eleonora Casalegna, se ne faccia una ragione.
3: Ma niente, assolutamente. Il presidente
1: è obbligato a farlo.
3: Ma è la seconda volta, ci siamo visti già a Otranto, la stessa manifestazione.
1: È vero,
0: recidivo lei.
1: Due anni fa.
3: Recidivo. Volentieri.
1: Evidentemente ho lasciato buoni segni.
3: Comunque il presidente porge il saluto qui per quello che riguarda questa manifestazione. La regione ci ha tenuto moltissimo a andare a organizzare insieme d'intesa, cioè col comune, per dare un segno alla città e anche all'impegno quotidiano del sindaco.
0: Assessore, sa perché la invidio? Perché lei adesso si siede e questo gap...
1: E tu invece continui ad andare
0: continuare
1: avanti con me.
0: Ci e saluti il presidente, grazie.
1: Prima ti ho chiesto il questore.
0: Il dottor D'Agostino. Dottor D'Agostino, buonasera e benvenuto.
1: Buonasera.
0: Io non so, devo dirle sinceramente, perché la prima cosa che mi ha chiesto è il questore. Non so, lei se viene segnalata a tutte le questure quando
1: proprio
0: arriva, non lo so.
1: Che burlone, signora! Su via.
4: Insomma, io devo dire che tra i due le sembrerà strano, ma lui è viviacissimo, anche lei.
1: Sì.
4: Preferisco lui. È piccolo, è basso, anch'io quindi mi sento...
1: Ma va di moda adesso, non è mica un problema.
0: Vediamoci con cadenza quotidiana.
1: A questo punto, dopo questa affermazione, potrei dire, per salvarti, mi presenti i tuoi genitori?
0: Sarà difficile, vorrei presentarti l'avvocato Rana, presidente della provincia. Io non vorrei fare un torto a nessuno, ma siccome siamo 5.000, non finiamo più. Può bastare, vorrei salutare l'avvocato, benvenuto.
5: Grazie.
0: Io lei 1,80 m può stare in
5: più. Io preferisco
1: me. Oh, grazie, allora io le do un bacio. Grazie mille.
0: Basta, fra noi tutto è finito, vai di là. Io vorrei salutare anche Paola Galeone che ho visto in rappresentanza della prefettura. Buonasera, benvenuta Paola. E non c'era anche l'onorevole Angelici, scusate. Ecco, lei si nasconde dietro le belle signore, onorevole. Benvenuto, benvenuto. Poi ve la presento, adesso andiamo avanti con lo spettacolo. Fra noi è tutto finito, io vado di là, tu sali di qua.
1: Sì, io no, io vado al centro e tu vai di là.
0: Va bene, ci vediamo sopra. Allora, Eleonore.
1: Sei piccolo ma lesto, eh?
0: Ma non se ne può più.
1: Senti, però potevi presentare anche qualche ragazzotto, non
0: sei tu, ma poi ti faccio conoscere.
1: Per questa nottata tarantina.
0: Aia.
1: Vabbè che ti sei proposto, però.
0: Ma che mi sono proposto, non ero io.
1: Un po' scadente.
0: Vabbè, che sono yogurt. Bene,
1: sì,
0: se vuoi...
1: è andata male.
0: Continuare... È simpaticissimo.
1: Allora, lo so, è una delle mie qualità, pensa a te.
0: La tua qualità.
1: Con la nuova collezione del principe. Signor... Ti dico solo una cosa.
4: Sì.
1: Te ne sono rimasti in testa tre. Mo te li faccio cadere tutti, anche quelli.
0: Pensavo che parlassi dei pensieri strani.
1: Con la nuova

0: Collezione del principe dell'alta moda italiana tornano alla ribalta dopo anni di oblio, il bustier e la guepière. Tu non l'avrai mai vista sicuramente.
1: In foto.
0: Quella che stiamo per presentarvi è una donna che ostenta la sua bellezza, che sfoggia la propria ricchezza, ama i colori accesi nelle nuance del rosso e dell'oro. Porta gioielli evanescenti creati apposta dal principe per la sera importante. I tessuti sono preziosi e tutto allo stesso fine, il lusso. Il lusso di Egon von Fürstenberg.

0: il principe Egon von Fürstenberg. Gli applausi sono per lui e per questa bellissima collezione d'alta moda, la sera di von Fürstenberg, autunno-inverno 2000 e 2001. Esatto. Sì, un altro applauso a queste splendide modelle che ci hanno regalato questo quadro meraviglioso. Lenoir, allora, ti stai divertendo?
1: Sì. Molto,
0: io sì,
1: molto,
0: ti seguo
1: molto.
0: Da dietro. Sei
1: assolutamente
0: fantastica.
1: Sì.
0: Sei, esprimi questa, tutta la tua bellezza nella tua simpatia. Sembra un po' importante questa cosa. Esprimi la tua
1: vera
0: bellezza e tutta la tua simpatia. Sì, come no, ci mancherebbe altro, mica dico boiate. È vero?
1: È vero?
0: Vogliamo sentirlo da voi, è vero? Sì. Allora, finiamo il parterre, Lenoir.
1: Sì,
0: io
1: sì,
0: vorrei
1: continuiamo.
0: Far ammirare ancora un po' la tua bellezza da vicino, perché insomma ci dispiace molto per le persone che sono là in fondo che non possono
1: ma ammirarti, che salutiamo,
0: però le salutiamo ugualmente. Grazie per essere venute anche a voi e grazie al Banco di Napoli, un ringraziamento doveroso. Poi io volevo ringraziare, seguimi,
1: sì,
0: Lenoir, la Regione Puglia. Non vediamo il presidente ma vedo il vicepresidente che è Rocco Palese, un salentino che salutiamo. Buonasera,
1: che abbiamo anche salutato prima.
2: Buonasera, sono anche prima, comunque
1: doppiamente,
2: cioè, augurio.
0: Un'altra volta,
1: un'altra volta bene, come direbbero a Roma.
0: Porta
1: e
0: bene,
1: basta.
0: Porta bene. La Regione Puglia insomma era doveroso perché...
1: forse era da quella parte il parterre.
0: No, poi volevamo salutare, sì, anche Paolo Pagliaro che è il presidente del gruppo Mixer Media Management, che è un gruppo che dedica
1: questo
0: la sua...
1: titolo così lungo.
0: Eh sì, è molto.
1: Ci saluti anche lei, avanti, su via. Dica due parole.
3: Intanto
1: basta, sono troppe. Sto scherzando.
3: Non vieni più. Niente, siamo orgogliosi di essere qui a Taranto, abbiamo portato l'alta moda, siamo felicissimi di questo. Voglio ringraziare ancora una volta i stilisti che hanno accolto il nostro invito e poi voglio ringraziare in particolar modo la Regione Puglia, persona del presidente Fitto che questa sera purtroppo non è con noi, e anche il comune di Taranto con la splendida signora Di Bello, sindaco di questa splendida città che questa sera ci ha accolto con tanto entusiasmo e siamo molto felici per questo. Grazie.
0: Due parole, dite bene.
1: Che veloce, fa stasera?
0: La sintesi.
1: No, stavo scherzando.
0: Allora, Lenoir, io volevo mettere in risalto un'altra cosa. Voi vi sentivo, vi seguivo prima. Parlavate di Taranto, parlavate di donne in carriera, di politica, sì, come appunto questa splendida signora che è appunto il sindaco di Taranto. Devi sapere che questa è una città che rinasce, non vorrei usare la parola oblio dopo tanto tempo di oblio perché forse non sarà neanche vero, però questa città veramente ha un volto nuovo e se ne accorge soprattutto chi dopo tanto tempo, non so se siete d'accordo, arriva a Taranto per la prima volta. Siete d'accordo? Questa città veramente... è rifiorita, c'è un progetto Urban 2, leggevo l'altro giorno sul giornale, c'è stata una prima tranche con Urban 1 che è stato valorizzato dalla comunità europea, tutto il patrimonio architettonico e culturale dell'Italia. Questa volta tocca alla città di Taranto, con Urban 2 c'è stata una pioggia di richieste di privati e questa è una cosa importantissima per lo sviluppo del nostro territorio e grazie anche a Rossana Di Bello che è il sindaco di Taranto.
1: Beh, voglio dire, poi del resto bisogna essere orgogliosi di questa bella città.
0: Sicuramente. Allora, guadagniamo il nostro centro perché, sì, insomma, ci avviamo un po' alla...
1: E poi guarda qua che personaggini, guarda, sì, che ci difendono, vero?
0: Sicurezza?
4: Diciamo.
1: Diciamo, ma
0: non...
1: insomma, ma che me frega a me di sta casalegna.
0: Sono algidi,
1: Ma guarda te se questa dove veniva a rompe qua.
0: Ma te ne frega della casalegna, di la verità.
4: Cosa?
1: Vabbè, va domani. Un applauso anche alla sicurezza.
0: Eh sì, anche loro lavorano per voi.
1: Secondo me lui mi farebbe da un mucchio le botte. Comunque.
0: Non è vero, chi si permetterebbe mai con te?
1: Sì, perché hanno paura, forse incuto un po' di timore.
0: No, assolutamente, assolutamente. Allora, un'altra sfilata, un'altra passerella.
1: Sì, un altro stilista. Nella prossima collezione assisteremo all'incontro magico di diverse tradizioni culturali, ispirato ai fondamenti dell'architettura, della scultura e della pittura. Lo stilista che vi presentiamo è l'espressione di un mondo il cui glamour diviene forma di comunicazione. I canoni dell'eleganza sono quelli di una moderna dea scesa in terra. Signore e signori, Malas.
0: Malas.

0: 41.
1: Oh, great.
0: The Magnum 44. 22 rifle. The Uzi.
1: Oh, great.
2: Jive.
3: Oh, really?

0: piacerebbe vederti sfilare, anche solo per un momento.
1: Sì,
0: facciamo una prova, dai.
1: Ma sei matta?
0: Ma no, ma che sono matta, falla.
1: No, che metti la musica.
0: Con la musica, perfetto. Io mi presento e tu scendi, ok? Vai dietro.
1: Devo andare dietro?
0: Vai dietro?
1: Hai cambiato spacciatore.
0: Ah.
1: Io non lo so, ragazzi. Antonio, ma che mi fa fare?
0: Dai, dai, sì, non scendere troppo perché tanto non ti si vede già.
1: Dai, posso fare il nome di...
0: Adesso è arrivato il momento che tutti voi aspettavate.
1: Sì, tutti.
0: È arrivato il momento, mi sento tirare la roba, non fare del male, alla
1: presentatrice. No, che se poi ti arrabbi tu
0: mi sovrasti. È arrivato il momento di far pulpitare i vostri cuoricini.
1: Meravigliosa battuta.
0: È arrivato il momento di Mauro Pulpito.
1: Che tragedia. Siate forti.
0: Avanti, cercherà il buletto un po', dai.
1: Parla per te.
0: Ma che? Dai, slacciati.
1: Aspetta, aspetta,
0: bottonati. Un applauso.
1: Ho sbagliato tutto nella mia vita.
0: Dove fa il modello?
1: Allora, guarda, se proprio, visto che tu mi hai preso.
0: Scusa, scusa. Va, va, va, va. Dai.
1: Allora, guarda, so di prenderti in contropiede perché vi giuro, avrete capito anche dal dramma umano che mi pervadeva nell'espressione, che è stata una sua idea.
0: Anche le goccioline di sudore.
1: Come James Brown. Ma smettila, che c'ho solo questo. Volevo, intanto, visto che tu adesso hai chiesto a me di sfilare,
0: sì,
1: mi dispiace che non posso chiedere a te di presentare perché è proprio una cosa che non ti riuscirebbe.
0: Adesso poi te lo fai da solo il programma.
1: Ah, senti.
0: Dimmi.
1: Tieni questa.
0: Ti perdono perché sei piccolo e nero.
1: Sì, no. Vabbè, intanto voglio dire, sì, leggere devi, non è che devi fare queste grandi...
0: No, e come no, assolutamente.
1: Non ti fare grande
0: tu commento. Pensa che non leggi neanche.
1: No, infatti, ho detto che è un appalto che io non posso assolutamente prendere. Appalto nel senso, cioè voglio dire, è un compito. Quello, ma sai che hai avuto il potere di farmi dimenticare? Ah, ecco cosa volevo fare.
0: Che cosa volevi fare?
1: Mi era venuto un'idea intelligente, ora se ne riparla nel 2004, quindi sfruttiamo il momento. Io come le Olimpiadi. Sono,
0: una ogni quattro anni.
1: Una ogni quattro anni. Idee brillanti. Allora,
0: dimmi caro, non mi stringere troppo la mano.
1: È uno dei 6-7
0: momenti
1: più brutti. Ma smettila che non è... E tu che luccichi, mi hai riempito di brillantina che sembro John Travolta.
0: Sono tutto uno sbarluccichio io.
1: Allora, intanto scusate, io non voglio candidarmi, intendo dire, per la conduzione dell'eventuale prossima edizione, però mettetemi Rita Pavone, non mi mettete questa... Non è possibile. Avanti. Per parlarle le faccio i messaggi al cellulare.
0: Sì, datemi proprio... un martello, che cosa che... ne vuoi fare?
1: Vogliamo
0: lo voglio
1: salutare...
0: dare in testa a chi non mi va.
1: Senti, vogliamo, guarda, facciamo una cosa.
0: Sì.
1: La pace
0: nella... mano nella mano, la pace in diretta.
1: Sì, mi arrampico. Vogliamo fare un saluto a tutti gli amici pugliesi che ci stanno guardando da casa?
0: Assolutamente sì. Come no? Un bacio a tutti i pugliesi.
1: Dovremmo salutarli acusticamente. Dobbiamo salutare. Grazie. Siete meravigliosi.
0: Ma fatevi sentire anche da laggiù.
1: Perché poi ci seguono in tutta Europa via satellite, se qualcuno li ha avvertiti, perché le coordinate satellitari sono la cosa più complicata che abbia mai visto in vita mia.
0: No, infatti,
1: ho fatto una vita difficile, devo dire. Una vita intensa.
0: Sì, una perché vita tu sapresti cartone.
1: Sicuramente
0: tu più che un carrotone mi sembri un fagiolino.
1: Quando parti?
0: Tu mi ispiri perché queste battute mi

0: così spontanee.
1: Ma quant'è che non fai un attacco al cervello? Allora possiamo sicuramente procedere adesso alla prossima. Torniamo nei ranghi.
0: Essere seri, nei ranghi. Nei ranghi. Torna nei tuoi che io torno nei miei. Quindi ritorna di qua, che mi piace di più da questa parte. Sì. Perché io sono scomoda da questa parte, non mi riesco a muovere.
1: Guarda, lo faccio proprio per chi governa che mi metto a destra, perché altrimenti io, guarda, non pensare che altrimenti lo faccio perché adesso va così, ma se no...
0: Perché se va di moda così?
1: Va di moda. E devi leggere.
0: Ti sei incantato, non sapevi più che dire. Dai.
1: Sembriamo i fratelli De Regge, vai.
0: Va bene. Un nome di prestigio nella sfera dell'alta moda italiana, esportata in tutto il mondo, e non è Mauro. La collezione autunno-inverno 2000-2001 vede come protagonista la donna di cuori, di quadri, di picche e di fiori. Misteriosa e affascinante, velata di nero e provocante come lo stile inconfondibile del maestro che l'ha creata, Renato Balestra.

0: Renato Balestra a Una Notte per la Moda, ospite della città di Taranto. Ancora grandi applausi, grazie.
1: L'ultima collezione autunno-inverno 2000-2001 di Renato Balestra, che chiude, buonasera maestro, Taranto, Una Notte per la Moda.
0: Ancora applausi, grazie a queste bellissime ragazze.
1: Che rimangono
0: grazie.
1: Con noi.
2: Fuori, fiori o picche o quadri?
0: Io...
2: Cos'è
0: fiori.
2: Che hai preso di più nella vita?
0: Fiori. Qualche opera di bene anche, qualche volta, comunque, fiori. Ma parla, ma perché ce l'hai con me? Ma una volta che ce ne sono due.
1: Io le ho prese già.
0: Ah sì?
1: Sì.
2: Le hai prese? Ecco.
1: A Lecce.
2: A Lecce.
0: Quando? Quando?
2: Qualche tempo fa. Lui è già scontato.
0: Tu caspita, si vedono ancora gli effetti, Vito. Io sto inguaiato praticamente.
1: È vero.
0: Cioè,
1: è vero.
0: Non lo smaltisco.
1: Questa sera, infatti,
2: è stata buonissima.
1: È stata buonissima, gentilissima.
0: Pensa quando si nervosisce.
2: Carinissima. Bacia la manina.
0: Ci arrivo, ci sono arrivato.
1: Siete straordinari, no, che lo posso fare io un complimento.
0: Sì, vabbè, lo so. Ma guarda che sei tu che sei fuori norma, perché noi siamo normodotati.
2: Sì, vabbè.
1: Ve lo posso fare io un complimento. Siete straordinari, una coppia fantastica, è vero.
2: Si vede che è da 10 giorni che proviamo.
0: Ore.
1: Allora, Mauro.
0: Allora, io vorrei veramente abbracciare ancora in un applauso, ma sono certo di interpretare il pensiero di tutta la città di Taranto e anche gli amici che simbolicamente, idealmente ci seguono da casa. Gli amici che sono venuti a trovarci, gli stilisti che hanno veramente onorato la nostra città. Grazie, ne siamo stati
1: grazie
0: orgogliosi. E un arrivederci è il nostro auspicio. L'auspicio di questa serata, ragazzi, noi lo sappiamo e l'abbiamo vissuto con grande emozione. L'auspicio di questa serata era offrire il contributo che dal punto di vista morale era già massimale, ma il più grande, anche concreto, possibile alla causa del telefono azzurro. Qui vorrei un applauso, poi parliamo di quello che Taranto è riuscita ad offrire. Ed è un momento molto bello perché fra un po' noi proprio materialmente consegneremo l'assegno, il vero e proprio benefico aiuto, il contributo che siamo riusciti con questa organizzazione, con questa atmosfera, con questo clima, con lo splendore delle proposte di Alta Moda, con questa serata a regalare al telefono azzurro. Io sono anche particolarmente contento di invitare finalmente sul palco la plurievocata Rossana Di Bello, sindaco di Taranto. Vorrei che l'assessore Rocco Palese, in rappresentanza della regione, accompagnasse il sindaco. Buonasera Rossana.
1: E con il sindaco, di insieme nuovo, al vicepresidente della Regione Puglia, anche il professor Antonio Acerra, che è componente del comitato direttivo di Telefono Azzurro. Professor Antonio Acerra.
0: Buonasera, benvenuto e complimenti per l'impegno. Allora, io adesso vorrei lasciare la parola al sindaco, che adesso veramente ci delineerà l'itinerario che ci ha portato a questo momento.
3: Io sento intanto il bisogno di ringraziare la Regione Puglia, che ha voluto fortemente portare qui a Taranto questa importante iniziativa, la sovrintendenza che è qui con noi, che ha consentito i lavori, ha consentito i permessi perché si potesse realizzare in questa cornice meravigliosa questa splendida serata, il Banco di Napoli che è stato vicino, e mi si è consentito anche di ringraziare la RAI nazionale che è qui, che ha ripreso la manifestazione e che consentirà quindi di portare Taranto a livello nazionale per far vedere una Taranto che cresce, le nostre meraviglie e soprattutto una Taranto solidale che ha voluto pensare al telefono azzurro in un momento drammatico dove forse si sono scoperchiate le coscienze degli italiani, dovevamo forse assistere ad episodi drammatici, ma ognuno di noi oggi ha preso coscienza che non succede sempre da un'altra parte, che certi episodi succedono anche nelle case a fianco a noi E stasera io vorrei dare un messaggio non agli adulti, vorrei darlo ai bambini, vorrei dire ai bambini: abbiate fiducia nelle istituzioni, nei sindaci, nella questura, nei carabinieri, in tutti coloro che possono starvi vicino, andate a parlare, se avete qualcosa da raccontare noi vi proteggeremo. E questo è l'appello che voglio che parta da Taranto e che mi auguro anche altre amministrazioni possano prendere come esempio. Noi abbiamo venduto, dottore, dei biglietti, i biglietti delle sedie che vede qui, e abbiamo raccolto 40.530.000 che sono qui in un assegno circolare che io ufficialmente le consegno.
4: La Regione ringrazia il Sindaco di Taranto e la città di Taranto per questa splendida serata e che permette alla Puglia di dare un ulteriore segno a livello di tutto il Paese di quello che è il grande senso di responsabilità e di solidarietà dei pugliesi. Io ringrazio ancora tutti i tarantini per questo grande segnale e per questa grande serata.
0: Io, se mi permettete, vorrei veramente sottolineare il benvenuto che la città di Taranto all'organizzazione di questa serata vuole tributare alla presenza del professor Acerra per il Telefono Azzurro, veramente con il nostro grazie per il vostro impegno.
5: Ringrazio veramente tutti e per tutti il sindaco Di Bella per il fatto che questa comunità abbia manifestato sensibilità, ma soprattutto responsabilità, cioè sia stato in grado di dare una risposta, anche se in termini di solidarietà, che noi restituiamo in termini di operatività. Grazie a questa solidarietà, appunto, noi rispondiamo a circa 8.000 chiamate al giorno, di cui 2.000 come richieste di aiuto. Di queste richieste di aiuto, 25 sono problematiche gravi. Ma non è solo l'ascolto che noi offriamo ai bambini grazie a questa solidarietà. Abbiamo recentemente costruito un tetto azzurro a Roma per dare una risposta concreta alle problematiche gravi di abuso. Siamo presenti sul territorio nazionale con 24 sedi di comitato, speriamo di consolidare questo rapporto anche con Taranto per intraprendere tutta una serie di iniziative culturali e di intervento, di collaborazione con tutte le istituzioni, la scuola, la questura, i servizi sociali, che sono fondamentali nella risposta di prevenzione al disagio dei bambini. Ancora una volta non voglio prendere molto tempo, un ringraziamento alla comunità per questa sensibilità, perché noi intendiamo chiedere alla comunità soprattutto di essere formata ed esperta, cioè una comunità che sia in grado di riconoscere il disagio dei bambini, di prevenirlo sia in quelle che sono le manifestazioni nella micro, nel piccolo, ma anche nella macro comunità. Noi vi ringraziamo ancora e vi sentiamo dalla nostra parte. Grazie.
0: Buon lavoro a lei.
1: Grazie. Grazie al dottor.
0: Grazie, buon lavoro.
1: Acerra.
2: Grazie.
1: Grazie al sindaco di Taranto,
2: buonasera.
1: Rossana Di Bello. Grazie ancora per l'ospitalità.
2: Buonasera.
1: E grazie al vicepresidente
2: buonasera.
1: Della regione Puglia.
2: Buonasera.
0: Buon lavoro,
1: Palese.
0: Sindaco. Buon lavoro.
1: Arrivederci, dottore. Grazie
0: buon
1: per
0: lavoro,
1: essere
0: venuto. Poi, complimenti, buon lavoro.
2: Vorrei aggiungere, tutte queste persone sono qui, testimoniano il fatto che gli italiani. L'italiano è un popolo romantico e passionale, non rimane indifferente ai problemi degli altri.
1: Su questo, è verissimo, un applauso a Delenoa
0: Casalegno.

0: Meravigliosa come sempre.
1: Allora, facciamo così. Siccome c'è una bella sorpresa finale, perché ci salutiamo con un gran finale, c'era una sorpresa, vado a verificare che sia pronta, ma certamente voi saluterete chi ci ha preceduto. Torno
0: subito. È prontissima.
1: Subito.
0: Allora, Lenoir.
2: Sì, carissimo, siamo ormai giunti al termine di questa bellissima serata.
0: Con quale impressione da parte tua?
2: Ma io sono, mi ritengo una ragazza veramente fortunata, perché io questa sera mi sono divertita, ho visto un mucchio di vestiti meravigliosi, tantissimi, alle donne fa piacere. E poi nello stesso tempo, senza fatica, abbiamo aiutato i bambini.
0: Certo. E ci siamo rincontrati.
2: E io da buona mamma sono ben contenta.
0: Grazie ad Eleonor Casalegno, che ormai...
1: Ma non è finita.
0: Dobbiamo...
1: Non è finita. Ci salutiamo dopo.
2: Ma sei
1: dopo.
2: Di nuovo qua?
1: Sì, ho controllato, sono stata nell'altra stanza.
2: Ma, ma stavi così bene di là.
1: Era un momento, mancavi da morire. Veramente, perché il masochismo non ha confini. Adesso noi dobbiamo tornare dietro... E chi sei? Blanc con Bartetti.
0: Sì, torniamo allora, per il gran finale.
1: Quelli della Francia.
2: Fatti
1: prima
2: vedere, guardate. No, non guardate, gli è mai capitato adesso nella vita che una donna gli baciasse la testa.
1: Non mi sono mai tatuato la regione cranica.
0: Un ricordo indelebile. Non
1: è
0: so,
1: indelebile.
0: Non la testa.
1: Allora, ci vediamo fra un attimo per salutarci, finale. Perché ora c'è una bella sorpresa. Ci salutiamo dopo. Dovete vederla un'altra volta sola, però coraggio.
0: A tra poco, è Taranto, una notte per la moda.

Arte per la Moda, la nuova collezione autunno-inverno di Gattinoni. La collezione autunno-inverno 2000-2001 di Raffaella Curiel.

0: Ve l'avevamo detto, era la stella in più di questa bellissima estate che si conclude con questo 15 settembre magnifico, spumeggiante.
1: Questo magnifico spettacolo pirotecnico.
0: A Taranto, una notte per la moda, con tutti gli stilisti che sono stati i nostri ospiti questa sera. Grazie.
2: È un momento in cui sinceramente sento forte l'orgoglio di essere tarantino. È una grande emozione.
0: Un applauso a Mauro Pulpito.
2: Vito, Bruno.
0: Grazie.
2: E Mauro Pulpito vogliono salutare a Taranto Elenoir Casalegno.
1: Grazie mille. Sono stata fiera di essere stata vostra ospite.
0: Grazie alla Regione Puglia, grazie al Comune di Taranto e al sindaco Rossana Di Bello, forte, sempre
2: la model,
0: La Model Studio, l'agenzia Model Studio che ha organizzato e realizzato tutto questo. Un applauso anche per Antonio Bruno, Bianca Passerelli e Jackie Adames.
2: L'applauso poi, più forte per queste splendide ragazze.
1: Modelle,
2: grazie.
1: Fantastiche. Non dimentichiamoci di loro.
2: Ma quando mai? Dove andremo se no?
0: E ovviamente ragazzi, scusate, salutiamo anche i telespettatori che ci seguono via satellite da casa.
1: I telespettatori, ma anche gli spettatori qui.
0: Spettatori, cioè, senza dubbio.
1: Grazie di
0: essere stati con noi
1: a questa magnifica serata.
2: Grazie a tutti, speriamo che ci sia una notte per la moda di qui a un anno.
0: Arrivederci.
2: Buonanotte. Ciao Elenoir. Grazie ragazzi.

0: 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sanfes Pro, scuola di alta formazione e studi specializzati per professionisti. Master universitari, corsi di formazione professionale, corsi di formazione finanziata per aziende, rilascio di crediti ICDL ed ECM. Agenzia per il lavoro ed unico polo didattico a Taranto, Unitelma Sapienza.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Natuzzi, volano offese e insulti alla riunione con i rappresentanti dei lavoratori, interrotte le relazioni sindacali. Giochi del Mediterraneo, pronti il campo da basket alla Villa Peripato e il parco urbano sportivo della Salinella, completata la pista indoor del Pala Ricciardi e arriva il pass digitale gratuito per avere sconti durante l'evento. Taranto Calcio ha presentato l'organigramma merchandising e campagna abbonamenti. La Disa chiede l'istituzione di un tavolo politico guidato dal sindaco per il Lodo Taranto. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con il nostro telegiornale. Parliamo in apertura ancora dell'avvertenza occupazionale Natuzzi, perché sarebbero volate delle offese all'interno dell'incontro tra l'azienda e le sigle sindacali. Sono stati infatti interrotti i rapporti con l'azienda da parte dei rappresentanti dei lavoratori. Vediamo.
1: Si interrompono le relazioni sindacali tra le organizzazioni dei lavoratori e Natuzzi S.p.A. La decisione è stata assunta dalle sigle sindacali al termine dell'incontro svoltosi presso la sede di Confindustria Bari e BAT, convocato dall'azienda per discutere del futuro dello stabilimento di Ginosa. Al centro del confronto c'erano il progetto di reindustrializzazione del sito produttivo, la collaborazione con la società umana e la programmazione delle attività delle prossime settimane. Un tavolo al quale, spiegano i sindacati, hanno preso parte nonostante le profonde divergenze emerse negli ultimi mesi sul piano di riorganizzazione aziendale che prevede la chiusura di alcuni stabilimenti e processi di delocalizzazione. Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali in una nota inviata anche al presidente del comitato SEPAC della Regione Puglia, Leo Caroli, e a Confindustria Bari e BAT, il confronto si sarebbe interrotto durante l'illustrazione dell'organizzazione del lavoro da parte dell'ingegner Domenico Ricchiuti. Le sigle denunciano che in risposta alle osservazioni avanzate dai rappresentanti sindacali aziendali, il dirigente avrebbe infatti utilizzato un linguaggio ritenuto offensivo e ingiurioso nei confronti dell'RSU e dell'RSA, con espressioni che secondo i sindacati avrebbero leso la dignità dei rappresentanti dei lavoratori e dell'intera forza lavoro. Un episodio che ha determinato la sospensione dell'incontro, che fino a quel momento, sempre secondo i sindacati, si era svolto in un clima di confronto responsabile. Alla luce di quanto accaduto, le sigle hanno espresso una dura condanna dell'episodio e annunciato l'immediata sospensione delle relazioni sindacali con l'azienda, chiedendo un intervento delle istituzioni coinvolte. Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali da parte di Natuzzi sulla ricostruzione dei fatti fornita dalle organizzazioni sindacali.
0: E continuiamo a occuparci di cronaca sindacale, perché sono 24 i lavoratori precari della giustizia nel Tarantino questa mattina davanti al Tribunale di Taranto, un sit-in di protesta organizzato dalla Funzione Pubblica CGIL. C'era per noi Giovanna Calabrese.
2: 24 lavoratrici e lavoratori precari della giustizia in servizio negli uffici giudiziari del territorio tarantino sono ancora in attesa della stabilizzazione. E quanto è emerso durante il sit-in organizzato dalla FPCGL davanti al Tribunale di Taranto?
3: Sono ancora 24 a Taranto, circa 1300 in tutta Italia, lavoratrici e lavoratori del PNRR che non sono stati stabilizzati al 30 giugno come gli altri 9300 per mancanza appunto di risorse economiche e che hanno avuto una mini proroga fino al 30 settembre. Comprendete bene che questa grande opera di rilancio della giustizia, voglio soltanto ricordare che abbiamo abbattuto completamente il carico penale e processuale penale e civile, quindi raggiunto gli obiettivi del PNRR, non può essere buttata a mare se non c'è questo ulteriore sforzo in termini economici per dare stabilità occupazionale anche a queste 1300 unità in tutta Italia, 24 soltanto a Taranto. Vista noi come Funzione Pubblica CGIL ci battiamo sia per la stabilizzazione di questo personale, quindi per un'opera sociale, ma anche per il rilancio e la valorizzazione di tutto il personale della giustizia, perché

0: questi obiettivi, che sono obiettivi fondamentali per il paese, vengano mantenuti e non si butti diciamo, al mare tutto quel lavoro che è stato fatto.
1: Tra loro c'è Antonio, uno dei lavoratori ancora in attesa della stabilizzazione. Racconta cosa significa vivere da anni tra contratti a termine e continue proroghe e perché oggi non rifarebbe lo stesso percorso di studi.
2: È stata messa in corso una procedura di stabilizzazione, la quale però ha lasciato 1500 lavoratori e lavoratrici ancora in uno stato di precarietà. Questa è una bella domanda. Sinceramente, per come sono le dinamiche nel nostro paese, no. Devo essere sincero, risponderei di no, perché proprio per la mia laurea, comunque laureato in giurisprudenza, io tra l'altro sono anche un ex avvocato e già le problematiche che ha la professione, però appunto anche quando poi si entra nella pubblica amministrazione con il vecchio diciamo ideale del posto fisso, ma in realtà il posto fisso non c'è perché siamo precari, ma soprattutto le condizioni in cui ci fanno proprio vivere, cioè noi siamo praticamente sempre a galleggiare, ogni volta che cerchiamo di tirare fuori la testa dall'acqua ci schiaffano sotto l'acqua, non ci fanno respirare, senza il nostro contributo. Prima di tutto parliamo di un ministero dove comunque la carenza di personale è una carenza abbastanza importante, quindi anche già con noi all'interno è una problematica non indifferente. Senza 1500 unità, senza 1500 lavoratori e lavoratrici, tutto andrebbe più a rilento, si creerebbero ancora più problemi sia a livello amministrativo ma soprattutto a livello giudiziario.
3: Cambiamo adesso argomento perché continuano i disagi causati dai cantieri BRT alla viabilità. Questa mattina una nuova segnalazione da parte dei cittadini, quelli di Viale Unicef. Vediamo.
4: Caos questa mattina tra Viale Unicef e Via Tenisio, più precisamente all'altezza della rotatoria. La segnalazione arriva da decine di cittadini che hanno assistito ad un traffico decisamente in tilt a causa del blocco dell'uscita della rotatoria su Viale Unicef per lavori derivanti dai cantieri BRT. Mezzi di Chima Mobilità fermi, auto costrette a uscire controsenso su Via Galilei, confusione generale e assenza di vigili urbani che, secondo quanto riportato dai presenti, sarebbero giunti successivamente sul posto per evitare che il disordine generatosi nella circolazione stradale desse luogo a incidenti e conseguenze più gravi. A detta dei cittadini, anche gli autisti dei mezzi pubblici sarebbero stati all'oscuro del blocco, aumentando la confusione generale. Non siamo contro le BRT, hanno dichiarato alcuni cittadini, bensì contro una gestione dei cantieri che mette gli automobilisti davanti a deviazioni continue e blocchi dall'oggi al domani, senza segnaletica e vigili urbani che possano intervenire prima che si generi il caos come questa mattina.
3: E ci occupiamo ora di una struttura abbandonata da anni, si tratta dell'ex asilo situato tra via Umbria e viale Virgilio. Sono state raccolte e inviate al comune 120 firme da parte dei residenti. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
5: Sono 120 le firme raccolte e inviate tramite PEC all'ufficio di gabinetto del sindaco di Taranto. I residenti chiedono un intervento per mettere in sicurezza l'area dell'ex asilo tra via Umbria e viale Virgilio, da anni al centro di segnalazioni per il forte degrado. Basta percorrere pochi metri per rendersi conto delle condizioni in cui versa la struttura, abbandonata da circa 20 anni. Attraverso alcuni varchi è possibile accedere all'interno del vecchio edificio, dove si accumulano rifiuti e vegetazione incolta. Secondo i residenti l'aria sarebbe frequentata anche da tossicodipendenti.
6: Chiediamo che vengano fatti degli interventi di estrema urgenza. Tra questi la pulizia esterna è in totale abbandono, tra l'altro c'è anche un'ordinanza comunale che obbliga tutti i privati a pulire i propri terreni, e questo è un po' emblematico perché non sappiamo adesso se è gestione privata o se è tornato al comune, però versa in queste condizioni da tantissimi anni. La struttura poi ha tutti i varchi di accesso fruibili, quindi spesso la notte c'è gente che entra per fare le proprie attività, probabilmente sono dei tossici, perché non sono mai stati murati gli accessi. Quindi all'interno di questa PEC, oltre alla pulizia esterna, per un decoro ma anche per una questione igienica, abbiamo richiesto la chiusura di tutti i varchi di accesso, quindi con la speranza che vengano murati definitivamente. Prima di fare questo è importante però che venga pulita anche tutta l'area interna e soprattutto salvare anche i tanti gatti randagi che ci sono qui dentro.
5: A preoccupare i residenti non sono solo le condizioni dell'immobile, denunciano infatti anche la presenza di roditori.
7: Purtroppo si verificano notevoli invasioni di topi, fortunatamente quelli piccoli. Ne ho uccisi 7-8 usando le tavolette.

0: quelle ecologiche con la colla, avevano fatto un buco nel muro del balcone e sono entrati in casa.
1: Giochi del Mediterraneo, mancano sempre meno giorni e continuano ad essere consegnati alla città gli impianti sportivi. Dopo il Palamazzolo è la volta del campo da basket alla Villa Peripato e del parco urbano sportivo alla Salinella. Vediamo.
2: Proseguono a Taranto le consegne delle opere realizzate in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo il Palamazzola, pronto anche il campo da basket 3x3 all'interno della Villa Peripato, il secondo impianto di pertinenza del Comune di Taranto completato nell'ambito del programma degli interventi. La nuova struttura sorge nell'area dove un tempo si trovava la cosiddetta piscina degli alleati, realizzata tra il 1944 e il 1945 dalle truppe anglo-americane e per alcuni anni utilizzata per competizioni sportive. L'intervento ha interessato anche l'ingresso principale della villa in piazza Kennedy, completamente riqualificato. Sono stati recuperati gli ex bagni pubblici al piano terra, installato un ascensore per garantire accessibilità e realizzato un nuovo infopoint a servizio dei visitatori. Nella serata di ieri la prova dell'impianto di illuminazione, uno degli ultimi collaudi prima della consegna dell'opera. Quasi ultimato anche il nuovo parco urbano sportivo della Salinella, destinato a diventare uno dei principali spazi pubblici dedicati allo sport e al tempo libero, che si prepara ad aprire le porte ai cittadini. Ad annunciarlo è stato proprio il sindaco di Taranto Piero Bitetti attraverso un video pubblicato sui social. Il nuovo parco ospiterà aree dedicate allo skateboard, campi da padel e tennis, spazi gioco per bambini e una zona riservata agli amici a quattro zampe. È un luogo nato nel contesto dei Giochi del Mediterraneo, ma pensato per essere vissuto ogni giorno da famiglie, bambini, giovani e sportivi, ha sottolineato Bitetti, rimarcando l'importanza di queste nuove infrastrutture dedicate al benessere e alla socialità, un'eredità destinata a durare, questo l'auspicio, ben oltre l'appuntamento internazionale di quest'estate.
1: Arrivano buone notizie anche per un programma molto atteso dai cittadini di Taranto, quello di Green Belt, il progetto di rigenerazione urbana e ambientale finanziato attraverso il Just Transition Fund, che entra finalmente nella fase operativa. Il Comune di Taranto ha infatti pubblicato le prime tre procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ad altrettanti interventi strategici. I bandi riguardano in particolare la riqualificazione del Parco Piero Angela e delle aree verdi del quartiere Paolo VI e poi la valorizzazione e rinaturalizzazione del parco archeologico delle Mura Greche, recentemente intitolato a Massimo Battista, nonché la realizzazione del nuovo parco costiera di San Vito. Si tratta dei primi interventi del programma, composto da 8 opere distribuite sul territorio comunale, con l'obiettivo di creare una rete di parchi urbani. La pubblicazione delle gare arriva al termine delle procedure concluse con la Regione Puglia e dell'approvazione in tempi rapidi degli atti tecnici necessari all'avvio degli interventi. E parliamo nuovamente di sport, perché dalla Regione Puglia arrivano 400.000 euro per Taranto e Lecce per l'organizzazione di eventi collegati ai Giochi del Mediterraneo. Vediamo.
2: La Regione Puglia investe sullo sport e mette in campo 400.000 euro per sostenere due importanti iniziative che mirano a consacrare il 2026 quale anno dei Giochi del Mediterraneo e del riconoscimento della Puglia come European Region of Sport. 200.000 euro saranno destinati al territorio di Taranto, di cui 100.000 finanzieranno le manifestazioni promozionali organizzate dal Comune per accompagnare il percorso verso i Giochi, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Eventi aperti alla cittadinanza con il coinvolgimento di scuole, associazioni e famiglie per promuovere lo sport come strumento di inclusione e partecipazione. Altri 100.000 euro saranno invece messi a disposizione dei comuni della provincia di Taranto, che potranno presentare progetti per organizzare eventi collaterali ai giochi. Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento delle associazioni sportive, comprese quelle paralimpiche. Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con Puglia Promozione. A Lecce invece la Regione finanzierà con 200.000 euro il Festival delle Attività Sportive e dell'Inclusione, una manifestazione di 8 giorni che si terrà nel quartiere fieristico di Piazza Palio. La Regione Puglia, ha dichiarato l'assessore regionale allo sport Cristian Casili, compie un altro passo concreto in un anno che vede la nostra terra protagonista dello sport nazionale e internazionale. Per Casili il traguardo va oltre l'organizzazione dei grandi eventi, l'obiettivo infatti è quello di lasciare un'eredità duratura, trasformando il 2026 in un anno capace di rafforzare il ruolo dello sport come motore di crescita crescita sociale, turistica ed economica

0: per Taranto e per l'intera Puglia.
1: E restiamo ancora in argomento perché il videoclip ufficiale dei Giochi del Mediterraneo 2026 è stato presentato presso l'Agorà del Consiglio regionale della Puglia, il servizio di Ilaria Lia.
2: Presentato nell'Agorà del Consiglio regionale della Puglia, il videoclip ufficiale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto. Più che uno spot promozionale, un racconto fatto di musica, immagini e scorci della città per accompagnare il conto alla rovescia verso uno degli eventi sportivi più importanti dell'anno. Protagonista del video è la cantante tarantina Mietta, che interpreta Sotto Sole, brano composto dal maestro Roberto Molinelli ed eseguito dall'orchestra della Magna Grecia. Un omaggio a Taranto e al suo legame con il mare, pensato per mostrare al pubblico il volto più autentico della città. Alla presentazione hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, il segretario generale del Consiglio Domenica Gattulli, Mietta e il direttore dell'Orchestra della Magna Grecia Piero Romano. Tutti hanno descritto il videoclip come un viaggio emozionale capace di raccontare una Taranto fatta di cultura, musica e bellezza. Taranto non è solo Ilva, è una città bellissima che fa innamorare turisti e visitatori, ha detto Perrini.
1: E in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026 arriva anche un pass digitale gratuito disponibile sul sito pass.ta.2026.com, pensato per accompagnare cittadini e turisti alla scoperta del territorio durante la manifestazione. Dopo una semplice registrazione, gli utenti riceveranno un QR code personale da utilizzare direttamente dallo smartphone per ottenere sconti e agevolazioni nelle attività convenzionate, ristoranti, bar, negozi, ma anche musei, stabilimenti balneari e altri servizi. Le offerte suddivise in 8 categorie possono essere consultate attraverso una mappa interattiva che permette di individuare le promozioni disponibili anche in base alla propria posizione. Il progetto coinvolge anche le imprese del territorio che possono aderire al circuito proponendo sconti, iniziative dedicate e, nel caso dei ristoratori, anche menù ispirati ai giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è valorizzare il tessuto economico locale e offrire visitatori un'esperienza più completa, creando nuove opportunità per le attività commerciali. E parliamo ancora di sport perché questa mattina a Palazzo di Città è stato presentato l'organigramma, il merchandising e anche la campagna abbonamenti del Taranto Calcio. Vediamo per noi Dario Galitelli.
3: Riparte la stagione del Taranto e il presidente Sebastiano Ladisa lancia la nuova sfida rosso-blu dal Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Il numero uno del club ha ribadito la volontà della famiglia di rilanciare il calcio tarantino dopo le sofferenze e le delusioni della passata stagione. Resta aperta anche la battaglia per una possibile riammissione in Serie D attraverso il cosiddetto Lodo Taranto. Ladisa ha espresso amarezza per la risposta giudicata tiepida pervenuta dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e ha chiesto un sostegno più deciso da parte della politica locale e nazionale. Il 30 luglio il sindaco Piero Bitetti incontrerà il ministro dello sport Andrea Bodi con l'obiettivo di ottenere l'apertura di un tavolo istituzionale con i vertici del calcio italiano. Presentate anche le 3 maglie ufficiali della stagione 2026-2027, indossate nello spot dallo Iodice, Lo Savio e Corvino. Sul kit di allenamento torna lo storico partner Raffo con il merchandising che sarà in vendita a partire dal pomeriggio di venerdì. Lanciata infine la campagna abbonamenti per la prima stagione del nuovo stadio Erasmo Iacovone, che prenderà il via il 3 agosto attraverso il circuito Viva Ticket. Prezzi popolari, possibilità di rateizzare a tasso zero l'importo e agevolazioni per famiglie, persone con ISEE basso, over 65, bambini e diversamente abili. Si parte dai 130 € delle curve, circa 7 € a partita. Le tariffe, ha confermato il direttore generale Beppe Camicia, resteranno invariate anche in caso di riammissione in Serie D.
4: La risposta del istituzionale del presidente Abete non ci è piaciuta perché ha rimarcato quello che la legge prevede, per cui chi ha il dovere di rispondere ove ritenesse opportuno e riprendersi eventualmente la scena, che sarebbe il presidente della FGC, potrà valutare un'ipotesi Lodo Taranto perché è solo nelle sue competenze. Questo potrebbe verificarsi nel momento in cui gli organici saranno completi, una aggiunta nel girone H di una società oppure una, diciamo, diluizione delle società aventi diritto, aggiungendo anche un'ulteriore, immagino un'altra del nord per poter completare l'organico, una società blasonata che potrebbe essere eventualmente la SPAL. L'idea principale è quella di chiedere un tavolo d'incontro al Ministero dello Sport, al Presidente della FIGC e al Ministro. Tutte insieme devono andare di persona per perorare la causa. Il tavolo dovrebbe chiedere il Sindaco, che è la massima istituzione, e i parlamentari del territorio.
5: Abbiamo pensato a dei prezzi calmierati, nonostante saremo onorati di giocare finalmente nella nostra casa con dei costi elevati, ma abbiamo voluto mantenere il costo del singolo abbonamento calmierato, mettendo all'interno una serie di agevolazioni. Assolutamente sì, è stata una scelta, a prescindere da quella che sarà la categoria, che possa essere eccellenza o serie D, i prezzi rimarranno assolutamente invariati.
1: E nella serata di ieri, presso lo Yachting Club di San Vito, la proiezione della prima del documentario di Giuseppe Carucci, Piccolo Grande, Infinito Mare. C'era per noi Dario Galitelli.
3: Taranto si guarda negli occhi attraverso il suo mare. Nella serata di giovedì allo Yachting Club, la prima nazionale del documentario Piccolo, Grande e Infinito Mare, prodotto da Clickcom e diretto da Giuseppe Carucci. Un viaggio intenso tra mar piccolo e mar grande, tra fondali sorprendenti, cavallucci marini, miti di cultura, memoria spartana e paesaggi che raccontano l'anima più autentica della città. Ai nostri microfoni il regista Giuseppe Carucci, l'attrice Ilaria Zoe Antonello e la produttrice Celeste Casaula hanno raccontato la nascita di un'opera che invita Taranto a riscoprire il suo patrimonio più prezioso, un viaggio tra le pieghe di una città, perché il mare non è soltanto lo sfondo, ma è la sua storia, la sua identità e forse anche il suo futuro.
6: Abbiamo cercato di interpretare un territorio meraviglioso, perché Taranto è un territorio meraviglioso, sopra e il sotto anche. La parte subacquea che tanti tarantini non tanti conoscono. E abbiamo scelto per far vedere la parte degli ambienti sottomarini, la prima pista mondiale di apnea Alessia Zecchini, che prende per mano lo spettatore, gli spettatori, e li porta a vedere le meraviglie dei nostri mari. Un mare, quello di Taranto, che ha nutrito questa città per 20 secoli, mare nel presente che ha resistito all'impatto antropico degli ultimi 150 anni dell'uomo.
7: È un po' la grande bellezza tarantina questo docufilm, cioè non solo la bellezza che c'è già, ma soprattutto la bellezza del futuro che credo che i tarantini possano costruire, un po' come un nuovo capitolo della vostra città. Devo essere sincera, non ne avevo sentito parlare così bene e invece mi sono totalmente ricreduta. Anche perché una caratteristica che ho è quella di vedere un po' oltre, al di là della facciata.
8: Come società di produzione crediamo fermamente di raccontare un territorio significa proprio valorizzarlo e prendersene cura, mostrando proprio la sua bellezza e il valore delle persone che lo abitano e che lo vivano.
1: Tante opportunità in arrivo per le imprese agricole grazie ai fondi CSR Puglia, se ne è parlato nell'incontro Facciamo Filiera. Vediamo.
9: Le opportunità offerte alle imprese agricole dai bandi del CSR Puglia al centro dell'incontro Coltiviamo l'Innovazione, organizzato dalla società di consulenza Facciamo Filiera presso il consorzio Global Fresh Fruit. Oltre 1 miliardo di euro per favorire innovazione, sostenibilità, competitività e sviluppo delle aree rurali. Un incontro che ha visto il confronto tra istituzioni, professionisti, aziende e operatori del settore agroalimentare.
10: L'agricoltura è un asset importantissimo per tutto il territorio pugliese. La provincia di Taranto e Brindisi, come Camera di Commercio, ci vede protagonisti nel sostegno alle imprese, con una serie anche di innovazioni, di bandi e di voucher che promuoviamo come Camera di Commercio. Oggi è il momento di parlare dei nuovi bandi regionali ed è il momento di conoscere effettivamente come le nostre imprese possono intercettare al meglio queste risorse.
11: Fare filiera non aiuta soltanto le aziende che partecipano, no, al gruppo, bensì fa bene tutto il territorio, perché naturalmente permette questo di crescere, permette anche di essere di esempio, ma ripeto, soprattutto permette di sviluppare l'intero tessuto economico e soprattutto in questo caso agricolo del territorio in cui noi operiamo e di cui noi siamo direttamente non collegati allo sviluppo. Cioè, per quello che credo cooperativo, la nostra crescita è simbiotica rispetto alla crescita, ripeto, di tutto il territorio, di tutte le famiglie del territorio.
12: Ovvio ricordare che il tutto si può raggiungere con una grande aggregazione, quindi studi di consulenza, istituti di credito, enti regionali e enti territoriali. Con tutte le associazioni di categorie possiamo far sì di offrire un prodotto eccellente a quello che merita l'agricoltura.
1: E ci spostiamo adesso a Crispiano, intelligenza artificiale, relazioni umane al centro dell'incontro, aperitivo d'autore che si è svolto con la giornalista Serena Mazzini. Vediamo il servizio.
9: Grande partecipazione a Crispiano per il nuovo appuntamento con Aperitivo d'Autore, la rassegna culturale organizzata da Volta alla Carta, che ha ospitato la giornalista e critica dei nuovi media Serena Mazzini. Nella suggestiva cornice della settecentesca masseria Triglie, l'autrice ha presentato il suo ultimo libro, La tua solitudine e il nostro business, pubblicato da Rizzoli, offrendo al pubblico una riflessione sui cambiamenti che l'intelligenza artificiale sta introducendo nelle relazioni umane. Nel corso dell'incontro Mazzini ha approfondito i temi affrontati nella sua inchiesta, analizzando fenomeni sempre più diffusi come fidanzati virtuali, robot sociali e algoritmi progettati per creare dipendenza emotiva e trasformare la fragilità delle persone in un modello di business. A dialogare con l'autrice il direttore artistico della rassegna Vincenzo Parabita, che ha guidato il pubblico attraverso i temi del volume, affrontando il rapporto sempre più stretto tra tecnologia, comunicazione e vita quotidiana. Come da tradizione di aperitivo d'autore, la serata ha unito cultura ed enogastronomia. I partecipanti hanno infatti degustato un aperitivo accompagnato da una selezione di vini delle cantine Lizzano. L'incontro ha confermato ancora una volta la vocazione della rassegna a proporre autori e temi di grande attualità, offrendo al territorio occasioni di approfondimento culturale su questioni che interessano sempre più da vicino la società contemporanea.
1: Bene, questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi lasciamo al TG Sportivo condotto da Giuseppe Dellisanti. La nostra informazione torna invece alle 19:30. Una buona giornata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Mio caro amico, questo è Studio 100.
3: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo. Tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Apriamo come sempre la pagina partendo dal calcio. La SS Taranto quest'oggi ha presentato il nuovo organigramma, il merchandising e tutto negli aggiornamenti del servizio.
4: La stagione della SS Taranto è ufficialmente iniziata. Nella conferenza stampa di oggi il club ha presentato il nuovo corso, svelando le maglie, il merchandising, la campagna abbonamenti e il nuovo organigramma societario. Tra le novità anche i ritorni rosso-blu della magazziniera Emanuele Boccuni e dell'allenatore dei portieri Nicolas Bremek. Ufficializzato, inoltre, lo staff tecnico che affiancherà Alberto Giuliatto. La società ha ribadito con chiarezza la propria linea. Indipendentemente dalla categoria, la SS Taranto vuole costruire una squadra competitiva e pronta a recitare un ruolo da protagonista. Sul fronte mercato la giornata è iniziata con l'ufficializzazione di Avi Morales, primo innesto della nuova stagione. Attenzione anche alla situazione di Nicola Lojodice, il fantasista in attesa di definire il proprio futuro, con la possibilità di un prolungamento del contratto fino al 2028, mentre proseguono le trattative per rinforzare il centrocampo. Organizzazione, programmazione e ambizione sono le basi di un progetto che punta a generare nuovo entusiasmo e fiducia in città. Ora però arriva il momento più importante, quello del campo, l'unico giudice capace di trasformare parole e aspettative in risultati.
3: La Virtus Francavilla prende sempre più forma, lunedì ci sarà la prima conferenza stampa della stagione, una squadra esperta che è pronta a misurarsi nel nuovo campionato di Serie D.
4: La nuova Virtus Francavilla prende forma e lo fa puntando su esperienza, qualità e conoscenza della categoria. Dopo aver affidato la panchina a Bruno Trocini, la società ha accelerato sul mercato costruendo una rosa che unisce giocatori di spessore a profili più giovani. Tra gli innesti spiccano quelli di Giuseppe Visconti e Marco Calderoni, due esterni con un lungo passato tra Serie B e Serie C, ai quali si sono aggiunti Fabio Parisi, Antonio Refice, Fernando Coniglio, i giovani Chiatante, Biagiotti e soprattutto Domenico Mungo, centrocampista di grande esperienza e uno dei colpi più importanti dell'estate biancazzurra. Contestualmente sono arrivate anche conferme importanti come quelle di Ametai e La Tagliata, a testimonianza della volontà di mantenere un'ossatura già presente. Una campagna acquisti che racconta chiaramente le intenzioni della società. Allestire una squadra competitiva fin da subito, con tanti elementi abituati a palcoscenici importanti e chiamati a fare la differenza anche in Serie D. Intanto è stato definito anche il programma della preparazione estiva, con il raduno ormai alle porte e il successivo ritiro di San Giovanni Rotondo, dove Trocini inizierà a plasmare il gruppo. Lunedì arriverà anche la presentazione ufficiale della stagione, l'occasione per fare il punto sul lavoro svolto finora e conoscere più da vicino gli obiettivi di una Virtus Francavilla che, dopo un mercato ambizioso, si candida a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.
3: Il mercato continua a regalare sempre di più movimenti importanti, tutte le trattative dei club di Serie D con qualcosa anche di Serie C nel servizio.
4: Nuove novità di mercato in casa Martina, che ha ufficializzato l'arrivo del portiere Edoardo Colzani, classe 2006, ex Gravina. Proprio i murgiani hanno acquisito le prestazioni del centrocampista Brian Mecca, classe 99. Ha riconfermato Gianmarco Alba, centrocampista, classe 2001. Capitolo attaccanti con Cosimo Paterno, ormai fuori dal progetto

dell'Avellino, Casarano e Monopoli sono piombate sul bomber classe 91. Innesto tra i pali anche per la Virtus Francavilla, che accoglie Alessio Di Giorgio, portiere classe 2006, reduce dall'esperienza con l'Atletico Ascoli. Infine il Canosa, tra le società più attive sul mercato. Il nuovo obiettivo è Nicola Lanzolla, difensore di esperienza e protagonista, insieme a Bernaola, della promozione del Brindisi in Serie D. Passando adesso al basket, la Dinamo Taranto si prepara al nuovo campionato di Serie B, un roster sempre più interessante, un basket femminile che trova sempre più continuità qui a Taranto. La Dinamo Taranto riparte con un'identità tutta nuova e con un rinnovato entusiasmo. Il club ha presentato il nuovo logo nei giorni scorsi, simbolo di una società che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici e rafforza il legame con il title sponsor e Repinet, confermando la volontà di costruire un progetto solido e duraturo. Sul mercato sono già arrivati i primi segnali concreti. Il primo volto nuovo è quello di Martina Mondano, playmaker classe 2002, reduce dalla promozione in Serie A2 con il club Basket Frascati, un innesto importante per la regia della squadra, scelta per qualità, personalità e margini di crescita. A seguirla c'è Benedetta Cenci, guardia del 2005, nonostante la giovane età, già protagonista di un percorso di alto livello, con tre scudetti giovanili e significative esperienze tra Serie B e Serie A2. Un profilo che aggiunge talento, intensità e prospettiva. Il messaggio della società è chiaro: la Serie B non sarà un campionato da affrontare per partecipare, ma per recitare un ruolo da protagonista. Tra una nuova immagine, un progetto tecnico rinnovato e un roster che inizia a prendere forma con giocatrici giovani ma già vincenti, le Repinet di Dinamo Taranto lancia la sfida e si candida a essere una delle squadre più ambiziose della prossima stagione. E siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguire tutta la programmazione di Studio 100 qui nella casa dei Tarantini.

0: Visto chi viene?
1: Dove sei ballerina?
0: È il 28esimo posto.
2: Eppure io so ballerini. E quando possiamo ballare io e tu?
1: Quando piove l'estate?

0: numero 25 di Studio 100.
1: Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: numero 21 di Studio 100.
1: Grazie a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente. Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Ventesimo posto.

0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
1: 100 storie, più di 20 puntate, una stagione che ha riscosso successo. Abbiamo pensato di creare uno speciale 100 storie, puntate che diano il meglio, che rendano il meglio delle puntate precedenti. Due, tre assemblate, sono storie di uomini e di donne di cui si conosce spesso il nome, il cognome, il ruolo pubblico, ma non in definitiva la biografia, la genesi di un'attività imprenditoriale, di un'attività personale, sportiva, commerciale, culturale. 100 storie è questo. Siamo stati anche ospiti dei nostri ospiti. A volte abbiamo appunto ospitato protagonisti o protagoniste qui in studio, in via Polibio. Studio 100 ripropone il meglio di 100 storie tutti i lunedì alle 15 e in replica alla sera alle 20:30. Non mancate.
0: Il super classificone, i dischi top della settimana.
2: Il decimo posto.

0: il super classificone, i dischi top della settimana.
1: Amici sportivi, nuovo appuntamento su Studio 100. Dopo il TG avrete novità di mercato, di sport su tutto il nostro territorio. Vi attendiamo qui naturalmente per ascoltare tutto ciò che ci rappresenta.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale, quella di oggi una giornata ricca di eventi e di appuntamenti, ma parleremo anche delle vertenze occupazionali come quella di Natuzzi, interrotte le relazioni sindacali, ieri un incontro non proprio pacifico tra l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori. E poi oggi presentata a Palazzo di Città la campagna abbonamenti insieme all'organigramma e al merchandising del Taranto Calcio, e il presidente Ladisa chiede un tavolo politico guidato dal sindaco Bitetti per il lodo Taranto. E ancora giochi del Mediterraneo ormai in arrivo, cominciano ad essere consegnati gli impianti sportivi alla città. Pronto il parco urbano sportivo della Salinella, la pista indoor del Pala Ricciardi e il campo da basket alla Villa Peripato. Questa e altre notizie tra poco nel nostro telegiornale.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Natuzzi: volano offese e insulti alla riunione con i rappresentanti dei lavoratori, interrotte le relazioni sindacali. Giochi del Mediterraneo, pronti il campo da basket alla Villa Peripato e il parco urbano sportivo della Salinella, completata la pista indoor del Pala Ricciardi e arriva il pass digitale gratuito per avere sconti durante l'evento. Taranto Calcio ha presentato l'organigramma merchandising e campagna abbonamenti. La Disa chiede l'istituzione di un tavolo politico guidato dal sindaco per il Lodo Taranto. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura ancora dell'avvertenza Natuzzi. Durante l'incontro avvenuto presso la sede di Confindustria, Bari e BAT, sarebbero volati alcuni insulti diretti ai rappresentanti dei lavoratori, interrotte le relazioni sindacali. Vediamo.
1: Si interrompono le relazioni sindacali tra le organizzazioni dei lavoratori e Natuzzi S.p.A. La decisione è stata assunta dalle sigle sindacali al termine dell'incontro svoltosi presso la sede di Confindustria Bari e BAT, convocato dall'azienda per discutere del futuro dello stabilimento di Ginosa. Al centro del confronto c'erano il progetto di reindustrializzazione del sito produttivo, la collaborazione con la società umana e la programmazione delle attività delle prossime settimane. Un tavolo al quale, spiegano i sindacati, hanno preso parte nonostante le profonde divergenze emerse negli ultimi mesi sul piano di riorganizzazione aziendale che prevede la chiusura di alcuni stabilimenti e processi di delocalizzazione. Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali in una nota inviata anche al presidente del comitato SEPAC della Regione Puglia, Leo Caroli, e a Confindustria Bari e BAT, il confronto si sarebbe interrotto durante l'illustrazione dell'organizzazione del lavoro da parte dell'ingegner Domenico Ricchiuti. Le sigle denunciano che in risposta alle osservazioni avanzate dai rappresentanti sindacali aziendali, il dirigente avrebbe infatti utilizzato un linguaggio ritenuto offensivo e ingiurioso nei confronti dell'RSU e dell'RSA, con espressioni che secondo i sindacati avrebbero leso la dignità dei rappresentanti dei lavoratori e dell'intera forza lavoro. Un episodio che ha determinato la sospensione dell'incontro, che fino a quel momento, sempre secondo i sindacati, si era svolto in un clima di confronto responsabile. Alla luce di quanto accaduto, le sigle hanno espresso una dura condanna dell'episodio e annunciato l'immediata sospensione delle relazioni sindacali con l'azienda, chiedendo un intervento delle istituzioni coinvolte. Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali da parte di Natuzzi sulla ricostruzione dei fatti fornita dalle organizzazioni sindacali.
0: E continuiamo a occuparci di cronaca sindacale perché sono 24 i lavoratori precari della giustizia nel Tarantino questa mattina davanti al Tribunale di Taranto, un sit-in di protesta organizzato dalla Funzione Pubblica CGL. C'era per noi Giovanna Calabrese.
2: 24 lavoratrici e lavoratori precari della giustizia in servizio negli uffici giudiziari del territorio tarantino sono ancora in attesa della stabilizzazione, e quanto è emerso durante il sit-in organizzato dalla FPCGL davanti al Tribunale di Taranto.
3: Sono ancora 24 a Taranto, circa 1300 in tutta Italia, lavoratrici e lavoratori del PNRR che non sono stati stabilizzati al 30 giugno come gli altri 9300 per mancanza appunto di risorse economiche e che hanno avuto una mini proroga fino al 30 settembre. Comprendete bene che questa grande opera di rilancio della giustizia, voglio soltanto ricordare che abbiamo abbattuto completamente il carico penale e processuale penale e civile, quindi raggiunto gli obiettivi del PNRR, non può essere buttata a mare se non c'è questo ulteriore sforzo in termini economici per dare stabilità occupazionale anche a queste 1300 unità in tutta Italia, 24 soltanto a Taranto. Vista noi come Funzione Pubblica CGL ci battiamo sia per la stabilizzazione di questo personale, quindi per un'opera sociale, ma anche per il rilancio e la valorizzazione di tutto il personale della giustizia, perché questi obiettivi, che sono obiettivi fondamentali per il Paese, vengano mantenuti e non si butti al mare tutto quel lavoro che è stato fatto.
2: Tra loro c'è Antonio, uno dei lavoratori ancora in attesa della stabilizzazione. Racconta cosa significa vivere da anni tra contratti a termine e continue proroghe e perché oggi non rifarebbe lo stesso percorso di studi.
4: È stata messa in corso una procedura di stabilizzazione, la quale però ha lasciato 1500 lavoratori e lavoratrici ancora in uno stato di precarietà. E questa è una bella domanda. E sinceramente, per come sono le dinamiche nel nostro paese, no. Devo essere sincero, rispondere di no, perché proprio per la mia laurea, comunque laureato in giurisprudenza, io tra l'altro sono anche un ex avvocato e già le problematiche che ha la professione, però appunto anche quando poi si entra nella pubblica amministrazione con il vecchio diciamo ideale del posto fisso, ma in realtà il posto fisso non c'è perché siamo precari, ma soprattutto le condizioni in cui ci fanno...

0: proprio vivere, cioè noi siamo praticamente sempre a galleggiare, ogni volta che cerchiamo di tirare fuori la testa dall'acqua ci schiaffano sotto l'acqua, non ci fanno respirare. Senza il nostro contributo, prima di tutto parliamo di un ministero dove comunque la carenza di personale è una carenza abbastanza importante, quindi anche già con noi all'interno è una problematica non indifferente. Senza 1500 unità, senza 1500 lavoratori e lavoratrici, tutto andrebbe più a rilento, si creerebbero ancora più problemi sia a livello amministrativo ma soprattutto a livello giudiziario.
1: Cambiamo adesso argomento perché continuano i disagi causati dai cantieri BRT alla viabilità. Questa mattina una nuova segnalazione da parte dei cittadini, quel di Viale Unicef. Vediamo.
2: Caos questa mattina tra Viale Unicef e Via Tenisio, più precisamente all'altezza della rotatoria. La segnalazione arriva da decine di cittadini che hanno assistito ad un traffico decisamente in tilt a causa del blocco dell'uscita della rotatoria su Viale Unicef per lavori derivanti dai cantieri BRT. Mezzi di Chima Mobilità fermi, auto costrette a uscire controsenso su Via Galilei, confusione generale e assenza di vigili urbani che, secondo quanto riportato dai presenti, sarebbero giunti successivamente sul posto per evitare che il disordine generatosi nella circolazione stradale desse luogo a incidenti e conseguenze più gravi. A detta dei cittadini, anche gli autisti dei mezzi pubblici sarebbero stati all'oscuro del blocco, aumentando la confusione generale. Non siamo contro le BRT, hanno dichiarato alcuni cittadini, bensì contro una gestione dei cantieri che mette gli automobilisti davanti a deviazioni continue e blocchi dall'oggi al domani, senza segnaletica e vigili urbani che possano intervenire prima che si generi il caos come questa mattina.
1: E ci occupiamo ora di una struttura abbandonata da anni, si tratta dell'ex asilo situato tra via Umbria e viale Virgilio. Sono state raccolte e inviate al comune 120 firme da parte dei residenti. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
3: Sono 120 le firme raccolte e inviate tramite PEC all'ufficio di gabinetto del sindaco di Taranto. I residenti chiedono un intervento per mettere in sicurezza l'area dell'ex asilo tra via Umbria e viale Virgilio, da anni al centro di segnalazioni per il forte degrado. Basta percorrere pochi metri per rendersi conto delle condizioni in cui versa la struttura, abbandonata da circa 20 anni. Attraverso alcuni varchi è possibile accedere all'interno del vecchio edificio, dove si accumulano rifiuti e vegetazione incolta. Secondo i residenti l'area sarebbe frequentata anche da tossicodipendenti.
4: Chiediamo che vengano fatti degli interventi di estrema urgenza. Tra questi la pulizia esterna è in totale abbandono. Tra l'altro c'è anche un'ordinanza comunale che obbliga tutti i privati a pulire i propri terreni, e questo è un po' emblematico perché non sappiamo adesso se è gestione privata o se è tornato al comune, però versa in queste condizioni da tantissimi anni. La struttura poi ha tutti i varchi di accesso fruibili, quindi spesso la notte c'è gente che entra per fare le proprie attività, probabilmente sono dei tossici, perché non sono mai stati murati gli accessi. Quindi all'interno di questa PEC, oltre alla pulizia esterna, per un decoro ma anche per una questione igienica, abbiamo richiesto la chiusura di tutti i varchi di accesso, quindi con la speranza che vengano murati definitivamente. Prima di fare questo è importante però che venga pulita anche tutta l'area interna e soprattutto salvare anche i tanti gatti randagi che ci sono qui dentro.
3: A preoccupare i residenti non sono solo le condizioni dell'immobile, denunciano infatti anche la presenza di roditori.
5: Purtroppo si verificano notevoli invasioni di topi, fortunatamente quelli piccoli. Ne ho uccisi 7-8 usando le tavolette, quelle ecologiche con la colla. Avevano fatto un buco nel muro del balcone e sono entrati in casa.
1: Giochi del Mediterraneo, mancano sempre meno giorni e continuano ad essere consegnati alla città gli impianti sportivi. Dopo il Palamazzolo è la volta del campo da basket alla Villa Peripato e del parco urbano sportivo alla Salinella. Vediamo.
2: Proseguono a Taranto le consegne delle opere realizzate in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo il Palamazzolo, pronto anche il campo da basket 3x3 all'interno della Villa Peripato, il secondo impianto di pertinenza del comune di Taranto completato nell'ambito del programma degli interventi. La nuova struttura sorge nell'area dove un tempo si trovava la cosiddetta piscina degli alleati, realizzata tra il 1944 e il 1945 dalle truppe anglo-americane e per alcuni anni utilizzata per competizioni sportive. L'intervento ha interessato anche l'ingresso principale della villa in piazza Kennedy, completamente riqualificata.

0: verificato. Sono stati recuperati gli ex bagni pubblici al piano terra, installato un ascensore per garantire accessibilità e realizzato un nuovo infopoint a servizio dei visitatori. Nella serata di ieri la prova dell'impianto di illuminazione, uno degli ultimi collaudi prima della consegna dell'opera. Quasi ultimato anche il nuovo parco urbano sportivo della Salinella, destinato a diventare uno dei principali spazi pubblici dedicati allo sport e al tempo libero, che si prepara ad aprire le porte ai cittadini. Ad annunciarlo è stato proprio il sindaco di Taranto Piero Bitetti attraverso un video pubblicato sui social. Il nuovo parco ospiterà aree dedicate allo skateboard, campi da padel e tennis, spazi gioco per bambini e una zona riservata agli amici a quattro zampe. È un luogo nato nel contesto dei giochi del Mediterraneo, ma pensato per essere vissuto ogni giorno da famiglie, bambini, giovani e sportivi, ha sottolineato Bitetti, rimarcando l'importanza di queste nuove infrastrutture dedicate al benessere e alla socialità, un'eredità destinata a durare, questo l'auspicio, ben oltre l'appuntamento internazionale di quest'estate.
1: Arrivano buone notizie anche per un programma molto atteso dai cittadini di Taranto, quello di Green Belt, il progetto di rigenerazione urbana e ambientale finanziato attraverso il Just Transition Fund, che entra finalmente nella fase operativa. Il Comune di Taranto ha infatti pubblicato le prime tre procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ad altrettanti interventi strategici. I bandi riguardano in particolare la riqualificazione del Parco Piero Angela e delle aree verdi del quartiere Paolo VI e poi la valorizzazione e rinaturalizzazione del parco archeologico delle Mura Greche, recentemente intitolato a Massimo Battista, nonché la realizzazione del nuovo parco costiera di San Vito. Si tratta dei primi interventi del programma, composto da 8 opere distribuite sul territorio comunale con l'obiettivo di creare una rete di parchi urbani. La pubblicazione delle gare arriva al termine delle procedure concluse con la Regione Puglia e dell'approvazione in tempi rapidi degli atti tecnici necessari all'avvio degli interventi. E parliamo nuovamente di sport, perché dalla Regione Puglia arrivano 400.000 euro per Taranto e Lecce per l'organizzazione di eventi collegati ai giochi del Mediterraneo. Vediamo.
0: La Regione Puglia investe sullo sport e mette in campo 400.000 euro per sostenere due importanti iniziative che mirano a consacrare il 2026 quale anno dei giochi del Mediterraneo e del riconoscimento della Puglia come European Region of Sport. 200.000 euro saranno destinati al territorio di Taranto, di cui 100.000 finanzieranno le manifestazioni promozionali organizzate dal Comune per accompagnare il percorso verso i giochi, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Eventi aperti alla cittadinanza con il coinvolgimento di scuole, associazioni e famiglie per promuovere lo sport come strumento di inclusione e partecipazione. Altri 100.000 euro saranno invece messi a disposizione dei comuni della provincia di Taranto, che potranno presentare progetti per organizzare eventi collaterali ai giochi. Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento delle associazioni sportive, comprese quelle paralimpiche. Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con Puglia Promozione. A Lecce invece la Regione finanzierà con 200.000 euro il Festival delle Attività Sportive e dell'Inclusione, una manifestazione di 8 giorni che si terrà nel quartiere fieristico di Piazza Palio. La Regione Puglia, ha dichiarato l'assessore regionale allo sport Cristian Casili, compie un altro passo concreto in un anno che vede la nostra terra protagonista dello sport nazionale e internazionale. Per Casili il traguardo va oltre l'organizzazione dei grandi eventi, l'obiettivo infatti è quello di lasciare un'eredità duratura, trasformando il 2026 in un anno capace di rafforzare il ruolo dello sport come motore di crescita sociale, turistica ed economica per Taranto e per l'intera Puglia.
1: E restiamo ancora in argomento, perché il videoclip ufficiale dei Giochi del Mediterraneo 2026 è stato presentato presso l'Agorà del Consiglio regionale della Puglia, il servizio di Ilaria Lia.
2: Presentato nell'Agorà del Consiglio regionale della Puglia, il videoclip ufficiale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto. Più che uno spot promozionale, un racconto fatto di musica, immagini e scorci della città per accompagnare il conto alla rovescia verso uno degli eventi sportivi più importanti dell'anno. Protagonista del video è la cantante tarantina Mietta, che interpreta Sotto Sole, brano composto dal maestro Roberto Molinelli ed eseguito dall'Orchestra della Magna Grecia. Un omaggio a Taranto e al suo legame con il mare, pensato per mostrare al pubblico il volto più autentico della città. Alla presentazione hanno partecipato

0: Il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, il segretario generale del Consiglio Domenica Gattulli, Mietta e il direttore dell'Orchestra della Magna Grecia Piero Romano. Tutti hanno descritto il videoclip come un viaggio emozionale capace di raccontare una Taranto fatta di cultura, musica e bellezza. Taranto non è solo Ilva, è una città bellissima che fa innamorare turisti e visitatori, ha detto Perrini.
1: E in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026 arriva anche un pass digitale gratuito disponibile sul sito pass.ta.2026.com, pensato per accompagnare cittadini e turisti alla scoperta del territorio durante la manifestazione. Dopo una semplice registrazione, gli utenti riceveranno un QR code personale da utilizzare direttamente dallo smartphone per ottenere sconti e agevolazioni nelle attività convenzionate, ristoranti, bar, negozi, ma anche musei, stabilimenti balneari e altri servizi. Le offerte suddivise in 8 categorie possono essere consultate attraverso una mappa interattiva che permette di individuare le promozioni disponibili anche in base alla propria posizione. Il progetto coinvolge anche le imprese del territorio che possono aderire al circuito proponendo sconti, iniziative dedicate e, nel caso dei ristoratori, anche menù ispirati ai giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è valorizzare il tessuto economico locale e offrire visitatori un'esperienza più completa, creando nuove opportunità per le attività commerciali. E parliamo ancora di sport. Questa mattina a Palazzo di Città la presentazione del merchandising della campagna abbonamenti e dell'organigramma del Taranto Calcio. C'era per noi il direttore Dario Gallitelli.
2: Riparte la stagione del Taranto e il presidente Sebastiano Ladisa lancia la nuova sfida rosso-blu dal Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Il numero uno del club ha ribadito la volontà della famiglia di rilanciare il calcio tarantino dopo le sofferenze e le delusioni della passata stagione. Resta aperta anche la battaglia per una possibile riammissione in Serie D attraverso il cosiddetto lodo Taranto. Ladisa ha espresso amarezza per la risposta giudicata tiepida pervenuta dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e ha chiesto un sostegno più deciso da parte della politica locale e nazionale. Il 30 luglio il sindaco Piero Bitetti incontrerà il ministro dello sport Andrea Bodi con l'obiettivo di ottenere l'apertura di un tavolo istituzionale con i vertici del calcio italiano. Presentate anche le 3 maglie ufficiali della stagione 2026-2027, indossate nello spot dallo Iodice, Lo Savio e Corvino. Sul kit di allenamento torna lo storico partner Raffo con il merchandising che sarà in vendita a partire dal pomeriggio di venerdì. Lanciata infine la campagna abbonamenti per la prima stagione del nuovo Stadio Erasmo Iacovone, che prenderà il via il 3 agosto attraverso il circuito Viva Ticket. Prezzi popolari, possibilità di rateizzare a tasso zero l'importo e agevolazioni per famiglie e persone con ISEE basso, over 65, bambini e diversamente abili. Si parte dai 130 € delle curve, circa 7 € a partita. Le tariffe, ha confermato il direttore generale Beppe Camicia, resteranno invariate anche in caso di riammissione in Serie D.
3: La risposta istituzionale del presidente Abete non ci è piaciuta, perché ha rimarcato quello che la legge prevede, per cui chi ha il dovere di rispondere ove ritenesse opportuno e riprendersi eventualmente la scena, che sarebbe il presidente della FIGC, potrà valutare un'ipotesi lodo Taranto, perché è solo nelle sue competenze. Questo potrebbe verificarsi nel momento in cui gli organici saranno completi, aggiunta nel girone H di una società, oppure una, diciamo, diluizione delle società aventi diritto, aggiungendo anche un'ulteriore, immagino un'altra del nord, per poter completare l'organico, una società blasonata che potrebbe essere eventualmente la SPAL. L'idea principale è quella di chiedere un tavolo d'incontro al Ministero dello Sport, al Presidente della FIGC e al Ministro. Tutte insieme devono andare di persona per perorare la causa. Il tavolo dovrebbe chiedere il sindaco, che è la massima istituzione, e i parlamentari del territorio.
4: Abbiamo pensato a dei prezzi calmierati, nonostante saremo onorati di giocare finalmente nella nostra casa con dei costi elevati, ma abbiamo voluto mantenere il costo del singolo abbonamento calmierato, mettendo all'interno una serie di agevolazioni. Assolutamente sì, è stata una scelta, a prescindere da quella che sarà la categoria, che possa essere eccellenza o serie D, i prezzi rimarranno assolutamente invariati.
5: Ci ritroviamo in questo palazzo.
1: E nella serata di ieri, presso lo Yachting Club di San Vito, la proiezione della prima del documentario di Giuseppe Carucci, Piccolo Grande, Infinito Mare. C'era per noi Dario Galitelli.
2: Taranto si guarda negli occhi attraverso il suo mare nella serata di giovedì allo Yachting Club, la prima nazionale del documentario Piccolo, Grande e Infinito Mare, prodotto da Clickcom e diretto da Giuseppe Carucci. Un viaggio intenso tra mar piccolo e mar grande, tra fondali sorprendenti, cavallucci marini, miti di cultura, memoria spartana e paesaggi che raccontano l'anima più autentica della città. Ai nostri microfoni il regista Giuseppe Carucci, l'attrice Ilaria Zoe Antonello e la produttrice Celeste Casaula hanno raccontato la nascita di un'opera che invita Taranto a riscoprire il suo patrimonio più prezioso, un viaggio tra le pieghe di una città, perché il mare non è soltanto lo sfondo, ma è la sua storia, la sua identità e forse anche il suo futuro.
6: Abbiamo cercato di interpretare un territorio meraviglioso, perché Taranto è un territorio meraviglioso, sopra e il sotto anche. La parte subacquea che tanti tarantini non tanti conoscono. E abbiamo scelto per far vedere la parte degli ambienti sottomarini, la prima artista mondiale di apnea Alessia Zecchini, che prende per mano lo spettatore, gli spettatori, e li porta a vedere le meraviglie dei nostri mari. Un mare, quello di Taranto, che ha nutrito questa città per 20 secoli, mare nel presente che ha resistito all'impatto antropico degli ultimi 150 anni dell'uomo.
7: È un po' la grande bellezza tarantina questo docufilm, cioè non solo la bellezza che c'è già, ma soprattutto la bellezza del futuro che credo che i tarantini possano costruire, un po' come un nuovo capitolo della vostra città. Devo essere sincera, non ne avevo sentito parlare così bene e invece mi sono totalmente ricreduta. Anche perché una caratteristica che ho è quella di vedere un po' oltre, al di là della facciata.
8: Come società di produzione crediamo fermamente di raccontare un territorio significa proprio valorizzarlo e prendersene cura, mostrando proprio la sua bellezza e il valore delle persone che lo abitano e che lo vivano.
1: Tante opportunità in arrivo per le imprese agricole grazie ai fondi CSR Puglia, se ne è parlato nell'incontro Facciamo Filiera. Vediamo.
9: Le opportunità offerte alle imprese agricole dai bandi del CSR Puglia al centro dell'incontro Coltiviamo l'innovazione, organizzato dalla società di consulenza Facciamo Filiera presso il consorzio Global Fresh Fruit. Oltre 1 miliardo di euro per favorire innovazione, sostenibilità, competitività e sviluppo delle aree rurali. Un incontro che ha visto il confronto tra istituzioni, professionisti, aziende e operatori del settore agroalimentare.
10: L'agricoltura è un asset importantissimo per tutto il territorio pugliese. La provincia di Taranto e Brindisi, come Camera di Commercio, ci vede protagonisti nel sostegno alle imprese, con una serie anche di innovazioni, di bandi e di voucher che promuoviamo come Camera di Commercio. Oggi è il momento di parlare dei nuovi bandi regionali ed è il momento di conoscere effettivamente come le nostre imprese possono intercettare al meglio queste risorse.
11: Fare filiera non aiuta soltanto le aziende che partecipano, no, al gruppo, bensì fa bene tutto il territorio, perché naturalmente permette questo di crescere, permette anche di essere di esempio, ma ripeto, soprattutto permette di sviluppare l'intero tessuto economico e soprattutto in questo caso agricolo dei territori in cui noi operiamo e di cui noi siamo direttamente, no, collegati allo sviluppo. Cioè, per quello che è credito cooperativo, la nostra crescita è simbiotica rispetto alla crescita, ripeto, di tutto il territorio, di tutte le famiglie del territorio.
12: Ovvio ricordare che il tutto si può raggiungere con una grande aggregazione, quindi studi di consulenza, istituti di credito, enti regionali e enti territoriali. Con tutte le associazioni di categorie possiamo far sì di offrire un prodotto eccellente a quello che merita l'agricoltura.
1: E ci spostiamo adesso a Crispiano, intelligenza artificiale, relazioni umane al centro dell'incontro, aperitivo d'autore che si è svolto con la giornalista Serena Mazzini. Vediamo il servizio.
9: Grande partecipazione a Crispiano per il nuovo appuntamento con aperitivo d'autore, la rassegna culturale organizzata.

organizzata da Volta alla Carta, che ha ospitato la giornalista e critica dei nuovi media Serena Mazzini. Nella suggestiva cornice della settecentesca masseria Triglie, l'autrice ha presentato il suo ultimo libro, La tua solitudine e il nostro business, pubblicato da Rizzoli, offrendo al pubblico una riflessione sui cambiamenti che l'intelligenza artificiale sta introducendo nelle relazioni umane. Nel corso dell'incontro Mazzini ha approfondito i temi affrontati nella sua inchiesta, analizzando fenomeni sempre più diffusi come fidanzati virtuali, robot sociali e algoritmi progettati per creare dipendenza emotiva e trasformare la fragilità delle persone in un modello di business. A dialogare con l'autrice il direttore artistico della rassegna Vincenzo Parabita, che ha guidato il pubblico attraverso i temi del volume, affrontando il rapporto sempre più stretto tra tecnologia, comunicazione e vita quotidiana. Come da tradizione di aperitivo d'autore, la serata ha unito cultura ed enogastronomia. I partecipanti hanno infatti degustato un aperitivo accompagnato da una selezione di vini delle cantine Lizzano. L'incontro ha confermato ancora una volta la vocazione della rassegna a proporre autori e temi di grande attualità, offrendo al territorio occasioni di approfondimento culturale su questioni che interessano sempre più da vicino la società contemporanea. E questa era la nostra ultima notizia, noi vi ringraziamo per l'attenzione e l'informazione di Studio 100. Torna domani con il TG alle ore 14. Una buona serata.

0: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà, perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. Una storia di progetti, sogni, lavoro e fiducia. Insieme a voi abbiamo dato forma a un racconto che parla di futuro. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.

0: e appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica. Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità

0: info@studio100.it.
1: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Apriamo come sempre la pagina partendo dal calcio. La SS Taranto quest'oggi ha presentato il nuovo organigramma, il merchandising e tutto negli aggiornamenti del servizio.
2: La stagione della SS Taranto è ufficialmente iniziata. Nella conferenza stampa di oggi il club ha presentato il nuovo corso, svelando le maglie, il merchandising, la campagna abbonamenti e il nuovo organigramma societario. Tra le novità anche i ritorni rosso-blu della magazziniera Emanuele Boccuni e dell'allenatore dei portieri Nicolas Bremek. Ufficializzato, inoltre, lo staff tecnico che affiancherà Alberto Giuliatto. La società ha ribadito con chiarezza la propria linea. Indipendentemente dalla categoria, la SS Taranto vuole costruire una squadra competitiva e pronta a recitare un ruolo da protagonista. Sul fronte mercato la giornata è iniziata con l'ufficializzazione di Avi Morales, primo innesto della nuova stagione. Attenzione anche alla situazione di Nicola Lojodice, il fantasista in attesa di definire il proprio futuro, con la possibilità di un prolungamento del contratto fino al 2028, mentre proseguono le trattative per rinforzare il centrocampo. Organizzazione, programmazione e ambizione sono le basi di un progetto che punta a generare nuovo entusiasmo e fiducia in città. Ora però arriva il momento più importante, quello del campo, l'unico giudice capace di trasformare parole e aspettative in risultati.
1: La Virtus Francavilla prende sempre più forma, lunedì ci sarà la prima conferenza stampa della stagione, una squadra esperta che è pronta a misurarsi nel nuovo campionato di Serie D.
2: La nuova Virtus Francavilla prende forma e lo fa puntando su esperienza, qualità e conoscenza della categoria. Dopo aver affidato la panchina a Bruno Trocini, la società ha accelerato sul mercato costruendo una rosa che unisce giocatori di spessore a profili più giovani. Tra gli innesti spiccano quelli di Giuseppe Visconti e Marco Calderoni, due esterni con un lungo passato tra Serie B e Serie C, ai quali si sono aggiunti Fabio Parisi, Antonio Refice, Fernando Coniglio, i giovani Chiatante, Biagiotti e soprattutto Domenico Mungo, centrocampista di grande esperienza e uno dei colpi più importanti dell'estate biancazzurra. Contestualmente sono arrivate anche conferme importanti come quelle di Ametai e La Tagliata, a testimonianza della volontà di mantenere un'ossatura già presente. Una campagna acquisti che racconta chiaramente le intenzioni della società. Allestire una squadra competitiva fin da subito, con tanti elementi abituati a palcoscenici importanti e chiamati a fare la differenza anche in Serie D. Intanto è stato definito anche il programma della preparazione estiva, con il raduno ormai alle porte e il successivo ritiro di San Giovanni Rotondo, dove Trocini inizierà a plasmare il gruppo. Lunedì arriverà anche la presentazione ufficiale della stagione, l'occasione per fare il punto sul lavoro svolto finora e conoscere più da vicino gli obiettivi di una Virtus Francavilla che, dopo un mercato ambizioso, si candida a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.
1: Il mercato continua a regalare sempre di più movimenti importanti, tutte le trattative dei club di Serie D con qualcosa anche di Serie C nel servizio.
2: Nuove novità di mercato in casa Martina, che ha ufficializzato l'arrivo del portiere Edoardo Colzani, classe 2006, ex Gravina. Proprio i murgiani hanno acquisito le prestazioni del centrocampista Brian Mecca, classe 99. Ha riconfermato Gianmarco Alba, centrocampista, classe 2001. Capitolo attaccanti con Cosimo Paterno, ormai fuori dal progetto dell'Avellino, Casarano e Monopoli sono piombate sul bomber, classe 91. Innesto tra i pali anche per la Virtus Francavilla, che accoglie Alessio Di Giorgio, portiere, classe 2006. Reduce dall'esperienza con l'Atletico Ascoli. Infine il Canosa, tra le società più attive sul mercato. Il nuovo obiettivo è Nicola Lanzolla, difensore di esperienza e protagonista insieme a Bernaola della promozione del Brindisi in Serie D.
1: Passando adesso al basket, la Dinamo Taranto si prepara al nuovo campionato di Serie B, un roster sempre più interessante, un basket femminile che trova sempre più continuità qui a Taranto.
2: La Dinamo Taranto riparte con un'identità tutta nuova e con un rinnovato entusiasmo. Il club ha presentato il nuovo logo nei giorni scorsi, simbolo di una società che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici e rafforza il legame con il title sponsor e Repinet, confermando la volontà di costruire un progetto solido e duraturo. Sul mercato sono già arrivati i primi segnali concreti. Il primo volto nuovo è quello di Martina Mondano, playmaker classe 2002, reduce dalla promozione in Serie A2 con il club basket Frascati, un innesto importante per la regia della squadra, scelta per qualità, personalità e margini di crescita. A seguirla c'è Benedetta Cenci, guardia del 2005, nonostante la giovane età, già protagonista di un percorso di alto livello, con 3 scudetti giovanili e significative esperienze tra Serie B e Serie A2. Un profilo che aggiunge talento, intensità e prospettiva. Il messaggio della società è

0: Chiaro, la Serie B non sarà un campionato da affrontare per partecipare, ma per recitare un ruolo da protagonista. Tra una nuova immagine, un progetto tecnico rinnovato e un roster che inizia a prendere forma con giocatrici giovani ma già vincenti, l'RP Net Dinamo Taranto lancia la sfida e si candida a essere una delle squadre più ambiziose della prossima stagione.
1: E siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, non abbiamo sbagliato luogo, il tabellone oggi lo guardiamo. Benvenuta Luisa Campatelli.
2: Benvenuto Angelo.
1: Noi ci conosciamo già, vero?
2: Vagamente.
1: Vagamente, vagamente, ma non lo diciamo.
2: Non lo diciamo.
1: Ci diamo del lei? No, ci diamo del tu.
2: Diciamo del.
1: Ci diamo del tu. Luisa Campatelli, giornalista, cronista, esperta, la grande cronaca nera, drammatica cronaca nera della città degli anni 90, poi caporedattrice, direttrice o direttora del Corriere del Giorno che era in edicola, quindi una grande esperta della città, un'osservatrice oggi qui con me, perché mancano, Luisa, guardiamo il tabellone che poi raggiungeremo,
2: 28 giorni,
1: 28 giorni, 10 ore, 36 minuti e 7 secondi alle 21, perché ricordiamo il conto alla rovescia che porta all'inaugurazione del 21 agosto, scatta alle 21, non a mezzanotte, quindi dalle 21 in poi saranno già 27. Allora, che hai qua?
2: E allora io ho questo badge che mi sono stampata perché mi piaceva l'idea comunque di aderire a questo movimento di persone che sostengono lo spirito dei
1: Vediamo.
2: Giochi.
1: Ah, quindi non è l'accredito, è
2: no,
1: quelle
2: no,
1: figurine che
2: esatto.
1: fanno.
2: Credo però,
1: bello, bello.
2: Sì, credo forse di essere stata l'unica perché c'erano tre opzioni, no? Si poteva sottolineare questa fotografia o con Embrace the Future, che poi è la scritta che vediamo
1: dall'altra parte del ponte.
2: Sul ponte girevole, abbracciamo il futuro e abbracciamo il futuro. Io ho scelto questa.
1: Scritto.
2: Sì.
1: Veramente.
2: Sì, sì.
1: Ma puoi zoomare? Giovanni Talamo, vai.
2: Sì.
1: Mi avvicino,
2: sì,
1: mi avvicino, mi avvicino.
2: Mi piaceva l'idea di. Sul momento
1: Eccola qua.
2: Ho voluto fare un omaggio alla nostra lingua, al nostro dialetto.
1: Bello.
2: E siccome vedo che intorno a questa a questo discorso del dialetto, della lingua, delle tradizioni, si è sviluppata molto la campagna promozionale dei giochi, nella musica, nei suoni, e quindi l'ho trovata una cosa giusta perché rientra un po' in quella voglia di farsi conoscere nel modo giusto finalmente per la bellezza, per le potenzialità, per l'energia e per la coesione, guarda un po', per la capacità di fare squadra.
1: Cioè, hai toccato
2: insieme.
1: Vari vulnus storici
2: sì.
1: endemici della città.
2: Esatto.
1: Tu dici che questo è un momento in cui bisogna approfittare per marcare il territorio e l'identità
2: sì.
1: o è vana retorica che dal 4
2: no.
1: settembre poi...
2: Secondo me no, allora io in questi giorni per una serie di appuntamenti che ho avuto mi sono soffermata sulle belle parole che intellettuali e scrittori hanno speso per Taranto. 1959 Pasolini definisce Taranto la città perfetta. 1900...
1: Nostrica. Come,
2: esatto,
1: aperta, come un'ostrica,
2: aperta.
1: Città vecchia e città nuova.
2: L'immagine che sta rimbalzando.
1: Noi siamo all'incontro di quest'ostrica,
2: esatto.
1: il Corso Due Mari.
2: Esatto, l'immagine che sta rimbalzando sui teleschermi di tutti i canali televisivi, no? Queste immagini viste dall'alto, quest'ostrica che si apre con il Mar Grande, il Mar Piccolo, il brulichio della gente che va e che viene, i lavori in corso, un plauso a tutti i lavoratori.
1: Le paranze che passano, si sente
2: le paranze. Le sirene, insomma, tutto questo mondo che si muove intorno a Taranto e in Taranto. Arganna, 10 anni dopo una ruspa che intervenne in Città Vecchia per protestare, disse che Taranto, che la Città Vecchia di Taranto, doveva essere considerata un patrimonio dell'Italia. Purtroppo, dico, questo concetto è stato espresso tante volte, ma non per la Città Vecchia, per l'Ilva. E io questa cosa la trovo un po' un paradosso, perché forse sarebbe stato più giusto che avessero difeso più la città. Io adesso non voglio fare una contrapposizione perché...
1: Mi stai per dire decreti salva Ilva, non decreti salva Taranto, però è una storia che è avvenuta.
2: È avvenuta.
1: È stata scritta, l'abbiamo vissuta,
2: esatto.
1: l'abbiamo anche raccontata,
2: esatto.
1: l'abbiamo patita
2: però
1: e raccontata.
2: Però quelle parole e quel chiamare a raccolta tutto il mondo intellettuale, eccetera, che fu fatto per la Città Vecchia, io vorrei...

0: forse, credo, perché sento anche da questo punto di vista un vento favorevole.
1: È una spinta anche dal basso.
0: Come questa tramontana, una spinta dal basso, molte realtà che stanno nascendo, molti giovani che stanno rimanendo, stanno tornando, parlo di quella fascia generazionale che manca e per la quale noi siamo all'ultimo posto nelle classifiche, che io vorrei tanto ribaltare. Ma leggo con piacere un incontro tra il sindaco e il rettore. Sarebbe bellissimo mutuare il sistema Unibo e quindi con i dipartimenti, quella Bologna. Potrebbe essere una battaglia.
1: Beh, il dipartimento Taranto sta funzionando bene,
0: sta funzionando.
1: Di Uniba. Gli universitari che ho avuto il piacere di incontrare in TV sui 100 negli ultimi 2 anni hanno sempre battuto su un tasto. Non è l'autonomia universitaria la vera battaglia da vincere, ma è renderci peculiari nell'offerta universitaria. Perfetto. Affinché esatto. Si parta meno e si scelga di più,
0: esatto,
1: di rimanere qua.
0: Assolutamente sì, scegliere. Allora, intercettare i fabbisogni, tutto ciò che può essere strategico e funzionale a che Taranto si possa esprimere al meglio anche attraverso l'università, soprattutto con l'università, che io credo sia in assoluto il bene intorno al quale dobbiamo concentrare le nostre
1: Ciao,
0: forze.
1: Io saluto le persone che gentilmente
0: sì,
1: passano, salutano. Ciao.
0: Ciao.
1: Sì, perché qui passano, passeggiano, c'è gente che
0: sì,
1: fa giochi,
0: bello,
1: turisti.
0: Sì.
1: Oggi ci stiamo gustando finalmente la tramontana. Tu, Luisa, non lo sai, ma io e Giovanni ci stiamo abbronzando ogni mattina
0: qui
1: con i nostri ospiti.
0: Hai visto? Prima di andare
1: tu non
0: in
1: mi hai
0: spiaggia.
1: Visto mai così abbronzato. Quindi,
0: no.
1: Come sai, sono un grande nuotatore.
0: Esatto, ecco appunto.
1: E questo è un
0: dire,
1: falso
0: mai,
1: storico.
0: Mai allora, più indovinato scegliere. Così.
1: Mai bugie più clamorosa. Raggiungiamo il tabellone insieme.
0: Sì,
1: magari prima facciamo passare queste persone che stanno arrivando, che poi si ritrovano inquadrati da noi, loro malgrado. Noi non vogliamo. Luisa, intanto faccio questi 30 secondi che ci mancano per alzarci e raggiungere il tabellone. Che sport stai aspettando da osservatrice?
0: Allora,
1: andiamo, intanto andiamo.
0: Sì, io...
1: Preghiamo intanto il nostro collaboratore di portare gli zaini.
0: Allora,
1: ciao Lili Lo Russo.
0: Nella mia vita io ho tentato di diventare una tennista,
1: andiamo.
0: Purtroppo infelicemente.
1: Però
0: amo moltissimo il tennis, lo seguo, mi
1: soprattutto
0: appassiona.
1: Ora.
0: Molto, con Sinner ma anche prima, e poi mi reputo una discreta nuotatrice. Il nuoto mi piace moltissimo e quindi l'ho praticato in piscina dopo un incidente e quindi mi sono appassionata moltissimo al nuoto, che reputo uno sport bello perché completo, poi il contatto con l'acqua è meraviglioso, è un elemento, è il nostro elemento vitale, l'acqua, noi siamo acqua, Taranto è acqua fondamentalmente, credo, insomma la città da cui si vede il mare è da tutte le direzioni unica in questo, per cui il nuoto è fondamentale, che vederlo, praticarlo, sentirlo, tutti gli sport che hanno a che fare col mare credo che siano per noi, ecco per esempio la canoa è uno sport
1: qui, Mar
0: meraviglioso,
1: Piccolo, sarà bellissimo.
0: Sì, è uno sport meraviglioso.
1: Quante volte abbiamo detto, vedendo le gare a Lugano, ma noi abbiamo il Mar Piccolo,
0: esatto.
1: Finalmente è campo di gara.
0: Esatto, e c'è già chi lo ha fatto, nel senso ha creato dei gruppi per fare delle esplorazioni nel silenzio più totale, alla scoperta dei citri, alla scoperta degli elementi naturali che sopravvivono a qualsiasi tipo di violenza ambientale, ma loro sono più forti. E questa forza è proprio quella che ci contraddistingue, la capacità di resistere e di rinascere tutte le volte, perché il mare è anche un simbolo di rinascita.
1: Secondo me la gente si sta fermando perché dicono sarà intervistando qualche attrice, qualcuno dello spettacolo, qualche giornalista, no? Qualcuno della, come si diceva una volta, qualcuno della televisione.
0: Io saluto
1: invece,
0: perché...
1: Sì, ma infatti. Allora Luisa, per chiudere questa nostra chiacchierata, vedi, questo è il conto alla rovescia, che non è più ansiogeno, adesso forse non vediamo l'ora che passi. Prima ci spaventava.
0: Bravo, è vero,
1: però,
0: questa è un'osservazione.
1: Sì, perché però gli impianti sono stati fatti, il tempo è stato recuperato.
0: C'è stato un momento in cui, mamma mia, manca così poco, come siamo messi? Invece adesso c'è proprio la voglia di iniziare.
1: Vero. Allora, ora, bando alla retorica, che so che non ci piace.
0: Non ci piace.
1: Ma domando delle domande, dal 4 settembre che città sarà? C'è un prima o un dopo, oppure riusciremo anche a farci passare addosso questa esperienza?
0: E allora io credo che questa sia la vera scommessa. Ora, fuori da retorica, se noi abbiamo la capacità di avere cura di tutto quello che i giochi lasceranno, cioè i giochi lasceranno un'immagine di Taranto bellissima, qualcuno dice patinata, tanti filtri, no. Io vorrei che realmente quell'immagine che adesso tutti stanno vedendo ovunque, perché ovunque, sia poi l'immagine reale della Taranto che troveranno, perché sicuramente questo è anche un'occasione di sviluppo del turismo, no? Perché tutti vedono Taranto adesso e tutti la vorranno conoscere, e quando ci sarà da scegliere una tappa in un viaggio, ah però Taranto, dove ho visto delle immagini, ma è bellissima, è meravigliosa, quindi vengo a

0: vederla.
1: Devo dire anche che gli spot della Rai ultimamente e delle altre TV nazionali, oltre che locali,
0: quindi
1: stanno
0: dobbiamo
1: dando
0: fare
1: già
0: in modo di non deludere noi stessi innanzitutto, perché è una scommessa che noi giochiamo prima di tutto con noi stessi, con la qualità della nostra vita, perché appunto il problema, insomma, le criticità di Taranto le conosciamo tutti, no?
1: Ecco, Luisa, volevo farti quest'ultima domanda. Dopo tanti anni di giornalismo, prima molto più intenso, adesso meno perché le cose cambiano,
0: certo,
1: però giornalisti si è.
0: Certo.
1: Tu da una decina d'anni ti occupi molto di formazione di giovani.
0: E di formazione.
1: Di giovani,
0: sì,
1: di varie aree della città.
0: Sì.
1: Quindi stai conoscendo la città meglio di quanto la stessi l'avessi raccontata prima.
0: Esatto.
1: Ora, ai giovani di questa città, che cosa possiamo dire? Non partite o restate o tornate, perché?
0: Allora,
1: diamoli,
0: sì,
1: un perché.
0: Allora, intanto molti giovani partono con sofferenza. Non è vero che fisiologicamente un ragazzo a 18 anni
1: tende
0: deve andare via, a prescindere da dove,
1: certo,
0: vive. Anche un ragazzo milanese vuole andare a New York, o un ragazzo bolognese vuole andare a,
1: sì,
0: Milano.
1: Assolutamente.
0: Ma questo è logico, si vuole allontanare, vuole spezzare il cordone ombelicale, vuole crescere, formarsi. Sarebbe bello che trovasse qui tutto ciò che gli serve, di cui ha bisogno per vivere bene, per andare a vedere una mostra, incontrarsi con gli amici in un bel luogo, studiare, avere un tipo di formazione all'altezza delle proprie aspettative. Questo noi lo dobbiamo, è doveroso, quindi ascoltare i fabbisogni e fare in modo che questi ragazzi o non vadano proprio via, perché no? Perché se c'è un corso di laurea...
1: Posso fare
0: qui
1: una provocazione?
0: Sì.
1: E i tanti genitori che dicono... No, mio figlio è meglio che vada via, perché sono,
0: allora,
1: malinconici e sono sfiduciati.
0: Io non credo.
1: Io
0: che...
1: li comprendo, però c'è questo atteggiamento.
0: C'è un atteggiamento.
1: Un po'.
0: Allora
1: un po'.
0: Sembra quasi che chi rimane è lo sfigato di turno.
1: No.
0: E quindi anche tra di loro, io un ragazzo di 22 anni che...
1: Non è eroe chi parte, non è eroe chi resta,
0: esatto.
1: Attenzione.
0: E anche far passare questa narrazione, uso un termine un po' abusato che non mi piace, però... lo uso, che chi va via è quello brillante perché scopre il mondo e chi rimane è lo sfigato, magari un po' imbelle.
1: È un po' scaduto questo cliché.
0: Dai, basta. Okay.
1: Allora, rimaniamo. Intanto facciamoci tutte le ferie a Taranto, dal 21 agosto in ferie in città, perché c'è qualcosa di irripetibile. 26 paesi, tantissime discipline, città che poi è provincia.
0: Tra l'altro c'è un record di atleti.
1: E anche un po' provincia, cioè, di Bari, un po',
0: no?
1: Di Brindisi e Lecce.
0: Sì, un record,
1: un
0: di
1: record
0: atleti.
1: Record di 4.000 presenze.
0: Tanti record,
1: sì,
0: registreremo con questi giochi.
1: Presenze,
0: sì,
1: di atleti, poi dei,
0: esatto,
1: lavori,
0: sì,
1: dirigenti.
0: Sì, sì, sì.
1: Bene, allora ricordiamolo, ieri qui con noi Roberto Auterigno, che è il capo del Game Service del Giochi del Mediterraneo, ci ha dato un'anteprima. Il 16 agosto alle 8 del mattino, proprio da qui, si potrà vedere l'arrivo di una delle due navi. È la prima volta forse nella storia, almeno che io sappia, poi non so se lieto di essere smentito, che approderà un villaggio olimpico. Quindi ha detto Auterigno, si farà notare. Quindi alle 8 del mattino qui Corso del Mare, magari anticiperemo anche noi.
0: Un mondo nel mondo.
1: Anticiperemo anche noi nel quarto
0: rovescio. Assolutamente, sì.
1: Va bene, grazie Campatelli.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Grazie, buon
1: saluti
0: lavoro.
1: Saluti al collaboratore Lo Russo.
0: E grazie a tutti.
1: Grazie a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

Oliveto ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del Settecento circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: mangiare o non mangiare, questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sic, mangiare o non mangiare, questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non puoi respirare. Se ponderà la lanza, tu da firme e vuoi mangiare tu riz, la da disinfettare, c'è da mangiare l'anzalata, da chi non mi sarà gettata, e ci non muore a da ringraziare. Oh colera,
0: ciao ciao ciao,
1: già si era un'altra estata sta maniera,
0: ciao ciao ciao,
1: dicevano che le cozze non è vero,
0: ciao ciao ciao,
1: e mancano un bagno a mare per tempo fa, che si chiacchiera proprio a nuvoli di preghiera. Colera,
0: ciao ciao ciao,
1: usiva sta dannanza tale quale,
0: ciao ciao ciao,
1: c'è vu trasite in da un ospedale,
0: ciao ciao ciao,
1: lo sorga tra loro e l'or suona ballè, e per mille dottore da fora sciopera dovere,
0: ciao ciao ciao,
1: cercame da far sparisce su colera,
0: cia cia cia,
1: c'è no per moi per desce gli anangore cie, colera, colera, olè.
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Telethon. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi, poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario e credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti, ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità. E non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.
2: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
3: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto quello che aveva, il piccolo contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero è il più gradito agli occhi del Signore.
2: Certo, allora Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziativa? Telethon, questa maratona di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare.
3: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare, ma diffondere questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti gli scienziati, ai ricercatori, nelle università, nelle cliniche, negli istituti, non solo d'Italia ma del mondo, noi supereremo la barriera di tante malattie che oggi affliggono l'umanità.
4: Non sarà facile per la squadra di Pasinato trovare gli stessi stimoli che sono naturali giocando contro l'Inter, ma ciò non deve far dimenticare che ci è assai piaciuta la disposizione tattica della squadra che, seppur priva di Biondo, Gridelli e Paolinelli squalificati e degli acciaccati Roselli e Rocca, ha messo in angustie un centrocampo nel quale giocano Scifo e Matteoli e che davanti ha pur sempre Altobelli. E si capisce subito che il Taranto è in giornata quando, a seguito del primo corner, De Vitis, liberato da una finta di Paolucci, tocca la sfera e colpisce la base del palo, come si vede anche dalla ripetizione dal basso. Tre minuti dopo reagisce l'Inter con Fanna che tira due volte dopo una volata di Scifo. Ma è il Taranto che tiene la palla ed imbastisce gioco ed arriva il gol. Triangolazione dalla Costa a Paolucci. Pronto il cross e De Vitis non si lascia sfuggire l'occasione per mettere alle spalle di Zenga. Lo rivediamo dal basso. Gioca bene il Taranto anche dopo il vantaggio agendo in contropiede. Ecco l'esempio di Russo che al 25esimo impegna il portiere della nazionale. La reazione dell'Inter giunge soltanto nel secondo tempo, complice il centrocampo tarantino che arretra di una decina di metri sotto la pressione nerazzurra e Donatelli e compagni per mezz'ora non riescono a venire fuori dalla propria metà campo. È Altobelli a mettersi in mostra da prima all'ottavo, para Goletti, e dall'undicesimo su cross di Bergomi. Ma l'Inter non trova sbocchi. Trapattoni mette allora Piraccini al posto di Nobile e finalmente si vede qualcosa sulla corsia di destra. E manco a dirlo, è proprio Piraccini ad andare a segno al quindicesimo. Il suo primo bolide è respinto dal portiere Tarantino che nulla può sul secondo tiro. Insiste ora l'Inter. Pasinato tenta di mettere la museruola a Piraccini mettendo Chiarenza che prende il posto della primavera Pernisco che ha avuto un esordio davvero lusinghiero. Ma c'è più di qualcuno che è in debito di ossigeno e la squadra milanese riesce ancora a tenere il pallino. Bella la triangolazione al 25esimo prima del raddoppio di Altobelli che nonostante la rete è stato annullata da un Serra già in condizioni apprezzabili. Il Taranto reagisce prontamente e non avendo più nulla da perdere si dispone nuovamente come nel primo tempo agendo in contropiede. È il 35esimo quando Paolucci, anche lui già in buone condizioni, si invola in contropiede e viene steso al limite. È la posizione ideale per un mancino, infatti dalla Costa indovina l'angolo più lontano e Zenga è nuovamente battuto. Ma per un inghippo tecnico, ce ne scusiamo, non possiamo mostrarvi il gol dell'interno. Col pari si va ai rigori, anche se c'è da segnalare il gol mancato da Mandelli proprio allo scadere. Batte per primo il Taranto e Paolucci va a segno. Tocca all'interista Baresi, Goletti intuisce e para. Si va così avanti con i rossoblù in vantaggio. Segnano di seguito Donatelli, Fanna, Picci, Minaudo, Serra, Altobelli. Poi tocca al Taranto ed è proprio dalla Costa a suggellare una vittoria che in fondo non è assolutamente rubata.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa. Vivi nuove forme di benessere. Five Motors. Otto Salus. Impresa Edile Cassalia, dal 1975.
1: E77SRL.
2: Amici dello sport, amici di Studio 100, buonasera e bentrovati col consueto appuntamento sportivo di questa rete 20 e 30 minuti di venerdì 24 luglio. La calura ci dà un attimo di tregua, però qua diciamo Studio 100 tendenzialmente grazie ai condizionatori si sta bene quasi tutto l'anno. Però insomma giornata calda per diversi aspetti, per quelli che sono stati toccati stamattina in una conferenza stampa che ha stappato di fatto la stagione del Taranto e che ha presentato diverse cose che adesso andremo a analizzare, ovviamente la campagna abbonamenti, l'organigramma societario, ma anche le maglie che indosseranno i nostri calciatori nella prossima stagione. Abbiamo avuto modo di ascoltare il mister, il direttore sportivo, il direttore generale, ma soprattutto il presidente Sebastiano Ladisa, diversi gli ospiti con i quali passeremo quest'ora e mezza abbondante, 2, 3, 4 ore, sequestro di persona facciamo, si stanno guardando tra di loro, vuol dire non erano queste le regole di ingaggio, ma noi ormai stanno qua, mica possono scappare. Prima in casa Studio 100 per Tonino Palese, ABS Taras 706. Tonino, buonasera.
3: Buonasera a tutti.
2: Ecco, prima anche per il terzo ospite, ho saltato a pie pari ma ci arrivo subito, prima Studio 100 ma ce l'eravamo promesso in rassegna stampa, Mirko Maiorino. Mirko, benvenuto.
4: Buonasera a tutti voi.
2: Non prima perché lui qua è abitué, insomma ha fatto le fondamenta di Studio 100, ha creato gli studi, è stato qua con noi tutto il tempo in cui abbiamo creato tutto, e sto parlando dell'avvocato Mangelli. Avvocato, buonasera.
5: Grazie per l'invito.
2: In collegamento dovremmo avere due ospiti, una è una persona seria, una è una persona che si... questo non è la persona seria, questo è l'altro, dicevo, che abbiamo pescato e che abbiamo fatto nostro e che abbiamo salvato, diciamo che facciamo un'opera di bene, con Jacopone alle sue spalle, il professore Emanuele Sancesario. Professore, buonasera e bentrovato.
6: Buonasera a voi, come state?
2: Bene, sì, bene, le domande di solito dovrei farle io, anche perché poi la platea diventa un po' rumorosa. Se lei chiede a tre persone come sta, urgono tre risposte. Come sta, professore?
6: Ma io bene, nonostante la mia salute mentale è stata un po' lesionata alla visione dell'organigramma tecnico, ma poi ci arriveremo. Insomma, continuo a non avere così tanta stima della società del Taranto, ma questa è una cosa che si è già risaputa, guardato una puntata di studio.
2: Sì, no, ma è chiaro, io le ricordo sempre che io ho ancora 20 anni esatti di mutuo da pagare, quindi si esprima il suo parere come ritiene opportuno, ma si ricordi insomma che c'è una famiglia che pesa e si poggia esclusivamente sulle mie spalle. Ride il nostro altro ospite in collegamento, calcio totale, il nostro Mario Lorenzo Passiatore. Mario, buonasera e bentrovato.
7: Ciao a tutti, buonasera e bentrovati. Già col piglio giusto questa sera.
2: Sì, sì. Quando c'è San Cesario il piglio è sempre quello giusto. Chiedo al nostro Alessandro Lambrione in regia di alzarmi un attimo il ritorno degli ospiti, perché li sento lontanissimi. E non sono lontani tra loro, secondo me, perché dovrebbero essere nello stesso paese della provincia, San Cesario è Passiatore, però sono lontani da noi, ma questo insomma è un altro problema. Io vengo subito qui dagli ospiti e parto in ordine inverso rispetto alla vicinanza e vado da Maiorino, che oggi ha avuto modo di ascoltare le parole in viva voce del presidente Ladisa, poi passiamo al resto. Insomma, si riparte in questo momento dal campionato d'eccellenza, ma si riparte con la voglia di fare le cose come forse negli ultimi 30 anni non abbiamo visto.
4: Beh, indubbiamente oggi si sono toccati tanti temi e su un tema in particolare credo che la società abbia intrapreso la strada migliore, che è quella dell'inclusione. Credo che la vera novità, perché poi le maglie, l'organizzazione, il mister, il direttore sportivo, gli abbonamenti, è una cosa abbastanza, diciamo, di default in qualsiasi società di calcio, ma questa idea nuova di società che guarda a chi è meno fortunato di tutti noi, che possiamo tranquillamente andare allo stadio quando e come vogliamo, è una, secondo me, è la notizia vera

0: della giornata, il fatto di aprire lo Iacovone alle famiglie in difficoltà, alle case famiglia, ai carcerati,
1: Vero.
0: alle scuole di ogni ordine e grado, è un segnale positivo nei confronti non solo della città, ma proprio di tutta la comunità tifosa. Noi abbiamo perso negli ultimi, tu dicevi, 30 anni, ma forse anche qualcosina di più, intere generazioni di tifosi. E credo che questo sia uno dei modi migliori per cercare di recuperare il terreno perso in tutti questi anni di società che purtroppo non hanno mai guardato in questa direzione.
1: Esatto, perché come anticipava Mirko, insomma, il tema principale riguarda l'accessibilità, la fruibilità, la possibilità che questa società in questo momento, e poi andiamo ai temi più sportivi, sta garantendo o intende garantire a tutte le fasce di poter godere dello spettacolo del Taranto Calcio. Tante volte in questa trasmissione, ma l'ha fatto Mirko anche attraverso i suoi canali social e in altri interventi, abbiamo perorato la causa dei più piccoli, delle fasce di reddito più basse. C'è un dato di oggi che è la possibilità di rateizzare a tasso zero il costo dell'abbonamento, che è una cosa che io sento da che seguo il Taranto, e mai era stato possibile, mai era stato fatto. Invece, al netto di quelli che sono i prezzi, che poi vedremo successivamente, c'è la volontà di includere, di portare allo stadio chi allo stadio non ci può andare, e soprattutto di portare allo stadio quelle generazioni, quella fascia d'età che non ha alcun motivo di seguire il Taranto, perché è bombardata dai social, bombardata dal calcio maggiore, bombardata da Mbappé, da Yamal, tutti quei ragazzini che abbiamo perso e che vediamo per strada. Io e Mirko veniamo dallo stesso quartiere, no? Quindi siamo stati abituati per tutta la nostra esistenza a vedere le piazzette piene, a far parte di quelle piazzette. Vedevamo ragazzi che giocavano anche con la maglietta di Triuzzi. Eravamo tra questi. La maglia del Taranto non c'è più in giro. I bambini sono diminuiti esponenzialmente, non ci sono quasi più i bambini per strada, ma quelli che ci sono non indossano le maglie del Taranto. Ecco, i Ladisa hanno un'opportunità importante. Siccome nelle scuole ci stanno, siccome tutti i giorni entrano nelle scuole, hanno la possibilità di lavorare con quella fascia d'età che deve innamorarsi del Taranto, e si innamora del Taranto se riesce ad andare allo stadio, se si innamora dello stadio, se si innamora anche di quello che accade nei settori dello stadio, perché tutti abbiamo iniziato così, tutti abbiamo iniziato a guardare prima la curva, no? E poi quello che accadeva in campo. E quindi questo è il modo giusto. E un plauso lo vogliamo esprimere, credo, tutti i presenti e anche quelli in collegamento, perché in questo modo si recupera quella fascia di età che abbiamo perso. Mangelli, io voglio guardare con lei e con tutti il dato relativo alla campagna abbonamenti. Parliamo di prezzi, perché poi noi già oggi siamo stati lì a guardarci i social, a guardare i commenti. Insomma, una parte della città, anzi forse la parte più ampia della città, ha speso il proprio consenso nei confronti di quelle che sono le tariffe che il club ha inteso applicare. Qualcuno si è lamentato. Appena possibile guardiamo i prezzi degli abbonamenti, perché
2: Eccoli.
1: eccoli qua. Io mi devo avvicinare perché sapete che io vedo poco e non posso
2: Sei in buona
1: dire
2: compagnia.
1: siamo in buona compagnia, palese. Questo è il tariffario, questi sono i prezzi degli abbonamenti relativi alla stagione 2026-2027. 130 euro per entrambe le curve. Sono curioso, vi dico, di capire come e se cambierà la curva sud. Perché è sempre stato, quando era aperto, un settore, tolto il periodo Gruppo Franceschini, no?
2: Franceschini,
1: È
2: come no?
1: stato un settore che non è mai stato popolato, forse lo era prima, precedentemente, ma negli ultimi,
2: C'erano gli angeli della
1: però
2: Sud
1: dico, negli ultimi
2: all'inizio
1: 25 anni
2: proprio.
1: no. Invece sono curioso, perché anche quello
2: Il
1: secondo me è
2: primo
1: un settore
2: gruppo
1: che può
2: nasce nella
1: essere,
2: Sud, tipo, se
1: che può
2: voglio dire,
1: essere
2: se lo ricordo.
1: recuperato.
2: Ux.
1: 130 euro il prezzo intero delle curve, 90 il ridotto, applicabile, come abbiamo detto, a over 65, donne under 16 e invalidi superiori al 50%. 220 la tribuna est, ovvero la gradinata. 340 la tribuna ovest, ovvero la
2: Tribuna
1: tribuna
2: classica.
1: consueta. 450 invece il prezzo relativo alla tribuna d'onore. Con i ridotti si arriva a 160. Le chiediamo gradinata e tribuna per convenzione? Cioè,
0: Sì,
1: sono tutti d'accordo? San Cesario,
0: assolutamente.
1: lei è d'accordo sulla convenzione? Possiamo chiamarle gradinata e tribuna? San Cesario?
3: Assolutamente.
1: Oh, chiaro. Grazie, la
3: Continuiamo con il
1: ringrazio.
3: linguaggio convenzionale, appunto, che
1: Sì,
3: ci caratterizza.
1: io ho paura.

0: pure a fare le domande per quelle che sono le risposte che possono arrivare, però va bene così. Quindi 160 la gradinata, 250 la tribuna per ciò che riguarda il ridotto e 350 la tribuna d'onore. Quindi si parlava di prezzi popolari, in soldoni, l'ha detto Beppe Camicia oggi, e queste sono le immagini della conferenza di oggi, di stamattina, e in soldoni per la curva il prezzo del biglietto, Mongelli, è di 7,60 euro per partita, sì, perché sono 14 partite di campionato più 3 relative al recupero, quindi alla Coppa Italia. Alla prezzi Coppa Italia. Popolari, prezzi, si è detto, e prezzi popolari sono.
1: Sì, direttore, qui siamo di fronte a una piccola o grande rivoluzione. Stamattina non abbiamo soltanto assistito ad un listino prezzi, abbiamo assistito a un modo nuovo di intendere il calcio al quale spesso abbiamo mirato ma mai siamo riusciti a realizzare. Quindi siamo di fronte a un progetto sportivo, peraltro, come diceva correttamente Mirko Maiorino, massimamente inclusivo, con questa novità di portare allo stadio anche, chiamiamole così, le fasce deboli o le persone con difficoltà. E con riferimento ai prezzi devo dire che è vero che le chiamiamo gradinata e tribuna, ma teniamo presente che stiamo entrando in uno stadio che è considerato al momento il gioiello tra gli stadi italiani, e teniamo presente che stiamo entrando in uno stadio che per esempio ci garantisce una copertura delle intemperie in ogni settore, dotato di maxi schermi e quant'altro. Quindi voglio dire, anche rispetto al vecchio Iacovone, i settori sono tutti garantiti, sono tutti coperti, hanno tutti i seggiolini nuovi, i posti sono numerati, quindi entriamo davvero in un ambito assolutamente nuovo, sia sotto il profilo proprio, ecco come vediamo, sia sotto il profilo...
0: Questa, perdonami Gianluca, questa è l'immagine e la visione che abbiamo voluto dare a chi ha guardato dentro i cantieri, esatto, di come sarà guardare la partita dalla curva.
1: Assolutamente, assolutamente. Peraltro, secondo la concezione moderna degli stadi, ci si sente quasi in campo. Quindi credo che questi prezzi siano assolutamente in linea, badate bene, con un progetto complessivo che riguarda il Taranto nell'accezione sportiva e nell'accezione sociale, rispetto alla quale questa società si è impegnata non a parole ma finalmente con i fatti. Ecco perché viviamo una stagione completamente nuova, e l'appello è quello di assicurarci tutti un posto nel nuovo Iacovone, perché ce lo meritiamo.
0: Sì.
1: Ce lo meritiamo, abbiamo la possibilità di acquistarlo, abbiamo la possibilità di farlo a rate. Io invito massimamente i tifosi tarantini a fare l'abbonamento anche per manifestare una condivisione di questo progetto. Cioè, se lavoriamo tutti insieme verso una direzione comune, una volta tanto, forse riusciamo ad ottenere dei risultati che non abbiamo mai ottenuto. Quindi io ritengo che i prezzi siano assolutamente adeguati e che tutte le formule, comprese quelle dei ridotti, degli under, eccetera, e peraltro il Presidente ha anche precisato che rispetto a nuclei familiari ci saranno ulteriori riduzioni.
0: Questa cosa eccezionale.
1: Vale a dire che chi vuole portare allo stadio una famiglia di 3, 4, 5 persone dello stesso nucleo familiare avrà ulteriori agevolazioni. Allora, davvero, in questo momento, fortunato per la città, perché ci affacciamo ai Giochi del Mediterraneo, quindi grande vetrina sportiva per la città, fortunato perché ci stiamo confrontando con una società veramente avveduta e che ha un piano di sviluppo, ripeto, non solo sportivo ma anche sociale, io credo che questi prezzi sono assolutamente adeguati. E concludo, tutte le cose hanno un valore, al di là del prezzo, il valore. Il nostro tempo ha il valore, la nostra attività ha un valore, la nostra passione è un valore. È un valore che non si può contare con 130, 220, eccetera. È un valore importante che va condiviso.
0: Io sono pienamente d'accordo, anche perché, come dicevi prima, insomma, questo è un gioiello che va salvaguardato e tutelato, e che ha ovviamente dei costi di gestione che sono differenti rispetto a oggi. Ho letto, ma il Brindisi? Ma il Brindisi fa la D, ma il Brindisi 90 euro, ho capito, ma il Brindisi gioca al Fanuzzi, dove i costi di gestione sono in maniera esponenziale inferiore rispetto a quelli che andrà a sostenere la società. E poi ribadisco, non vi soffermate, anche perché quei pochi, non vi soffermate su 130 per la curva, soffermatevi su 7,60 euro per partita. Insomma, quanto vogliamo pagare? Qual è la cifra giusta da pagare? Meno di 7,60 in quello stadio là. Io mi auguro che, non sono convinto che non arriveremo ai 5.000 che ha detto Panni, che è una provocazione, ma anche perché Taranto non è mai stata città d'abbonamento.
1: No, al massimo è stato 1.800.
0: Ecco, appunto, quindi vai d'abbonamento.
2: Ai tempi di Carelli otteniamo circa 4.000.

0: No,
1: abbonanti,
0: con nel 91 ne
1: però
0: facciamo quasi 5.000.
2: No, però sì, serie A, serie B.
0: Stiamo parlando di un
3: dei tempi moderni,
0: fa, un secolo fa.
3: Parliamo dei tempi moderni.
0: Parliamo del secolo scorso.
1: Bene. C'era ancora Carelli in quella stagione.
2: San Cesario, perché ride lei? Lei non è d'accordo su questo?
4: No, non è che non sono d'accordo, è che non ero
2: avevo sentore che non fosse. Lei tendenzialmente spesso non è d'accordo. Io avevo il sentore, prego San Cesario.
4: No, lido perché comunque è sicuramente un contrasto, nel senso che io non ero neanche nei pensieri del Signore negli anni 90, quindi è sicuramente una...
2: Di che Signore parla San Cesario? Chi è il Signore a cui allude?
4: Qualunque Dio la...
2: Ah, ok, Signore con la S maiuscola, quindi bene, va bene, sì.
4: Ok. Io sono multiculturale anche dal punto di vista religioso.
2: Bene.
4: E penso che... Per quanto riguarda gli abbonamenti, i prezzi siano giusti. Ho appena fatto il calcolo per la gradinata, forse 15 euro un po' troppo, però queste sinceramente rispetto allo stadio che abbiamo qui, che è il migliore dello sud Italia, sinceramente sono piccolezze, appunto.
2: Sì.
4: E apprezzo tantissimo, al netto delle mie critiche continue sui Ladise, invece la versione che hanno presso il sociale, perché effettivamente è la prima volta che a Taranto abbiamo uno stadio che è di tutti e abbiamo delle categorie che possono guardare e giocare al calcio, perché era diventata una prassi vergognosa quella di neanche pensare al calcio femminile. Faccio un esempio, ho anche fatto degli stage appunto nel calcio femminile e invece vedo che vogliamo fare anche il femminile. Queste sono piccole cose che mi fanno ben sperare, perlomeno nella buona fede, in un progetto che sia duraturo.
2: Bene, noi adesso ci andiamo prima di andare a leggere i commenti, perché c'è il Frizzer passiatore dall'altra parte che dobbiamo sbrinare tra poco. Frizzer, ci andiamo ad ascoltare prima le parole. Stia lì passiatore, anche perché lei oggi attraverso Calcio Totale 14, una sorta di joint venture con Studio 100, abbiamo rilanciato il pensiero di nonno Carmine in una notizia che però... Calcio Totale 14 aveva già tra le sue grinfie, ovvero quello dell'abbonamento regalato da parte degli ultras del Taranto a nonno Carmine. Siccome siamo i primi a criticare quello che è accaduto contro il Gladiator a metà di giugno, dobbiamo essere, per onestà intellettuale, i primi a rimarcare che oggi la funzione sociale di chi supporta il Taranto è stata pienamente espletata, e quindi complimenti agli ultras che hanno regalato l'abbonamento e che stanno regalando l'abbonamento a nonno Carmine. Prima però ci leggiamo i prezzi dei biglietti, perché bisognerà vedere anche singolarmente quanto costa il biglietto laddove si decide di non fare l'abbonamento. Maiorino, è giusto il calcolo che ha fatto San Cesario sulla...
0: Ovviamente no.
2: Ovviamente no. Aspetta, San Cesario, lei non mi riesce a fare nemmeno i calcoli, perché noi qua stiamo elaborando. Lei l'ha fatto bene, è sicuro del calcolo che ha fatto, professore?
4: Io ho fatto diviso 14, può
2: essere. Allora è tendenzioso, non è che sbaglia.
0: Allora se lo faccio diviso 10 viene 22. È diviso 17.
1: È limitato al campionato solamente il professor San Cesario.
2: San Cesario non mi deve essere tendenzioso, altrimenti noi qua la sbugiardiamo subito. Io le do questa opportunità, lo faccio per 17 e poi facciamo finta di cancelliamo quello che ha detto e andiamo avanti. Innanzitutto però adesso, va bene così, l'avvocato si può fare?
3: Assolutamente.
2: Può ritrattare, ha la facoltà di ritrattare, San Cesario. Sì, è ancora in tempo per ritrattare.
1: Si può correggere.
2: Ritratti San Cesario, che noi nel frattempo guardiamo i biglietti, va bene, lei faccia i calcoli, riprenda carta e penna e faccia quello che deve fare. E i biglietti cortesemente, così vediamo i prezzi e capiamo quello che costa. Eccolo qua, 12 euro la curva nord a prezzo pieno, 8 i ridotti, come abbiamo già detto, over 65, donne under 16 come San Cesario, invalidità superiore al 50%, stesso dicasi per la curva sud, 12 e 8, la tribuna est, ergo la gradinata, 18 euro e 13 i ridotti, 25 la tribuna con 18 il ridotto, 35 la tribuna d'onore con 25 come riduzione. Questi sono i biglietti, state là mentre fate i calcoli, perché noi adesso ci guardiamo, ci ascoltiamo le parole del presidente Ladisa. Ci abbiamo due o tre step del presidente Ladisa. Il primo lo ascoltiamo subito, così chiariamo e andiamo avanti, ci siamo tolti la questione dei biglietti. Ascoltiamo le parole su quello che credo possa essere poi un argomento da seguire in maniera abbastanza attenta, perché riguarda il futuro ma anche il presente del Taranto. Arriva, Così lo liberiamo. Presidente, tu hai parlato di cittadella dello sport, di una cittadella viva 365 giorni l'anno. Questo lascia presupporre che ci siano degli avanzamenti nelle interlocuzioni col Comune.
5: Il nostro progetto prevede dall'inizio che lo Stadio Iacovone si trasformi in una realtà produttiva con aperta al sociale e agli investimenti.

0: Di ogni tipo, questo per rendere quel quartiere ancora più confortevole, lo stadio più attraente, che viva non solo di calcio ma anche di eventi, di attività commerciali che possono portare vantaggi al Taranto ma anche alla cittadina intera.
1: Lo prendiamo come un sì?
0: Lo prendiamo che stiamo lavorando per creare il progetto migliore e per dare soddisfazioni e risultati per tutti.
2: Lo prendiamo come un sì, Passiatore, lei lo prende come un sì? Diciamo che c'è, secondo me, oggi si è parlato chiaramente del progetto, della volontà di renderlo fruibile 365 giorni l'anno, lo stadio di Via Covone e la città dello sport. Qualche settimana fa invece il presidente fu un attimino più guardingo nel dire: bisogna capire se il nostro progetto è il progetto che fa il caso di Taranto.
3: Era stato un po' più cauto, però mi sembra adesso abbastanza deciso e netto sulla programmazione, perché di questo si è parlato, di programmazione, di visione e di quello che il Taranto vorrebbe fare a 360 gradi. E poi permettimi di dire, Dario, stipulare o sottoporsi ad un abbonamento oggi vuol dire sposare un progetto anche lato tifoso, a prescindere. E il Taranto oggi tende la mano verso un'esperienza, che è quello di entrare all'interno di un impianto che rischia di essere veramente uno dei pochi ultramoderni d'Italia. Per cui, anche leggendo alcune polemiche, non soffermarsi poi ma è un campionato di eccellenza, ma è comunque un costo davvero ridotto guardando le curve, ed è un'esperienza che il tifoso potrà vivere quest'anno. Io sono convinto che ci sarà una risposta adeguata, massiccia non me la sento di dire, ma adeguata a quello che il Taranto ha nei programmi. E poi è da tanto tempo che non si vedeva, da tempo immemore che non si vedeva una conferenza affrontata su più piani, non solo narrativi ma anche programmatici, e questo fa capire che Taranto ha una certezza che è rappresentata dalla famiglia e dalla società, da una società forte che vuole programmare in questi anni. Per cui io penso, dalle parole di Ladisa, credo ci siano solo dei segnali positivi. La mano l'hanno già tesa verso il gruppo dei tifosi e penso che ci sarà una risposta adeguata, ne sono convinto e sono assolutamente convinto che sarà così.
2: Sì, concordo. Fatemi venire qua da Tonino Palese. Lei ha finito i calcoli, San Cesario, ha completato il compiti a casa, li ha fatto. Che dice?
4: Senza essere tendenziosi, in realtà il biglietto in media vale 12, quindi esattamente come un biglietto di curva. Bravi, Ladisa, era un prezzo giusto.
2: Ecco, un attimo che chiedo, io adesso devo chiedere a Maiorino, che c'è il registro di classe qua, se l'interrogazione com'è?
5: Dai, promosso.
2: Promosso, dai. Ci vediamo a settembre, no?
4: Diciamo
2: no,
4: 13.
2: Siamo buoni. 13, nemmeno 12, San Cesare. Mi fai vedere la calcolo? Come li fa i calcoli, San Cesare? Professore, lei come li fa?
6: È 12,94 per la
2: prima. 12,94, vabbè.
4: Vabbè, ho capito, 12,94.
2: Ho capito, mancano 6 centesimi. Vabbè, io
6: va benissimo così.
2: Quindi ci vediamo a settembre, ma ci sono ottime prospettive per il futuro, professore, quindi diciamo che la teniamo in fresco per il momento, non ce la faccio più. E non solo questo, perché poi oggi si è parlato anche di altro col presidente. Io devo andare veloce, sennò stasera veramente facciamo notte. Chiedo ad Alessandro Labriola di mandarmi il secondo contributo, non quello che ti ho indicato, la Visa Taras, ma l'altro intervento. Perché poi c'è la Visa Taras, c'è Tonino Palese qua che ci deve spiegare come vanno le cose. Certo. Quindi l'altro contributo, questo è ancora più succulento secondo me. Poi commentiamo tutto insieme.
0: Siamo pronti, la squadra partirà in ritiro il 27 di luglio. Sono ad un buon punto, quasi la rosa è quasi al completo. Se il ritiro ci darà ulteriori indicazioni, saremo pronti ad affrontare nuovi innesti per completare la rosa.
7: Presidente, ha rimarcato come sia arrivata nella richiesta di ripescaggio una risposta tiepida da parte del presidente Abete. La strada invece passa per il presidente Malagò e per il ministro dello sport.
0: La risposta del istituzionale del presidente Abete non ci è piaciuta, perché ha rimarcato quello che la legge prevede, per cui chi ha il dovere di rispondere ove ritenesse opportuno e riprendersi eventualmente la scena, che sarebbe il presidente della FGC, potrà valutare un'ipotesi lodo Taranto, perché è solo nelle sue competenze.
7: Questo passerebbe attraverso una riammissione in sovrannumero?
0: Questo potrebbe verificarsi nel momento in cui gli organici saranno completi, una aggiunta nel girone A.

0: opaca di una società oppure una, diciamo, diluizione delle società aventi diritto, aggiungendo anche un'ulteriore, immagino un'altra del nord per poter completare l'organico, una società blasonata che potrebbe essere eventualmente la SPAL, per poter completare gli organici e avere un campionato a 20 squadre nel girone H per poter affrontare, come dire, il Taranto, una categoria giusta.
1: In questo senso diventa fondamentale il pressing, l'hai già detto, delle istituzioni politiche ma anche del sindaco.
0: Secondo me l'idea principale è quella di chiedere un tavolo di incontro al Ministero dello Sport, al Presidente della FIGC e al Ministro. Tutte insieme devono andare di persona per perorare la causa, perché tutto quello amministrativo che si è potuto fare da parte della società e le lettere che sono state mandate ad oggi non hanno diciamo, avuto l'esito sperato.
1: Chi deve chiedere questo tavolo?
0: Il tavolo dovrebbe chiedere il sindaco, che è la massima istituzione, e i parlamentari del territorio, che devono andare, secondo il mio punto di vista, mi permetto di come dire, di suggerire di affrontarlo direttamente e così da avere delle risposte più giuste.
2: Ecco, due cose prima di iniziare. La prima, c'è Maiorino che si commenta la trasmissione e si fa i complimenti per gli ospiti, io l'ho già letto, quindi se poi Alessandro Labriola può farci vedere il commento, a testimonianza, io non racconto, almeno in questo momento racconto bugie, c'è il commento di Mirko Maiorino che dice complimenti per gli ospiti. Cioè, non so se è più autocelebrativo o se i complimenti sono, però comunque a dire questo va bene. Poi l'altra cosa, sempre Maiorino, l'avete visto uscire dalle stanze dei bottoni di Palazzo di Città, dopo nell'ultimo frame del nostro video. Lì era
3: se vuoi ti racconto anche cosa...
2: Dopo mi racconta cosa ci siamo detti. Qua apriamo il dibattito, San Cesario, immagino che lei sia contrario, a prescindere, però va bene lo stesso. Tonino e poi Gianluca e poi nell'ordine andiamo tutti quanti. Insomma, la cosa che emerge, il primo punto che emerge è... la tiepida risposta di Abete alla richiesta del Taranto.
4: Sì, in effetti è una risposta, diciamo, il Presidente ha usato il termine istituzionale, perché il Presidente Abete della LND...
2: Scusami, ma devo fare questo, è più importante di qualsiasi altro.
4: Tranquillo, Dario.
2: Si fa i complimenti da su, questo è per dire il livello della trasmissione che, nella quale si è... nonostante si è anche calato perfettamente. Ma andiamo avanti.
4: Sì, come ti stavo dicendo, ok, in effetti a livello normativo sia il Presidente Abete, non so se anche lo stesso Malagò, hanno fatto riferimento alle norme di pescaggi, riammissioni e compagnia cantante. Il Presidente ha parlato di lodo Taranto, forse si riferiva anche alla condizione speciale che avvenne più di 20 anni fa con la Fiorentina, credo che si riferisse a questo, un provvedimento straordinario in capo al Presidente della FIGC. Ora non so effettivamente quanto sia praticabile una situazione di questo tipo, anche perché dopo quell'episodio mi sa che sono state cambiate le regole, sono state definite in maniera molto puntigliosa sia le condizioni di pescaggio e di riammissione con le graduatorie, di cui noi purtroppo abbiamo avuto conoscenze, sì, nel corso degli anni più di una volta. Qua, sì, Gianluca, no, Mogelli mi può dare conforto che in passato abbiamo avuto già parecchie volte avuto a che fare
5: con le domande,
4: con queste
5: di graduatorie,
4: domande di pescaggio eccetera, insomma.
2: Sicuramente, però fatemi fare la precisazione qua. Prima. La paternità di Lodo Taranto appartiene a due persone che stanno in questo studio, due persone, la mia è Maiorino, io e Maiorino, perché
3: Maiorino.
2: Quando
3: ricorre spesso, è un ragazzo problematico.
5: Maiorino.
2: Ma noi accogliamo insomma diversi casi da altre parti. Sì, poi insomma ci avvaliamo anche di professionisti perché ci possono, come dire,
3: guardare in questo. È il mio tutor.
5: Professionisti del
2: disagio. Benissimo, dico.
3: Della 104.
2: Perfetto, benissimo. Bene, questo abbiamo alzato il livello. Questo... Però ripeto, adesso cercando di scherzare, ma facendo un attimo i seri, per quanto possibile, Lodo Taranto l'abbiamo tirato fuori qua e l'ha tirato fuori Mirko sulle sue pagine social. Ecco perché poi ci ritroviamo a condividere una visione che è quella del futuro del Taranto. Noi abbiamo letto cose di commenti di gente che dice no, ma il campionato va vinto sul campo, sarebbe truffare, barare, sarebbe, ragazzi, a me è brutto, ma De Coubertin lo lascio a casa sua. Per me è importante l'anno prossimo fare la Serie D in qualsiasi modo, quindi poi non c'è da depredare o da defraudare un'altra piazza. Perché vi dico questo?

0: perché oggi il presidente ha fatto un altro passaggio, che è quello che è l'unico, che rappresenta l'unico modo che il Taranto ha di approdare in Serie D. Ovvero, quando io sento, l'ho sentito poco più di mezz'ora fa, ma siamo in alto mare perché non si sa niente. Le graduatorie di ripescaggio ci vedono lontanissimi, quelle previste dalle NOIF, ci vedono lontanissimi. Ci vedono tredicesimi, ha detto oggi.
1: Abbiamo meno 6 punti.
0: Meno 6 punti abbiamo. Quindi siamo all'algebra praticamente, a numeri negativi.
1: La prima ne ha tipo 47.
0: Perfetto, 48. Quindi c'è uno scarto. Quant'è lo scarto, San Cesario, da meno 6 a 47?
2: 53.
3: Suggerimento. 53.
0: Mi è arrivato il suggerimento. Vada fuori, lei. Scusa, vado fuori quello suggerimento. Palese fuori.
3: Posso dirti 53.
0: 53, va bene, faccio finta per questa volta di crederle.
2: Grazie, mi hai perdonato.
0: Prego, la prossima volta venite accompagnati dai genitori. E quindi l'unica strada percorribile per il Taranto, come diceva il presidente oggi, è quella di una riammissione in sovrannumero una volta completati gli organici. Quindi che succede? E lo ha specificato chiaramente. Se una volta completati gli organici si dovesse decidere di in modo eccezionale soddisfare quella che è la richiesta del Taranto, ma che secondo me è come sottolineato dal presidente, potrebbe avere ancora più forza laddove arrivasse anche da un'altra piazza blasonata del nord, vedi Ferrara, si dovesse decidere di accontentare queste richieste per motivi del tutto straordinari, il Taranto potrebbe accedere al prossimo campione di Serie D. Non c'è nulla di relativo alle NOIF, non c'è nulla di relativo alla graduatoria di ripescaggio che ci vede in bassissima posizione, ma c'è una richiesta ben precisa formulata ai vertici del calcio nazionale, dai quali è arrivata una risposta tiepida, per citare il presidente. La palla adesso è nel campo del presidente della FIGC Malagò, che avrà e che ha la possibilità, netto che qualcuno mi ha scritto che sono una capra su un reel, però mi fa piacere, insomma, capra mi hanno definito, io non so se ci sono gli estremi, però
1: una certa
2: lo diceva Sgarbi, diceva,
0: lo so, sennò, ma io non credo facesse io più che altro animalesca la cosa, che la palla è nel campo di Malagò e Malagò può decidere in autonomia di aggiungere due squadre al prossimo campionato di Serie D, e queste due squadre eventualmente potrebbero essere Taranto e Spal. È chiaro che non c'è nulla a che vedere con le NOIF, ma c'è questa possibilità, e questo è quello che richiede il presidente del Taranto, che dovrebbe richiedere tutta la stampa tarantina, tutti i tifosi del Taranto, tutti i politici di Taranto, senza distinzione di colore, perché siamo reduci da una polemica sull'aeroporto tra l'onorevole Iaia e il senatore Turco. Ci auguriamo che, come abbiamo richiesto a loro per il calcio, si possa fare un fronte comune, affinché, esatto, una sinergia al di là del colore politico che possa portare a premiare il Taranto. Mongelli, il presidente richiede un tavolo istituzionale di confronto con il ministro dello sport e il presidente della federazione, e immagino anche il presidente della LND, che ha facoltà di sedere a quel tavolo, che possa perorare la causa del Taranto Calcio, ma che sia presieduto, e anzi che sia guidato dal sindaco di Taranto.
4: Ovviamente. Il discorso lo hai riassunto bene, per carità, la domanda di ripescaggio andava comunque presentata, perché a livello regolamentare dovevi metterti anche a posto, non potevi partire poi con una seconda richiesta, quindi da questo punto di vista la società ha agito in maniera ineccepibile, anche col versamento dei relativi oneri a fondo perduto con tutto quello che ne consegue. Il problema tecnico c'è, ovviamente, ed è chiaro che in questa situazione si sta stigmatizzando quello che è quella che è una situazione particolare che ha riguardato questa città, e le situazioni particolari che hanno riguardato questa città sono due almeno. La prima infrastrutturale, perché in virtù dei giochi del Mediterraneo non abbiamo avuto la possibilità, sotto tutti gli ambiti sportivi abbiamo perso, no? Anche in altri sport abbiamo perso realtà eccetera, non abbiamo avuto la possibilità di utilizzare i nostri impianti con tutto quello che ne è conseguito. Dal punto di vista sportivo veniamo fuori da un fallimento tra i più dolorosi della storia recente, con un'esclusione durante un campionato, cosa che non mi pare fosse mai avvenuta al Taranto, e quindi c'è una società nuova che ha una programmazione, come sta dimostrando. Quindi Taranto, anche indipendentemente da Ferrara,

avrebbe una specificità sostanzialmente. Il problema è che siamo nell'ambito della discrezionalità e siamo anche nell'ambito della discrezionalità, per carità, politica, con tutto quello che può conseguire poi un discorso di questo tipo. Cioè noi dobbiamo andare anche su un piano di concretezza e non dobbiamo poi illudere nessuno facendo apparire

0: lo sport in generale. E da questo punto di vista non voglio fare polemiche, ma al momento non mi pare che questo si sia ancora realizzato. Quindi accolgo l'invito del presidente Ladisa, che spero il sindaco recepisca in maniera diretta, e che quindi si faccia promotore, come è giusto che sia, perché è il rappresentante di una comunità, che si faccia promotore di un sentimento comune e di una volontà di riscatto con tutto quello che abbiamo patito, che è altrettanto comune. Ma al
1: Certo.
0: momento siamo fermi.
1: Mirko, facciamo un giro tavolo in presenza e a casa su questo argomento.
2: Allora, siccome molto spesso ho letto, ho ascoltato, i tempi sono scaduti, cioè cerchiamo magari innanzitutto di fare un po' di chiarezza su questo. Il tempo per fare un lodo Taranto, chiamiamolo lodo Taranto, lo possiamo chiamare in qualsiasi
1: Ma
2: modo,
1: sì.
2: i tempi ci sono tutti. Nel video dell'intervista al presidente facevi notare che a un certo punto si è aperta la porta e io sono uscito. Io ero a colloquio col sindaco in quel momento, a cui ho riportato quelle che poi l'ho ascolto per la prima volta perché ero lì dentro, le parole del presidente, ossia che lui si deve assumere la responsabilità del ruolo che ricopre. Lui è il primo cittadino di Taranto, deve chiamare lui personalmente tutti i rappresentanti politici del territorio, dagli onorevoli ai consiglieri regionali e siccome il 30 luglio Abodi sarà qui a Taranto in visita allo stadio Jacopone, deve, tavolo, non tavolo, queste cose
0: Al bar,
2: al
0: il caffè,
2: bar, mentre
1: un caffè
2: prendere il
1: ghiacciato.
2: caffè,
1: Noi ci arriviamo con la telecamera se
0: un
1: c'è.
0: caffè ghiacciato.
2: deve guidare una delegazione politica, perché il ripescaggio del Taranto è una scelta politica. Malagò e Abete non sceglieranno mai in autonomia
1: Certo.
2: di aumentare, di andare oltre, non contro,
1: Oltre.
2: oltre i regolamenti. Chi può dare, tra virgolette, l'ok è la politica, ossia il ministro dello sport. Allora, siccome questa città ha migliaia di problemi e sicuramente il Taranto no, non è fra i principali, ma andiamo incontro ai giochi del Mediterraneo, c'è stato un investimento da parte del governo di quasi 300 milioni di euro, abbiamo uno stadio che è un gioiello, abbiamo anche in questa situazione molto borderline, cioè quella di chiedere di andare in sovrannumero, la possibilità di sfruttare la presenza di altri due capoluoghi di provincia importanti, perché tu hai citato Ferrara con la Spal,
1: Certo,
2: ma c'è anche
1: c'è anche
2: Messina.
1: Messina, certo che sì.
2: C'è anche Messina che ha una tradizione sportiva come la Spal, anche migliore della nostra. Entrambi hanno fatto la Serie A, cosa che
1: Recentemente,
2: noi
1: certo.
2: non abbiamo fatto. Quindi ho chiesto al sindaco di farsi lui capofila della politica tarantina. Lui ha recepito questa cosa, mi ha mostrato anche una sua lettera inviata al ministro che ha ricevuto risposta adesso, ma io l'ho scritto in un post qualche giorno fa, credo in, no, forse in un'intervista a Studio 100. Le letterine lasciano il tempo che trovano. Qui la politica a Taranto deve comprendere che bisogna mettere la faccia e bisogna avere la costanza di essere martellanti.
1: Io ricordo, forse era ministro Bianco all'epoca del Catania.
0: Sì, ce l'ho.
1: Io mi ricordo un
0: È
1: ministro
0: pur
1: Bianco
0: vero,
1: incatenato con i tifosi del Catania sotto
0: però.
1: gli allegri.
0: Ok. Perfetto, è pur vero però che, diceva bene Mirko, l'interlocuzione col ministro. Il ministro però può dare un atto di indirizzo. La decisione è sempre degli organi amministrativi, questo ce lo dobbiamo dire, perché la responsabilità poi civile e penale è degli organi amministrativi, giammai del ministro, che dà un indirizzo politico. Quindi il pressing va fatto, ma soprattutto va, secondo me, argomentato
1: È indirizzato.
0: nella maniera in cui si sta facendo. Cioè noi abbiamo subito una situazione straordinaria e allora il riconoscere un'iscrizione in sovrannumero, eccetera, deve essere legato ad un addentellato straordinario, anche perché poi ovviamente ci potranno essere, lì dove si verificano questi provvedimenti, dei ricorsi da parte degli altri, perché quando si dice poi non è attaccato a un dato normativo, entriamo in un ambito che

0: ci mette un po' paura, non ha paura a noi, ci mette paura sotto il profilo di una serie di ricorsi che si possono anche fare. Quindi l'ambito è assolutamente delicato. E allora non è schiacciare però un bottone, nel senso che siccome il ministro vuole e allora può, che il ministro voglia, ne ho contezza diretta, perché siccome abbiamo avuto la fortuna di incontrarlo più volte qui a Taranto, indipendentemente dalle vicinanze politiche, fortuna perché è veramente una persona, peraltro uno sportivo, da sempre impegnato, quindi non può soltanto schiacciare un
1: Certo.
0: bottone, si deve creare una situazione come quella che si è avviata con la domanda e con un'integrazione di fondo perduto a quella domanda che fa il Taranto.
1: Sì.
0: Quindi una strada, però è la straordinarietà che deve portare a tutto questo. È evidente però, qui,
1: Che se si
0: non,
1: fa in
0: non
1: ordine
0: siamo, non
1: sparso.
0: siamo noi, no, non siamo
1: No,
0: nemmeno
1: infatti.
0: io, Tonino, Mirko e tu,
1: Ah, beh, è chiaro.
0: direttore, con questa nostra chiacchierata ad incidere. È chiaro che
1: Ci pensa
0: qualcuno deve
1: nessuno.
0: prendere un'iniziativa, iniziativa che finora ancora non è stata
1: Noi ci
0: presa. Come è
1: stiamo.
0: esposto la parola di Mirko, la letterina ci fa piacere, ma è
1: Lascia il tempo che trova.
0: così
1: Ci
0: come quella
1: stiamo
0: fatta dal
1: provando.
0: Consiglio Comunale, per carità, dal Presidente del Consiglio Comunale. Fare una lettera in cui si
1: Viviamo.
0: dice noi siamo questi, portateci in Serie D, ecco, ci vorrebbe da questo punto di vista una azione, poi magari non arriva il
1: No, ma
0: risultato
1: poi si possono
0: sperato,
1: anche dire no,
0: non
1: cioè per
0: arriva il
1: carità,
0: risultato
1: ma
0: sperato,
1: perlomeno puoi
0: ma
1: dire ci
0: dire che
1: abbiamo
0: la
1: provato.
0: città attraverso i suoi rappresentanti ci ha provato in maniera intensa
1: Sì.
0: e palese, scusi Doni
1: No,
0: che stai
1: prego.
0: prendendo tu,
1: Sì,
0: è
1: ecco.
0: palese, sostanzialmente questo ci darebbe, ecco, almeno una soddisfazione che si è fatto tutto il possibile.
1: Gianluca, noi ci stiamo provando anche a livello di opinione pubblica.
0: Per
1: Mirko,
0: carità.
1: insomma, sa, noi proprio 2 giorni fa, con un reel di 2 minuti, sforando di oltre 50 secondi quello che è il tempo massimo che la comunicazione ci insegna, abbiamo chiesto proprio questo, ovvero che il sindaco si faccia capofila di quella che è la schiera di politici tarantini a Taranto, a Bari e a Roma, e che abbiamo ascoltato e che abbiamo contezza che in alcuni casi, io faccio i nomi, mi interessa, io sono sicuro che il consigliere Perrini si stia battendo in maniera vigorosa, così come il senatore Turco si stia battendo per riuscire ad arrivare al risultato. Ne ho contezza diretta, quindi sono sicuro di questo. Tutti in maniera disinteressata, tutti al di là di quello che è il recinto politico, dobbiamo battere verso quella direzione. È importante che il sindaco si faccia capofila di questa spedizione, come è accaduto in altre realtà d'Italia, come è accaduto in altri tempi probabilmente, però sarebbe un segnale importante anche e soprattutto per la comunità che ha votato il sindaco di Taranto e a maggior ragione, proprio perché è eletto da questa città, dovrebbe assumersi questa responsabilità. Fatemi andare a sentire il parere di San Cesario. Che dice San lei, San Cesario, come la vede? È d'accordo? Almeno con me, è d'accordo?
2: No, assolutamente, ma l'ho anche ribadito
1: Sì.
2: l'ultima volta che mi sono presentato. Sicuramente dal video di Radice si possono trarre due cose. La prima, per quanto io sia idealista, eccetera, sicuramente quella della Serie D è una strada da perseguire, nonostante appunto provenga da una prassi anche giuridica, paradossalmente, che è quella di forzare il diritto nel calcio italiano. Ed è così che io interpreto la frase appunto di Ladisa, perché sì, è vero, la risposta di Abete è tiepida, ma andare quasi, non dico a criticarla, ma a rigirarla come un dover avere un tavolo istituzionale, non mi è piaciuto tanto. È sicuramente legittimato a richiedere la Serie D e sicuramente ci deve essere un'azione collettiva, però è sicuramente una cosa che dovremmo noi tutti calciofili voler vedere cambiata, chiaramente non parte da Taranto, ma parte in generale da tutta l'Italia. Un altro aspetto è, hai parlato dell'aeroporto e di diversi colori politici. Io ho letto che la motivazione per la quale
1: Però
2: l'emendamento
1: aspetta,
0: Però
1: fermati un attimo,
0: scusa.
1: fermati. Io se tu vuoi ci fermiamo dopo all'ATER e parliamo dell'aeroporto, però io sono le 20 e 15, non sono andato in pubblicità
2: No,
1: nemmeno
2: no,
1: una
2: no, ma
1: volta
2: sarò
1: ed è
2: molto veloce
1: contento il dottor
2: perché
1: Severaro, editore di Studio 100 di
2: si
1: questo,
2: è parlato
1: sicuramente. È
2: di
1: contentissimo di questo.
2: azione.
1: Però
2: Sì. Si è
1: ti posso
2: parlato di
1: dare
2: azione
1: 30
2: collettiva
1: secondi
2: della politica.
1: sull'aeroporto, San Cesario, 30, non di più, un reel.
2: Si è parlato di azione collettiva della politica sul calcio, ok?
1: Sì.
2: E sul ripescaggio in Serie D. Nel momento in cui, perché lo riconosciamo anche fuori dal calcio, quando anche le motivazioni sono tecniche, nonostante decenni di studi sulla situazione di un paradosso, perché chiaramente non abbiamo voli civili, nonostante una delle piste più lunghe d'Italia,
1: Sì.
2: che appunto è nella situazione dell'aeroporto di Taranto Grottaglie, è chiaro che questa, come

0: chiama, insomma, come posso dire, questo essere sfasati da parte dei politici non è un segnale, non è un segnale positivo ed è chiaramente anche una vergogna rispetto a tutte quelle organizzazioni che anche dal basso invece sottolineano anche duramente quelle che sono le contraddizioni
1: Gong, Cesario, va
0: del
1: bene, San Cesario, pardon, purtroppo, San Cesario, Gong, devo
2: Stop.
1: andare per forza da
2: Finisce.
1: Passiatore, altrimenti mi si addormenta. Passiatore, lei è d'accordo con quanto abbiamo testé snocciolato?
3: Sono strad'accordo con il tentativo che va fatto nella maniera più opportuna possibile, cioè non con, passatemi il termine, con la letterina, ma va argomentata sul tavolo giusto e creata una linea trasversale, quindi per unire tutte le componenti. Questo secondo me è il primo scoglio, quello di creare, una voce univoca, mettiamola così. Tu il portavoce lo hai già, stabilito tu e lo ha già indicato nel nome del sindaco. Creare subito una voce univoca e provarci fino, insomma, in maniera importante. Poi, dal punto di vista personale, sono un po' scettico sulla burocrazia del pallone. Passami questo, anche se qui siamo oltre la burocrazia del pallone, perché siamo all'interno dell'aspetto politico vero e proprio. Da questo punto di vista resto un po' più scettico, ma è giusto provarci perché ci sono dei precedenti, tra parentesi straordinari, ma pur sempre precedenti, quindi è giusto andare in fondo e giocarsi questa carta nella maniera corretta. Poi quel che sarà, sarà senza rimpianti. Nel caso in cui non dovesse essere così, il Taranto proverà a vincere il suo campionato l'anno successivo, ma se c'è l'1% è giusto e opportuno giocarsi questa partita nel tavolo giusto con la partita giusta.
1: Concordo, concordo pienamente. Fatemi leggere due commenti però, perché poi devo andare in pubblicità, altrimenti arriva la chiamata che dice che però noi dobbiamo anche campare. Stefano Valente, che saluto, dice programmazione settore giovanile, finalmente calcio vero, avanti, avanti tutta comunque vada. Antonio Pollis, ma che discorsi stupidi fate? L'eccellenza, aspetta, mi sono perso. L'eccellenza è la categoria che avete meritato, cercate di
2: Ah,
1: risalire con
2: ok.
1: merito sportivo. Ci saluta, anzi no, saluta il presidente Vito Ladisa, Vincenzo Corallo. Ah, perché Daniele e Serena Raffo dicono c'è il presidente online che ci guarda, presidente, facciamoci sentire. Sangue Rosso Blu dice i politici nostrani, questi sconosciuti, non abbiate fiducia in loro, non faranno mai quadrato tra loro, non lo fanno per problemi più seri, figuriamoci sul Taranto Calcio. Il problema, dice Gianluca Milfa, è che a livello giornalistico soltanto Studio 100 sta spingendo. Per il Lodo Taranto, l'altro non lo leggo. La Florenzia Viola saltò di due categorie alla presidenza Cernei della Valle. All'epoca avevano conoscenze forti, dice che aveva il Pazzo che è bello e buon uomo. Comunque è scandaloso che la finalista dei playoff nazionale sia al 13° posto per altre situazioni fuori dal campo. E su questo possiamo anche convenire. Claudio Scialpi si chiede perché due categorie. Beh, ingiustizia nei confronti del Martina Franca. All'epoca Piero da Siracusa è concorde con Maiorino e dice lo dico io, complimenti per gli ospiti e per la nostra società. Poi si chiede, vedi, vox populi
2: Ognuno
1: Maiorino.
2: si deve assumere le responsabilità, mi ha invitato e ti
1: Sì,
2: devi assumere le
1: io
2: tue
1: dico complimenti,
2: responsabilità.
1: quasi
2: Appunto, dico,
1: complimenti.
2: quindi ho fatto
1: Quasi
2: bene a scriverlo
1: complimenti.
2: prima.
1: Onori e oneri, ma per questo
2: Certo.
1: momento solo onori, poi dopo arrivano le telefonate, quando gli oneri arrivano al massimo dopo, però per adesso onori, onori. Piero da Siracusa dice, visto che ci sta guardando il presidente Ladisa, presidente, c'è il Piero da Siracusa, che avrà anche un
4: Grande
1: cognome,
4: tifoso
1: però
4: del Taranto.
1: preferisce identificarsi con
4: Grande tifoso del Taranto.
1: Grande
4: Grande
1: tifoso del Taranto, che ha un
4: Piero,
1: cognome, ma non lo possiamo
4: eh? Piero.
1: dire.
4: Certo che ce l'ha.
1: Ce l'ha. Però dice, c'è possibilità di fare un abbonamento per i fuorisede? Un abbraccio e sempre forza Taranto. Quindi ci facciamo portavoce anche di questo.
4: Ma penso di sì, che non sia. L'abbonamento può fare chiunque,
1: No, lui dice
4: consulta
1: per
4: il
1: non
4: ticket.
1: togliere il posto a qualcuno, ma tranquillo, staremo
4: Ah,
1: larghi
4: posso
1: questa
4: tranquillo,
1: sera.
4: posso tranquillo,
1: Saremo
4: Piero,
1: abbastanza
4: figurati.
1: là. Tu paga, Piero, che poi
4: Te lo
1: vediamo
4: puoi fare, Pietro,
1: come
4: lo puoi
1: sistemarci.
4: fare.
2: Ma si potrebbe anche chiedere di fare l'abbonamento sospeso, sai?
1: L'abbonamento
4: Sì.
1: sospeso, come ha detto oggi nonno Carmine, io pagherò i biglietti e quindi c'è la
2: Io immagino.
1: regia, Maiorino, ma tutto su Maiorino, prego Maiorino, la
4: Pubblicità.
1: può dire lei adesso direttamente.
2: Ah, beh, una cosa che mi è stata segnalata qualche giorno fa e che poi sicuramente riporterò a chi di dovere della società. C'è questa volontà da parte di alcuni tifosi fuorisede che mi hanno chiesto: ma noi teoricamente non possiamo fare un
1: Sì.
2: abbonamento
1: Perché
2: che poi vada a chi ha bisogno, chi non può
1: no?
2: permetterselo? E sarebbe una bella iniziativa
1: Bello.
2: da portare, siccome sotto il punto di vista dell'inclusione, la recettività della società.
1: Mi sembra essere abbastanza conclamata.
2: Hanno messo una figura apposta all'interno dell'organigramma per fare solo queste cose, quindi mi sembra che sia una proposta di buon senso.
1: Giordano Murciano dice: Dario e Tarantini sono i primi tifosi ospiti a casa del Taranto. Poi c'è Michi Poli. Ma voi giornalai, aspetta, che sì, ma noi siamo abituati, a me va bene, io sono per il pluralismo, perché se no mi si è bloccato proprio mentre lo leggevo. Però ma voi giornalai, c'è ve ne frega, che vi interessa dei prezzi, che siete sempre a sgrocco? È bella la teoria per la quale il giornalaio di
4: a
1: turno,
4: sgrocco è bellissimo.
1: A sgrocco, cioè è come se, io non so che lavoro fa, magari Michi fa l'operaio e paga per andare a lavorare, sarebbe la stessa cosa Michi, oppure fai l'avvocato e paghi per andare in tribunale, sarebbe più o meno così, però il mondo è bello perché è vario anche per questo. Poi ci chiedono, San Cesario, non è che c'hai la calcolatrice della Meloni, mi hanno chiesto, quindi non so adesso però vabbè, qua
2: non si fanno queste cose,
1: non si possono
2: dire queste cose in presenza,
1: però,
2: di,
1: no, lo possiamo,
2: di certi avvocati.
1: Non inquadriamo Mongelli, però possiamo inquadrare direttamente San Cesario. Poi ci dicono ci sarà Luciano Nardone, che noi conosciamo entrambi, no Maiorino?
2: Assolutamente, quindi, sì, e lo salutiamo.
1: Che salutiamo entrambi, insieme, un saluto unico. Che dice ci sarà la scelta in pianta per l'abbonamento? Sì, perché l'abbonamento è possibile selezionarlo attraverso Viva Ticket. C'è un consiglio che ti fa Giuseppe Cantore, ma non posso leggertelo per una questione di rispetto, te lo vai a leggere tu dopo. Poi c'è il pazzo Gabriele Bonomo che dice il Canosa ha preso molte figurine, certo sono pezzi da 90 per l'eccellenza, il Taranto ha allestito una squadra mirata nei vari ruoli e con l'esperienza l'anno scorso, insomma senza se senza ma, una stagione storta, iniziata male e finita peggio, insomma il Taranto non ci interessa il bel gioco, l'importante è salire. Io sono un risultatista convinto, Ipazio, quindi assolutamente d'accordo con te. Luigi Biella, non sono figurine senza valore, ma giocatori vincenti guidati da un allenatore vincente. Noi abbiamo tanti over e attaccanti.
4: Carlo.
1: Che si dice del ripescaggio, ci chiede Luigi De Pace. Tre partite di campionato le giocheremo a porte chiuse, Giuseppe Ciusco, sì. Valentina Bacco dice, calcolando che 90 euro di ridotto per 17 partite, siamo sui 5,50 euro a partita. Il stesso discorso vale per il prezzo intero, prezzi super giusti, di meglio non potevano fare. Un saluto da Gianluca Milfa al grande super Mirko Maiori, grande super addirittura, c'è già il cuore di Maiorino, quindi l'aveva già visto. Un rapporto particolare con i social, è vero? Abbastanza
2: multitasking,
1: sì,
2: riesco a respirare, a far battere il cuore con tempo, come non sempre, ma a volte sì, però grosso modo diciamo, nel 99,99% ce la faccio.
1: Palese, arrivo da lei, solo un attimo.
4: Sì, però, ho visto scorrere tra i messaggi uno di Carlo Pulpito che parlava di 46% in validità, non lo so se lo possiamo recuperare, se lo possiamo recuperare.
1: Dov'è?
4: È precedente.
1: Perché... però no, aspetta che vado. Lui scorre di qua. Io nel frattempo,
4: eccolo qua.
1: Buonasera amici, mi devo lamentare per la questione dei disabili. Lui per legge chi ha una disabilità superiore al 46% ha il diritto di non pagare il biglietto. Carlo, facciamo così, verifichiamo, non perché io non mi fidi, ma verifichiamo quello che ci hai detto e ci facciamo portatori di questa istanza alla società. Credo che non ci saranno problemi in merito. Vogliono la società della Serie A, lo stadio della Champions, se si lamentano dei costi mi viene da ridere, la società ha fatto agevolazioni verso ogni essere vivente, la Serie A vi aspetta, chi lo farà a rate pagherà solo la prima rata, forse la seconda e poi basta. Questa è bella, questa è da ridi,
2: ci sarà anche l'abbonamento bidone,
1: paghi la prima rata,
2: paghi la prima rata e vedi le prime tre partite
1: e lo rivedi,
2: vedi le prime tre partite, però
5: in televisione,
2: in televisione.
1: San Cesario, com'è l'abbonamento bidone, che ne pensa lei di questo abbonamento?
0: Ma è probabilmente quello che farò io, date le sicure.
1: Io immagino.
5: Francesca, si avvalga della facoltà di non rispondere.
1: Si è già denunciato
5: per troppo. Si avvalga della facoltà di non rispondere.
0: No, vabbè, sto studiando. Sì. Anche io ho diritto, quindi insomma, quello che volevo dire è che semplicemente è probabile che anche io faccia l'abbonamento.
5: È la stessa cosa,
0: non, di questo tipo, abbonamento bidone, perché purtroppo non ne guarderò tante di partite.
1: No, ma non era inteso così. A parte che poi qua lei diventerà. Mi ha fatto arrabbiare l'avvocato Mongelli.
5: No,
1: perché lei diventerà.
5: Non ha seguito.
1: No, ha seguito. Lei diventerà principe del foro. Tra 25 anni, però, sarà principe del foro. Qui invece, come esponente del foro. lavoro della nobiliare, del titolo nobiliare, possiamo insomma soltanto insignire l'avvocato Mangelli, che da quanti anni fa professione, avvocato?
5: 25 quest'anno. 25 quest'anno.
1: Le nozze, che nozze sono a 25?
0: No, complimenti.
1: Nessuna nozza.
5: Adesso non devo nemmeno più fare la formazione obbligatoria.
1: Ah, però, ah, però, ah, però,
2: vecchiaia.

0: Vecchiaia si chiama.
1: Vecchiaia, vecchiaia, esperienza.
0: Diamo il nome.
1: Va bene. Prezzi super giusti, dice Ciusco. Mastro Nuzzi dice: effettivamente gradinata e tribuna sono simili, essendo coperte in tutto. In più, in gradinata ti puoi sedere sulla scritta Taranto, che non è la stessa. Cioè, questa è la cosa.
0: Dario, comunque, questa riflessione è giusta alla fine.
1: Quale?
0: Perché
1: bidone?
0: È vero, no, a parte quello, ovviamente.
2: Stiamo scherzando.
0: Il fatto che noi la chiamiamo gradinata, sì, però a oggi è a tutti gli effetti è identica alla tribuna.
2: È una tribuna a tutti gli effetti.
0: In realtà chi va in tribuna ovest dovrebbe dire: ma perché quelli della tribuna est pagano 110 euro di meno? Sì. Che siamo gli stessi sedili, la stessa copertura.
1: Scrivilo tu con un altro nome e noi montiamo una polemica.
0: Il commento a Studio 100 che mi hanno detto che c'è una trasmissione simpatica.
2: C'è anche la possibilità che alcuni di noi fa piacere dare un contributo, sì, alla società, no?
3: Voglio fare l'abbonamento dei posti in tribuna est, ovest, nord, curva sud, eccetera, eccetera.
1: Se mi chiedi l'ultimo gradone io ti faccio andare via.
3: Sì, cioè, mi sembra che mi sembra che anche nei paesi esteri sia prevista la possibilità che chi prende il posto numerato per quella stagione calcistica poi lo possa tenere anche,
1: quindi,
3: per gli anni
1: confermare
3: successivi.
1: In Inghilterra sicuramente
3: non so
1: è
3: se
1: possibile.
3: È possibile anche in Italia una cosa del genere, perché mi sembra che nei paesi stranieri ci sia questa possibilità.
2: La prelazione sugli abbonamenti
1: sullo stesso posto.
3: Un posto proprio, per esempio, settore X2, faccio un nome a caso, in cui un tifoso sottoscrive l'abbonamento a quel posto per quest'anno, poi l'anno successivo vuole sempre lo
1: quel
3: stesso posto
1: là.
3: E sì, quindi la società dovrebbe, non so se è possibile, potrebbe eventualmente dare la possibilità a questo tifoso di confermare lo stesso posto.
1: Si potrebbe, credo che sia una cosa.
3: Credo che sia una cosa, ma ho visto anche alcuni che potevano avere addirittura un posto a
1: vita naturale durante, finché morte non ci sia.
3: Se non sbaglio a Valencia, se non ricordo male a Valencia, una cosa del genere.
1: Buonasera, giusti prezzi, nessuno ha capito che si paga la location e non lo spettacolo, ci saranno sedili, in tutto lo stato, due maxi schermi, ma quanto volevamo pagare? 5 euro la curva, giusto gradinata, dice Mastro Nuzzi.
3: Perché li fatte le
1: Mongeli seguito? Però questo è il target della domenica, no Mongeli? Venerdì veniamo, invece Maiorino alla grande.
2: Via da tardi,
1: via da tardi.
0: Il prossimo messo a Venapita da tardi.
1: Vabbè, mi viene in mente altre cose, non posso dirle. Vorrei un vostro commento sulla squadra allestita da Pagni, tra un po' lo faremo. La Sud riapre dopo 20 anni, dice Vincenzo Novellino, che saluto. Walter Giuliani dice: comunque il modo di recuperare i tifosi è vincere, sono d'accordissimo. Se resti questa 3, 4, bella, 5 anni,
3: questa è bella.
1: Che potete riferire alla società se possono fare i pagamenti. Io la chiusura è giusta, non so come si potrà fare a rate, però si può fare, quindi i soldi sono pochi. Luca, anche ci facciamo portatore da tua stanza. Andrea Salentino dice: che percentuale date alla riammissione? Lui 0%, no, io credo che tutti quanti siamo un po' più ottimisti, lo 0% è veramente
3: 0%
1: brutto.
3: Dai, è troppo
1: difficile, però. Prezzi da Serie C, dice sempre Andrea, non è così che si riempirà uno stadio da 20.000 posti in eccellenza, abbiamo già insomma discusso e detto che la vediamo in una certa maniera. Altrove hanno lo stadio nuovo di Zecca, vabbè, andiamo avanti. Walter Giuliani dice: Gallitelli, il criscitiello dei due mari, ormai questa è una cosa che mi porta appresso da un dato giorno preciso. Buonasera Dario, secondo voi manca una ciliegina in base alla categoria che faremo? Spero l'ultimo difensore centrale sia forte, Lanzolla e Bertolo non erano male, però se hanno preferito un altro ci sarà un motivo. E poi praticamente il nuovo Iacovone avrà costi di gestione della Serie A e introiti da eccellenza pugliese, bisogna assolutamente salire in C in 2 anni, se no problematico.
3: Tutti, no? Che...
1: In B in 5-6 anni, questo è il cronoprogramma. Io però adesso devo farvi vedere l'ultimo passaggio del presidente Ladisa e poi devo andare in pubblicità, perché altrimenti veramente diventa...
3: Ti caccia.
1: Sì, è problematico mantenere il ruolo e il posto. Ultimo passaggio, quello Ladisa Taras, perché poi abbiamo Tonino Palese, li chiediamo e poi andiamo in pubblicità.
4: È un appello alla Fondazione Taras che possa metterci in condizione di acquistare il marchio SS Taranto 1927, perché come sappiamo l'anno prossimo è il centenario del Taranto, acquistarlo, non averlo incomodato, perché diventa importante che diventi patrimonio della società. L'impegno che posso prendere nei confronti della Fondazione, che legittimamente detiene la proprietà, è che qualora la famiglia Ladisa da qui a tanti anni lascia e vende le quote della SS Taranto, il marchio verrà restituito alle stesse patti e condizioni alla Fondazione Taras. Questo per noi è importante perché vogliamo vivere l'anno

0: prossimo, dall'1 gennaio, con eventi che ci saranno organizzati per il centenario della SS Taranto, con il marchio storico. Questo per noi è un appello che rivolgo affinché la SS Taranto, oggi costituita, possa avere il marchio storico.
1: Falese, lei ha accanto un legale che potrebbe, come dire, tutelarla in questo momento. Lei è la voce della PS Taras e quindi mi sento di darle 2 minuti di tempo, non di più, perché
2: 2 minuti, va bene,
1: se no
2: cercherò
1: non
2: di
1: ci arriviamo
2: essere
1: più, perché abbiamo un sacco di roba da
2: sintetico.
1: fare. 2 minuti per spiegarci che cosa accade adesso, perché la richiesta è chiara. Dice, dai, lo compriamo, compro io il logo, dice il presidente,
2: Allora,
1: in vista dei festeggiamenti dei 100 anni dell'anno prossimo. Prego a lei.
2: intanto ci ha fatto enormemente piacere che il presidente abbia chiesto il logo del Taranto FC 127, che ricordiamo fu scelto dopo una campagna memorabile 8 anni fa, in cui selezionavamo tra 1.255 stemmi pervenuti, una commissione di cui facevo parte il sottoscritto, Franco Valdevez, che non ha, ovviamente non ha, sappiamo tutti chi è, altri componenti, Fabio Guarini, Walter Nunnari e Marco Paciulli. Scegliemmo insieme i 9 stemmi che poi sono stati sottoposti al giudizio dei tifosi nella prima battuta. Sono stati poi selezionati 4 loghi, tra questi c'è quello che è stato utilizzato fino alla stagione calcistica che citavo poc'anzi anche l'avvocato Mongeri, che si è conclusa purtroppo in quel modo che sappiamo tutti. Fu un'azione molto partecipata e lo slogan fu "Decidiamo insieme", perché l'idea era quella di far decidere effettivamente alla tifoseria quale sarebbe stato il logo da affiggere sulle maglie o su tutti i prodotti merchandising della società del Taranto. Come abbiamo sempre fatto anche con le vecchie società del Taranto che hanno gestito la società sportiva, noi non abbiamo mai avuto preclusioni di sorta, abbiamo sempre concesso gratuitamente il comodato d'uso alla società. Del resto noi siamo i custodi legali del marchio, dello stemma di cui stiamo parlando, però lo stemma è, diciamo, che appartiene alla tifoseria tutta, non solamente al direttivo della PS Taras, alla PS Taras, a tutta la tifoseria. E in virtù dell'appello che ha rivolto il presidente, chiedo scusa, Sebastiano Ladisa, noi come direttivo chiederemo ai nostri soci tramite un'assemblea dedicata appunto le modalità con le quali realizzare l'utilizzo del logo stesso. Sarà oggetto della discussione e definita poi dalla stessa assemblea, ripeto, le modalità con le quali sarà regolato l'utilizzo del logo stesso. Non ci sono problemi a riguardo, noi siamo sempre aperti e disponibili a qualsiasi forma. Ovviamente poi, se durante l'assemblea emergeranno altre forme avanzate dai soci, le metteremo ovviamente al vaglio di tutti gli associati, in regola con la quota ovviamente associativa, che potranno decidere insieme a noi, a tutti quanti, come regolare l'utilizzo dello stesso stemma.
1: Quindi Palese in soldoni, 2 minuti, avevo detto, sono 4 già, io
2: Vabbè,
1: devo
2: sono
1: necessariamente
2: sforato,
1: stare lì a
2: scusate.
1: cassare quello che voi, il tempo che mi
2: È
1: rubate.
2: tiranno il tempo, lo
1: Eh
2: so.
1: sì, però dobbiamo stringere. Il messaggio, la risposta alla richiesta del presidente Sebastiano Latisa è dobbiamo riunirci e comprendere a livello assembleare se questa cosa è possibile. Mi pare però,
2: No,
1: cerco di...
2: decidiamo con i soci che cosa, come regolarizzare l'utilizzo dello stemma.
1: Considerando quello che è il percorso della Taras e quello che è la missione della Taras, mi sento di dire che questa è un'assoluta apertura verso quella che è la richiesta, perché se la richiesta proviene dalla società più credibile degli ultimi 30 anni, io poi non ho memoria precedente, ma io riesco perché essendo un 37enne, come
3: Beata,
1: pensare.
3: Beata, anche noi siamo stati 37 anni,
1: Sì,
3: tanto tempo
1: ho
3: fa.
1: sentito. San Cesario, lei quanti anni ha? Si
2: No, è giovanissimo.
1: è
4: A
1: perso.
4: luglio 22.
1: 22 a
3: È
1: luglio.
3: legale?
1: È legale?
3: Non lo so,
1: A
3: non
1: 22
3: credo.
1: sì,
3: Cioè,
1: assolutamente sì,
4: ancora sì.
1: 22 sì. 4 anni già
3: Cioè,
1: che
3: avere
1: lavoro.
3: 22 anni
1: Ah, no, pensavo
3: legale
1: è legale,
3: adesso.
1: dico no,
3: No,
1: no,
3: no,
1: già,
3: no. Cioè,
1: sì, assolutamente sì.
3: è una mancanza di
1: Non
3: rispetto
1: siamo
3: per gli
1: ancora
3: ospiti.
1: vietati.
2: No,
1: Sì, è una
2: vabbè, non fa
1: mancanza di
2: niente,
1: rispetto
2: non fa
3: È una
2: niente.
3: mancanza di rispetto
1: No,
3: per gli
1: dai, dai,
3: ospiti.
1: non fa niente. Chiedo scusa, non volevo, non volevo. Però dicevo, avendo questa società, avendo di fronte la società migliore degli ultimi 30 anni, credo che l'interesse e il bene vada nella direzione, questo è un parere personale, poi magari mi
2: No,
1: sbaglio, è
2: figurati,
1: palese,
2: figurati.
1: di aderire a quella che è la richiesta di Ladisa, anche perché hanno garantito, e l'ha fatto davanti alle telecamere, quindi

0: tutto registrato, presente nell'etere e negli archivi di Studio 100, che nel momento in cui la famiglia D'Alisa dovesse decidere di vendere il Taranto, da qui a tot anni restituirebbe nelle mani della collettività e della PS Taras quello che è il logo. Quindi è tutto trasparente, tutto chiaro e tutto alla luce del sole. Io registro un messaggio che...
1: Detto bene. Confermo, no, detto per bene. Carità, noi, vi ripeto, l'Assemblea è sovrana.
0: Sì.
1: L'Assemblea dei soci della PS è sovrana, deciderà l'Assemblea sì. come regolarizzare l'utilizzo dello stemma.
0: Tutto va qui. Bene.
1: Ricordiamo che lo stemma è patrimonio identitario della tifoseria di Rossoblù.
0: Assolutamente sì, assolutamente. Io vado, c'è Mirk Poli che oltre a avercela con me, con giornalista ce l'ha pure con te, io ancora campo la PS, però insomma ce l'ho un po' con tutti.
2: Non fa niente, mi stavo preoccupando, pensavo con me.
0: No, no, ancora con te no, Mirko, però poi ci daremo questa medaglia. C'è un commento di Vito Ladisa alla nostra trasmissione, quindi lo leggiamo.
2: Ho sentito nominare.
0: Sì, qualche volta sì, che però parla come tifoso dell'SS Taranto, sento il dovere di essere chiaro con la città e con i tarantini. Basta con quella retorica di un impegno politico che, dietro l'apparenza del prodigarsi per la causa, ha come unico vero obiettivo l'accreditamento personale e lo sfruttamento della passione dei tifosi in vista del ripescaggio. Questa continua ricerca di visibilità non è forza, è il contrario. Rivela scarsa consistenza e, con tutto il rispetto, ha il sapore della finzione più che di un amore autentico per il territorio. Le barzellette provocano danni aziendali sulle spalle di chi sostiene veramente economicamente il Taranto e la sua proprietà. Non tollereremo ancora questo comportamento. Taranto e i suoi tifosi, meritano rispetto. Mi sono perso, eccolo qua. Da qui in avanti si parli con i fatti, non con le chiacchiere. I risultati, i progetti concreti e le azioni sono l'unico linguaggio che riconosciamo e che continueremo a praticare. Con noi non funzionano le barzellette. Evitate di fare cattive figure. Con stima, Vito Ladisa. Io ho letto questo. Io adesso ho letto quello che è il commento che è arrivato.
1: Ma tocca piano.
0: Vi mando in pubblicità perché adesso dovete rimanere qua, perché poi commenteremo il commento di Vito Ladisa. Rimanete qua perché ci abbiamo da pagare tutto un solo di cose. Pubblicità, torniamo subito.
3: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
4: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
7: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesare confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
2: Ridevamo anche a telecamere spente, anzi solo a telecamere spente, perché insomma bisogna anche filtrare. C'è Vincenzo Novellino che ha scritto: se dovessi andare in porto lo chiameremo Lodo Tamburi. A noi questo ci sta bene, a me Maiorino questo
3: ci sta
2: particolarmente bene, vista l'estrazione geografica di entrambi. Allora, insomma, il presidente Latisa ci è andato giù duro, però ricomincio il giro da passiatore e poi vengo in studio. Abbastanza duro il presidente, per me, io lo chiamo ancora presidente, però Vito Latisa abbastanza duro, vero Mario?
4: Mi sembra una tacchettata un po' a caldo, no? Per restare in tema sportivo. Diciamo che i destinatari sono abbastanza chiari, ho fatto questa incursione abbastanza decisa per far cadere più di qualche maschera o veli prima, insomma, della situazione che potrebbe accadere più avanti. I destinatari sono chiari, insomma, qui niente barzellette, si fanno i fatti. Dario, una tacchettata live non ce l'aspettavamo così.
2: No, assolutamente, però meglio qua che da altre parti, è meglio che arriva qua la tacchettata, alla Paredes, ha detto il nostro Palese, quindi meglio qua che da altre parti, così abbiamo modo di commentarlo anche qua. Mongelli, certo. Fa il paio, no?
5: Ma è chiaro, perché poi quando leggi alcune notizie di interventi sconclusionati che devono portare soltanto a sfruttare politicamente la situazione, devo dire la verità, mi innervosisco anch'io,
2: sì.
5: Non ha senso fare articoli dicendo sto facendo questo, ho parlato con questo, ho parlato con l'altro. Andiamo su un tema di concretezza.
2: Concordo.
5: E allora chi della concretezza ne fa mestiere, è chiaro che dopo un po' ha un fastidio, e quindi comprendo perfettamente a che nessuno deve sfruttare il Taranto per un interesse politico personale, o soprattutto in questi momenti delicati, soltanto per farsi pubblicità. Quindi è uno sfogo che comprendo perfettamente.
2: Maiorino?
3: Io quando definisco letterine i movimenti politici e l'impegno politico della classe dirigente di questa città, non lo faccio a cuor leggero, perché comunque parliamo della squadra che almeno qui dentro tutti amiamo. Il presidente, oltre ad essere tifoso, è anche parte in causa sotto tanti altri punti di vista,
2: certo.
3: E fa bene, anzi fa benissimo, a richiamare all'ordine chi ha il dovere istituzionale di rappresentare questo territorio e di non sfruttare la passione di decine di migliaia di tifosi e quindi di elettori per un ritorno personale qua in assenza di fatti concreti, perché ripeto, a parole e con le letterine siamo tutti quanti bravi, ma poi a casa bisogna portare i risultati. Questo fino ad oggi non è successo, e quindi la tacchettata del presidente, perché alla fine sono tutte e due presidenti,
2: sì,
3: no? Cioè, è più che motivata.
2: Bene, cioè bene, va bene così. Io vado avanti perché San Cesare dobbiamo commentare due interviste. La prima è quella di Beppe Camicia, che voglio vedere con voi perché c'è un dato importante. Ci guardiamo l'intervista del direttore generale Camicia, che parla del progetto e parla dei prezzi degli abbonamenti, perché c'è una chiosa che è fondamentale.
6: Per includere tutta la comunità tarantina. Abbiamo voluto lavorare tanto su questa campagna abbonamenti, ci abbiamo messo forse qualche giorno in più, proprio perché volevamo mettere il tifoso del Taranto, il tarantino, nelle condizioni di poter rispondere. Abbiamo pensato a dei prezzi calmierati, nonostante saremo onorati di giocare finalmente nella nostra casa con dei costi elevati, ma abbiamo voluto mantenere il costo del singolo abbonamento calmierato, mettendo all'interno una serie di agevolazioni, iniziative che faremo con la collaborazione del brand Raffo, con cui abbiamo rinnovato questo accordo, siamo riusciti a riportarlo a Taranto dopo insomma un po' di scoramento da parte dell'azienda, e ci sarà la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento con un pagamento rateizzato senza nessun tipo di interesse. Ci saranno le prelazioni per gli abbonati sull'acquisto degli altri biglietti, ci saranno abbonamenti ridotti per una serie di categorie, quindi fondamentalmente la nostra idea era appunto quella di mettere tutti nelle condizioni di poter rispondere, perché quello che auspichiamo e quello che ci auguriamo è che con noi questo percorso lo possa condividere tutta la città di Taranto. Ci aspettiamo una risposta importante, anche perché è giusto che l'intera nazione ricomincia a parlare di Taranto. Siamo in un campionato di eccellenza, ahimè, ma stiamo cercando di organizzarci da professionisti per essere avvantaggiati nel momento in cui lo diventeremo.
7: Direttore, laddove il Taranto dovesse essere riammesso nel campo di Serie D, i prezzi resterebbero invariati?
6: Assolutamente sì, è stata una scelta, a prescindere da quella che sarà la categoria, che possa essere eccellenza o Serie D, i prezzi rimarranno assolutamente invariati.
2: Prezzi invariati, quindi questo è fondamentale, San Cesario, che sia eccellenza, che sia D, i prezzi restano invariati. Quindi c'è chi ha detto, ma perché sapete di non essere ripescati, capite chiaramente, però il dato di fatto è uno e uno soltanto, che i prezzi restano quelli, e ancora di più si avvalora la tesi che sia Brindisi costa 90 in Serie D, qui c'è uno stadio clamoroso, e quindi va più che bene in questo modo. Sei d'accordo con me?
8: Sì, una scelta di parole sinceramente ottima, e sono contento che a Taranto, anzi, ci facciamo esempio di questi appunto prezzi calmierati. E ripeto, finalmente lo stadio di tutti, lo stadio può essere vissuto da tutti. Penso che le critiche sul Fanuzzi di Brindisi siano veramente sterili, perché a Brindisi pregano e hanno pregato giorno e notte di avere un'opportunità come la nostra, quindi dovremmo semplicemente non sopravvalutarci quando è una questione politica, ma neanche sottovalutarci quando dobbiamo andare a vedere nel concreto, appunto dal piano sportivo e anche politico, quello che possiamo fare e che stiamo già facendo.
2: Concordo, io vado avanti veloce, spedito, non interpello nessuno, e vi faccio sentire Giuliatto, perché è stato nostro ospite, Giuliatto. Velocissimo anche oggi, il mister è stato nostro ospite, ha esordito a Taranto qua a Studio 100, ma ce l'ascoltiamo nella conferenza stampa di oggi.
7: Mister, oggi c'è stato il tuo battesimo, eri già passato da Studio 100, però oggi c'era tanta gente ad ascoltarti, tantissima gente collegata, tu hai calcato campi di Serie A, l'emozione però credo che ci sia lo stesso.
9: No, c'è sicuramente, a me piace più, dico la verità, lavorare sul campo ed è più semplice per me, però è stata un'emozione grande avere comunque tanta gente che ha seguito la conferenza stampa in diretta. È significato che questa tifoseria insomma merita altro.
7: Il direttore sportivo ha parlato di una squadra completa all'80%, manca un 20%, quali sono i tasselli che credi manchino a questa squadra?
9: Ma guarda, sicuramente qualche under di qualità, e poi dovrò valutare il ritiro se sarà il caso di intervenire in più ruoli, però finché non li vedi in campo i ragazzi non puoi giudicare.
2: Questa è l'intervista del mister, io vado avanti veloce perché il mister insomma è stato abbastanza chiaro, squadra come ha detto il direttore sportivo pronta all'80%, c'è Angelo Bianco che dice per Gallitelli vorrei sapere, visto che lei ha fatto di... No, non mi dà del lei, cioè del lei dall'avvocato, da Equitalia, qua diamoci tutti del tuo, quindi visto che abbiamo fatto diversi servizi allo stadio, i sedili sono numerati? Sì. Come dovrà comprare? Sono tutti numerati, l'ho visto proprio ieri, perché poi ve lo farò vedere quando siamo stati sotto al settore ospiti. Grandissimo il settore ospiti, devo dire la verità, è molto grande. I tifosi del Racale che verranno l'anno prossimo, speriamo di no, speriamo che siano quelli del Fasano ad esempio, che venga, ho capito, cioè,
3: Martino,
2: magari che insomma che, però sono tutti quanti numerati. Salvatore Conte dice: ma ne vediamo tanti che sfruttano il Taranto per la visibilità, non parliamo solo dei politici. Poi c'è un commento che nemmeno leggo, ma andiamo avanti così. Pagni, ci ascoltiamo Pagni, così abbiamo esaurito non solo le interviste, ma abbiamo esaurito le interviste. Il direttore Pagni che chiede 5.000 abbonamenti.
7: Conferenza stampa di presentazione, hai detto una cosa che riguarda il campo e poi una importante che va a ringare la folla. Partiamo dal campo, squadra pronta, manca il 20%.
10: Sì, manca il 20%, come giusto che sia. Vogliamo vedere l'allenatore che impatto dà alla squadra sul campo per capire e approfondire i particolari. 80% penso che sia un ottimo risultato.
7: Si parla di Salzano, si è parlato di Bertolo, oggi invece è ufficializzato un altro calciatore.
10: Ah, Salzano è stato un mio giocatore a Terni, un giocatore del Fasano, io non l'ho mai chiamato come richiesta ufficiale. Ci sono state delle interlocuzioni trasversali, ma non è mai stato approfondito l'argomento. Io l'ho preso dopo un crociato rotto, gli feci 2 anni in C1. Bertolo è un giocatore straordinario, un ragazzo straordinario che io volevo e vorrei portare qualora ci fossero condizioni.
7: Ha chiesto almeno 5.000 abbonamenti.
10: Ma i 5.000, il sindaco mi ha riferito in questa bellissima sala degli specchi di Taranto che c'erano 5.000 persone collegate. Io penso che potenzialmente ce li abbiamo tutti questi 5.000, ce li meritiamo, se li merita il territorio, per dare, la mia è una provocazione positiva per dare un segnale al governo del calcio.
7: Al governo del calcio hai chiesto un risarcimento, come ha fatto il club l'hai chiesto anche tu, cioè il Taranto se dovesse essere riammesso in D sarebbe un risarcire la città di tante malefatte.
10: Ma non è la parola giusta risarcimento, intanto tu lo devi conquistare sul campo il merito sportivo, poi dato che ci sono dei precedenti, dato che siamo in un momento storico di valorizzazione del patrimonio sportivo e strutturale, dato che abbiamo una società che potrebbe fare grandissime cose, chiamiamola grazia, però il popolo se la merita qualora ci fossero le condizioni, ma in primis ce la dobbiamo meritare sul campo come siamo abituati noi da queste parti.
2: San Cesario, Salzano, lo chiedo a te, lo chiedo a Lorenzo, prima a te. Salzano resta un obiettivo, Bertolo è comunque un calciatore interessante, anche se oggi il Taranto ha comunicato l'arrivo di Avi Morales, difensore centrale 1993, nato a Mataró in Spagna, scorsa stagione 22 partite con la Nocerina, girone G della Serie D, in precedenza sempre in Serie D, girone H col Gravina e poi col Casarano, collezionando 25 e 22 presenze. Ha giocato in seconda divisione spagnola e nella massima serie andorrana, ha vinto il campionato 2022-2023, però io credo che anche Andorra, in Maiorino, insomma, qualche presenza d'Andorra l'avremmo fatta
3: facilmente, anche sì, anche ora
2: sì, dici anche ora, per poi prendere parte però ai successivi playoff, cioè preliminari di Champions League, e lì già avremmo avuto qualche difficoltà in più. Però
3: parla per te,
2: però magari io probabilmente sì, ma io riompare di no, testeremo anche i palleggi dopo in diretta video, lo testeremo come Maradona a Carramba faremo. Quindi San Cesario, 30 secondi, che dice il mercato del Taranto con squadra completa all'80%?
8: È una percentuale corretta e devo dire che anche i giocatori di cui si parla sono giocatori che sicuramente ridanno vigore all'aspetto psicologico del Taranto, perché abbiamo sempre discusso la stagione scorsa di giocatori che non hanno personalità, di un collettivo che non ha personalità, e questa sicuramente è un'ottima notizia. Giuliatto invece ha parlato di under da rivedere. Io penso che il reparto difensivo, in questo caso oltre a Cavi Morales, farebbe bene ad avere anche un under che possa imparare, uno che possa fare anche più ruoli, perché secondo me possiamo e dobbiamo essere molto più vari nelle nostre opportunità, appunto anche in costruzione oltre che in fase di non possesso.
2: Bene. Passiatore, lei conosce Avi Morales, lei che conosce tanti calciatori, l'altro giorno ci ha parlato del centravanti de Sagastizabal, vero? Devo dirlo piano.

0: Dirlo
1: si è
0: piano,
1: chiuso
0: sì.
1: e mi dispiace molto perché Desaga Stizzaballo è un profilo che mi piaceva moltissimo e ho avuto modo di apprezzarlo da vicino, però comunque Taranto ha preso già più di un profilo interessante sul pacchetto avanzato, quindi oserei dire che, tra virgolette, passami il termine perché poi non ha portato bene, la fuoriserie è quasi pronta per il ritiro, poi 80% vuol dire che in questi giorni si va verso il 100%, partire già con quasi tutti i calciatori a ritiro, quindi dal giorno 1 con una preparazione fatta con un mister nuovo ti permette di conoscere,
0: Sì.
1: lavorarci e anche sperimentare nel dettaglio le varie situazioni del pacchetto avanzato, visto che i profili sono tanti e magari ne avete già parlato, bisognerà capire chi accoppiare a chi e come strutturare tutto il pacchetto avanzato, però credo che il Taranto ormai, il mercato del Taranto sia in discesa. Gli under saranno gli ultimi tasselli da definire, qualche altro per strutturare definitivamente la rosa.
0: Io vi devo far vedere le maglie e farvi vedere lo stadio, però c'è Fabio Marzio e chiedo, che sembra quasi un nome romano, no? Vero,
1: Certo,
0: avvocato, lei
1: come no.
0: che, come dice, è vero che ha un richiamo latino, e che mi chiede perché io non faccio vedere gli spogliatoi del Taranto.
2: Stanno nei piedi di
0: Io
2: Cristo, si può
0: no,
2: dire in termine tecnico.
0: noi facciamo vedere lo stato d'avanzamento delle cose che effettivamente stanno avanzando. Le finiture degli spogliatoi sono in corso di svolgimento. Ho visto un servizio di un'altra testata, di un'altra emittente che ha mostrato le docce ed è reperibile su YouTube. Laddove sia interessante in questo momento è reperibile su YouTube da un'altra testata, un'altra emittente che le ha fatte vedere. Quando riterrò opportuno far vedere perché posti a completamento, perché è effettivamente interessante per quelli che il lavoro che
2: Tipo
0: svolgiamo,
2: quando faranno il solaio, tipo.
0: quando saranno
2: Tipo quando
0: pronte,
2: faranno il
0: te le
2: solaio
0: facciamo vedere. Se adesso
2: almeno.
0: non sono pronte, io perché vedo fare queste docce? Però è tutto qua. Quando mi chiedono fate vedere solo quello che vi
1: È
0: conviene, ho
1: vero.
0: letto ieri. Ieri ho letto che fate vedere.
1: Questo è
0: Perché
1: vero.
0: ci convenga, non lo so, però ci conviene
2: Ma è così, è così.
1: conviene far vedere uno stadio in cui ti siedi e vedi una partita.
0: Sì, per quale motivo non
1: Ma
0: fai
2: c'è
0: vedere una
2: le docce
0: doccia?
2: dei.
0: Sì,
2: C'è del
1: anche,
2: feticismo sullo
1: anche il
2: stadio.
1: condizionatore.
0: Sono pienamente d'accordo con quanto ha detto Maiorino. C'è del feticismo. San Cesario, c'è del feticismo?
3: No, per ora
0: No,
3: no, con questi 22
0: per
3: anni di
0: ora no,
3: vita
0: per
3: non sono
0: Sanche
3: mai maturato
0: San Cesario ha detto
2: è uno
0: Maiorino
2: step successivo,
0: è
2: diciamo.
0: giovane, ha detto Maiorino è giovane, bene, si sta travisando. Lei vuole
1: Sì, le
0: aggiungere
1: domande da
0: relativamente al
1: fare.
0: feticismo?
2: No,
1: No,
2: vuol
1: no,
2: prendere le distanze dalla
1: assolutamente
2: trasmissione.
1: no, feticismo no, assolutamente no. Voglio
0: No.
1: rimanere sullo stadio, non gli spogliatoi, ma il settore ospiti precisamente dove sarà
0: Te
1: allocato.
0: lo faccio vedere, però
1: Perfetto.
0: prima le maglie,
1: Benissimo.
0: giudizio con voto San Cesario, va bene, le maglie, eccole qua. Allora, mi piacciono, mi piace, io sono sempre stato un cultore della seconda maglia, della maglia bianca. Quest'anno mi piace di più la prima perché mi richiama, le bande così strette mi richiamano, ti ricordi quella ROPAM 2000, 2000-2001? No,
1: Dove chiedo a
0: 2001,
1: Carletto.
0: 2001, sì,
1: Sì,
0: quella con cui
1: assolutamente.
0: abbiamo vinto la C2,
1: Esatto.
0: mi richiama quella così strette. Quella di Aldo Monza, di Rigano, tanto per intenderci, e c'è anche l'avvocato Mongelli dietro, si vede, dietro lo
2: La
0: sapio, c'è
2: malombra, la malombra, la
0: la
2: malombra.
0: malò, detto in questa
2: Detto la malombra.
0: circostanza, la malombra.
1: Comunque sulle maglie
0: Che
1: dovremmo
0: cosa stava
1: cedere.
0: dicendo in quel momento, avvocato? Con chi stava interloquendo?
1: Non ricordo, stavamo parlando sicuramente del
0: Male
1: Taranto.
0: di
2: Del
0: qualcuno, male di
2: tempo.
0: qualcuno.
2: Parlavano male
1: Dell'ascolto.
2: del tempo.
0: Sì. Queste le maglie, la 45 di Corvino, molto Balotelli, diceva Degli Santi stamattina, ancora Almongelli fuori di là, la 10 di Lo Iodice e poi c'è la 9 di
1: No,
0: Lo
1: in realtà
0: Savio,
1: stavo tentando di
0: di
1: appropriarmi.
0: rubare la maglia,
1: Esatto, mo mi
0: se
1: dovrei
0: fa
1: avvalere io della
0: riconoscere.
1: facoltà di non rispondere, ma è così.
2: Siccome non ce l'ha fatta,
1: Esatto.
2: vedi la
0: Secondo me sta
2: faccia
0: provando con le mani da dietro.
2: abbattuta.
0: Eccola là,
2: Eccola
0: vi
2: là. È
0: giuro.
2: studiocente al servizio
0: E
2: del
0: ve lo
2: governo,
0: giuro,
2: però,
0: ve lo
2: cioè,
0: giuro. No,
2: veramente,
0: ragazzi, questo è fantastico,
2: cioè,
0: l'hai
2: non lo
0: fatta
2: so.
0: apposta. Regia, possiamo stampare la foto se la porta a casa tipo
1: Grazie.
0: Mirabilandia?
1: 15
0: Però la
1: euro
0: maglia,
1: quella.
0: no, la maglia no, 15 euro per la
2: 15
0: foto.
2: euro la foto.
0: E chiaramente.
1: Ecco, vabbè, io poi lascio
2: Un
1: sempre.
2: obolo.
1: Vabbè,
0: Sì,
1: mi invitano per questo, perché
0: certo,
1: tanto
0: chiaramente la invitiamo
1: sono
0: per
1: magnate.
2: Ecco perché è la prima volta che mi chiamano.
0: Maiorino, prima di
1: Maiorino non
0: parlare.
1: esce.
0: Prima di parlare di
1: Scusa.
0: soldi, di quelli che ci deve. Come, le maglie le piacciono?
2: Allora, le maglie
1: Possiamo
2: sono
1: rivederle.
2: davvero belle, sia quella rosso-blu che torna a strisce strette
1: La
2: come
1: tradizione.
2: quando ero bambino.

0: insomma, esageriamo, eh. Io no, parlo 2000-2001, bambino proprio.
1: No, invece sì, 85-86.
0: Ah, bambino era,
1: bambino, bambino.
0: Sancesario era davvero nell'85-86?
1: Ottavio.
0: Sancesario?
1: Serra, Marco Serra.
0: Fatemi sentire dove era Sancesario. No, fermo, Palese. Fermo. Palese, fermo, se voi parlate tra
2: nell'etere.
0: Voi. Dove era San Cesario?
2: Aspettando nell'etere, aspettando la mia chiamata, insomma.
0: Sì, la chiamata aspettavo. Vabbè, fammi ritornare a Serra e Cavallo qua.
1: Beh, la bianca molto bella, però
0: la rosso blu,
1: la nera è qualcosa di fantastico,
0: sì.
1: Mi piace davvero molto e sì, è un bel kit.
0: Bene, bene, le piace Avvocato? Sì, la stava
3: assolutamente
0: rubando, chiaramente, sì, la voleva.
3: Assolutamente sì.
0: Sì.
3: Come sempre,
4: io concordo,
3: è sempre
4: con
3: un'emozione.
4: Io concordo
3: con lui. 10 alla maglia rosso-blu, 10 alla nera.
0: Ci piace ricordarlo così, sembra questo. Io non voglio adesso, però
3: 10
0: questo
3: meno la bianca, dai.
0: 10
3: perché,
0: meno la
3: perché
0: bianca.
3: Non mi piace la maglia bianca, a differenza tua, direttore.
0: Sono un cultore della maglia bianca.
3: Io sono un cultore per quella tradizione.
1: Quella nera, anche il numero che gli ricorda momenti passati, quindi ci siamo come
0: io credo non verrà più in presenza tua.
3: Però no, come?
0: Anzi è contento di questo. Lo dice lui, si assume responsabilità.
1: Sono tecnicamente alleati, quindi.
0: Vabbè, ragazzi, Palese, lei sulle maglie tolga
4: concordo,
0: dagli faccio,
4: sì, sulle maglie concordo con il direttore.
0: Sì,
4: la maglia rosso-blu
0: non accade mai.
4: E la maglia bianca.
0: Maglia bianca, non accade
4: mai. Mi piacciono moltissimo.
0: San Cesario, a lei che le piace? Nella vita proprio, cosa le piace?
2: No,
0: sia buono però San Cesario, perché lei è capace di tutto, sia buono, sia educato. Di queste maglie che le piace?
2: Sono sicuramente un grande fan delle strisce strette, sono contento. Tra l'altro a caso anche la maglietta Robam che dicevi appunto della stagione 2000-2001. Sì. E quindi la prima sicuramente per me è 10 spaccato perché è esattamente come intendo io una maglietta di calcio. Anche la seconda e la terza devo dire sono abbastanza belle. Apprezzo molto invece la maglia di allenamento, quella
0: sì.
2: In particolare
0: sì.
2: Che è uscita, insomma, molto bella. Devo dire che quella è sicuramente anche una novità in un certo senso, sono state originali e avrò piacere a comprarle.
0: Sì, però non ce l'ho qua, non l'ho scaricata, quindi fidatevi di quello di San Cesario, è bella, però poi c'è il brand Raffo sopra, quindi
3: esatto.
0: Questa è una cosa bella. La nera è troppo bella, dice Luigi De Pace, le linee strette, sempre bella, Fabio Marzio, non parlavo delle docce, ma di dove i giocatori si interfacceranno con l'allenatore nel secondo tempo.
3: Sì,
0: Fabio,
3: stiamo scherzando.
0: No, non è così, non la prende.
3: Stiamo scherzando.
0: Allora,
1: non ha capito il livello della trasmissione
0: basso,
1: stasera, ragazzi.
2: Non si può più scherzare.
0: Chi è che parla?
4: San Cesario sempre.
2: Sono io.
0: Io chi? San Cesario, dica San Cesario, ne ha facoltà.
2: No, ho detto non si può più scherzare.
0: Sì, bravo.
3: È vero, abbiamo scherzato anche con San Cesario.
0: Voglio dire, non è che
2: il vostro discorso.
0: Sì, vado avanti però, la bellezza di quella nera è illegale, troppo, dice Valentina Bacco, è troppo alto il voto per quella, Massimo Naso dice il portiere gioca senza maglia,
3: esatto.
0: Questa è bella.
4: Il portiere è sempre dimenticato.
0: Nessuno, sempre. Qualcuno salvi i portieri, nessuno tocchi i portieri. Piero di Taranto, ho visto il vostro servizio, mi sono venuti in mente i vetri che separano i tifosi dal terreno di gioco, te lo facciamo vedere adesso, dice non è che si inguacchiano di scotch, Cosimo Lenti ci ama.
3: No.
0: Quindi lo dico a
1: ed è un bel problema.
0: Cosimo Lenti sarà ricordato di aver imprenditura memoria per l'urlo trombino sul gol ad Apice.
3: Questo
1: l'ho detto tu, cioè
0: l'ho detto lui, mica io.
1: No, dice tutto del personaggio.
0: Io lui c'ho lui e Deli Santi, quindi non posso fare diversamente. Questi c'ho.
1: Ognuno si piange, problemi suoi, no?
0: Mirko, non stare al telefono quando sei in diretta, ci dice Carlo Pulpito. La maglia nera vince su tutto, manca il super bomber. Io avrei tenuto Aguilera. Insomma, questi sono i commenti.
1: Io avrei
0: tenuto
1: Riganò.
0: Letto.
1: Non è successo.
4: L'abbiamo
1: dato la Fiorentina. Avrei tenuto Riganò.
0: Sì, lui avrebbe tenuto Riganò. Insomma, questi sono i commenti. Volete vedere lo stadio? Vi facciamo vedere qualche immagine dello stadio e la commentiamo insieme. Sì, così facciamo vedere la visuale dalla tribuna, la visuale dalla curva. Ecco, questo. Questi sono i passi.
3: Tu che sei un prezzolato dello stadio.
0: Come?
3: Tu che sei un prezzolato dello stadio.
0: Sì, lasciamo stare.
1: Però stai facendo vedere le solite cose.
0: Mi volete male. Perché io non posso. Cioè, questo è docente, io non posso entrare in polemica.
3: Non devi entrare in polemica, sto facendo io.
0: Questo è lato
1: questo è lo stadio.
0: Tribuna. Però sì, questo è lo stadio.
1: Quella verde

0: suppongo sia l'erba.
1: Sì, sì. Questi invece sono i vetri di cui parlavamo prima.
0: Quelli che saranno scavalcati già la prima,
2: centimetri.
0: No?
1: Fermo labriola, grande labriola.
2: I 60 centimetri che ci dividono dal campo.
1: Mi raccomando.
0: Dalla squalifica per 68 mesi.
1: Io ce la faccio più. È complicato, però sì, c'è una distanza.
0: Ci sono le... Avete fatto le riprese dove ci saranno i cecchini?
1: C'è

0: toccare.
1: C'è la sala grossa e l'ingresso dai tornelli che segue il tifoso che entra sino a quando non si segue al, non si siede al proprio posto. Questo è l'ingresso dalla curva, quindi ci saranno 13 metri a separare questa doppia vetrata dal rettangolo di gioco. Questa è la distanza che separerà la curva dal rettangolo di gioco. Saranno 6 o 7 metri invece per ciò che riguarda tribuna est e tribuna ovest, che saranno praticamente a strapiombo. Questa è la visuale dalla tribuna autorità e, insomma, direi che è un gran bel vedere. La partita si apprezza come se si fosse in campo e questi sono i tornelli. Questo è feticismo puro,
2: fare sì, tornelli. Sì, i tornelli, stai esagerando. Puro.
1: Sì.
2: Poi anche con le griglie. Vabbè.
1: Sì, praticamente ci sarà una scala che si sta costruendo in questo momento che condurrà ai tornelli, quindi si sale direttamente, sì, si procede all'accesso e lì il tifoso sarà identificato sino a che non viene, non arriva al proprio posto. Quindi lasciate perdere la malsana idea.
3: Questa è l'autotribuna.
1: Di avvicinarvi, esatto, sì, l'autotribuna, di avvicinarvi
0: voi,
1: troppo.
0: Voi due chicche.
1: Questo è il rettangolo di gioco, aspetta, questa è una chicca, questo è il tipo filmino del matrimonio, ce lo siamo fatti con Gatta. Questa è la passeggiata sul rettangolo di gioco e vi assicuro che è stato emozionantissimo guardarla di là e guardare
0: pesante,
1: lo stadio.
0: È pesante, il piede affonda.
1: Pensavo Gatta è pesante, no, Gatta
0: non permetterei mai
1: bello,
0: di
1: ragazzi.
0: Parlare mai di un felino.
2: Devo dirti la verità, ho notato che il verde non è proprio quanto.
0: Guarda, c'è ci sono anche dei funghetti.
2: Ci sono delle zone un po' più gialle.
1: Non dovete venire più perché lì l'erba sta. Dobbiamo spiegarlo perché altrimenti questo è oggetto di contestazione.
2: Ah, me lo dici, è quello che ho letto.
1: Ecco, ovviamente questa che è la fascia destra, che è l'unica parte calpestabile, tra virgolette, la parte che poteva essere più calpestata,
3: della tecchina,
1: è quella che è stata posata prima. Il resto invece sta passando lo shock della posa.
0: Un brutto momento.
1: Un brutto momento.
2: Non faccio che
0: per favore.
1: Per favore, questa è la visuale che dicevamo dalla curva con la sala GOS che è praticamente stata montata. Lì si sta ultimando la tribuna stampa che ospiterà la stampa tarantina. E poi andando avanti dovrebbero esserci, questa è l'immagine fantastica di Giovanni Talamo, bellissima.
0: Questa è pronta per il prematrimoniale.
1: Questa è veramente prematrimoniale. Franca Albano, per chi delle nostre parti.
0: Franca Albano è con noi.
1: Ecco, avrebbe sì, come dire, un buon richiamo. C'era però, Alessandro, l'immagine relativa al settore ospiti, che è lo spicchio, eccolo qua. Praticamente il settore ospiti sarà esattamente quello che stiamo indicando, con dei gesti quasi che richiamano le alte sfere auliche. Tutto questo spicchio sarà settore ospiti, anche questa parte che state vedendo, sino qui, sino a questa apertura, sarà settore ospiti, sino all'apertura di centro curva, sarà tutto settore ospiti.
0: Quindi sopra e sotto.
1: Sopra e sotto, e sarà delimitata con delle griglie, quindi sarà...
0: E ci sarà anche la rete.
3: Tribuna est.
1: Dopo i giochi del Mediterraneo, no, tribuna est e curva sud.
3: Tribuna sud, ok.
1: Quindi ci sarà la divisione con reti e griglie.
0: Sì, ci sarà la rete, dico quella frontale, che saranno, ai giochi del Mediterraneo.
1: Però
0: non sarà
1: installate
0: montata.
1: Successivamente.
2: Beh, certo.
1: Ai giochi del Mediterraneo. Quindi questo è il settore ospiti. Questi invece sono i proiettori che adesso restituiscono un gioco di luce abbastanza
0: semplice.
1: Sì, nemmeno tanto soddisfacente, dico la verità. Saranno successivamente cablati e restituiranno quei giochi di luce che possono essere anche variati e programmati in base a quello che è l'evento. Lì, ieri, avantieri, è iniziata la messa in posa del maxi schermo. Che stamattina ha iniziato la propria posa e quindi si inizia a intravedere il primo dei due maxi schermi, sono arrivati e li stanno ultimando. Insomma, questo è lo Iacovone, vuole dire qualcosa, Maiorino?
0: Due chicche, i sedili della A,
1: sì.
0: Siccome l'avrò letto tra i 4 milioni e i 5 milioni di volte,
1: sì.
0: Se non li cambia la struttura commissariale, la società lo farà appena entrerà in
1: quel sedile che manca.
0: Quattro sedili blu sulla A di Taranto, che sono. Non sono.
1: Se no, c'è un Maiorino con la vernice e no, li fa bianchi.
0: Maiorino non lavora.
2: No,
1: non lavora proprio.
2: Lui lavora solo in mente.
0: Non sono nato per utilizzare le mani, quindi non sono fisicamente portato.
1: Bene, però...
0: Seconda cosa, ha un problema un po' più serio, che è quello su cui si sta valutando come risolverlo, quello dei piccioni.
1: Sì.
0: Che è allo Iacovone, vecchio, imbrattavano,

0: devastato.
1: Era un flagello. Era
2: devastato
1: un flagello
2: per una tribuna, parte importante.
0: E si stanno valutando quali sistemi, credo, dei...
2: I cecchini.
0: Io ho proposto i cecchini, che sì, la domenica lavorano con i tifosi e durante la settimana con i piccioni. Però pare che la società non abbia gradito questa mia proposta.
1: I cecchini.
0: No, niente.
1: Sì, immagino.
0: Però credo che ci siano dei dissuasori, sì, a ultrasuoni che possono essere utilizzati per mettere un attimo al riparo i sedili nuovi dello stadio.
1: Bene, queste sono le due chicche di Maiorino, che ha sottolineato come non lavori, l'ha detto lei, Maiorino, non mi permetterei mai che di sottolineare questo aspetto.
2: E c'è anche del feticismo nella parte finale che ha affrontato.
1: Sì, è vero, ma questa trasmissione sta andando, ecco, questo è altro prematrimoniale.
3: Ricorre sempre questa parola, feticismo.
1: Sì, ragazzi,
2: sì, perché si
0: guarda solo la posa di come sta con le mani in tasca, con l'occhiale da sole, non sta dicendo niente.
1: No.
0: Se faceva la parte, come si suol dire, nei prematrimoni, nei video dei matrimoni, fate finta.
1: E quando lancia la rosa e tu raccogli la rosa, e questo è il gesto.
3: Metti la cera, togli la cera.
1: Posso dire di aver lavorato anche da un fotografo, e che quello che ho poco fa, no, l'ho citato, no, poi ti racconto altro che le giornate. Ma questo è un altro discorso. Va bene, questo vi devo far vedere. Passiatore, lei lo stadio non l'ha visto, però insomma l'ha visto in video e credo che sia soddisfatto.
4: Non l'ho visto dal vivo, ma spero di vederlo presto. Però dalle immagini che avete pubblicato attraverso i canali social e anche adesso ci sono delle immagini apprezzabilissime, quelle a pelo d'erba credo vincano su tutto. Quindi spero di vederlo presto dal vivo, ma già così rende.
1: Bene, allora a questo punto io vi dico, poi siamo in chiusura, che oggi in collaborazione con Calcio Totale 14 abbiamo fatto un video che riguarda Nonno Carmine, per una notizia che aveva rilanciato Calcio Totale 14, alla quale ci siamo messi a servizio con le immagini, abbiamo realizzato l'intervista, vero Lorenzo?
4: Sì, abbiamo realizzato un bel reel sulla storia insomma di Nonno Carmine, ci siamo sentiti proprio in giornata. E i tifosi sono resi protagonisti, ecco, di una mozione sociale abbastanza importante, cioè quella di pagare l'abbonamento a Nonno Carmine. Nonno Carmine poi ha risposto garbatamente per le rime dicendo: io ringrazio tutti i tifosi che si sono attivati e ricambierò donando durante la stagione dei biglietti a
2: come
4: chi non può permetterseli. Ed era un'iniziativa che lui aveva già fatto, tra l'altro, in passato, e che ripeterà quest'anno, proprio perché vuole sposare in toto il progetto Taranto, e questa iniziativa fa onore sia ai tifosi del Taranto che a Nonno Carmine, soprattutto in un periodo storico in cui le cose negative le abbiamo evidenziate in giallo, e visto che abbiamo evidenziato in giallo le cose negative, facciamo anche la stessa cosa con le iniziative positive.
1: Pensavo ci avessi evidenziato il fucsia, se c'ha pure il fucsia è clamorosa, le preparate è clamorosa, invece no, va bene, bene così. Allora, noi siamo in chiusura, ringrazio il professor San Cesario, professore, grazie.
5: Grazie a voi, ci vediamo venerdì prossimo.
1: Sì, senz'altro, assolutamente, sono contento di averlo ormai, ci manca Giancarlo Liuzzi, ma tornerà anche Liuzzi all'Ovile, quindi non c'è problema, grazie professore. Grazie a Mario Lorenzo Passiatore a Calcio Totale 14, ragazzi, progetto che va seguito assolutamente, grande lavoro, grazie Mario, grazie
4: ciao a
1: Lorenzo,
4: tutti, grazie per la pubblicità gratuita, grazie e buon proseguimento.
1: No, gratuita lei, facciamo fattura tra pochissimo. grazie mille. Ringrazio Torino Palese, grazie davvero.
3: Buonasera a tutti, sempre Forza Taranto, se ecco, posso aggiungere qualcosa. Il Presidente ha parlato di iniziative per il centenario, 30 secondi, anche la PS sta preparando qualcosa a riguardo, perché è una rubrica che intitoleremo "I tifosi raccontano e si raccontano".
1: Bene, benissimo, la seguiremo con grandissimo piacere. Grazie all'Avvocato Gianluca Mongelli, grazie
2: a te direttore, grazie a te, abboniamoci.
1: Abboniamoci, certo. Allo stesso modo grazie a Mirko Maiorino, la prima direi che è stato un esordio interessante, cioè, la poltrona ce la devi lasciare, cioè, ti sto vedendo bello comodo, no. La poltrona non fa parte per l'usucapio, non è che uno si siede, sì, avvocato, lei potrebbe, come dire, quindi, però mi ha fatto piacere, penso sia stato abbastanza bene, no?
0: Sì, si sta freschi. La verità è che si sta freschi. Certo, non mi avete fatto fumare durante la trasmissione. Questo è una pecca.
1: Ci accomodiamo nel giardino esterno, l'Eden di Studio 100.
0: Allora sì, se c'è l'Eden. Sì.
1: Grazie a Mirko Maiorino.
0: Grazie a voi per l'invito.
1: Ringrazio ovviamente Alessandro Labriola per avermi coadiuvato sapientemente nella regia di questa trasmissione. Ringrazio coloro i quali hanno avuto la costanza e la pazienza di stare con noi per quasi 2 ore. Dai, un'ora ore e 45 minuti questo appuntamento, e che sono, che vuoi,
0: si poteva
1: che
0: fare di meglio,
1: si poteva fare di meglio, le maratone elettorali facciamo
3: sempre di meglio, si
1: e può fare. Ringrazio chiunque domani vorrà vedere questa puntata in replica nel pomeriggio, vi invito super, ovviamente a seguire l'informazione di Studio 100 col TG domani alle 14 e tutti gli approfondimenti. Grazie ancora di essere stati con noi e buon fine settimana. Forza Taranto, fatemelo dire che è un po' che non lo dicevo.
3: Infatti, sempre Forza Taranto.
6: Questo programma è offerto da Baux Casa, vivi nuove forme di benessere, Five Motors, Otto Salus, impresa edile Cassalia dal 1975, E77 SRL.

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
1: Buongiorno, non abbiamo sbagliato luogo, il tabellone oggi lo guardiamo. Benvenuta Luisa Campatelli.
2: Benvenuto Angelo.
1: Noi ci conosciamo già, vero?
2: Vagamente.
1: Vagamente, vagamente, ma non lo diciamo.
2: Non lo diciamo.
1: Ci diamo del lei? No, ci diamo del
2: tu. Diciamo del
1: tu. Ci diamo del tu. Luisa Campatelli, giornalista, cronista, esperta, la grande cronaca nera, drammatica cronaca nera della città degli anni 90, poi caporedattrice, direttrice o direttora del Corriere del Giorno che era in edicola, quindi una grande esperta della città, un'osservatrice oggi qui con me, perché mancano, Luisa, guardiamo il tabellone che poi raggiungeremo,
2: 28 giorni,
1: 28 giorni, 10 ore, 36 minuti e 7 secondi alle 21, perché ricordiamo il conto alla rovescia che porta all'inaugurazione del 21 agosto, scatta alle 21, non a mezzanotte, quindi dalle 21 in poi saranno già 27. Allora, chi hai qua?
2: E allora io ho questo badge che mi sono stampata perché mi piaceva l'idea comunque di aderire a questo movimento di persone che sostengono lo spirito dei
1: Vediamo.
2: Giochi.
1: Ah, quindi non è l'accredito, è
2: no,
1: quelle figurine che
2: esatto.
1: fanno.
2: Credo però,
1: bello, bello.
2: Sì, credo forse di essere stata l'unica perché c'erano tre opzioni, no? Si poteva sottolineare questa fotografia o con Embrace the Future, che poi è la scritta che vediamo
1: dall'altra parte del ponte.
2: Sul ponte girevole, abbracciamo il futuro e abbracciamo il futuro. Io ho scelto questa.
1: Scritto.
2: Sì.
1: Veramente.
2: Sì.
1: Ma puoi zoomare? Giovanni Talamo, vai.
2: Sì.
1: Mi avvicino.
2: Mi piaceva l'idea di. Sul momento ho voluto fare un omaggio alla nostra lingua, al nostro dialetto.
1: Bello.
2: E siccome vedo che intorno a questa a questo discorso del dialetto, della lingua, delle tradizioni, si è sviluppata molto la campagna promozionale dei giochi, nella musica, nei suoni, e quindi l'ho trovata una cosa giusta perché rientra un po' in quella voglia di farsi conoscere nel modo giusto finalmente per la bellezza, per le potenzialità, per l'energia e per la coesione, guarda un po', per la capacità di fare squadra.
1: Cioè, hai toccato
2: insieme.
1: Vari vulnus storici
2: sì.
1: endemici della città.
2: Esatto.
1: Tu dici che questo è un momento in cui bisogna approfittare per marcare il territorio e l'identità
2: sì.
1: o è vana retorica che dal 4
2: no.
1: settembre poi...
2: Secondo me no, allora io in questi giorni per una serie di appuntamenti che ho avuto mi sono soffermata sulle belle parole che intellettuali e scrittori hanno speso per Taranto. 1959 Pasolini definisce Taranto la città perfetta. 1900...
1: Nostrica. Come,
2: esatto,
1: come un'ostrica,
2: aperta.
1: Città vecchia e città nuova.
2: L'immagine che sta rimbalzando.
1: Noi siamo all'incontro di quest'ostrica,
2: esatto.
1: in Corso Due Mari.
2: Esatto, l'immagine che sta rimbalzando sui teleschermi di tutti i canali televisivi, no? Queste immagini viste dall'alto, questa ostrica che si apre con il Mar Grande, il Mar Piccolo, il brulichio della gente che va e che viene, i lavori in corso, un plauso a tutti i lavoratori.
1: Le paranze che passano, si sente
2: le paranze. Le sirene, insomma, tutto questo mondo che si muove intorno a Taranto e in Taranto. Arganna, 10 anni dopo una ruspa che intervenne in Città Vecchia per protestare, disse che Taranto, che la Città Vecchia di Taranto, doveva essere considerata un patrimonio dell'Italia. Purtroppo, dico, questo concetto è stato espresso tante volte, ma non per la Città Vecchia, per l'Ilva. E io questa cosa la trovo un po' un paradosso, perché forse sarebbe stato più giusto che avessero difeso più la città. Io adesso non voglio fare una contrapposizione perché...
1: Mi stai per dire decreti salva Ilva, non decreti salva Taranto, però è una storia che è avvenuta. È stata scritta, l'abbiamo vissuta,
2: esatto.
1: l'abbiamo anche raccontata,
2: esatto.
1: l'abbiamo patita
2: però
1: e raccontata.
2: Però quelle parole e quel chiamare a raccolta tutto il mondo intellettuale eccetera che fu fatto per la Città Vecchia, io vorrei e forse credo, perché sento anche da questo punto di vista un vento favorevole.
1: E una spinta anche dal basso.
2: Come questa tramontana, una spinta dal basso, molte realtà che stanno nascendo, molti giovani che stanno rimanendo, stanno tornando, parlo di quella fascia generazionale che manca e per la quale noi siamo all'ultimo posto nelle classifiche, che io vorrei tanto ribaltare. Ma leggo con piacere un incontro tra il sindaco e il rettore. Sarebbe bellissimo mutuare il sistema Unibo e quindi con i dipartimenti, quella Bologna. Potrebbe essere una battaglia.
1: Beh, il dipartimento Taranto sta funzionando bene,
2: sta funzionando.
1: Di Uniba. Gli universitari che ho avuto il piacere di incontrare in TV Studio 100 negli ultimi 2 anni hanno sempre battuto su un tasto: non è l'autonomia universitaria la vera battaglia da vincere, ma è renderci peculiari nell'offerta universitaria.
2: Perfetto.
1: Affinché esatto. Si parta meno e si scelga di più,
2: esatto.
1: Di rimanere qua.
2: Assolutamente sì, scegliere, allora intercettare i fabbisogni, tutto ciò che può essere strategico e funzionale a che Taranto si possa esprimere al meglio anche attraverso l'università, soprattutto con l'università, che io credo sia in assoluto il bene intorno al quale dobbiamo concentrare le nostre
1: Ciao,
2: forze.
1: Io saluto le persone che gentilmente
2: sì,
1: passano e salutano, ciao.
2: Ciao.
1: Sì, perché qui passano. Passeggiano, c'è gente che
2: sì,
1: fa jogging, turisti,
2: sì.
1: Oggi ci stiamo gustando finalmente la tramontana, tu Luisa non lo sai ma io e Giovanni ci stiamo abbronzando ogni mattina
2: ma
1: qui
2: infatti,
1: con i nostri ospiti, hai visto?
2: Prima di andare
1: tu non mi hai
2: viaggio.
1: Visto mai così abbronzato, quindi,
2: no.
1: Come
2: sì.
1: Sai sono un grande nuotatore.
2: Esatto, ecco appunto,
1: e questo è un
2: dire,
1: falso
2: mai,
1: storico.
2: Mai allora, più indovinato scegliere.
1: Mai bugia più clamorosa.
2: Clamorosa.
1: Raggiungiamo il tabellone
2: sì,
1: insieme, magari prima facciamo passare queste persone che stanno arrivando, che poi si ritrovano inquadrati da noi, loro malgrado, noi non
2: sì.
1: Vogliamo. Luisa, intanto faccio questi 30 secondi che ci mancano per alzarci e raggiungere il tabellone. Che sport stai aspettando da osservatrice?
2: Allora,
1: andiamo, intanto andiamo.
2: Sì, io...
1: Preghiamo intanto il nostro collaboratore di portare gli zaini.
2: Allora,
1: ciao Lili Lo Russo.
2: Nella mia vita io ho tentato di diventare una tennista,
1: andiamo,
2: ma
1: andiamo.
2: Purtroppo infelicemente.
1: Vabbè.
2: Però amo moltissimo il tennis, lo seguo, mi
1: appassiona. Soprattutto ora.
2: Molto, con Sinner ma anche prima, e poi mi reputo una discreta nuotatrice, il nuoto mi piace moltissimo e quindi l'ho praticato in piscina dopo un incidente e quindi mi sono appassionata moltissimo al nuoto, che reputo uno sport bello perché completo, poi il contatto con l'acqua è meraviglioso, è un elemento, è il nostro elemento vitale, l'acqua, noi siamo acqua, Taranto è acqua fondamentalmente, credo, insomma la città da cui si vede il mare è da tutte le direzioni unica in questo, per cui il nuoto è fondamentale, che vederlo, praticarlo, sentirlo, tutti gli sport che hanno a che fare col mare credo che siano per noi, ecco per esempio la canoa è uno sport meraviglioso,
1: sarà
2: sì,
1: bellissimo.
2: È uno sport meraviglioso.
1: Quante
2: in
1: volte abbiamo detto, vedendo le gare a Lugano, ma noi abbiamo il Mar Piccolo,
2: esatto.
1: Finalmente è campo di gara.
2: Esatto, e c'è già chi lo ha fatto, nel senso ha creato dei gruppi per fare delle esplorazioni nel silenzio più totale, alla scoperta dei citri, alla scoperta degli elementi naturali che sopravvivono a qualsiasi tipo di violenza ambientale, ma loro sono più forti. E questa forza è proprio quella che ci contraddistingue, la capacità di resistere e di rinascere tutte le volte, perché il mare è anche un simbolo di rinascita.
1: Secondo me la gente si sta fermando perché dicono sarà intervistando qualche attrice, qualcuno dello spettacolo, qualche giornalista, no? Qualcuno della, come si diceva una volta, qualcuno della televisione.
2: Io saluto
1: invece,
2: perché...
1: Sì, ma infatti. Allora Luisa, per chiudere questa nostra chiacchierata, vedi, questo è il conto alla rovescia, che non è più ansiogeno, adesso
2: no.
1: Forse non vediamo l'ora che passi. Prima ci spaventava.
2: Bravo, è vero,
1: però,
2: questa è un'osservazione.
1: Sì, perché però gli impianti sono stati fatti, il tempo è stato recuperato.
2: C'è stato un momento in cui, mamma mia,
1: sì.
2: Manca così poco, come siamo messi? Invece adesso c'è proprio la voglia di iniziare.
1: Vero. Allora, ora, bando alla retorica, che so che non ci piace.
2: Non ci piace.
1: Ma domando delle domande, dal 4 settembre che città sarà? C'è un prima o un dopo, oppure riusciremo anche a farci passare addosso questa esperienza?
2: E allora io credo che questa sia la vera scommessa. Ora, fuori da retorica, se noi abbiamo la capacità di avere cura di tutto quello che i giochi lasceranno, cioè i giochi lasceranno un'immagine di Taranto bellissima, qualcuno dice patinata, tanti filtri, no. Io vorrei che realmente quell'immagine che adesso tutti stanno vedendo ovunque, perché ovunque, sia poi l'immagine reale della Taranto che troveranno, perché sicuramente questo è anche un'occasione di sviluppo del turismo, no? Perché tutti vedono Taranto adesso e tutti la vorranno conoscere, e quando ci sarà da scegliere una tappa in un viaggio, ah però Taranto, dove ho visto delle immagini, ma è bellissima e meravigliosa, quindi vengo a vederla.
1: Vuol dire anche che gli spot della Rai ultimamente e delle altre TV nazionali, oltre che locali,
2: quindi dobbiamo fare
1: già
2: in modo di non deludere noi stessi innanzitutto, perché è una scommessa che noi giochiamo prima di tutto con noi stessi, con la qualità della nostra vita, perché appunto il problema, insomma, le criticità di Taranto le conosciamo tutti, no?
1: Ecco Luisa, volevo farti quest'ultima domanda. Dopo tanti anni di giornalismo, prima molto più intenso, adesso meno perché le cose cambiano,
2: certo,
1: però giornalisti si è.
2: Certo.
1: Tu da una decina d'anni ti occupi molto di formazione di giovani.
2: E di formazione.
1: Di giovani,
2: sì,
1: di varie aree della città.
2: Sì.
1: Quindi stai conoscendo la città meglio di quanto la stessi l'avessi raccontata prima.
2: Esatto.
1: Ora, ai giovani di questa città, che cosa possiamo dire? Non partite o restate o tornate, perché?
2: Allora,
1: diamoli,
2: sì,
1: un perché.
2: Allora, intanto molti giovani partono con sofferenza. Non è vero che fisiologicamente un ragazzo di 18 anni
1: tende
2: deve andare via, a prescindere da dove,
1: certo,
2: vive. Anche un ragazzo milanese vuole andare a New York, o un ragazzo bolognese vuole andare a Milano.
1: Sì,
2: ma questo è logico, si vuole allontanare, vuole spezzare il cordone ombelicale, vuole crescere, formarsi. Sarebbe bello che trovasse qui tutto ciò che gli serve, di cui ha bisogno per vivere bene, per andare a vedere una mostra, incontrarsi con gli amici in un bel luogo, studiare, avere un tipo di formazione all'altezza delle proprie aspettative. E questo noi lo dobbiamo, è doveroso, quindi ascoltare i fabbisogni e fare in modo che questi ragazzi o non vadano proprio via, perché no? Perché se c'è un corso di laurea...
1: Posso fare una provocazione?
2: Sì.
1: E i tanti genitori che dicono, no, mio figlio è meglio che vada via, perché sono
2: allora
1: malinconici e sono sfiduciati.
2: Io non credo.
1: Io
2: che...
1: li comprendo, però c'è questo atteggiamento.
2: C'è un atteggiamento.
1: Un po'.
2: E allora
1: po'.
2: Sembra quasi che chi rimane è lo sfigato di turno.
1: Eh no.
2: E quindi anche tra di loro, io un ragazzo di 22 anni che...
1: Non è eroe chi parte, non è eroe chi resta,
2: esatto.
1: Attenzione.
2: E anche far passare questa narrazione, uso un termine un po' abusato che non mi piace, però lo uso, che chi va via è quello brillante perché scopre il mondo, e chi rimane è lo sfigato, magari un po' imbelle.
1: È un po' scaduto questo cliché.
2: Dai, basta.
1: Allora rimaniamo, intanto facciamoci tutte le ferie a Taranto, dal 21 agosto in ferie in città, perché c'è qualcosa di irripetibile, 26 paesi, tantissime discipline, città che poi è provincia.
2: Tra l'altro c'è un record di atleti.
1: E anche un po' provincia, cioè, di Bari, un po',
2: no?
1: Di Brindisi e Lecce.
2: Sì, un record,
1: un
2: di
1: record
2: atleti,
1: di 4.000 presenze.
2: Tanti record,
1: sì,
2: registreremo con questi giochi.
1: Presenze,
2: sì,
1: di atleti, poi dei,
2: esatto,
1: lavori,
2: sì,
1: dirigenti.
2: Sì, sì.
1: Bene, allora ricordiamolo, ieri qui con noi Roberto Auterigno, che è il capo del Game Service del Giochi del Mediterraneo, ci ha dato un'anteprima. Il 16 agosto alle 8 del mattino, proprio da qui, si potrà vedere l'arrivo di una delle due navi. È la prima volta forse nella storia, almeno che io sappia, poi non so se lieto di essere smentito, che approderà un villaggio olimpico. Quindi ha detto Auterigno, si farà notare. Quindi alle 8 del mattino qui, Corso dei Mari, magari anticiperemo anche noi.
2: Mondo nel mondo.
1: Anticiperemo anche noi nel quarto
2: rovescio. Assolutamente, sì.
1: Va bene, grazie Campatelli.
2: Grazie a te.
1: Grazie.
2: Grazie, buon
1: Saluti
2: lavoro.
1: Saluti al collaboratore Lo Russo.
2: E grazie a tutti.
1: Grazie a tutti.
0: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare con il riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy per gelosia cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania. Ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via. E dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché ora c'è anche Mrs. Potato.
0: Bene, è il momento del secondo capitolo di Toy Story.
1: In Toy Story 2, Woody e Buzz e gli altri giocattoli continuano a vivere la loro quotidianità, finché Woody non viene accidentalmente rovinato durante un gioco e viene rubato da un collezionista di giocattoli durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo assieme a Jessie, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jessie gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
0: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
1: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia.
0: Ora è il momento del terzo film, il mio preferito.
1: Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo uscendo dalla busta e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Base viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con le artiglie che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un nettubino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie.
0: E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
1: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita, e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori però rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e con gioia anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il

0: dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto.
1: Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jessie invece se ne tornano a casa con Bonnie diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bioergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dr. Max, Istituto di Vigilanza Vis, Vitella Piante e Giardini, Vivai Vitella, Imprese Edile Cassalia dal 1975, Ecoservizi S.R.L., BCC di San Marzano di San Giuseppe, Empired.
1: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

0: Nuovo appuntamento con Dentro i cantieri dei giochi del Mediterraneo. Siamo tornati là dove tutti vorremmo essere ogni giorno, ovvero all'interno, non più del cantiere, ma all'interno dello stadio Erasmo Iacovone. Alle mie spalle, come vedete, anche a livello cromatico, qualcosa di molto importante è successo, perché negli scorsi giorni è stata completata la posa del terreno in erba naturale e vi garantisco che a livello di impatto è tutta un'altra cosa. Non sarò solo in questo viaggio, come al solito al mio fianco c'è una persona che ne sa più di me, Renato Gatta. Renato, ben trovato.
1: Grazie a voi, buongiorno.
0: Renato, partiamo di qua, dai gradoni della curva. Abbiamo fatto vedere alla gente che cosa si vedrà dal luogo più iconico del tifo tarantino, ovvero dalla curva nord. Il prato è posato,
1: sì.
0: C'è una zona che è ufficiale, chiamiamola
1: certo.
0: Così, perché il prato ha avuto il tempo di attecchire, non so se questo sia il termine tecnico, di crescere, lo state coccolando in questo
1: certo,
0: momento?
1: Assolutamente sì, con le temperature alte lo stiamo coccolando in modo che si possa uniformare, perché dall'impatto visivo sembrano delle macchie leopardate, però è lo shock che subisce dal taglio al trasporto e poi alla posa.
0: Quindi da quella parte vediamo come sarà il rettangolo di gioco, sì, dello Iacovone. Di qua vediamo come si presenta adesso la porzione di campo che ha subito lo stress, sì, della sistemazione dei rotoli che
1: della
0: vengono
1: posa, della, posa.
0: Della posa, quindi che vengono
1: tagliati, trasportati a temperature specifiche, controllate, come se fosse un cucciolo,
0: certo,
1: e poi posato prettamente nelle ore serali.
0: So che state lavorando.
1: Abbiamo anche,
0: anche
1: lavorato di notte per poterlo posare e dargli una maggior cura.
0: Ve ne siamo grati, vi siamo grati del lavoro notturno che state facendo. La visione d'insieme vi garantisco essere spettacolare. Noi adesso scendiamo giù perché prima di andare sul prato, avremo questo onore, vi facciamo vedere una sciccheria, una chicca che riguarda la separazione tra il settore di curva e tutti i settori dello stadio e il rettangolo di gioco. Venite con noi.

0: Allora, siamo scesi, livello dell'ultimo gradino, qui c'è la prima fila di seggiolini, quella prospiciente al rettangolo di gioco. Volevamo farvi vedere questo. Questo è il vetro che separerà gli spettatori dal rettangolo di gioco, che sarà a quanti metri?
1: Circa 13 metri dai calciatori.
0: 13 metri dai calciatori, un doppio vetro mi dicevi?
1: Sì, è un doppio vetro infrangibile ed è una sciccheria, un modo elegante di dare padronanza e spettacolarità allo stadio.
0: No, la cosa bella è che noi eravamo abituati a delle vetrate, dei lastroni di vetro sporchissimi tra l'altro, attraverso i quali non era possibile vedere la partita. Se io invece mi siedo qui come ho già fatto,
1: sì,
0: e guardo, oltre a essere a livello vetrata e quindi riesco a vedere
1: la profondità,
0: dalla seconda terza fila il vetro non è più visibile,
1: non è più
0: quindi
1: visibile.
0: Si va direttamente ad impatto visivo sul rettangolo di gioco e mi sento di dire che la visibilità è ottimale, perché si gode di un'ampia veduta, si gode di un'uniformità di veduta. Renato parlava di profondità e mi sembra che profondità in questo caso sia il termine corretto.
1: Sì, assolutamente.

0: Abbiamo lasciato l'interno dello stadio, ci siamo spostati all'esterno, nell'immediato esterno, per farvi vedere due cose che sono state richieste a grandissima voce dalla città. La prima ve l'abbiamo mostrata sui social, ma adesso ve la facciamo spiegare da chi di dovere. Sono i riflettori?
1: Sì, sono
0: proiettori.
1: I proiettori bicolori che dovrebbero illuminare nelle fasi notturne, calcistiche e non, quello che è la cover, per dare quella magia di colori che nei rendering è stata, diciamo, proiettata.
0: Anche perché questa è stata una richiesta insistente da parte della città
1: e presa a cuore anche dal commissario Ferrarese, che ci ha dato l'ok a portare avanti questa attività.
0: Quindi adesso parliamo di una sorta di prova,
1: sì,
0: di come, sì, effettivamente,
1: sì,
0: sarà l'illuminazione
1: verranno
0: esterna.
1: Verranno installate in modo poi definitivo. Questa è una prova giusto per apprezzare e godere di questa visione.
0: Quindi stadio completamente illuminato,
1: sì,
0: in attesa delle prove di cablaggio definitive,
1: certo,
0: che poi consentiranno di illuminarlo in maniera anche migliore a livello qualitativo.
1: Sì,
0: immagino.
1: Assolutamente.
0: Chiaro. Lì invece la seconda cosa che avevamo promesso.
1: Sono arrivati i display.
0: Io leggo LED display.
1: Quindi, senza
0: saper né leggere né scrivere.
1: Poi possiamo immaginare.
0: Immagino che, insomma, lì ci siano parti e componenti del tabello, di uno dei due tabelloni luminosi.
1: Entrambi i tabelloni luminosi sono i LED che vanno a comporre i due maxi schermi, di cui possiamo poi apprezzare in un secondo momento che la parte del maxi schermo, la carpenteria del maxi schermo sulla sud-est è già stato completamente montato. Ci sono i tecnici che stanno operando per il passaggio dei cavi e per tutto ciò che concerne la sistemazione.
0: Per carpenteria?
1: La parte ferrosa.
0: Ok, quindi la struttura che sosterrà.
1: La struttura portante dei maxi schermi.
0: Chiaro.
1: Da oggi la stessa ditta che ha montato la prima struttura si è spostata sulla nord-est, dove si sta dando seguito all'attività.
0: Adesso però mi regali un sogno. E mi porti sul prato dello Jacopone.
1: Andiamo a vedere.
0: Tanta roba.

0: Sole cocente, però, Renato, oggi mi hai regalato un sogno. Non sembra quasi di lavorare, perché siamo con i piedi sull'erba vera, reale, dello stadio Erasmo Iacovone.
1: Sì, sì.
0: Tappeto posato per intero. Questo è quello che vedranno i calciatori che scenderanno in campo durante i giochi al Mediterraneo, ma che indosseranno la maglia del Taranto. E vi assicuro che un colpo d'occhio clamoroso mette i brividi soltanto a pensarci.
1: A girarsi intorno.
0: Mette i brividi pure a voi, però.
1: Assolutamente, assolutamente.

0: Immaginiamo quello che potrà succedere nelle fasi clou di un campionato in una diversa categoria.
1: Campo posato, lo dicevamo prima, questa fascia è completamente uniforme, omogenea, sì. Le altre si stanno
0: unendo, saldando.
1: Sì, il campo è completo, poi di là ci sarà erba sintetica a delimitare lo spazio che c'è tra il rettangolo di gioco e le panchine saranno lì nelle nostre immediatezze. Sì, saranno a sbalzo, no? Si dice delle piscine, quindi a sbalzo diciamo delle panchine, e la cosa che mi colpisce è la distanza, l'abbiamo detto prima della curva, qui ancora di più.
0: Maggiormente ridotta, qui siamo
1: con la tribuna.
0: Alla tribuna non più di 7 metri dalla linea di campo, di gioco.
1: Sensazione di essere in campo, di là.
0: Si è in campo, messi da lassù si è in campo assolutamente.
1: Poi dietro le sedute della tribuna c'è l'area hospitality che state completando, mi pare.
0: Sì, abbiamo iniziato già parte degli arredi. E si sta andando avanti a rotta di collo, come si vuol dire, perché non c'è tempo da perdere. Stesso dicasi per la GOS.
1: La GOS sarebbero quei tre gabbiotti, tre strutture che saranno adibite a sala per la polizia, no? Per le forze
0: dell'ordine. Videosorveglianza, regia e quant'altro.
1: Invece lì ci sarà la tribuna stampa?
0: Sì, assolutamente.
1: Lo spazio sarà dedicato alla tribuna stampa e quindi lì ci accomoderemo per svolgere il nostro lavoro. Vorremmo non andare mai via di qua, io ci metterei le tende. Avrei paura di rovinare il rettangolo di gioco.
0: Sì, perché come dicevamo prima abbiamo degli orari di coccole. Sì. Per questo prato, quindi tra un po' può darsi che arrivi.
1: Coccola il prato, ma fa il bagno a noi, quindi non è il massimo.
0: Che forse con queste temperature ci fa
1: comodo. Forse sì. Due cose: l'area hospitality, e poi voglio far vedere quello che anticipavi prima, ovvero la struttura in carpenteria che servirà per sorreggere uno dei due maxi schermi.

0: Ve l'avevamo annunciato, questa è la struttura in carpenteria che sorreggerà uno dei due
1: maxi schermi. È stato appena completata la fase di montaggio, vediamo le parti orizzontali e verticali che vanno a formare una griglia dove verranno montati i LED.
0: Molto grande?
1: Molto grande, siamo su una larghezza di 15 metri e 9 metri di altezza.
0: E saranno in due?
1: Saranno due, una sulla sud-est dove siamo in questo momento e possiamo vedere sulla nord-est dove hanno iniziato le fasi di montaggio.
0: Noi siamo esattamente, questa è una chicca che mi devi dare perché noi non abbiamo ancora capito bene, ma siamo esattamente in quello spicchio che riguarderà il settore ospiti.
1: Il settore ospiti.
0: Che partirà di qua?
1: Allora, partirà dal passaggio.
0: Quindi di qua? Sotto,
1: sì, dal vomitorio, noi lo chiamiamo vomitorio.
0: Che sarebbe questa apertura?
1: Sì.
0: Ok.
1: E si estenderà verso la nostra destra fino al passaggio sotto la curva.
0: A scanso di equivoci ci andiamo,
1: andiamo,
0: lo facciamo vedere così,
1: così
0: la gente capisce. Quindi tutta questa parte sarà relativa al settore ospiti.
1: Settore ospiti.
0: Ancora settore ospiti.
1: Sì.
0: Che terminerà esattamente qui.
1: Al vomitorio, al muretto del vomitorio, fino all'anello superiore.
0: Ok, e sarà delimitata dal resto dello stadio in che modo?
1: Per l'inaugurazione sarà tutto libero in questa sezione. Okay. Dopo i giochi e pronti per il campionato si andrà a chiudere, a delimitare i settori con delle recinzioni fino alte quasi 2,70 m, invalicabili e comunque monitorati dal sistema di monitoraggio collegato alla questura.

Siamo all'interno dell'area Hospitality, ci siamo stati qualche giorno fa in occasione della presentazione del brano musicale di Mietta e dell'orchestra Icomania Grecia. Era in fase di sistemazione, sì, ma credo sia stata una scelta voluta, nel senso vi portiamo dove

0: La rete per farvi vedere com'è. Adesso avrà cambiato qualcosa perché andiamo, vi faccio vedere.
1: Abbiamo
0: c'è già una sorta, un inizio di arredamento, no?
1: Abbiamo già iniziato a montare gli arredi, quelli che comporranno l'hospitality. Abbiamo già portato su parte delle cucine, sì. Si sta dando seguito alla fase di illuminazione per arrivare al completamento totale.
0: Sì, quindi questa sarà l'area che consentirà a chi guarderà la partita di qua, che è tutto dire, è bellissimo, di poter sorseggiare un drink, sì. Di gustare qualcosa da mangiare, insomma, di godersi la partita nel vero senso della parola. È la prima volta che io ho questa visuale che vi stiamo mostrando in questo momento. Ora c'è il vetro a fare da
1: divisione.
0: Esatto. Però vi facciamo vedere tra qualche istante, insomma, come si vede la partita di qua, perché ne vale assolutamente la pena. Ed è l'ultimo passaggio che facciamo oggi e chiudiamo così, con un'immagine che secondo me schiudere la porta sulla
1: passeggiata. Si apre uno scenario totalmente diverso.
0: Sì.
1: Si apprezza quello che è da questa altezza tutto lo stadio.
0: Qua siamo nel campo, eh?
1: Siamo nel campo.
0: Qua se ce la fai, corri sulla fascia. Ce la devi fare però, altrimenti... Però è bellissimo, davvero bello, di qua si gode uno spettacolo unico. Io non posso che ringraziare Renato Gatta. Renato, grazie mille davvero. Ringrazio voi che siete stati in nostra compagnia in questo ennesimo viaggio all'interno dei cantieri, anche se questo, lasciatemelo dire, non è più un cantiere, ma è un teatro. Il teatro di un sogno che speriamo di vivere ogni domenica e di iniziare a vivere con i giochi del Mediterraneo. Grazie e buon proseguo, ovviamente, su Studio 100.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Bio Ergotech, Five Motors, Marraffa We Rent, Lavanderia Fanelli, Ferraro S.P.A., Ana S.R.L., Seli Manutenzioni Generali, Torpediniere 2026, Dottor Max, Istituto di Vigilanza VIS, Bitella Piante e Giardini, Vivai Bitella. Imprese Edile Cassalia, dal 1975. Ecoservizi SRL. BCC di San Marzano di San Giuseppe. Empired.
3: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.

Nei trailer e nelle immagini ufficiali di L'Odissea di Christopher Nolan non vediamo un cavallo di Troia che svetta minaccioso su una spiaggia. Anzi, è mezzo affondato nella sabbia bagnata, inclinato dalla risacca delle onde e ha più l'aspetto di un dono lasciato lì per sbaglio, se non addirittura per resa. Chiaramente sappiamo che al suo interno ci sono dei soldati greci pressati l'uno contro l'altro, che cercano di respirare con delle cannucce mentre l'acqua sale all'interno del cavallo e stanno lì in attesa che i troiani decidano di portare all'interno delle mura della città quella strana offerta portata loro dal mare. Ecco, quel cavallo Christopher Nolan se lo porta dentro la testa da 20 anni e anche qualcosa in più, perché nel 2004, in un universo alternativo, Troy è arrivato nelle sale proprio diretto da Christopher Nolan. Tuttavia, nella linea temporale e nella dimensione che stiamo attualmente vivendo, abbiamo visto Troy con Brad Pitt diretto da Wolfgang Petersen. Ecco, ora, dopo il trionfo di Oppenheimer, che lo ricordiamo ha incassato quasi $1 miliardo, ha vinto 7 premi Oscar e ha ottenuto un riconoscimento critico sostanzialmente unanime come capolavoro del cinema o giù di lì, Nolan ha finalmente avuto l'opportunità di realizzare questo progetto inseguito da così tanto.

tempo, l'Odissea, appunto. È il primo film della storia girato interamente con macchine da presa IMAX e ha un cast talmente gigantesco e sontuoso che lo stesso Nolan ci ha scherzato su dicendo che farebbe prima a dire chi non recita nella sua pellicola piuttosto che a dire i nomi di chi compare effettivamente nel progetto. Con la complicità di una ricchissima cover story che il Time Magazine ha dedicato a Nolan e al suo film e anche rifacendo un po' il punto di tutte le varie dichiarazioni che nelle ultime settimane sono arrivate a mezzo stampa da parte del regista britannico e degli attori che hanno preso parte al film, è arrivato il momento di riassumere un po' tutto quello che sappiamo intorno a questa gargantuesca pellicola.

Nel 2003 Christopher Nolan venne preso in considerazione per dirigere Troy, come vi ho detto poco fa. Le cose non andarono come previsto, ma il regista si rese conto in quella circostanza di una cosa importante. Era ancora troppo giovane, troppo inesperto per affrontare un materiale di quella portata. Proprio con il Time Magazine ha ammesso: «Quando filmai per Troy, quella storia era un po' fuori dalla mia portata. L'Odissea è qualcosa di immenso. Avevo prima bisogno di costruire su quello che avevo imparato facendo film su larga scala, prima di poter affrontare un'operazione come questa». Il sogno è rimasto nel suo cassetto attraverso tutte le sue produzioni successive, dal Cavaliere Oscuro a Interstellar, passando per Oppenheimer, chiaramente. E in tutto quel tempo, mentre costruiva la propria autorità come regista, Nolan ha continuato a studiare il poema, a confrontare le varie traduzioni, quella di Emily Wilson, quella di Robert Fuggles, a meditare sul modo migliore di portarlo sul grande schermo. Il successo di Oppenheimer è stato la chiave che ha finalmente aperto la porta. «Mi ha dato le opzioni», ha spiegato. «E quello che non era mai stato veramente fatto è un racconto cinematografico dell'Odissea con tutta la capacità di una grande produzione hollywoodiana. È una strana lacuna nella storia del cinema». Emma Thomas, sua moglie e produttrice da sempre, ha riassunto questo progetto con una sola parola: foundational, fondazionale. Già, anche perché l'Odissea è uno dei testi alla radice della stessa cultura occidentale e contiene, come dice Nolan stesso, un po' di tutto. Per chi avesse bisogno di un ripasso, l'Odissea racconta i 10 anni che Ulisse, il re di Itaca e mente che ha concepito l'idea stessa del cavallo di Troia, impiega per tornare a casa dopo la fine della guerra. Lungo il cammino incontra ciclopi, sirene, una maga che trasforma gli uomini in animali, una ninfa che vuole trattenerlo per sempre, una discesa agli inferi, tempeste, ammutinamenti. A Itaca lo attendono la moglie Penelope, che da 20 anni resiste alle pressioni di ben 108 pretendenti convinti che il marito sia morto, e un figlio, Telemaco, che è cresciuto senza conoscerlo. Nolan è rimasto sostanzialmente fedele al testo omerico, ma si è concesso un po' di modifiche. Argo, il cane di Ulisse, ha un ruolo più consistente di quello brevissimo che il poema gli riserva. Telemaco, interpretato da Tom Holland, viene mostrato in scene condivise con il padre più di quanto Omero abbia previsto, dando spazio al peso del crescere all'ombra di un padre leggendario che non si ricorda neppure. Circe perde la sua bidimensionalità archetipica per diventare un personaggio inquietante ma umano, mentre i Lestrigoni paiono usciti fuori da un fantasy televisivo della HBO, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche una scelta di casting che merita di essere segnalata. Lupita Nyong'o interpreta sia Elena, la donna più bella del mondo ritenuta la responsabile dell'inizio della guerra di Troia, che sua sorella Clitennestra, moglie di Agamennone e protagonista di un matrimonio che il regista ha definito come acrimonioso. Matt Damon è Ulisse e il suo coinvolgimento è la spina dorsale del progetto. Nolan lo aveva già diretto in Interstellar e poi in Oppenheimer nel ruolo del generale Leslie Groves, e quella collaborazione ha lasciato qualcosa. Quando Damon ha letto la sceneggiatura di Odissea ha pianto come non gli capitava da tempo. Ha raccontato infatti che «Chris e io abbiamo la stessa età e abbiamo figli più o meno coetanei». Quando l'ha letta era lontano da loro per girare un altro film ed è rimasto profondamente colpito perché gente come lui, proprio come Ulisse, si ritrova spesso e volentieri lontano da casa, perdendo attimi di vita preziosi con i figli. Damon ha definito Odissea il ruolo più gratificante della sua carriera e ha aggiunto una considerazione che pesa. I film come questo non si fanno più, farlo senza green screen come avrebbe fatto David Lean. Non conosco nessun altro che ci provi eccetto Chris. E poi non ci sono molte persone sulla cinquantina inoltrata come protagonisti di epiche simili. L'ho un po' guardato come se fosse l'ultimo film che avrei mai fatto. Accanto a Damon, Anne Hathaway e Penelope, una scelta che la stessa attrice ha trovato sorprendente quando ha letto il copione. Ha spiegato: «C'è questa idea di Penelope come immagine della modestia, immagine della pazienza. Ho detto a Chris: se non sbaglio hai scritto qualcuno pieno di furia e mi sembra che tu stia implicando che sia effettivamente simile se non uguale a Ulisse». La Penelope di Nolan non trascorre 20 anni a piangere e a ricamare, è un vulcano che sobbolle e alla fine esplode. Poi appunto abbiamo un cast che comprende Tom Holland nei panni di Telemaco, Robert Pattinson, Charlize Theron e Calypso, la ninfa che trattiene Ulisse sull'isola.

C'è anche una scelta peculiare, quasi concettuale. Travis Scott compare nel film nel ruolo di un bardo. Nolan ha spiegato la decisione in modo lucido. L'ho preso perché volevo alludere al fatto che questa storia è stata tramandata come poesia orale, che è un qualcosa di analogo al rap. Chiaramente il dato tecnico di Odissea che ha catturato la maggiore attenzione da parte degli addetti ai lavori è quello riferito all'IMAX. Già perché questo è il primo film girato dall'inizio alla fine con macchine da presa IMAX. Un traguardo che Nolan inseguiva fin dai tempi del Cavaliere Oscuro. Di recente alla CinemaCon di Las Vegas ha detto: da ragazzo tutto quello che volevo fare era raccontare storie imponenti usando quella tecnologia, mettendo il pubblico dentro il mondo della storia. Ho passato moltissimi anni cercando di farlo, a partire dal Cavaliere Oscuro quando avevo 30 anni. Abbiamo girato le sequenze d'azione in IMAX, ma non siamo mai riusciti a girare l'intero film. La mia troupe ha fatto un lavoro incredibile trovando per la prima volta il modo di farlo. Il direttore della fotografia Oite van Oitema, al suo quinto film con Christopher Nolan, ha collaborato direttamente con IMAX per andare a risolvere alcuni problemi molto specifici che avrebbero potuto inficiare la lavorazione del film. Primo, il rumore. Le macchine da presa IMAX sono assordanti. Proprio Matt Damon l'ha paragonata al recitare con il viso vicino a quello di un frullatore. E per risolvere questo problema, durante le scene di dialogo, è stato costruito un involucro insonorizzante che è stato battezzato Blimp. Secondo, la durata delle bobine. I caricatori della cinepresa IMAX sono brevi e richiedono ricariche frequenti, quindi è stato adottato un protocollo per cui durante le ricariche l'intero set rimaneva in silenzio assoluto, in modo tale da permettere agli attori di restare nella zona, come l'ha definita Van Oitema. Terzo, e questo è forse il dettaglio più curioso, le cineprese erano talmente grandi che gli attori, nelle scene appunto di dialogo, non riuscivano a vedersi l'un l'altro. La soluzione che è stata trovata si basava sull'impiego di un sistema di specchi che ha permesso loro di mantenere il contatto visivo. Per spostare i quasi 200 kg della cinepresa più il suo involucro, sono stati necessari elicotteri per issarla sulle vette montane. Nolan ha quantificato il lavoro complessivo con una cifra che lascia interdetti. Più di 2 milioni di piedi di pellicola sono stati usati per girare Odissea. In chilometri sono più di 600. Le riprese sono durate 91 giorni, con 9 giorni di anticipo sulla tabella di marcia, coerentemente con la reputazione di precisione operativa che Nolan si è costruito nel corso della sua carriera. La produttrice e sua moglie Emma Thomas ha raccontato che è praticamente una macchina quando gira, ed è molto buffo. Quando scrive, andiamo a fare un'escursione e mi dice di non camminare troppo veloce. Ma nel momento in cui comincia a girare un film, il suo battito accelera, diventa una persona completamente diversa. La produzione di Odissea ha viaggiato attraverso 5 paesi. Il Marocco per le sequenze sulla spiaggia di Calypso, dove la sabbia veniva continuamente sparata sulla faccia degli attori dal vento. Poi la Grecia e l'Italia per le navigazioni mediterranee. In Sicilia sono state fatte delle riprese al castello di Santa Caterina che richiedevano sostanzialmente un'escursione quotidiana per raggiungere il set. In Islanda sono state girate le sequenze degli inferi, filmate durante le notti bianche di mezza estate sotto piogge battenti. Poi la produzione si è spostata anche in Scozia e anche lì si è sfiorato l'incidente, perché proprio da quelle parti la polizia doganale ha avuto la brillante idea di aprire le scatole del girato in IMAX, rischiando di compromettere tutto, ma fortunatamente per Nolan e la Universal non ci sono stati danni di sorta. Damon ha riassunto la sensazione complessiva delle riprese in modo pittoresco. La battuta abituale era che a ogni location pensavi che quella successiva sarebbe stata più facile, perché normalmente in ogni film c'è un momento in cui le cose si allentano. Non è mai successo, sono stati giorni implacabili. Una delle qualità che gli attori sottolineano più volte è il modo in cui Nolan dirige restando fisicamente accanto a loro. Il filmmaker, come noto, non usa la sedia da regista, non ne possiede neanche una sui set. Damon ha raccontato che quando sei a disagio, e lo sei la maggior parte del tempo per la natura stessa di quelle riprese, se ti giri e guardi alle tue spalle, lui non è a più di 1,5 metri di distanza da te e fa la stessa cosa senza lamentarsi. Ed è bello sentirsi un soldato in trincea che si volta e vede che il generale è proprio lì accanto a lui. Una delle scelte più radicali di Nolan riguarda la rappresentazione del divino. Nel poema omerico gli dei intervengono continuamente. Atena protegge Ulisse, Poseidone lo perseguita, con Zeus ad arbitrare tutte le varie contese del Pantheon. A quanto pare il regista avrebbe valutato la possibilità di mostrare degli attori nei panni degli dei che stanno lì a disquisire nell'Olimpo, però poi alla fine ha optato per qualcosa di appunto di più radicale e ancestrale. Si è infatti interessato sempre di più all'idea che per
per le persone di quel periodo le prove dell'esistenza degli dei fossero dappertutto. Nella Grecia

dell'età del bronzo, il tuono, la pioggia, il sorgere del sole, non avevano chiaramente delle spiegazioni scientifiche, erano la volontà degli immortali che si manifestava quotidianamente nella vita delle persone. Secondo Nolan, la cosa meravigliosa del cinema, e dell'IMAX in particolare, è che puoi portare il pubblico in un luogo di immersione, di vicinanza a eventi come tempeste, mari burrascosi, venti fortissimi. Vuoi che il pubblico sia sulla barca con loro, che tema l'oceano, che tema l'ira di Poseidone come la temono i personaggi. Questo per me è molto più potente di qualsiasi immagine individuale che si possa avere di un dio. La stessa filosofia ha guidato ogni aspetto della produzione fisica. Per la sequenza notturna del raid contro Troia, Van Oytema ha installato centinaia di LED portatili calibrati sulla temperatura del colore del fuoco, in modo da permettere a Nolan di girare in qualsiasi direzione senza dover pianificare ogni inquadratura in base alla disposizione delle luci. Bill Irwin, l'attore che aveva dato voce e movimento al robot Tars in Interstellar, è stato chiamato per guidare la performance fisica del ciclope Polifemo. Nolan è ben consapevole della propria reputazione. Mi sono fatto la fama di non amare gli effetti visivi, ma sapete, i miei film hanno vinto 3 Oscar per gli effetti visivi, ha spiegato nel corso di un'intervista con una risata. Ne so molto e mi affascinano, ma mi piace fare film con un tono molto radicato nella realtà. Per la colonna sonora, Nolan è tornato a collaborare con Ludwig Göransson, compositore che ha già sulla libreria di casa ben 3 premi Oscar e che ha già all'attivo altre 2 collaborazioni con Nolan, Tenet e Oppenheimer. Ha ricevuto una direttiva iniziale molto chiara e drastica, niente orchestra. Questo perché all'epoca non esistevano le orchestre. Il compositore ha noleggiato 35 gong di bronzo di dimensioni diverse, ha sperimentato con synth e registrazioni e ha cominciato a mandare brani al regista. Nello studio di Göransson c'è anche una lira gigantesca, alta quasi quanto un uomo. Chris aveva questa idea che il suono della lira fosse lo schiocco dell'arco di Ulisse, ha detto il compositore. A quanto pare, antico e moderno in questa produzione non sono così lontani come si potrebbe pensare. Quando è uscito il primo trailer, gli appassionati di studi classici hanno subito polemizzato sull'armatura di Agamennone, scura, lucida, molto più simile proprio all'armatura del Batman di Nolan, che è un qualcosa che potesse essere concepito nell'epoca in cui è ambientata l'Odissea. Il regista ha difeso la scelta con una precisione filologica notevole. Esistono pugnali micenei in bronzo annerito. La teoria è che fossero in grado di annerire il bronzo in quegli anni. Si prende il bronzo, si aggiungono oro e argento e poi si usa lo zolfo. La costumista Helen Mirojnik, collaboratrice di Nolan da molte produzioni, ha lavorato sull'idea che il costume di Agamennone dovesse comunicare la sua elevazione gerarchica rispetto agli altri, attraverso materiali percepibili come costosi. Lo stesso approccio si applicava a navi, armi, oggetti di scena. Nolan attinge sia all'età del bronzo storica sia all'epoca di Omero, vissuto secoli dopo. Le rappresentazioni più antiche dei personaggi omerici tendono ad essere raffigurate nelle modalità delle persone che vivevano ai tempi di Omero, ha spiegato. Quindi c'è un argomento abbastanza solido per rappresentare le cose in quel modo, perché era così che il primo pubblico riceveva la storia. Chiaramente è perfettamente consapevole che molti classicisti non saranno in alcun modo soddisfatti dal suo film, anche se chiaramente la sua speranza è che possano comunque goderselo, pur non approvando le varie scelte che sono state fatte. D'altronde, al giorno d'oggi tutti si lamentano di tutto e anche per Interstellar, concepito insieme al fisico Kip Thorne, Nolan ha dovuto fronteggiare svariate critiche provenienti proprio da parte del mondo scientifico. C'è un qualcosa di abbastanza sottile e affascinante nella maniera in cui Odissea si andrà a inserire nella filmografia di Christopher Nolan, e non c'è bisogno neanche di forzarla troppo questa lettura, perché è impossibile non notare quanto frequentemente nelle sue opere ricorra il tema di un uomo brillante che cerca di tornare a casa dalla sua famiglia. Lo abbiamo visto in Batman Begins con un Bruce Wayne che viene dato per morto e ritorna in maniera quasi clandestina a Gotham City, quasi una vera e propria eco anticipata del viaggio di Ulisse verso Ithaca. Poi c'è il Cooper di Matthew McConaughey in Interstellar, che attraversa lo spazio-tempo per riabbracciare sua figlia. Poi ci sono i soldati silenziosi pressati nella stiva di una nave deserta in Dunkirk, mentre le pallottole tedesche perforano lo scafo, un riflesso involontario dei greci che trattengono il respiro dentro il cavallo di Troia. Quando l'intervistatrice del Time gli ha fatto notare questa cosa, Nolan ha sospirato e ha risposto in maniera molto onesta. Bisogna essere a proprio agio col ripetersi, se è un qualcosa di giusto per il progetto. Se prestassi troppa attenzione a quello che la gente fa notare nel mio lavoro, resterei paralizzato. Il film potrebbe essere il blockbuster di cui Hollywood ha bisogno in un momento di fragilità strutturale del settore cinematografico. Donna Langley, presidente di NBC Universal e responsabile del via libera al progetto, ne è convinta.
È una storia globale esistente da migliaia di anni. Questo, insieme al nome di Christopher Nolan e a quello che significa per il cinema, in aggiunta al cast stellare, ne fa una scommessa commerciale molto solida. Ma Odissea sembra anche essere un punto d'arrivo, una sintesi di tutto ciò che il filmmaker ha imparato in 30 anni di carriera e che viene finalmente applicato alla storia che voleva raccontare da sempre. E un po' come Ulisse, Christopher Nolan ha impiegato una ventina d'anni, grosso modo, per arrivare a questo risultato. E a luglio scopriremo se questa lunga attesa, da entrambe le parti dello schermo, sarà valsa la pena.

0: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
1: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
2: Cercherò sempre di migliorarmi.
3: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
4: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
5: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max. La salute per tutti, tutto per la salute.

Ben ritrovati dalla redazione di Studio 100, a breve la nostra edizione del telegiornale, quella di oggi una giornata ricca di eventi e di appuntamenti, ma parleremo anche delle vertenze occupazionali come quella di Natuzzi, interrotte le relazioni sindacali, ieri un incontro non proprio pacifico tra l'azienda e i rappresentanti dei lavoratori. E poi oggi presentata a Palazzo di Città la campagna abbonamenti insieme all'organigramma e al merchandising del Taranto Calcio. E il presidente Ladisa chiede un tavolo politico guidato dal sindaco Bitetti per il lodo Taranto. E ancora, giochi del Mediterraneo ormai in arrivo, cominciano ad essere consegnati gli impianti sportivi alla città. Pronto il parco urbano sportivo della Salinella, la pista indoor del Pala Ricciardi e il campo da basket alla Villa Peripato. Questa e altre notizie tra poco nel nostro telegiornale.

0: BioErgoTech. Progettiamo il futuro della medicina vivente. Diagnosi, ricerca, sviluppo dei farmaci. L'intelligenza artificiale al servizio della medicina moderna. I nostri soci, startup biotech, ospedali, investitori, partner tecnologici. Unisciti a BioErgoTech.
1: Nel gruppo Marraffa Wirent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro lo sei tu.
3: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
4: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
5: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
7: Natuzzi, volano offese e insulti alla riunione con i rappresentanti dei lavoratori, interrotte le relazioni sindacali. Giochi del Mediterraneo, pronto il campo da basket alla Villa Peripato, il parco urbano sportivo della Salinella, completata la pista indoor del Pala Ricciardi e arriva il pass digitale gratuito per avere sconti durante l'evento. Taranto Calcio ha presentato l'organigramma merchandising e campagna abbonamenti. La Disa chiede l'istituzione di un tavolo politico guidato dal sindaco per il Lodo Taranto.
8: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e ben ritrovati con la nostra edizione serale del TG. Parliamo in apertura ancora dell'avvertenza Natuzzi. Durante l'incontro avvenuto presso la sede di Confindustria, Bari e BAT, sarebbero volati alcuni insulti diretti ai rappresentanti dei lavoratori, interrotte le relazioni sindacali. Vediamo.
7: Si interrompono le relazioni sindacali tra le organizzazioni dei lavoratori e Natuzzi S.p.A. La decisione è stata assunta dalle sigle sindacali al termine dell'incontro svoltosi presso la sede di Confindustria Bari e BAT, convocato dall'azienda per discutere del futuro dello stabilimento di Ginosa. Al centro del confronto c'erano il progetto di reindustrializzazione del sito produttivo, la collaborazione con la società umana e la programmazione delle attività delle prossime settimane. Un tavolo al quale, spiegano i sindacati, hanno preso parte nonostante nonostante le profonde divergenze emerse negli ultimi mesi sul piano di riorganizzazione aziendale, che prevede la chiusura di alcuni stabilimenti e processi di delocalizzazione. Secondo quanto riferito dalle organizzazioni sindacali in una nota inviata anche al presidente del comitato SEPAC della Regione Puglia, Leo Caroli, e a Confindustria Bari e BAT, il confronto si sarebbe interrotto durante l'illustrazione dell'organizzazione del lavoro da parte dell'ingegner Domenico Ricchiuti. Le sigle denunciano che in risposta alle osservazioni avanzate dai rappresentanti sindacali aziendali, il dirigente avrebbe infatti utilizzato un linguaggio ritenuto offensivo e ingiurioso nei confronti dell'RSU e dell'RSA, con espressioni che secondo i sindacati avrebbero leso la dignità dei rappresentanti dei lavoratori e dell'intera forza lavoro. Un episodio che ha determinato la sospensione dell'incontro, che fino a quel momento, sempre secondo i sindacati, si era svolto in un clima di confronto responsabile. Alla luce di quanto accaduto, le sigle hanno espresso una dura condanna dell'episodio e annunciato l'immediata sospensione delle relazioni sindacali con l'azienda, chiedendo un intervento delle istituzioni coinvolte. Al momento non risultano dichiarazioni ufficiali da parte di Natuzzi sulla ricostruzione dei fatti fornita dalle organizzazioni sindacali.
8: E continuiamo a occuparci di cronaca sindacale, perché sono 24 i lavoratori precari della giustizia nel Tarantino questa mattina davanti al Tribunale di Taranto, un sit-in di protesta organizzato dalla Funzione Pubblica CGIL. C'era per noi Giovanna Calabrese.
9: 24 lavoratrici e lavoratori precari della giustizia in servizio negli uffici giudiziari del territorio tarantino sono ancora in attesa della stabilizzazione, e quanto emerso durante il sit-in organizzato dalla FPCGL davanti al Tribunale di Taranto.
10: Sono ancora 24 a Taranto, circa 1300 in tutta Italia, lavoratrici e lavoratori del PNRR che non sono stati stabilizzati al 30 giugno come gli altri 9300 per mancanza appunto di risorse economiche e che hanno avuto una mini proroga fino al 30 settembre. Comprendete bene che questa grande opera di rilancio della giustizia, voglio soltanto ricordare che abbiamo abbattuto completamente il carico penale e processuale penale e civile, quindi raggiunto gli obiettivi del PNRR, non può essere buttata a mare se non c'è questo ulteriore sforzo in termini economici per dare stabilità occupazionale anche a queste 1300 unità in tutta Italia, 24 soltanto a Taranto. Vista noi come Funzione Pubblica CGIL ci battiamo sia per la stabilizzazione di questo personale, quindi per un'opera sociale, ma anche per il rilancio e la valorizzazione di tutto il personale della giustizia, perché questi obiettivi, che sono obiettivi fondamentali per il Paese, vengano mantenuti e non si butti al mare tutto quel lavoro che è stato fatto.
9: Tra loro c'è Antonio, uno dei lavoratori ancora in attesa della stabilizzazione. Racconta cosa significa vivere da anni tra contratti a termine e continue proroghe e perché oggi non rifarebbe lo stesso percorso di studi.
11: È stata messa in corso una procedura di stabilizzazione, la quale però ha lasciato 1500 lavoratori e lavoratrici ancora in uno stato di precarietà. E questa è una bella domanda. E sinceramente, per come sono le dinamiche nel nostro paese, no. Devo essere sincero, risponderei di no, perché proprio per la mia laurea, comunque laureato in giurisprudenza, io tra l'altro sono anche un ex avvocato, e già le problematiche che ha la professione, però appunto anche quando poi si entra nella pubblica amministrazione con il vecchio ideale del posto fisso, ma in realtà il posto fisso non c'è perché siamo precari, ma soprattutto le condizioni in cui ci fanno proprio vivere, cioè noi siamo praticamente sempre a galleggiare, ogni volta che cerchiamo di tirare fuori la testa dall'acqua ci schiaffano sotto l'acqua, non ci fanno respirare. Senza il nostro contributo, prima di tutto parliamo di un ministero dove comunque la carenza di personale è una carenza abbastanza importante, quindi anche già con noi all'interno è una problematica non indifferente. Senza 1500 unità, senza 1500 lavoratori e lavoratrici, tutto andrebbe più a rilento, si creerebbero ancora più problemi sia a livello amministrativo ma soprattutto a livello giudiziario.
8: Cambiamo adesso argomento, perché continuano i disagi causati dai cantieri BRT alla viabilità. Questa mattina una nuova segnalazione da parte dei cittadini in quel di Viale Unicef. Vediamo.
7: Caos questa mattina tra Viale Unicef e Via Tenisio, più precisamente all'altezza della rotatoria. La segnalazione arriva da decine di cittadini che hanno assistito ad un traffico decisamente in tilt a causa del blocco dell'uscita della rotatoria su Viale Unicef per lavori derivanti dai cantieri BRT. Mezzi di Chima Mobilità fermi, auto costrette a uscire controsenso su Via Galilei, confusione generale e assenza di vigili urbani che, secondo quanto riportato dai presenti, sarebbero giunti successivamente sul posto per evitare evitare che il disordine generatosi nella circolazione stradale desse luogo a incidenti e conseguenze più gravi. A detta dei cittadini, anche gli autisti dei mezzi pubblici sarebbero stati all'oscuro del blocco, aumentando la confusione generale. Non siamo contro le BRT, hanno dichiarato alcuni cittadini, bensì contro una gestione dei cantieri che mette gli automobilisti davanti a deviazioni continue e blocchi dall'oggi al domani, senza segnaletica e vigili urbani che possano intervenire prima che si generi il caos come questa mattina.
8: E ci occupiamo ora di una struttura abbandonata da anni, si tratta dell'ex asilo situato tra via Umbria e viale Virgilio. Sono state raccolte e inviate al comune 120 firme da parte dei residenti. Ce ne parla Giovanna Calabrese.
9: Sono 120 le firme raccolte e inviate tramite PEC all'ufficio di gabinetto del sindaco di Taranto. I residenti chiedono un intervento per mettere in sicurezza l'area dell'ex asilo tra via Umbria e viale Virgilio, da anni al centro di segnalazioni per il forte degrado. Basta percorrere pochi metri per rendersi conto delle condizioni in cui versa la struttura, abbandonata da circa 20 anni. Attraverso alcuni varchi è possibile accedere all'interno del vecchio edificio, dove si accumulano rifiuti e vegetazione incolta. Secondo i residenti l'aria sarebbe frequentata anche da tossicodipendenti.
12: Chiediamo che vengano fatti degli interventi di estrema urgenza. Tra questi la pulizia esterna è in totale abbandono, tra l'altro c'è anche un'ordinanza comunale che obbliga tutti i privati a pulire i propri terreni, e questo è un po' emblematico perché non sappiamo adesso se è gestione privata o se è tornato al comune, però versa in queste condizioni da tantissimi anni. La struttura poi ha tutti i varchi di accesso fruibili, quindi spesso la notte c'è gente che entra per fare le proprie attività, probabilmente sono dei tossici, perché non sono mai stati murati gli accessi. Quindi all'interno di questa PEC, oltre alla pulizia esterna, per un decoro ma anche per una questione igienica, abbiamo richiesto

0: previsto la chiusura di tutti i varchi di accesso, quindi con la speranza che vengano murati definitivamente. Prima di fare questo è importante però che venga pulita anche tutta l'area interna e soprattutto salvare anche i tanti gatti randagi che ci sono qui dentro.
1: A preoccupare i residenti non sono solo le condizioni dell'immobile, denunciano infatti anche la presenza di roditori.
2: Purtroppo si verificano notevoli invasioni di topi, fortunatamente quelli piccoli. Ne ho uccisi 7-8 usando le tavolette quelle ecologiche con la colla. Avevano fatto un buco nel muro del balcone e sono entrati in casa.
3: Giochi del Mediterraneo, mancano sempre meno giorni e continuano ad essere consegnati alla città gli impianti sportivi. Dopo il Palamazzolo è la volta del campo da basket alla Villa Peripato e del parco urbano sportivo alla Salinella. Vediamo.
4: Proseguono a Taranto le consegne delle opere realizzate in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. Dopo il Palamazzolo, pronto anche il campo da basket 3x3 all'interno della Villa Peripato, il secondo impianto di pertinenza del comune di Taranto completato nell'ambito del programma degli interventi. La nuova struttura sorge nell'area dove un tempo si trovava la cosiddetta piscina degli alleati, realizzata tra il 1944 e il 1945 dalle truppe anglo-americane e per alcuni anni utilizzata per competizioni sportive. L'intervento ha interessato anche l'ingresso principale della villa in piazza Kennedy, completamente riqualificato. Sono stati recuperati gli ex bagni pubblici al piano terra, installato un ascensore per garantire accessibilità e realizzato un nuovo infopoint a servizio dei visitatori. Nella serata di ieri la prova dell'impianto di illuminazione, uno degli ultimi collaudi prima della consegna dell'opera. Quasi ultimato anche il nuovo parco urbano sportivo della Salinella, destinato a diventare uno dei principali spazi pubblici dedicati allo sport e al tempo libero, che si prepara ad aprire le porte ai cittadini. Ad annunciarlo è stato proprio il sindaco di Taranto Piero Bitetti attraverso un video pubblicato sui social. Il nuovo parco ospiterà aree dedicate allo skateboard, campi da padel e tennis, spazi gioco per bambini e una zona riservata agli amici a quattro zampe. È un luogo nato nel contesto dei Giochi del Mediterraneo, ma pensato per essere vissuto ogni giorno da famiglie, bambini, giovani e sportivi, ha sottolineato Bitetti, rimarcando l'importanza di queste nuove infrastrutture dedicate al benessere e alla socialità, un'eredità destinata a durare, questo l'auspicio, ben oltre l'appuntamento internazionale di quest'estate.
3: Arrivano buone notizie anche per un programma molto atteso dai cittadini di Taranto, quello di Green Belt, il progetto di rigenerazione urbana e ambientale finanziato attraverso il Just Transition Fund, che entra finalmente nella fase operativa. Il Comune di Taranto ha infatti pubblicato le prime tre procedure di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi ad altrettanti interventi strategici. I bandi riguardano in particolare la riqualificazione del Parco Piero Angela e delle aree verdi del quartiere Paolo VI e poi la valorizzazione e rinaturalizzazione del parco archeologico delle Mura Greche, recentemente intitolato a Massimo Battista, nonché la realizzazione del nuovo parco costiera di San Vito. Si tratta dei primi interventi del programma, composto da 8 opere distribuite sul territorio comunale, con l'obiettivo di creare una rete di parchi urbani. La pubblicazione delle gare arriva al termine delle procedure concluse con la Regione Puglia e dell'approvazione in tempi rapidi degli atti tecnici necessari all'avvio degli interventi. E parliamo nuovamente di sport, perché dalla Regione Puglia arrivano 400.000 euro per Taranto e Lecce per l'organizzazione di eventi collegati ai Giochi del Mediterraneo. Vediamo.
4: La Regione Puglia investe sullo sport e mette in campo 400.000 euro per sostenere due importanti iniziative che mirano a consacrare il 2026 quale anno dei Giochi del Mediterraneo e del riconoscimento della Puglia come European Region of Sport. 200.000 euro saranno destinati al territorio di Taranto, di cui 100.000 finanzieranno le manifestazioni promozionali organizzate dal Comune per accompagnare il percorso verso i Giochi, in programma dal 21 agosto al 3 settembre. Eventi aperti alla cittadinanza con il coinvolgimento di scuole, associazioni e famiglie per promuovere lo sport come strumento di inclusione e partecipazione. Altri 100.000 euro saranno invece messi a disposizione dei comuni della provincia di Taranto, che potranno presentare progetti per organizzare eventi collaterali ai giochi. Particolare attenzione sarà riservata al coinvolgimento delle associazioni sportive, comprese quelle paralimpiche. Le iniziative saranno realizzate in collaborazione con Puglia Promozione. A Lecce invece la Regione finanzierà con 200.000 euro il Festival delle Attività Sportive e dell'Inclusione.

0: Una manifestazione di 8 giorni che si terrà nel quartiere fieristico di Piazza Palio. La Regione Puglia, ha dichiarato l'assessore regionale allo sport Cristian Casili, compie un altro passo concreto in un anno che vede la nostra terra protagonista dello sport nazionale e internazionale. Per Casili il traguardo va oltre l'organizzazione dei grandi eventi. L'obiettivo, infatti, è quello di lasciare un'eredità duratura, trasformando il 2026 in un anno capace di rafforzare il ruolo dello sport come motore di crescita sociale, turistica ed economica per Taranto e per l'intera Puglia.
1: E restiamo ancora in argomento perché il videoclip ufficiale dei Giochi del Mediterraneo 2026 è stato presentato presso l'Agorà del Consiglio regionale della Puglia. Il servizio di Ilaria Lia.
2: Presentato nell'Agorà del Consiglio regionale della Puglia, il videoclip ufficiale dei 20esimi Giochi del Mediterraneo di Taranto. Più che uno spot promozionale, un racconto fatto di musica, immagini e scorci della città per accompagnare il conto alla rovescia verso uno degli eventi sportivi più importanti dell'anno. Protagonista del video è la cantante tarantina Mietta, che interpreta Sotto Sole, brano composto dal maestro Roberto Molinelli ed eseguito dall'Orchestra della Magna Grecia. Un omaggio a Taranto e al suo legame con il mare, pensato per mostrare al pubblico il volto più autentico della città. Alla presentazione hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, il segretario generale del Consiglio Domenica Gattulli, Mietta e il direttore dell'Orchestra della Magna Grecia Piero Romano. Tutti hanno descritto il videoclip come un viaggio emozionale capace di raccontare una Taranto fatta di cultura, musica e bellezza. Taranto non è solo Ilva, è una città bellissima che fa innamorare turisti e visitatori, ha detto Perrini.
1: E in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026 arriva anche un pass digitale gratuito disponibile sul sito pass.ta.2026.com, pensato per accompagnare cittadini e turisti alla scoperta del territorio durante la manifestazione. Dopo una semplice registrazione, gli utenti riceveranno un QR code personale da utilizzare direttamente dallo smartphone per ottenere sconti e agevolazioni nelle attività convenzionate, ristoranti, bar, negozi, ma anche musei, stabilimenti balneari e altri servizi. Le offerte suddivise in 8 categorie possono essere consultate attraverso una mappa interattiva che permette di individuare le promozioni disponibili anche in base alla propria posizione. Il progetto coinvolge anche le imprese del territorio che possono aderire al circuito proponendo sconti, iniziative dedicate e nel caso dei ristoratori anche menù ispirati ai Giochi del Mediterraneo. L'obiettivo è valorizzare il tessuto economico locale e offrire ai visitatori un'esperienza più completa, creando nuove opportunità per le attività commerciali. E parliamo ancora di sport. Questa mattina a Palazzo di Città la presentazione del merchandising della campagna abbonamenti e dell'organigramma del Taranto Calcio. C'era per noi il direttore Dario Gallitelli.
3: Riparte la stagione del Taranto e il presidente Sebastiano Ladisa lancia la nuova sfida rosso-blu dal Salone degli Specchi di Palazzo di Città. Il numero uno del club ha ribadito la volontà della famiglia di rilanciare il calcio tarantino dopo le sofferenze e le delusioni della passata stagione. Resta aperta anche la battaglia per una possibile riammissione in Serie D attraverso il cosiddetto Lodo Taranto. Ladisa ha espresso amarezza per la risposta giudicata tiepida pervenuta dal presidente della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e ha chiesto un sostegno più deciso da parte della politica locale e nazionale. Il 30 luglio il sindaco Piero Bitetti incontrerà il ministro dello sport Andrea Bodi con l'obiettivo di ottenere l'apertura di un tavolo istituzionale con i vertici del calcio italiano. Presentate anche le 3 maglie ufficiali della stagione 2026-2027, indossate nello spot dallo Iodice, Lo Savio e Corvino. Sul kit di allenamento torna lo storico partner RAF con il merchandising che sarà in vendita a partire dal pomeriggio di venerdì. Lanciata infine la campagna abbonamenti per la prima stagione del nuovo stadio Erasmo Iacovone, che prenderà il via il 3 agosto attraverso il circuito Viva Ticket. Prezzi popolari, possibilità di rateizzare a tasso zero l'importo e agevolazioni per famiglie, persone con ISEE basso, over 65, bambini e diversamente abili. Si parte dai 130 euro delle curve, circa 7 euro a partita. Le tariffe, ha confermato il direttore generale Beppe Camicia, resteranno invariate anche in caso di riammissione in Serie D.
4: La risposta del istituzionale del presidente Abete non ci è piaciuta perché ha

0: rimarcato quello che la legge prevede, per cui chi ha il dovere di rispondere ove ritenesse opportuno e prendersi eventualmente, riprendersi eventualmente la scena, che sarebbe il presidente della FIGC, potrà valutare un'ipotesi lodo Taranto, perché è solo nelle sue competenze. Questo potrebbe verificarsi nel momento in cui gli organici saranno completi, una aggiunta nel girone H di una società, oppure una, diciamo, diluizione delle società aventi diritto, aggiungendo anche un'ulteriore, immagino un'altra del nord, per poter completare l'organico, una società blasonata che potrebbe essere eventualmente la SPAL. L'idea principale è quella di chiedere un tavolo d'incontro al Ministero dello Sport, al Presidente della FIGC e al Ministro. Tutti insieme devono andare di persona per perorare la causa. Il tavolo dovrebbe chiedere il Sindaco, che è la massima istituzione, e i parlamentari del territorio.
1: Abbiamo pensato a dei prezzi calmierati, nonostante saremo onorati di giocare finalmente nella nostra casa con dei costi elevati, ma abbiamo voluto mantenere il costo del singolo abbonamento calmierato, mettendo all'interno una serie di agevolazioni. Assolutamente sì, è stata una scelta, a prescindere da quella che sarà la categoria, che possa essere eccellenza o serie D, i prezzi rimarranno assolutamente invariati.
2: Ci ritroviamo in questo palazzo.
3: E nella serata di ieri, presso lo Yachting Club di San Vito, la proiezione della prima del documentario di Giuseppe Carucci, Piccolo, Grande, Infinito Mare. C'era per noi Dario Galitelli.
4: Taranto si guarda negli occhi attraverso il suo mare. Nella serata di giovedì allo Yachting Club, la prima nazionale del documentario Piccolo, Grande, Infinito Mare, prodotto da Clickcom e diretto da Giuseppe Carucci. Un viaggio intenso tra mar piccolo e mar grande, tra fondali sorprendenti, cavallucci marini, miti di cultura, memoria spartana e paesaggi che raccontano l'anima più autentica della città. Ai nostri microfoni il regista Giuseppe Carucci, l'attrice Ilaria Zoe Antonello e la produttrice Celeste Casaula hanno raccontato la nascita di un'opera che invita Taranto a riscoprire il suo patrimonio più prezioso, un viaggio tra le pieghe di una città, perché il mare non è soltanto lo sfondo, ma è la sua storia, la sua identità e forse anche il suo futuro.
5: Abbiamo cercato di interpretare un territorio meraviglioso, perché Taranto è un territorio meraviglioso, sopra e il sotto anche. La parte subacquea che tanti tarantini non tanti conoscono. Abbiamo scelto per far vedere la parte degli ambienti sottomarini, la prima pista mondiale di apnea Alessia Zecchini, che prende per mano lo spettatore, gli spettatori, e li porta a vedere le meraviglie dei nostri mari. Un mare, quello di Taranto, che ha nutrito questa città per 20 secoli, un mare nel presente che ha resistito all'impatto antropico degli ultimi 150 anni dell'uomo.
6: È un po' la grande bellezza tarantina questo docufilm, cioè non solo la bellezza che c'è già, ma soprattutto la bellezza del futuro che credo che i tarantini possano costruire, un po' come un nuovo capitolo della vostra città. Devo essere sincera, non ne avevo sentito parlare così bene e invece mi sono totalmente ricreduta. Anche perché una caratteristica che ho è quella di vedere un po' oltre, al di là della facciata.
7: Come società di produzione crediamo fermamente di raccontare un territorio significa proprio valorizzarlo e prendersene cura, mostrando proprio la sua bellezza e il valore delle persone che lo abitano e che lo vivono.
3: Tante opportunità in arrivo per le imprese agricole, grazie ai fondi CSR Puglia, se ne è parlato nell'incontro Facciamo Filiera. Vediamo.
8: Le opportunità offerte alle imprese agricole dai bandi del CSR Puglia al centro dell'incontro Coltiviamo l'innovazione, organizzato dalla società di consulenza Facciamo Filiera presso il consorzio Global Fresh Fruit. Oltre 1 miliardo di euro per favorire innovazione, sostenibilità, competitività e sviluppo delle aree rurali. Un incontro che ha visto il confronto tra istituzioni, professionisti, aziende e operatori del settore agroalimentare.
9: L'agricoltura è un asset importantissimo per tutto il territorio pugliese. La provincia di Taranto e Brindisi come Camera di Commercio ci vede protagonisti nel sostegno alle imprese, con una serie anche di

0: innovazioni di bandi e di voucher che promuoviamo come Camera di Commercio. Oggi è il momento di parlare dei nuovi bandi regionali ed è il momento di conoscere effettivamente come le nostre imprese possono intercettare al meglio queste risorse.
1: Fare filiera non aiuta soltanto le aziende che partecipano, no, al gruppo, bensì fa bene tutto il territorio, perché naturalmente permette questo di crescere, permette anche di essere di esempio, ma ripeto, soprattutto permette di sviluppare l'intero tessuto economico e soprattutto in questo caso agricolo dei territori in cui noi operiamo e di cui noi siamo direttamente non collegati allo sviluppo. Cioè, per quello che è credito cooperativo, la nostra crescita è simbiotica rispetto alla crescita, ripeto, di tutto il territorio, di tutte le famiglie del territorio.
2: Ovvio ricordare che il tutto si può raggiungere con una grande aggregazione, quindi studi di consulenza, istituti di credito, enti regionali e enti territoriali. Con tutte le associazioni di categorie possiamo far sì di offrire un prodotto eccellente a quello che merita l'agricoltura.
3: E ci spostiamo adesso a Crispiano, intelligenza artificiale, relazioni umane al centro dell'incontro, aperitivo d'autore che si è svolto con la giornalista Serena Mazzini. Vediamo il servizio. Grande partecipazione a Crispiano per il nuovo appuntamento con Aperitivo d'Autore, la rassegna culturale organizzata da Volta alla Carta, che ha ospitato la giornalista e critica dei nuovi media Serena Mazzini. Nella suggestiva cornice della settecentesca Masseria Triglie, l'autrice ha presentato il suo ultimo libro, La tua solitudine e il nostro business, pubblicato da Rizzoli, offrendo al pubblico una riflessione sui cambiamenti che l'intelligenza artificiale sta introducendo nelle relazioni umane. Nel corso dell'incontro Mazzini ha approfondito i temi affrontati nella sua inchiesta, analizzando fenomeni sempre più diffusi come fidanzati virtuali, robot sociali e algoritmi progettati per creare dipendenza emotiva e trasformare la fragilità delle persone in un modello di business. A dialogare con l'autrice e il direttore artistico della rassegna Vincenzo Parabita, che ha guidato il pubblico attraverso i temi del volume, affrontando il rapporto sempre più stretto tra tecnologia, comunicazione e vita quotidiana. Come da tradizione di aperitivo d'autore, la serata ha unito cultura ed enogastronomia. I partecipanti hanno infatti degustato un aperitivo accompagnato da una selezione di vini delle cantine Lizzano. L'incontro ha confermato ancora una volta la vocazione della rassegna a proporre autori e temi di grande attualità, offrendo al territorio occasioni di approfondimento culturale su questioni che interessano sempre più da vicino la società contemporanea. E questa era la nostra ultima notizia. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e l'informazione di Studio 100. Torna domani con il TG alle ore 14. Una buona serata.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio, ben ritrovati nel nostro contenitore sportivo, tutti gli aggiornamenti sul nostro territorio. Apriamo come sempre la pagina partendo dal calcio. La SS Taranto quest'oggi ha presentato il nuovo organigramma, il merchandising e tutto negli aggiornamenti del servizio.
1: La stagione della SS Taranto è ufficialmente iniziata. Nella conferenza stampa di oggi il club ha presentato il nuovo corso, svelando le maglie, il merchandising, la campagna abbonamenti e il nuovo organigramma societario. Tra le novità anche i ritorni rosso-blu della magazziniera Emanuele Boccuni e dell'allenatore dei portieri Nicolas Bremek. Ufficializzato, inoltre, lo staff tecnico che affiancherà Alberto Giuliatto. La società ha ribadito con chiarezza la propria linea. Indipendentemente dalla categoria, la SS Taranto vuole costruire una squadra competitiva e pronta a recitare un ruolo da protagonista. Sul fronte mercato la giornata è iniziata con l'ufficializzazione di Avi Morales, primo innesto della nuova stagione. Attenzione anche alla situazione di Nicola Lojodice, il fantasista in attesa di definire il proprio futuro, con la possibilità di un prolungamento del contratto fino al 2028, mentre proseguono le trattative per rinforzare il centrocampo. Organizzazione, programmazione e ambizione sono le basi di un progetto che punta a generare nuovo entusiasmo e fiducia in città. Ora però arriva il momento più importante, quello del campo, l'unico giudice capace di trasformare parole e aspettative in risultati.
0: La Virtus Francavilla prende sempre più forma, lunedì ci sarà la prima conferenza stampa della stagione, una squadra esperta che è pronta a misurarsi nel nuovo campionato di Serie D.
1: La nuova Virtus Francavilla prende forma e lo fa puntando su esperienza, qualità e conoscenza della categoria. Dopo aver affidato la panchina a Bruno Trocini, la società ha accelerato sul mercato costruendo una rosa che unisce giocatori di spessore a profili più giovani. Tra gli innesti spiccano quelli di Giuseppe Visconti e Marco Calderoni, due esterni con un lungo passato tra Serie B e Serie C, ai quali si sono aggiunti Fabio Parisi, Antonio Refice, Fernando Coniglio, i giovani Chiatante, Biagiotti e soprattutto Domenico Mungo, centrocampista di grande esperienza e uno dei colpi più importanti dell'estate biancazzurra. Contestualmente sono arrivate anche conferme importanti come quelle di Ametai e La Tagliata, a testimonianza della volontà di mantenere un'ossatura già presente. Una campagna acquisti che racconta chiaramente le intenzioni della società. Allestire una squadra competitiva fin da subito, con tanti elementi abituati a palcoscenici importanti e chiamati a fare la differenza anche in Serie D. Intanto è stato definito anche il programma della preparazione estiva, con il raduno ormai alle porte e il successivo ritiro di San Giovanni Rotondo, dove Trocini inizierà a plasmare il gruppo. Lunedì arriverà anche la presentazione ufficiale della stagione, l'occasione per fare il punto sul lavoro svolto finora e conoscere più da vicino gli obiettivi di una Virtus Francavilla che, dopo un mercato ambizioso, si candida a recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.
0: Il mercato continua a regalare sempre di più movimenti importanti, tutte le trattative dei club di Serie D con qualcosa anche di Serie C nel servizio.
1: Nuove novità di mercato in casa Martina, che ha ufficializzato l'arrivo del portiere Edoardo Colzani, classe 2006, ex Gravina. Proprio i murgiani hanno acquisito le prestazioni del centrocampista Brian Mecca, classe 99. Ha riconfermato Gianmarco Alba, centrocampista, classe 2001. Capitolo attaccanti con Cosimo Paterno, ormai fuori dal progetto dell'Avellino, Casarano e Monopoli sono piombate sul bomber, classe 91. Innesto tra i pali anche per la Virtus Francavilla, che accoglie Alessio Di Giorgio, portiere, classe 2000. 6 reduce dall'esperienza con l'Atletico Ascoli. Infine il Canosa, tra le società più attive sul mercato. Il nuovo obiettivo è Nicola Lanzolla, difensore di esperienza e protagonista insieme a Bernaola della promozione del Brindisi in Serie D.
0: Passando adesso al basket, la Dinamo Taranto si prepara al nuovo campionato di Serie B, un roster sempre più interessante, un basket femminile che trova sempre più continuità qui a Taranto.
1: La Dinamo Taranto riparte con un'identità tutta nuova e con un rinnovato entusiasmo. Il club ha presentato il nuovo logo nei giorni scorsi, simbolo di una società che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici e rafforza il legame con il title sponsor e Repinet, confermando la volontà di costruire un progetto solido e duraturo. Sul mercato sono già arrivati i primi segnali concreti. Il primo volto nuovo è quello di Martina Mondano, playmaker classe 2002, reduce dalla promozione in Serie A2 con il club basket Frascati, un innesto importante per la regia della squadra, scelta per qualità, personalità e margini di crescita. A seguirla c'è Benedetta Cenci, guardia del 2005, nonostante la giovane età, già protagonista di un percorso di alto livello, con tre scudetti giovanili e significative esperienze tra Serie B e Serie A2. Un profilo che aggiunge talento, intensità e prospettiva. Il messaggio della società è chiaro: La Serie B non sarà un campionato da affrontare per partecipare, ma per recitare un ruolo da protagonista. Tra una nuova immagine, un progetto tecnico rinnovato e un roster che inizia a prendere forma con giocatrici giovani ma già vincenti, l'RPNet Dinamo Taranto lancia la sfida e si candida a essere una delle squadre più ambiziose della prossima stagione.
0: E siamo giunti alla fine del nostro telegiornale sportivo. Noi vi ringraziamo per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguire tutta la programmazione di Studio 100 qui nella casa dei Tarantini.
2: Studio 100, la tua compagnia, 24 ore su 24.
3: Questo programma è offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dottor Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
4: Buongiorno, non abbiamo sbagliato luogo, il tabellone oggi lo guardiamo. Benvenuta Luisa Campatelli.
5: Benvenuto Angelo.
4: Noi ci conosciamo già, vero?
5: Vagamente.
4: Vagamente, ma non lo diciamo.
5: Non lo diciamo.
4: Ci diamo del lei? No, ci diamo del tu. Ci diamo del tu. Luisa Campatelli, giornalista, cronista, esperta, la grande cronaca nera, drammatica cronaca nera della città degli anni 90, poi caporedattrice, direttrice o direttora del Corriere del Giorno che era in edicola, quindi una grande esperta della città, un'osservatrice oggi qui con me, perché mancano, Luisa, guardiamo il tabellone che poi raggiungeremo,
5: 28 giorni,
4: 10 ore, 36 minuti e 7 secondi alle 21, perché ricordiamo nel conto alla rovescia che porta all'inaugurazione del 21 agosto, scatta alle 21, non a mezzanotte, quindi dalle 21 in poi saranno già 27. Allora, chi hai qua?
5: E allora io ho questo badge che mi sono stampata perché mi piaceva l'idea comunque di aderire a questo movimento di persone che sostengono lo spirito
4: Vediamo.
5: Dei giochi.
4: Ah, quindi non è l'accredito, è
5: no,
4: quelle figurine che
5: esatto.
4: fanno.
5: Credo però,
4: bello.
5: Sì, credo forse di essere stata l'unica perché c'erano tre opzioni, no? Si poteva sottolineare questa fotografia o con Embrace the Future, che poi è la scritta che vediamo
4: dall'altra parte del ponte.
5: Sul ponte girevole, abbracciamo il futuro e abbracciamo il futuro. Io ho scelto questa.
4: Sì. Veramente?
5: Sì.
4: Ma puoi zoomare? Giovanni Talamo, vai.
5: Sì.
4: Mi avvicino.
5: Mi piaceva l'idea di. Sul momento ho voluto fare un omaggio alla nostra lingua, al nostro dialetto.
4: Bello.
5: E siccome vedo che intorno a questa a questo discorso del dialetto, della lingua, delle tradizioni, si è sviluppata molto la campagna promozionale dei giochi, nella musica, nei suoni, e quindi l'ho trovata una cosa giusta perché rientra un po' in quella voglia di farsi conoscere nel modo giusto finalmente per la bellezza, per le potenzialità, per l'energia e per la coesione, guarda un po', per la capacità di fare squadra.
4: Cioè, hai toccato
5: insieme.
4: Vari vulnus storici
5: sì.
4: endemici della città.
5: Esatto.
4: Tu dici che questo è un momento in cui bisogna approfittare per marcare il territorio e l'identità
5: sì.
4: o è vana retorica che dal 4
5: no.
4: settembre poi...
5: Secondo me no, allora io in questi giorni per una serie di appuntamenti che ho avuto mi sono soffermata sulle belle parole che intellettuali e scrittori hanno speso per Taranto. 1959 Pasolini definisce Taranto la città perfetta. 1900...
4: Nostrica. Come
5: un'ostrica,
4: città vecchia e città nuova.
5: L'immagine che sta rimbalzando.
4: Noi siamo all'incontro di quest'ostrica,
5: esatto.
4: il Corso Due Mari.
5: Esatto, l'immagine che sta rimbalzando sui teleschermi di tutti i canali televisivi, no? Queste immagini viste dall'alto, questa ostrica che si apre con il Mar Grande, il Mar Piccolo, il brulichio della gente che va e che viene, i lavori in corso, un plauso a tutti i lavoratori.
4: Le paranze che passano, si sente
5: rumore. Le sirene, insomma, tutto questo mondo che si muove intorno a Taranto e in Taranto. Arganna, 10 anni dopo, una ruspa che intervenne in Città Vecchia per protestare, disse che Taranto, che la Città Vecchia di Taranto doveva essere considerata un patrimonio dell'Italia. Purtroppo, dico, questo concetto è stato espresso tante volte, ma non per la Città Vecchia, per l'Ilva. E io questa cosa la trovo un po' un paradosso, perché forse sarebbe stato più giusto che avessero difeso più la città. Io adesso non voglio fare una contrapposizione, perché
4: mi stai per dire decreti salva Ilva, non decreti salva Taranto, però è una storia che è avvenuta.
5: È avvenuta.
4: È stata scritta, l'abbiamo vissuta, esatto. L'abbiamo anche raccontata.
5: Esatto.
4: L'abbiamo patita e raccontata.
5: Però quelle parole e quel chiamare a raccolta tutto il mondo intellettuale, eccetera, che fu fatto per la Città Vecchia, io vorrei, e forse, credo, perché sento anche da questo punto di vista un vento favorevole.
4: È una spinta anche dal basso.
5: Come questa tramontana, una spinta dal basso, molte realtà che stanno nascendo, molti giovani che stanno rimanendo, stanno tornando, parlo di quella fascia generazionale che manca e per la quale noi siamo all'ultimo posto nelle classifiche, che io vorrei tanto ribaltare, ma leggo con piacere un incontro tra il sindaco e il rettore. Sarebbe bellissimo mutuare il sistema Unibo e quindi con i dipartimenti, quella Bologna. Potrebbe essere una battaglia.
4: Beh, il dipartimento Taranto sta funzionando bene,
5: sta funzionando.
4: Di Uniba. Gli universitari che ho avuto il piacere di incontrare in TV Studio 100 negli ultimi 2 anni hanno sempre battuto su un tasto. Non è l'autonomia universitaria la vera battaglia da vincere, ma è renderci peculiari nell'offerta universitaria.
5: Perfetto.
4: Affinché
5: esatto.
4: si parta meno e si scelga di
5: esatto.
4: più di rimanere qua.
5: Assolutamente sì, scegliere. Allora, intercettare i fabbisogni, tutto ciò che può essere strategico e funzionale a che Taranto si possa esprimere al meglio anche attraverso l'università, soprattutto con l'università, che io credo sia in assoluto il bene intorno al quale dobbiamo concentrare le nostre

0: per
1: ciao, io saluto le persone che gentilmente passano e salutano. Ciao.
0: Ciao.
1: Sì, perché qui passano, passeggiano, c'è gente che fa jogging, turisti.
0: Sì.
1: Oggi ci stiamo gustando finalmente la tramontana. Tu, Luisa, non lo sai, ma io e Giovanni ci stiamo abbronzando ogni mattina qui con i nostri ospiti.
0: Prima di andare in spiaggia.
1: Tu non mi hai visto mai così abbronzato.
0: No.
1: Quindi, come sai, sono un grande nuotatore.
0: Esatto, ecco appunto.
1: E questo è un falso storico.
0: Mai allora, più indovinato scegliere.
1: Mai bugia più clamorosa. Raggiungiamo il tabellone insieme.
0: Sì,
1: magari prima facciamo passare queste persone che stanno arrivando, che poi si ritrovano inquadrati da noi, loro malgrado. Noi non vogliamo. Luisa, intanto faccio questi 30 secondi che ci mancano per alzarci e raggiungere il tabellone. Che sport stai aspettando da osservatrice?
0: Allora,
1: andiamo, intanto andiamo.
0: Sì, io...
1: preghiamo intanto il nostro collaboratore di portare gli zaini.
0: Allora,
1: ciao Lili Lo Russo.
0: Nella mia vita io ho tentato di diventare una tennista,
1: andiamo.
0: Purtroppo infelicemente. Però amo moltissimo il tennis, lo seguo, mi appassiona.
1: Soprattutto ora.
0: Molto, con Sinner ma anche prima, e poi mi reputo una discreta nuotatrice. Il nuoto mi piace moltissimo e quindi l'ho praticato in piscina dopo un incidente e quindi mi sono appassionata moltissimo al nuoto, che reputo uno sport bello perché completo, poi il contatto con l'acqua è meraviglioso, è un elemento, è il nostro elemento vitale, l'acqua, noi siamo acqua, Taranto è acqua fondamentalmente, credo, insomma la città da cui si vede il mare è da tutte le direzioni unica in questo, per cui il nuoto è fondamentale, che vederlo, praticarlo, sentirlo, tutti gli sport che hanno a che fare col mare credo che siano per noi, ecco per esempio la canoa è uno sport meraviglioso,
1: sarà bellissimo.
0: Sì, è uno sport meraviglioso.
1: Quante
0: in
1: volte abbiamo detto, vedendo le gare a Lugano, ma noi abbiamo il Mar Piccolo,
0: esatto.
1: Finalmente è campo di gara.
0: Esatto, e c'è già chi lo ha fatto, nel senso ha creato dei gruppi per fare delle esplorazioni nel silenzio più totale, alla scoperta dei citri, alla scoperta degli elementi naturali che sopravvivono a qualsiasi tipo di violenza ambientale, ma loro sono più forti. E questa forza è proprio quella che ci contraddistingue, la capacità di resistere. Esistere e di rinascere tutte le volte, perché il mare è anche un simbolo di rinascita.
1: Secondo me la gente si sta fermando perché dicono starà intervistando qualche attrice, qualcuno dello spettacolo, qualche giornalista, no? Qualcuno della, come si diceva una volta, qualcuno della televisione.
0: Io saluto
1: invece,
0: perché...
1: Sì, ma infatti. Allora Luisa, per chiudere questa nostra chiacchierata, vedi, questo è il conto alla rovescia, che non è più ansiogeno, adesso forse non vediamo l'ora che passi. Prima ci spaventava.
0: Bravo, è vero,
1: però,
0: questa è un'osservazione.
1: Sì, perché però gli impianti sono stati fatti, il tempo è stato recuperato.
0: C'è stato un momento in cui, mamma mia, manca così poco, come siamo messi? Invece adesso c'è proprio la voglia di iniziare.
1: Vero. Allora, ora, bando alla retorica, che so che non ci piace.
0: Non ci piace.
1: Ma domanda delle domande, dal 4 settembre che città sarà? C'è un prima o un dopo, oppure riusciremo anche a farci passare addosso questa esperienza?
0: E allora io credo che questa sia la vera scommessa. Ora, fuori da retorica, se noi abbiamo la capacità di avere cura di tutto quello che i giochi lasceranno, cioè i giochi lasceranno un'immagine di Taranto bellissima, qualcuno dice patinata, tanti filtri, no. Io vorrei che realmente quell'immagine che adesso tutti stanno vedendo ovunque, sia poi l'immagine reale della Taranto che troveranno, perché sicuramente questo è anche un'occasione di sviluppo del turismo, no? Perché tutti vedono Taranto adesso e tutti la vorranno conoscere, e quando ci sarà da scegliere una tappa in un viaggio, però Taranto, dove ho visto delle immagini, ma è bellissima e meravigliosa, quindi vengo a vederla.
1: Vuol dire anche che gli spot della Rai ultimamente e delle altre TV nazionali, oltre che locali,
0: quindi
1: stanno
0: dobbiamo
1: dando
0: fare
1: già...
0: in modo di non deludere, noi stessi innanzitutto, perché è una scommessa che noi giochiamo prima di tutto con noi stessi, con la qualità della nostra vita, perché appunto il problema, insomma, le criticità di Taranto le conosciamo tutti, no?
1: Ecco, Luisa, volevo farti quest'ultima domanda. Dopo tanti anni di giornalismo, prima molto più intenso, adesso meno perché le cose cambiano,
0: certo,
1: però giornalisti si è.
0: Certo.
1: Tu da una decina d'anni ti occupi molto di formazione di giovani.
0: E di formazione.
1: Di giovani,
0: sì,
1: di varie aree della città.
0: Sì.
1: Quindi stai conoscendo la città meglio di quanto l'avessi raccontata prima.
0: Esatto.
1: Ora, ai giovani di questa città, che cosa possiamo dire? Non partite o restate o tornate, perché?
0: Allora,
1: diamoli
0: sì,
1: un perché.
0: Allora, intanto molti giovani partono con sofferenza, Non è, è vero che fisiologicamente un ragazzo di 18 anni tende, deve andare via, a prescindere da dove vive, anche un ragazzo milanese vuole andare a New York, o un ragazzo bolognese vuole andare a Milano, ma questo è logico, si vuole allontanare, vuole spezzare il cordone ombelicale, vuole crescere, formarsi, sarebbe bello che trovasse qui tutto ciò che gli serve, di cui ha bisogno per vivere bene, per andare a vedere una mostra, incontrarsi con gli amici in un bel luogo, studiare, avere un tipo di formazione all'altezza delle proprie aspettative. Questo noi lo dobbiamo, è doveroso.

0: mio figlio è meglio che vada via. Perché sono allora, malinconici e sono sfiduciati.
1: Io non credo.
0: Io
1: che...
0: li comprendo, però c'è questo atteggiamento.
1: C'è un atteggiamento. E allora sembra quasi che chi rimane è lo sfigato di turno.
0: No.
1: E quindi anche tra di loro, io un ragazzo di 22 anni che.
0: Non è eroe chi parte, non è eroe chi resta.
1: Esatto.
0: Attenzione.
1: E anche far passare questa narrazione, uso un termine un po' abusato che non mi piace, però. Lo uso, che chi va via è quello brillante perché scopre il mondo e chi rimane lo sfigato, magari un po' imbelle.
0: È un po' scaduto questo cliché.
1: Dai, basta. Okay.
0: Allora rimaniamo. Intanto facciamoci tutte le ferie a Taranto, dal 21 agosto in ferie in città, perché c'è qualcosa di irripetibile. 26 paesi, tantissime discipline, città che poi è provincia.
1: Tra l'altro c'è un record di atleti.
0: E anche un po' provincia, cioè, di Bari, un po' di, no? Brindisi e Lecce.
1: Sì, un record, sì, di
0: un record
1: atleti.
0: Di 4.000 presenze.
1: Tanti record, sì. Registreremo con questi giochi.
0: Presenze,
1: sì,
0: di atleti, poi dei,
1: esatto,
0: lavori,
1: sì,
0: dirigenti.
1: Sì, sì, sì.
0: Bene, allora ricordiamolo, ieri qui con noi Roberto Auterigno, che è il capo del Game Service del Giochi del Mediterraneo, ci ha dato un'anteprima. Il 16 agosto alle 8 del mattino, proprio da qui, si potrà vedere l'arrivo di una delle due navi. È la prima volta forse nella storia, almeno che io sappia, poi non so se lieto di essere smentito, che approderà un villaggio olimpico. Quindi ha detto Auterigno, si farà notare. Quindi alle 8 del mattino qui Corsole Mari, magari anticiperemo anche noi.
1: Un mondo nel mondo.
0: Anticiperemo anche noi nel quarto d'ora.
1: Assolutamente, sì.
0: Va bene, grazie Campatelli.
1: Grazie a te.
0: Grazie.
1: Grazie, buon
0: Saluti
1: lavoro.
0: Saluti al, grazie, collaboratore Lo Russo.
1: E grazie a tutti.
0: Grazie a tutti.
2: Questo programma è stato offerto da Baux Casa, Safes Pro, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Dr. Max, Empired, ITS Academy Cuccovillo, Five Motors, Lavanderia Fanelli.
3: Siamo fuori da Studio 100, proprio perché siamo fuori dagli studi di Studio 100, perché dalla settimana prossima 100 eventi si trasferisce all'esterno dei nostri studi. Andremo in cerca di location laddove ci saranno grandi eventi, personaggi, storie da raccontare e soprattutto farvi conoscere le bellezze del nostro territorio. E quindi l'appuntamento con 100 eventi è il martedì alle 20:30, ovviamente su Studio 100, fuori dallo studio.

0: magnifico. A voi.
1: Grazie.
2: Quello deve essere un grande artista. Beh, ora dobbiamo tornare all'albergo. Bisogna fare i bagagli. Il vapore parte a mezzanotte.
0: Ma io non parto.
2: Non parti?
0: Io ho riflettuto bene. Sento che qui farò molta fortuna. E non tornerò più in America.
2: Come non vuoi tornare? Ma perderemo il nostro lavoro al mercato del pesce.
0: E non si... preoccupati. Ci sono anche qui mercati di pesce. Gatto?
1: Comandate, signore.
0: Un altro bicchiere di latte con due paglie nuove.
2: Di la verità. Tu mi nascondi qualche cosa di importante.
3: Oh, la scatola è il mio cuore. Il contenuto è dolce, dolce come l'amore che io sento per te. Olio.
4: Anche poeta, non ti senti commossa?
3: Oh, i cannini! Ma chi è? È il forestiere della camera 4.
4: Ah.
3: I suoi amici sono molto gentili e lui, come vedete, è anche generoso.

0: Oh, grazie. È poca causa.
1: E per i deliziosissimi dolci.
0: Allora, se mi assicurate che non vi sono dispiaciuti, ve ne manderò degli altri.
2: Oh, oh. La la la la la la la la la la la la la.
3: Perché così allegro?
0: Telio, sei tutto un orno segreto?
3: Certo.
0: Sono innamorato.
3: È una cosa grave? E di chi?
0: Della più bella creatura del mondo. Di Giorgetta, la figlia dell'albergo.
3: Vorrei dire dell'albergatore. Certo, è una bella ragazza.
0: E se...
3: è un bel pezzo di...
0: Ti proibisco di parlare così. E la donna che io sposerò, guarda, questa solitaria l'ho comprata per lei.
3: Oh, mettigli un per la luce. Mi acceca. E dimmi, quando sposerei?
0: Ma lei ancora non lo sa.
3: E che cosa aspetti a dirglielo? Io non perderei tempo.
0: È quello che farò subito. Ora faremo toilette e poi scenderò a fare la mia proposta.
3: Questo è parlare. Avanti, ci sarà da divertirsi. Allora, presto, mangeremo i confetti.

0: signor Hardy?
1: Salve botte.
0: Vi ringrazio per la fotografia.
1: Vi è piaciuta, eh?
0: E per i bellissimi fiori.

0: Ma ti può leggere a quello che fai?
1: Così non batto più la testa. Hai visto?
0: Spostati verso la finestra dove puoi stare in piedi.

0: Perché non vai alla finestra?
1: Queste sono cose che non ti riguardano.
2: Che cosa è questo carnevale? Che significa questa allegria, eh? Parla.
3: Guarda questo. Non è buffo, vero?
4: Certo, è buffo, sì. Ma sarà bene, Giorgetta, che tu gli dica che sei sposata con un tipo che non tollera troppo gli scherzi.
3: Oh, papà, non sarà necessario.
4: Ah,
3: poi è troppo buffo perché lo prendo sul serio.
4: Già, certo, sicuro, sì, sì.
2: Ma voi cosa fate qui? C'è tutto da fare nell'albergo. Via, via, via, via, via, via, via. Andiamo.
3: Vado.
5: Francesco! Francesco!
6: Ah, che piacere rivederti.
5: Dopo tanto tempo, ma perché non ci hai avvertiti del tuo ritorno?
6: Ho voluto fare una sorpresa a Giorgetta. Dov'è?
5: Aspetta, aspetta. Giorgetta! Giorgetta!
3: Che vuoi, papà? Francesco! Oh, Francesco!
6: Cara Giorgetta, da troppo tempo ho aspettato questo momento.
3: Oh, caro Francesco, sono stata tanto in pensiero per te, così lontano.
6: Sì, è terribilmente triste la mia vita laggiù. Ma ho una buona notizia da darti. Ho ottenuto che tu possa seguirmi al Marocco.
3: Oh, che gioia! Sono così contenta! Ah, oh, questa è la felicità. Ma tu avrai fame. Aspetta, ora provvedo.
7: Ora bene, qualcosa di fresco.
8: Buona idea. Bisogna mettersi in forma. Sicuro.
7: Buttalo dietro le spalle.

0: servirvi?
1: Una bottiglia di vino generoso e tre bicchieri.
0: Tre bicchieri?
1: Sì, so che voi ci tenete compagnia. Sei, sono così felice che sento qualche cosa.
2: Sì, che ti succede?
1: Sono nervoso, capirai? È la prima volta nella mia vita che mi sposo.
3: Mario, questo è il momento.
4: Coraggio, perché no?
3: Dichiarati.
4: Di uomo.
3: Di che hai paura?
4: No, non ho paura.
3: Capisco. E parlerò io per te allora. Non farò vedere come si fa.
2: Sentite, il mio amico si sente male.
0: Vi sentite male?
3: Sì, sente un gran vuoto.
0: Un gran vuoto?
3: Un terribile vuoto.
0: Oh, ho capito!
2: No, non è un vuoto di stomaco, è il suo cuore che è vuoto senza voi. Vuole sposarvi. È vero, Olio? Avanti, parla tu. Su.
0: Voi volete sposarvi?
1: Sì. Sarebbe una grande fortuna.
0: Oh, ma volete scherzare?
2: Non ha mai parlato così seriamente. Vero, Olio?
1: Ma certo. E questa ve lo dovrebbe dire anche le mie frecce.
0: Davvero è molto gentile quello che mi dite. Ma non potrà mai essere.
1: Oh, non posso sperare che un giorno Giorgetta...
3: Avanti, insisti, Olio.
1: Amate qualche altro?
0: È così. Mi spiace, credete. E scusatemi.
2: Bene, e che ho fatto? È inutile piangerci sopra. Anzi, è meglio che andiamo a prendere aria, eh? Andiamo, Olio.
1: Io rimango.
2: Non vuoi uscire con me, tu?
1: Ho bisogno di solami. Resto solo.

0: Non tardare, caro.
1: No, ma è assolutamente necessario che vada a rapporto al comando.
0: E torni subito?
1: Più presto che posso.
0: Cerca di calmarsi. Il tempo ti farà dimenticare.
1: Io sento un grande vuoto nella mia vita. Sento che tutto mi manca, che tutto è finito senza speranza. Mi manca la sofferenza. Mi manca la tenerezza.
0: Perché non provi una bella bistecca tenera? È piena di sostanza, ti riempirebbe il vuoto.
1: Tu non capisci niente. Dammi soldi da fiutare.
2: Oh.
0: Oh. Espira forte.
2: Lascia
0: andare.
2: Oh, tira via.
1: Un po' d'acqua sulla testa. Non così.
0: Ecco, va bene così?
1: Bagna con acqua.
0: Ci serve ancora qualche cosa?
1: Sì, levati da tono.
0: Sei un ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per te. Ti ho consigliato per il tuo bene, ti ho sovvito con le mie mani. E adesso per una delusione d'amore, dove se al mondo non ci fossero altre ragazze che meritano di essere sposate. Se io fossi ridotto come te, andrei a buttarmi nel fiume.
1: Telio, tu hai avuto una buona idea.
0: Quale?
1: Voglio seguire il tuo buon consiglio.
0: Bene.
1: Andrò a buttarmi nel fiume.
0: Oh, piano, un momento. Io dicevo per che serve, perché...
1: Questo non è il momento di scalzare.
0: Lo so, ma è bene rifletterci sopra. Ti sei mai affogato prima d'ora?
1: Ho ben pensato su. Dal momento che Giorgetta non mi vuole sposare, la mia vita in questa terra è natile.
0: Oh, tu esageri.
1: Tu non hai mai provato un grande amore. E non potrai mai capire cosa sia una grande delusione. E alle grandi delusioni occorrono grandi sacrifici.
0: Ehi, va bene. Se lo dici tu, allora...

0: Allora, buon viaggio.
1: Addio, Talia.
0: Addio.
1: E dove vai?
0: Ormai la mia missione è finita. Ma che vuoi?
1: Conterò fino a tre e ci butteremo insieme.
0: Ma perché devo buttarmi anch'io? Non sono mica innamorato.
1: Bell'amico che sei, che mi lasci solo nell'ultimo viaggio dopo tutto quello che ho fatto per te. Ma che bella amicizia la tua se non ti senti capace di affrontare il più piccolo sacrificio e ti rendi conto che dopo la mia morte tu rimarresti solo, che non ci sarò più io a difenderti e a proteggerti sempre. Potresti vivere senza di me.
0: Non ci avevo pensato. Non credevo di darti un dispiacere, ma ora sono pronto a seguirti.
1: Lo so, Stelia. Non hai colpa se sei stupido. Sei solo senza testa, come al solito. Ora prendi questa.

0: quoi qu'elle fait avec ta carotte? C'est très bien.
1: Addio, Alio.
0: Addio, Talia. Uno, due.
2: Alio, ti ricordo ora una cosa. Ascolta. Un giorno tu mi dicesti che una volta morti tutti noi ritorniamo sulla terra sotto altre forme, come un uccello, un cane, un cavallo, eccetera.
0: Sì, sicuro, la reincarnazione.
2: Ecco, come tu dici. Ora che stiamo per andarcene, sotto quale forma vorresti ritornare?
0: Oh, non ci ho mai pensato. I cavalli mi piacciono. E credo che sarei un ottimo cavallo.
2: Ah?
3: E tu cosa vorresti fare?
2: Io vorrei tornare quello che sono. Sono sempre andato d'accordo con me stesso. Vedi?
0: E se ritornerai ad essere quello che sei, procuro di tornare meno stupido di questo momento. Sei pronto?
1: Addio, Alio.
0: Addio. Uno. Due.
2: Alio, mi viene un'altra idea. L'acqua sarà abbastanza profonda. Si potrebbe battere la testa, vero? E poi...
0: A questa non ci avevo pensato.

0: Oh, qualche pesciolino. Senti, dobbiamo andare via di qui. C'è un uomo che ci guarda, là.
1: Ho capito il tuo gioco, tu ci occhi di Toby, è una bestia. Sono venuto per buttarmi nel fiume e ci butteremo. Finiscila di fare il buffone, io mi butterò da solo.
2: Non lasciarmi, Olio.
1: Vuoi seguirmi? Sta bene.
2: Addio, Olio.
1: Bestia. Uno. Due.
3: Scusate, signori miei, non vorrei disturbare.
0: Noi dobbiamo a negoci.
3: Padronissimi di fare il vostro comodo, ma è certo che commettete una sciocchezza.
0: Cercate di farglielo capire voi, tutto perché è innamorato di una ragazza. Non è stupido questo?
3: Le donne non meritano tanto.
0: Lo credo.
1: No, parlerete così, solo se la conoscete come io la conosco.
3: Sì, sì, capisco benissimo, ma ci sono tanti pesci nel mare.
0: Ma non è mica innamorata di un pesce, è una ragazza.
3: È un modo di dire, amico mio.
0: Oh.
3: Ah, io vi comprendo, ma ci sono molte cose nella vita che la rendono degna di essere vissuta.
0: La pasta asciutta, io.
3: La vita è cosa troppo preziosa per sacrificarla a una donna che certo non è degna di voi.
0: Però le sente.
1: Essa è degna di me, ma c'è un altro uomo fra me e lei. Un uomo che vorrei incontrare faccia a faccia. Vi do le mie parole che sapei quanto modo.
0: Sicuro.
3: Bene. Non voglio contrariarvi, ma se volete ascoltarmi vi insegnerò il modo di dimenticare.
1: Come si può dimenticare?
3: Arruolandovi nella legione straniera.
0: E perché?
3: Per dimenticare.
0: Senti, non è una brutta idea. È meglio che buttarsi lì col pericolo di buscarsi una polmonite.
1: Ci ho ripensato. Grazie, signore, del consiglio.
3: Ne sono lieto. Buona fortuna e addio.
1: Addio.
0: Addio. Addio. Ottima idea. Non dobbiamo far altro
1: che... Che c'è il tovo dell'acqua e il più petto. Chi mi assicura che nella legione straniera potrò dimenticare? Eventi, sei pronto? Uno.
0: Ancora un momento, Olio. Ehi, signore. Se ci arruoleremo nella legione straniera, garantite che dimenticherà.
4: Vi assicuro che sarà questione di pochi giorni.
0: Ora sei convinto,
1: sì,
0: vero?
1: Sì.
0: Cominceremo una nuova vita.
1: Mm.
0: Questo intanto non serve più.
1: No,

0: command, Captain. Lieutenant, close order drill for the first platoon.
1: Faster.
2: Le forme di una multa che stai olio.
3: Sì, lo so, ma non ci tengo. La porterò solo se ne quando avrò dimenticato. Tu lo sai.
2: E chiaro.
3: C'è cosa nit? Sì, nit.
4: Accompagnatene! Spalder! Avanti! Er! Ecco sinistra! Sinistra! Ecco destra! Ecco sinistra! Sinistra! Ecco destra!

0: Bobby, so.
1: Ciao, guarda chi si vede. Ehi, Olio, guarda.
0: Oh, che bella sorpresa. Ma come piccolo il mondo. Come vedete, eccoci qui.
1: Sì, però tutto è come prima, vero, Olio?
2: Presentateli al comandante.
3: Sì, lo sì.
0: Allora, ci divertiamo.
1: Sì, addio. Arrivederci.
0: Ma guarda che bella sorpresa.
1: È vero.
0: Ehi, dove andiamo a mangiare?
2: Silenzio!
0: Addio!
1: Ciao.

0: Buongiorno.
1: Attenzione a quanto vi comunico. Sveglia alle 5, 10 minuti di tempo per vestirvi ed essere pronti per l'ispezione. Ispezione fino alle 7, 10 minuti per la colazione. Istruzione fino all'1 e marcia fino alle 4.
2: E quando si mangia?
1: Il rancio si consuma in marcia. Poi ispezione fino alle 6. 15 minuti per il pasto, poi servizio di cucina fino alle 10. Servizio di ronda fino alle 11 e poi a letto. Ho detto.
2: Se abbiamo tutti questi impegni, come farai a dimenticare? Glielo devi dire, subito.
0: Quanto ci date per tutto questo lavoro?
1: Avrete un franco al giorno.
2: Potremmo risparmiare,
0: Quanto fa in monete americane?
1: Ah, volete dire in dollari? Bene, equivale a 3 centesimi di dollaro al giorno e può variare col corso del cambio.
2: E quanto prendiamo di straordinario?
0: Bello mio, se credete che io voglio fare tutto questo lavoro per 3 centesimi di dollaro al giorno, vi siete sbagliati. So che io filo.
1: Ah, è così, eh?
0: Sì.
2: Già, e questo vale anche per me. Se ci volete, noi non si lavora per meno di 5 scuri al giorno. Dico bene?
0: Ha, ha, ha, ha, ha.

così lavorate. Lavora, poltrone!

0: cazzo. La vuoi finire di amare giovani la vita già così a moda?
1: La colpa non è mia. Se tu non ti innamoravi di Giorgetta, noi non saremmo qui a fare la valle.
0: Finiscila di parlarmi di quella donna. Io sono qui per dimenticare. Quando sto per dimenticare, tu me la ricordi sempre. Ecco un altro giorno perduto.
1: Perché ti manca la forza di volontà. Prova a schiacciarla dal tuo pensiero con la suggestione.
0: Ma come dimenticare con la suggestione?
1: Eppure ti assicuro che lo saprei fare. Basta volere.
2: Chiuderei bene gli occhi e poi penserei intensamente a nulla. Così dimenticherei tutto.
3: Lo sai che si può intelligente?
2: Te ne accorgi solo adesso? Perché non vuoi provare?
3: Sì, sì.
1: Non pensare a nulla.
0: Non penso.
1: Certo, non è facile dimenticare una donna come quella, con quei capelli, quegli occhi. E che bei denti. E quelle labbra. Comprendo. Mi pare di vederla.
0: Che donna. Che donna. Dimmi, la fai apposta? Come posso concentrarmi a non pensare se tu continui a parlarmene? Perché non stai zitto? Lasciami solo! Sparisci!

0: Ehi, lumache! Spicciatevi che il cuoco vi aspetta in cucina per pulire tutta questa verdura che è sul camion.
1: Vuoi ripetere?
0: Hai capito.
1: Ti pare giusto? Dopo tutto questo lavoro,
2: Daniel, piano... sento che in questo momento sono un altro uomo. Osserva. Un miracolo è venuto.
1: Quale?
2: Ho completamente dimenticato.
1: Tu hai dimenticato Giorgetta?
2: E chi è Giorgetta?
1: Magnifico! Allora terminiamo di lavare e torniamo in casoma.
2: Terminiamo niente, noi ce ne andremo di qui.
1: Questo è parlare da uomo. Ce ne andiamo.
3: Li ho trovati che dormivano e quando li ho invitati a riprendere il lavoro mi hanno sbattuti i panni sulla faccia.
4: Ah, è così, eh? Ebbene, insegnerò loro cos'è la disciplina sotto i miei ordini.
1: Addio. Sono proprio felice di andarmene.
2: Anch'io. Hai preso tutto?
1: Mm-hmm.
2: Andiamo da quel vettivo del comandante a dirgli che questo servizio non fa per noi, che non siamo attivi da farci sfruttare.
1: Avere il coraggio di darci 3 centesimi al giorno.
2: Sì. Ecco, sinistra. Sinistra.
4: Provateli e metteteli subito in prigione.
5: Signor sì.

0: I bada che mi vedo da aspettare io.
1: Non c'è nessuno.
0: Pare.
1: E se canta?
0: Devo dirgli quello che
1: pensa. Andiamo a cercarlo.
0: Cercarlo, gli scrivere un biglietto.
1: Lasciagli solo il biglietto da visita, con sopra i saluti. E anche il ciapo per lui.

0: E dopo l'etta la mette nella pipa e se la fuma.
1: E se non fumasse la pipa?
0: Bene, ne faccio un po' quello che vuole.
1: Giusto, ne faccia pure quello che vuole.

0: Cosa gli hai scritto, Olio?
1: Tante belle parole. E mi spiace, non si può scrivere la parola Vercingetorige.
0: E perché proprio Vercingetorige?
1: Oh, che bella!

0: e ora affrettiamoci a partire per l'Europa.
1: Non vedo l'ora di essere via di qui. Dite, un cammello può portare i bagagli?
2: Là fuori della porta.
1: Grazie.
0: Addio.
3: Nessuno deve uscire da nessuna porta e per nessun motivo.
4: Signor sì.
1: Andiamo.
0: Senti, non è meglio prendere l'aeroplano?
1: No, soffro le colenti d'aria.

0: Non capisco come stanno in aria.
1: Non mi interessa, preferisco Todd in terra.
0: Anch'io. La terra è molto più sicura, affrettiamoci. È meglio.

0: Giorgetta, finalmente.
1: Ah, finalmente, vero? Sono così felice di essere con te. E tu, caro?
0: Ogni giorno mi pareva un anno, cara. Ah. Vado a prendere la macchina e torno subito. Aspettami.
2: Oh. Scusate, sapete indicarvi la strada?
1: Oh, signor Hardy!
2: Giorgetta, siete venuta a raggiungermi. Finalmente siamo riuniti.

0: Io, ricordati che l'hai dimenticata.
1: Stupido, come vuoi che abbia dimenticato il mio oggetto?
0: Oh, signor Hardy!
1: Ho capito. Telio, desideriamo le stazioni.
0: Io...
1: Vattene, via, su.
0: Olio!
1: Via. No!
0: Oh!
1: Giorgetta!
0: Oh! Oh!
1: Sono felice, ancora!
0: Ma signor Hardy, cosa vi prende?
2: Ehi!
1: Che educazione è questa?
2: L'educazione te la darò io, quella è mia moglie!
1: Allora, filete!
3: Vostra moglie?
2: Sì! E ora pagherete caro il vostro...
0: Fermo, Francesco, non lo ammazzare! Lui non sapeva...
2: Capisco, cara, ma ora lasciami solo con costui! Ascoltate, Ganimede, ficcatevelo bene in zucca. Ricordatevi che quella è mia moglie. E se io vi trovo anche solo una volta a farle la ronda intorno, vi faccio legare a un palo e spolpare vivo dagli avvoltoi e poi metto il vostro scheletro a imbiancare al solleone del deserto. Avete capito?
1: Sì.
0: Ehi, dice! Non abbiate preoccupazioni per noi. Noi si parte subito. È vero, Alia?
1: Noi ce ne andiamo!
2: Dentro!
0: E chi parla?
2: Dentro!
1: Oh, che dentro? Noi siamo bene fuori. Non avete ricevuto il biglietto?
2: Sì, l'ho ricevuto e con quel biglietto avete firmato la vostra sentenza di morte. E adesso vi arresto per diserzione. Avanti, in prigione!
0: Ma io...
2: Chiudeteli bene e fateli sorvegliare da una buona guardia.
4: Signor sì, avanti! Marsh!
0: Perché devo morire io?
2: Alt! Due disertori!
5: Tagliavate la corda, eh? Avanti, ora ci penso io. Avanti, entra! E cammina, hai capito? Vai dentro!
1: E non spingere!
5: Ti ribelli anche? Avanti, entro! Ma guarda! E non finisce così, eh? Sta certo! Che gente! Ma guarda un po' cosa si deve vedere.
0: Perché è così cattivo?
5: Ah, io sono cattivo. E voi? Oddio! Entro!
0: Ehi, signore!
5: Guarda te!
0: Dimenticate le chiavi. Guardate.
1: E quando impari ad essere meno stupido?
0: Io?

0: Risultata intera la colpa, saranno fucilati all'alba.
1: Ancora non riesco a capire. Perché fucilarci all'alba?
2: Speriamo che sia nuvolo domattina. Senti, Ollie.
1: Parla.
2: Vuoi proprio rinascere cavallo?
1: Non me ne importa, anche se non ritorna affatto.

0: Io dormo.
1: Che non ci sa anche la Claudia. Ehi, ehi.
0: Chi c'è?
1: Vieni qui.
0: Devo dormire.
1: Senti che non abbiamo tempo da piovere. Su, venti, sì.
0: Io vorrei dormire. Vieni.

0: Sì, dove andiamo?
1: Questa galleria ci porta all'esterno, così saremo certamente liberi.
0: Hai il permesso di libera uscita?
1: Eventi! Vuole anche il permesso.
0: Potevamo richiederlo, eravamo più tranquilli.
1: Sei buffo, ma non ho voglia di ridere. Eventi!
0: In che modi?
1: Che modo? Hai visto cosa hai fatto? Adesso ci tocca scavare per uscire. Bisogna ritornare in cielo per prendere il necessario.
0: Io non ci rigioco.
1: Brigati su, questa è l'unica nostra salvezza.
0: E perché devo ritornare solo io? Sempre io. Io. Metti sempre sotto di te.
2: Consegnate i prigionieri.
3: Subito. Avanti, alzatevi, coraggio. Su, tocca a voi.
4: Non ci sono più, sono fuggiti.
2: Fuggiti. Datemi il comandante. Comandante, i prigionieri sono evasi.
5: Come? I prigionieri sono evasi? Dovete trovarli.
2: Signor sì.
5: I due condannati sono fuggiti e bisogna trovarli. Mobilitate tutto il corpo e portateli qui, vivi o morti.
0: È ora di far colazione.
1: Che mangi la terra.
0: Dicevo così solo per dire, se non scappavamo, avevamo il rancio.
1: Sì, avremmo avuto fucilate nella schiena.
0: Jay, non ci pensavo.
6: So, finisci, la sei già troppo
0: Francesco.
6: Bella. Io lo sai, temo sempre che tu qui debba annoiarti.
0: Oh, caro,

0: tu vai in cantina e porta una bottiglia di quel vino speciale.
1: Signor sì.
2: Oh, Francesco, vuoi farmi piacere di non tormentarmi?
0: Ma io volevo aiutarti.
2: E di lasciarmi fare la mia toeletta in pace,
0: va
2: via!
0: Bene. Oh.

0: Dove credi che siamo?
1: Ciao, in qualche locale lontano dal porto. Ciao, che di orizzontarti.
0: Come faccio a orizzontarmi?
1: C'è una porta. Shh, non battere.
0: Sono educato io.

Non era proprio il momento di stanno a tiove. Una donna tova, pezzo! Alziamola! Pezzo, mi chiamo d'acqua, subito!

0: Permesso.
1: Cyber, che pezzo! Preparatevi a morire!
0: Dici a te, sai?
1: Tu pensa alla tua pelle, io alla mia!

I due condannati sono evasi. Siete tutti mobilitati per trovarli. Ispezionate che tutte le porte siano ben chiuse e sorvegliate. Chiunque li troverà avrà 2 mesi di licenza. Andate!

0: ايه؟
1: دوزة
0: تليفون عند عاطي.
1: انت مش تعرف هنا ما فيش شيء.

0: Hey, tell you. Torpedoes and a quiz. No, mi baby, non riconosci il tuo vecchio compagno?
1: Olio, sei proprio tu.
0: E come, ne dubiti?
1: Oh, sei tornato.

0: Mangiare o non mangiare? Questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sic, mangiare o non mangiare? Questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, puffite delle alghe, non vuoi trasparare. Se ponderà la lanza, tu da firme e vuoi mangiare tu riz, la da disinfettare. C'è da mangiare l'anzalata, da chi non mi sarà gettata, e ci non muore a da ringraziare. Oh, colera!
0: Ciao, ciao, ciao!
1: Già si era un'altra estata sta maniera.
0: Cia cia cia.
1: Dicevano che aiamo le cozze, non è vero.
0: Cia cia cia.
1: E mancano un bagno a mare per tempo fa. Che si chiacchiera proprio a nuvoli di preghiera. Colera.
0: Cia cia cia.
1: Usiva sta dannanza tale e quale.
0: Cia cia cia.
1: C'è vu trasite in da un ospedale.
0: Cia cia cia.
1: Lo sorga tra loro e loro suona ballè. E per mille dottori da fora sciopera. Dovere.
0: Cia cia cia.
1: Cercamo da far sparire su colera.
0: Cia cia cia.
1: C'è no per moi per desce Ian Angorecie, colera, colera, olè.
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Telethon. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi. Poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario e credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti, ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità. E non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.
2: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
3: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto quello che aveva, il piccolo contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero è il più gradito agli occhi del Signore.
2: Certo, allora Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziativa? Telethon, questa maratona di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare.
3: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare, ma diffondere questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti gli scienziati, ai ricercatori, nelle università, nelle cliniche, negli istituti, non solo d'Italia ma del mondo, noi supereremo la barriera di tante malattie che oggi affliggono l'umanità.
4: Non sarà facile per la squadra di Pasinato trovare gli stessi stimoli che sono naturali.

giocando contro l'Inter. Ma ciò non deve far dimenticare che ci è assai piaciuta la disposizione tattica della squadra che, seppur priva di Biondo, Gridelli e Paulinelli squalificati e degli acciaccati Roselli e Rocca, ha messo in angustie un centrocampo nel quale giocano Scifo e Matteoli e che davanti ha pur sempre Altobelli. E si capisce subito che il Taranto è in giornata quando, a seguito del primo corner, De Vitis, liberato da una finta di Paulucci, tocca la sfera e colpisce la base del palo, come si vede anche dalla ripetizione dal basso. Tre minuti dopo reagisce l'Inter con Fanna, che tira due volte dopo una volata di Scifo. Ma è il Taranto che tiene la palla ed imbastisce gioco, ed arriva il gol. Triangolazione dalla Costa a Paulucci. Pronto il cross e De Vitis non si lascia sfuggire l'occasione per mettere alle spalle di Zenga. Lo rivediamo dal basso. Gioca bene il Taranto anche dopo il vantaggio, agendo in contropiede. Ecco l'esempio di Russo che al 25esimo impegna il portiere della nazionale. La reazione dell'Inter giunge soltanto nel secondo tempo, complice il centrocampo tarantino che arretra di una decina di metri sotto la pressione nerazzurra. E Donatelli e compagni per mezz'ora non riescono a venire fuori dalla propria metà campo. È Altobelli a mettersi in mostra da prima all'ottavo, para Goletti. E dall'undicesimo su cross di Bergomi. Ma l'Inter non trova sbocchi. Trapattoni mette allora Piraccini al posto di Nobile e finalmente si vede qualcosa sulla corsia di destra. E manco a dirlo, è proprio Piraccini ad andare a segno al quindicesimo. Il suo primo bolide è respinto dal portiere tarantino che nulla può sul secondo tiro. Insiste ora l'Inter, Pasinato tenta di mettere la museruola a Piraccini mettendo Chiarenza, che prende il posto della primavera Pernisco, che ha avuto un esordio davvero lusinghiero. Ma c'è più di qualcuno che è in debito di ossigeno e la squadra milanese riesce ancora a tenere il pallino. Bella la triangolazione al 25esimo, prima del raddoppio di Altobelli, che nonostante la rete è stato annullata da un Serra, già in condizioni apprezzabili. Il Taranto reagisce prontamente e, non avendo più nulla da perdere, si dispone nuovamente come nel primo tempo, agendo in contropiede. È il 35esimo quando Paulucci, anche lui già in buone condizioni, si invola in contropiede e viene steso al limite. È la posizione ideale per un mancino, infatti dalla Costa indovina l'angolo più lontano e Zenga è nuovamente battuto. Ma per un inghippo tecnico, ce ne scusiamo, non possiamo mostrarvi il gol dell'interno. Col pari si va ai rigori, anche se c'è da segnalare il gol mancato da Mandelli proprio allo scadere. Batte per primo il Taranto e Paulucci va a segno. Tocca all'interista Baresi. Goletti intuisce e para. Si va così avanti con i rossoblù in vantaggio. Segnano di seguito Donatelli, Fanna, Picci, Minaudo, Serra, Altobelli. Poi tocca al Taranto ed è proprio dalla Costa a suggellare una vittoria che in fondo non è assolutamente rubata.

0: Accidenti, che gambe!
1: Vuoi vedere anche a me?
2: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
3: Mezz'ora alla fine della lezione.
4: Si vede che il mio orologio non funziona.
3: È la vostra testa che non funziona.
4: Prego, signor direttore, il mio motto è coscienza e serietà.
3: Coscienza e serietà.
5: Oh, tu chi è? Sono 6 mesi e sempre puntuale, eh?
0: No. Prego. Oggi sono in ritardo di 5 minuti.
6: Buongiorno. Il resto è per voi. Bella giornata, eh?
7: Proprio bella.
6: Se non disturbo, gentile signora, vorrei pregarvi di consegnare questo sintetico orizzante omaggio floreale personalmente alla signorina...
7: Alla signorina Laura, ho capito, va bene.
6: Mille grazie, 2000 grazie, magari 3. Io non ci tengo, sono 2 spiglie. Credete che la signora Laura pensa a me qualche volta?
5: Lo penso che a voi.
6: Veramente? Tenete. Ma cos'è questo trapassare di casse contro casse, valigia e valigiotti?
5: Non so.
6: E credete che uscirà la signora Laura oggi?
5: Certo che uscirà, ma non ora. Ha degli invitati.
8: Questa riproduzione dell'uomo scimmia è stata da noi eseguita sui dati fornitici dal compianto professor Berti, padre della signorina Laura qui presente. Porteremo con noi questa riproduzione per i necessari confronti somatici. Ehi, voi! È stato calcolato che con la forza delle sue braccia egli può sollevare un peso superiore 3 volte quello del suo corpo, pari esattamente a 7 volte quello del corpo umano. Come massa muscolare e come statura egli supera così nettamente il prototipo dell'uomo di Neanderthal. La sua agilità e la sua ferocia rendono così difficilissima, per non dire impossibile, la cattura.
5: Professore, in che modo contate dunque di affrontarlo?
8: Ah, credete a me, so il fatto mio. L'uomo belva non ci sfuggirà.
9: E come farete?
5: Ditecelo, professore.
8: Forse che la tecnica non mette oggi al servizio della scienza armi nuove, possibilità infinite.
9: A che cosa alludete?
8: Al cinematografo.
5: Comprendo, ne fisserete l'immagine se non riuscirete a catturarlo.
8: Appunto.
5: Scusate, professore, è vero che la signorina Berti farà parte della vostra spedizione?
8: Verissimo. La signorina Laura Berti, degna figlia del compianto ed illustre antropologo, sarà per me una graziosa collaboratrice.
5: Un'ultima domanda. Si è parlato di un premio di 3 o 4 milioni.
8: 5, prego. 5 milioni.
5: Ah, sì, un premio di 5 milioni istituito generosamente da un mecenate.
8: Il marchese di Montalto, infatti.
5: E sarà attribuito allo scienziato che porterà a termine l'opera del grande maestro.
8: Esatto.

0: Se penso all'avventura alla quale andiamo incontro, mi sembra di sognare.
1: Certo che l'avventura ha dei lati, per così dire, pericolosi, ma tranquillizzatevi. Tanto io quanto la signora Palozzi veglieremo su di voi. E la volontà dell'unica figlia del mio grande maestro sarà esaudita. Porteremo l'estremo omaggio della scienza sul luogo che vide il sacrificio dell'illustre Lorenzo Berni.
2: Dobbiamo riuscire, professore. Sento che riusciremo.
1: Certamente. E poi sono state prese tutte le precauzioni necessarie. È vero, dottor Palozzi? La nostra salute è nelle vostre mani. Che c'è?
3: È un piccolo reumatismo.
4: Divina.

0: celestiale, paradisiaca, radiomarellica.
1: Ma non vedete che me la soffiano sotto gli occhi? Con la timidezza non si vincono le donne. E seguitela, andiamo.
0: Sì, hai ragione, questa è la volta che mi butto.
1: Per carità, mani vuote no, eh. E io conosco le donne, ci vuole un bel mazzo di fiori.
0: Sicuro, i fiori, i soliti fiori, presto. Non vado a spese. Un momento, presto. Posso. Grazie.
1: E auguri,
0: Vuoi dire che uno si rovina per una donna? I fiori, eccoli, eccoli, eccoli.
2: Grazie.
3: Il mio collaboratore. Signori,

0: sembra un sogno. Pensare quanto ho dovuto lottare perché questa spedizione si realizzasse.
1: Siete stata fortunata. Avete trovato in me l'uomo che vi occorreva. Signorina Laura, sotto questa mia apparenza rude si nasconde un cuore, per così dire, un cuore che...
2: Scusate.
1: Che volete?
2: Mi avete fatto chiamare.
1: Ah sì, un tè? Preparateci il tè.

0: Laura. Avete compreso il linguaggio dei miei fiori che adornano la vostra cabina?
1: Ma sì, certo.
0: Ecco, vedete, voi mi trovereste un appoggio sicuro, un baluardo contro le avversità della vita, un ponte verso il vostro avvenire, e oserei dire un ponte... Ma Laura, voi non mi ascoltate.
1: Ma sì, parlavate di ponti.
2: Ci voleva un sorso di cognac.
3: Chiamano un sorso? Dimmi un po' piuttosto, come ti trovi qui?
2: Male.
3: No, voglio sapere chi è che ti ha fatto entrare.
2: L'amore.
3: L'amore? Non sarei mica per caso innamorato della moglie del professore.
2: Sciò, per carità, il mio amore è un angelo, un tesoro, una fanciulla coi capelli azzurri e con gli occhi d'oro.
3: La signorina Laura?
2: Sì, sì, ed essa. Ed essa.
3: Ed essa.
2: È proprio adesso, di la verità, ho saputo scegliere.
3: Sì, non dico di no, ma il guaio è che ha saputo scegliere anche il principale, il professor Smith. Capirai, le fa una corte spietata. Oh,
2: ma allora io voglio suicidarmi, senz'altro.
3: Accidenti, come sei innamorato.
2: Lasciatemi qui dentro, io voglio morire, voglio morire congelato. Sì. Anzi, prima che finisco questo viaggetto... Le voglio porgere l'estremo saluto.
3: Sentiamolo viaggetto. Se tutto va bene, durerà un anno.
2: Un anno? Ma questo non è una gita? Voi non siete dei gitani?
3: Ma che gitani? Questa è una spedizione. Non lo sai che il professore Smith fa le spedizioni?
2: Ma allora è spedizioniere.
3: Ma va all'inferno.
2: Ma che ci penso? In un anno io potrei anche parlarne.
3: Già, ma se ti pesca il capitano, passi un brutto quarto d'ora.
2: Ma tu mi aiuterai, vero?
3: Io?
2: Non sei mai stato innamorato?
3: Per carità, non tocchiamo certi tasti.
2: E allora se hai un cuore, magari mezzo cuore, mi devi aiutare. Altrimenti, altrimenti. Dio, fammi la cortesia. Tu che sei più pratico, tu che sei allenato, suicidami.
3: Come io dovrei?
2: Sì, decapitarmi.
3: Senti, non insistere, sarà per un'altra volta.
2: No, avanti, su, decapitami.
3: Va bene, ti aiuterò.
2: Mi aiuterai? Oh, adesso non mi ricordo, noi non ci siamo ancora presentati.
3: Ah, è vero, hai latino, fuoco della spedizione Smith.
2: Molto bene. Sciù che su. E io, Totò, professore di danze classiche.
4: È il mio aiutante, sapete, per la spedizione.

0: Di che scuola sei?
1: Danze classiche, veramente no, io volevo dire.
0: Voglio dire, sei di scuola francese?
1: Oui, naturalement. Oulala.
0: Allora sei stato a Parigi a lavorare col grande Scoffier?
1: Sì, Scoffier.
0: Che uomo quello, di genio.
1: No, no, di fanteria.
2: Ah, sì.
3: Questa è roba riservata, sai, ha uno stomaco delicatissimo.
1: E te lo lavori tu.
0: A te. Non ne vuoi?
3: No, basta.
0: E tira via, tanto paga la società di ricerche geografiche.
4: E allora, evviva la geografia!
0: Evviva la geografia!
4: Finché va così va bene, ma quando saremo laggiù?
0: Ah, che andrà benone, te lo garantisco io.
5: Quando penso alla mia ragazzetta, io mi domando perché mi sono messo in questa avventura. Quasi quasi, al primo scalo, io me la squaglio.
0: Senti, ci provi, io ti... Il signor del prato!
6: Ragazzi, adunata!
4: Evviva la società geografica!
0: Non facciamo aspettare il signor professore!

0: tecnica moderna.
1: Permettete? È una crema Lavaliere, è stato un pensiero del capocuoco. È stato un omero, dice che gli abbiamo rovinato lo stomaco.
2: Ma chi me lo ha fatto?
3: Finalmente sei qui, Sei qui! Hai visto in che stato hai ridotto i miei uomini?
4: Ci hai rovinato lo stomaco.
5: Perdonate, signor professore.
3: Perdonarti, lo sai bene che il mio stomaco ha bisogno di cure particolari. E tu invece...
6: Africa.
3: Ti faccio la pelle io. Vedrà. Se agguanto il tuo aiutante lo faccio a pezzi. Imbroglione.
6: La tecnica moderna.
3: E tu ci avevi creduto. Ma se lo piglio lo faccio arrosto, parola d'onore.
6: La scuola francese.

0: sole, un altro poco e l'accoppi.
1: Tecnica moderna.
0: Che disgrazia sarebbe stata. Pensa, avresti ucciso un grande scienziato. Ma chi? Il professore Smith. L'uomo scimmia.
2: Che l'uomo scimmia?
0: Non hai capito niente. Lui sta studiando l'aparatomia dell'uomo sintetico, le cellule umanitarie. Hai capito? E adesso lasciami la mia cuccetta.
3: Come? Mi espelli? E se mi trovano? Penso non potrei più avvicinare Laura. Preferisco ammazzarmi. Preferisco ammazzarmi. Lasciami. Mi vuoi ammazzare?
0: No, ma non fare pazzia. Ti aiuterò io. Ti aiuterò io.
1: No, ti aiuterò io. Tecnica moderna, vero? Senti la mia tecnica adesso.
0: No, lascialo. Lascialo.
1: No, quando l'avrò strozzato.
4: Vai a chiamare il nostro avvocato.

0: l'aiuto delle nature.
1: Signor cuoco, signor cuoco, dimenticavo la vostra scarpa.
2: Chi siete? Ditemi il vostro nome.
1: Eh già, io se lo dico voi rimango senza.
2: Ah, un viaggiatore clandestino. Nostromo, occupatevi di questo individuo. Applicheremo con la massima rigidità l'articolo 385 del codice marittimo, paragrafo terzo. Via.
1: Paragrafo terzo, no. Ah, pietà, indulgenza, ah. Indulgenza.
0: Però quest'articolo 385 funziona.
3: Questa è la legge. Il clandestino va nutrito, ricoverato in cabina e poi...
0: Poi sbarcato al porto d'imbarco.
1: Me lo sono imparato a memoria. Non si sa mai.
0: Ma vi sentite male?
3: È un capogiro.
0: Oh, e vi capita spesso?
3: Appena metto piede su una nave.
0: E voi perché fate il medico di bordo?
3: È quello che mi domando anch'io. Ah. Ci mancava anche questa spedizione. Accidenti all'uomo scimmia.
0: L'uomo scimmia? Ma perché lo conoscete?
3: Ma chi?
0: Pronto?
3: Prata?
0: Chi è che parla?
3: Sono io, l'uomo scimmia. Tu, il dottore.
0: Ci deve essere un contatto. Io dicevo il coso, l'uomo veloce, quell'uomo che viene dalla... Eh?
3: Ma teorie, teorie. Gli uomini deriverebbero dalla scimmia.
0: Anche io.
3: Che siete, forse raccomandato? Anche voi siete fissato con questa faccenda dell'uomo scimmia.
0: A me Agatino mi ha spiegato tutto.
3: E che cosa vi ha detto?
0: Ha detto che la scimmia non è proprio una bestia del regno animale, ma bensì una metamorfosi vulcanica dell'umanità integerrima. La paranomia dell'uomo sintetico è una sintesi delle cellule umanitarie che, a prescindere dalla corpulenza anatomica maschile, escludendo ben intesa la parte addominale delle mucosologiche, abbiamo il nervo simpatico che soffre da antipatia e simpatia, così che, calcolando la distanza epidermica fra l'uomo e il gorilla, assistiamo al caso specifico della vostra perfetta rassomiglianza con lo scimpanzé. È chiaro? Ma voi vi sentite male?
3: Sì, sono un povero dottore malato.
4: Il clandestino è quell'individuo che era nella cassa al momento dell'imbarco, ti ricordi? All'aria di una spia.
5: Forse avete ragione. Che dobbiamo fare?
4: Ti do un'ora di tempo per sbarazzarmi di lui, capito? Un'ora di tempo.
5: Tra 60 minuti quell'uomo non esisterà più. Potete contare sul mio orologio. Spacca il minuto. 33?
3: Ma perché dovrei dire 33?
0: Ma come, passate tutta la vostra vita a far dire 33 alle persone e poi vi meravigliate se uno ve lo fa dire a voi? Ah, 33.
3: 33.
0: 43.
3: 43.
0: 53.
3: 53.
0: 73.
3: 73.
0: Tombola.
3: Tombola.
0: Dico tombola, ci siamo. Vi manca un R. Siete affetto da errofagia cronica.
3: Errofagia?
0: Oh già.
3: Questa malattia non la conosco.
0: Purtroppo tante malattie non si conoscono. Eppure ci sono. Su, voltatevi.
3: Mi spoglio.
0: No, no. Fa male qua?
3: No.
0: Fermo? Fermo?
3: Ma c'è aria.
0: Va bene, un po' d'aria fa bene.
3: Scioccaccio.
0: Voi, dunque, non vi agitate, state calmo e tornerò a visitarvi presto, anzi prestissimo. Mi raccomando, soprattutto IR, IR. Ciao, collega.

0: cosa volete? Che fate qui?
1: Non vi spaventate. Io non sono che un'ombra, una larva, un fantasma gentile, un passante, un Romeo di passaggio, anzi, di sottopassaggio. Un innamorato errante, un grido solo, e voi vedete quest'uomo che vi sta dinanzi folle per avervi potuto turbare, percuotersi con autopercorse. E sparire nel buio, per sempre, sì.
0: Ma insomma, si può sapere chi siete? Che cosa volete?
1: Chi lo sa? Non lo so. Comunque, non vi adombrare. Forse voglio morire vicino a voi, così, senza un lamento, in una notte d'aprile. Il bambino, con le suole di gomma. Sì, e il cuore. Oh, il...
2: Signorina Berti, il professor Smith vi desidera nel salone.
0: Va bene.
1: A prescindere. Pensate a me. Prima e dopo il passo.

0: Dicevo dunque di essermi accorto che voi siete una fanciulla moderna.
1: Già.
0: I fiori appartengono al romanticume passato. Voi invece preferite il nuovo, l'imprevisto, l'avventura.
2: Dovreste cercare di essere più chiara. E dirmi piuttosto chi era quello sconosciuto che si è permesso di entrare nella mia cabina.
0: Quello sconosciuto non mi importunerà mai più. Te ne do la mia parola.
3: Allora, lo vogliamo fare o no, questo 3-7? Peccato che siamo in tre soltanto a saperlo giocare.
0: Non preoccupatevi, Pietro. Lo giocheremo col morto.

0: avanti.
1: Permesso? Disturbo?
0: Prego.
1: Dormito bene?
0: Sì, grazie.
1: Sognato?
0: No, non sogno quasi mai.
1: Io invece sogno sempre. Pure queste carte geografiche sono tutte sbagliate.
0: No, è impossibile.
1: Come no? L'ho constatato io. Per esempio, vedete, qui c'è il mare.
0: Lo so, ebbene?
1: Ci sono queste parole, oceano indiano.
0: Naturalmente.
1: Ebbene, non ci credereste. Sono 10 giorni che io guardo il mare e queste parole non ci sono. Eppure sono belle grandi, eh?
2: Buongiorno, signorina Laura.
0: Buongiorno, professore.
2: Le consiglio di diffidare di quell'individuo, è un delinquente della peggiore specie.
0: Possibile.
3: Che c'è?
1: Scusate, ho dimenticato qualcosa. E non mi ricordo che cosa ho dimenticato. E già se l'ho dimenticato.
3: Giovanotto. Se voi avete ancora l'ardire, se avete ancora il coraggio di rimettere il piede qui dentro, io vi ributto a mare! Via!
1: Ah! Sì!
0: Professore, ho trovato la carta che cercavamo.
2: Ah, sì?
0: Ecco il dettaglio del fiume.
2: Infatti è molto importante e ci sarà molto utile. Ancora voi.
3: Ma se vi ho detto che vi butto...
1: a mare, e perciò mi sono adeguato.
3: Ma che altro volete?
1: Scusatemi, ho ridimenticato qualche cosa.
3: Ma voi non fate altro che dimenticare.
1: E per forza, viaggio per dimenticare. Non avessi dimenticato, dici tu, non hai dimenticato e dimentichi. Viceversa, io non voglio dimenticare e sto dimenticando quello che ho dimenticato. È chiaro.
3: Andate via.
1: Sì, signore.

0: voce?
1: Oddio, qui, nella cabina. Professore, si sente male.
0: Oh, fantastico.
1: Aiuto, nella cabina del professore. Nella cabina della signora Laura. Professore, si sente male. Sì. Ah, dottore, correte subito alla signora Laura. Il professore è morto.
2: E io sono medico, non faccio mica l'impresario di pompa funebre.
1: Sì, lo so, ma non è ancora morto. Oddio, siamo lì, sta per esalare. Dottore!
3: Ha esalato.

0: dobbiamo fare qualche cosa.
1: Sì, le casse! Bisogna salvare!

0: Articolo 385, comma terzo. Clandestino che turba la navigazione con simulazione d'incendio è sottoposto all'articolo 486, comma 18.
1: Comma 18.
2: Comma 18.
0: Comma 18.
1: Comma 18.
3: In prigione. Io sono un professore, capisci? Io non sono come te. La mia presenza è qui. Figliolo mio, cosa vuoi? Una lunghissima storia d'amore. Già, tu sei troppo piccolo per poter capire certe cose. Ma sappi che quello che ho fatto, l'ho fatto per amore. Solo per amore. Io sono un professore! Voglio uscire!
0: Che c'è?
3: Il prigioniero è eccitato da fare spavento. Ci vorrebbe un beverone calmante.
0: Ah, sì, Lascia fare a me.

0: professore. Noi siamo pronte. Che ve ne pare dei nostri costumi?
1: Molto bene.
2: Allora possiamo metterci subito in marcia.
1: No, mi dispiace, ma voi non potete venire.
2: Perché?
0: Come Laura non verrà con noi?
1: No, e neanche voi, signora.
0: Oh, è terribile.
1: I miei uomini hanno esplorato la foresta per un vasto raggio.
0: Ebbene?
1: Essa non è soltanto popolata di belve e rettili. Vi sono anche due tribù ferocissime che sono sempre in guerra tra di loro. I pochi bianchi che hanno potuto avvicinarle le hanno denominate le tribù dei belli e dei brutti per i loro opposti caratteri fisici. Insomma, tutto questo impone la massima prudenza. Con permesso.
2: Professore. Professore, dimenticate che la mia partecipazione è stata la condizione assoluta per il finanziamento del viaggio.
1: La vostra partecipazione, ma non la vostra vita. Poi vi avverto che mi sono sempre fatto ubbidire e non sarà certo una donna, per quanto bella come voi, che possa impormi la sua volontà. Io non posso e non debbo esporvi a certi rischi. Scusate.

0: Più agilità, Giacomino! Ma che razza di scimmia!
1: Ah, ma non fa così, ferma, ferma, ferma!
2: Ah, ma è da questa mattina che sto ripetendo la scena, sono stanco!
1: Ma che stanco è stanco! Sai che il documento cinematografico deve essere perfetto! Ripeteremo la scena tante volte finché non sarà ottima! Vieni, vieni! Devi passare di qui! E mi raccomando, appena uscito, dirigiti verso il pendio dove sono i meccanismi delle belve. E ricordati di mettere il piede sulle foglie segnate per fare azionare il serpente. Capito? Oh, pronti?
3: Sì!
1: Andiamo. Pietro, mi raccomando, imbramito.

0: Oio, sono morto.
1: Alzati.
0: È inutile, sai, che fai finta di essere un uomo. Tanto lo so che sei una belva.
1: Alzati.
0: Che, a me non mi freghi.
1: Ah, sei tu, eh? Adesso parlaccio io.
0: Chi si vede? Mi avete salvato la pelle.
2: Ma cosa fai qui? Mi hai rovinato la scena, pezzo di imbecille.
0: Pezzo di imbecille? Mi manca qualche pezzo, forse? Il leone con le rotelle.
1: Vi insegnerò io a rovinare il lavoro degli altri.
0: Ah, birichino dello scimmiottino.
2: Perché sei venuto qui?
1: C'è divieto di transito? Ci spiava mentre giravamo la scena del leone.
0: Sì, ho visto il leone. Magnifico, come è fatto bene. Questi fabbricanti di giocattoli le studiano tutte.
3: Proprio così. Le studiano tutte.
2: Amico, con me non attacca.
0: Lo so. Con te non attacca perché non sei il suo tipo.
2: Ma di chi parli?
0: Di lei. Tu volevi.
2: Cacciatelo nella grotta e non lasciatelo fuggire.
0: Io!
4: La grotta no! La grotta no!
5: Lascia fare a me, proverò io il modo.
3: Di non farlo più parlare.